Boom, eccoci qua, pronti, lanciati per la nostra consueta trasmissione notturna. Dopo il Maxi B, prima del Valerio Ventura, arriva Ruben Bassi a tenervi compagnia per le prossime due orette. Insomma, le passiamo assieme, ridiamo, scherziamo e soprattutto ascoltiamo tanta tanta ottima musica, così per dare un ritmo alla vostra nottata. E allora partiamo subito con una bomba degli anni 60. Questo è Chuck Berry, You Never Can Tell, 1964.

E praticamente i primi due giorni della settimana li abbiamo archiviati. E voilà, dai, che tra un po' arriva già il giro di boa della settimana. Sembrava l'altro giorno, che era lunedì. Ed era l'altro giorno, effettivamente. Oramai è così. Una settimana dopo l'altra si va avanti.

Can You Have This Dream On Dreamer, questa qua che ci riporta indietro chiaramente di qualche anno. È sempre un piacere da ascoltare con su queste note, e su queste note noi vogliamo in Spagna, perché che cosa succede in Spagna? La notizia era circolata un po' così, che sembrava una bufala, ma in realtà è qualcosa di vero. Poi mi dico, scusate, ma pensarci prima no. Però no, ci sono dei momenti dove proprio arrivi lì e ti rendi conto che devi tornare sui tuoi passi quando sembra essere quasi troppo tardi. E allora che lavoro si sono inventati, meglio, che lavoro si è inventato in Spagna? Un personaggio che ha raccontato in TV il suo lavoro bizzarro, nato sui social, e adesso c'è una grande richiesta. Il rovinatore, il sabotatore, quello che arriva a un matrimonio e crea un casino. Matrimonio mandato in fumo prima del fatidico sì lo voglio, con un tempismo perfetto. Lui interrompe tutto, dichiarazioni, e dice in sostanza di essere l'amante segreto di uno dei due. E così il matrimonio va a salta in aria. Ma io mi dico, se uno non vuole arrivare a dire il fatidico sì, chiaramente, cioè, pensarci prima, no, devi ancora organizzare un sabotatore di matrimonio, che poi quando salta fuori dice adesso questo qua sta beccando anche un pochettino di notorietà, cioè prima o dopo intaccata, e quindi fai anche la figura del besugo, no, con amici, parenti e quant'altro, e dici sì, aprir la bocca prima, che non andò neanche a prendere lo smoking per venire.

0: poi magari ti ritrovi a un matrimonio il mese di agosto, con 85 gradi, te sei lì strizzato dentro a un completo giacca, cravatta, con tanto di camicia stirata, bella col colletto inamidato, stai già sudando 7000 camicie, sei lì per miracolo, che è solo l'aperitivo, la voglia che ti tiene lì. Comunque, che cosa succede? Arriva il sabotatore di matrimonio, quindi tutto in fumo, salta anche la cena, un casino micidiale, hai mangiato caldo per niente, dici, scusate, se lo dicevamo prima, ci evitavamo un sacco di problemi. Però nel mondo che viviamo oggi esiste anche questo, quindi ce lo facciamo andare bene. Adesso continuiamo con la musica, va, per non pensarci. Taylor Dane con questa Can't Get Enough of Your Love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

Sei l'estate, uscita in questo 2026. Sei l'estate, l'estate oramai è finita, siamo ufficialmente in autunno e avrei mangiato talmente tanto caldo quest'estate e sono contentissimo dell'autunno, ma gioia, scodinzolo praticamente.

Mario Biondi, Be Lonely, dal 2009, questa bella canzone con il suo vocione. Abbiamo ufficialmente iniziato la nostra seconda ora assieme e come un'altra canzone, cioè adesso bisogna chiaramente andare avanti con un po' di ritmo, tanta musica per accompagnarvi, arriva lei, Sienna Spyro.

E dobbiamo parlare di una cosa. Allora, secondo me la Cina ha fatto una grande cosa. Di che cosa sto parlando? Praticamente, se voi siete in Cina e volete aprire un vostro canale TikTok, Instagram, piuttosto che parlare di nutrizione, ce ne sono tanti, anche le nostre latitudini, fitness, nutrizione, salute, vi do consigli su come stare meglio, su come dove... Ecco, dovete avere una laurea, perché sennò vi beccate una multa. Insomma, non si può parlare a vanvera di cose che non si sono studiate. Quindi un modo per disciplinare i contenuti. E dici, è vero che poi magari uno che ha studiato può prendere una deriva un pochettino magari bislacca e dire delle castronaggini anche lui o lei, ma si dovrebbe partire da una buona base, no? Cioè da un titolo di studio. E proprio su questo argomento stavo leggendo: se volete risparmiare, è nata un pochettino in America, qua alle nostre attitudini c'è almeno un ingrediente che costa caro come il fuoco, ma secondo me lo si può sostituire con anche cose che ci abbiamo qua noi più vicine. Comunque, che cos'è che ha bisogno il vostro corpo per andare avanti? Volete mangiare sano senza spendere troppo e far sì che il corpo abbia il giusto dei nutritivi? Riso bianco con fagioli neri, che vi danno degli ottimi carboidrati e anche delle proteine complementari a completare il tutto. Poi delle uova e un avocado, quindi le uova anche qua per le proteine, per un sacco di nutrienti e vitamine, e un avocado per dei grassi buoni. È qua che dico sì, effettivamente, diciamo che l'avocado non è proprio autoctono. Magari si trovano, non so, delle noci, delle altre cose che bisognerebbe chiedere appunto a un nutrizionista. Diciamo che per una gran parte del mondo, una certa parte del mondo, questa dieta qua sarebbe perfetta, perché costa poco e vai via tranquillo e il tuo corpo ha tutti i nutrienti di cui necessita. Qui da noi è un pochettino diversa magari.

Calvin Harris featuring Frank Ocean, scusate, con questa Slide, canzone che ci riporta un po' delle sonorità R&B, hip hop, che non possono mancare anche in una buona nottata, ci mancherebbe. Headwave con The Groove Line, qua ci riporta a fine anni 90, 1999 per la precisione.

Era il 1995, Mariah Carey usciva con questa Fantasy. E adesso è il momento di scuotere un pochettino l'anca, tornando a inizio anni 2000, quando questa canzone era tra le prime. Diciamo che prima di lei c'era stata la Macarena, c'era stato Ricky Martin, però che avevano portato un po' il latinoamericano, prima dei vari Daddy Yankee e tutti quelli lì, non ce n'erano stati tanti. Gli Aventura erano stati tra i primi con la loro Obsession dal 2003.

Shalamazar, musica questa qua notturna, è proprio un sound da notte. E noi siamo arrivati praticamente alla fine della nostra cavalcata musicale. Ancora qualche canzone che ci separa dal Vale con Prima che sia giorno. Io, se sarete ancora sintonizzati, torno alle 6. Ciao!

0: Sia giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Abbiamo un'altra giornata da affrontare, come al solito, con la nostra musica. Ecco, siamo ancora in piena notte, però noi dobbiamo fare in modo che chiaramente questo giovedì, anzi no, mercoledì, stiamo correndo un po' troppo. Questo mercoledì 23 di settembre comincia alla grande, ovviamente, anche se ancora molto molto presto, ma ci sono molte persone che effettivamente si alzano a quest'ora. Molti sono già in piedi da un po', molti hanno già cominciato la loro giornata lavorativa e noi dobbiamo cercare in qualche maniera di fare in modo che tutto prosegua alla grande. Possiamo farlo con la nostra musica. Cominciamo con una bella canzone di Anastacia.

La canzone di G-Eazy con la voce di Halsey, questa Him and I, questo pezzo di qualche anno fa, era il 2017 quando usciva questa canzone, però bella da risentire di tanto in tanto. Quest'oggi abbiamo deciso di farvela riascoltare. Salutiamo quelli che stanno aprendo gli occhi in questo momento dicendo: ma dove sono? Cosa faccio? È mercoledì, ah dai, è ora di alzarsi, anche se ancora un po' presto.

Love Touch, una bella canzone di Rod Stewart che ci ha riportato indietro esattamente il 1986, quando insomma ci ha regalato un sacco di cose belle, e tra le sue canzoni interessanti c'era anche questa che così questa mattina abbiamo voluto risentire insieme.

Vasco Rossi, la sua Sto pensando a te, uno dei successi, a parte che quando arriva Vasco è quasi sempre un qualcosa che ti riporta indietro di qualche anno, in questo caso al 2009, con questo pezzo appunto intitolato Sto pensando a te. Ben trovati, buona mattina e ben svegliati a chi lo fosse già, questa è Prima che sia giorno con Valerio Ventura.

i figli non ce l'hai, se si accorge che tutta la mamma fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, chiama i suoi gendarmi.

ce ne andiamo al mare. Come disse Diodato in questa sua canzone intitolata Un'altra estate, siamo tornati indietro al 2020 quando usciva questa canzone, ci ha riportato insomma a quel periodo magari non bellissimo da molti punti di vista, soprattutto ricordando determinate cose successe proprio in quell'anno, però fondamentalmente una bella canzone che è rimasta tra le canzoni importanti di Diodato, che ci ha regalato sempre con questa bella voce dei successi meravigliosi.

Stevie Wonder nella nostra mattina con la sua canzone, quella intitolata Superstition. Tra l'altro, come diciamo sempre, la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita come disco sveglia. Basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537, vi prenotate per l'appuntamento di domani e noi vi sveglieremo tra le 4 e le 6 di domani con la vostra canzone preferita. Quindi insomma, mandateci il messaggino, dai. E quindi diciamo che avrete sicuramente un risveglio migliore, insomma, dai.

Questa canzone è sempre meravigliosa, in tutte, anche le cover che sono state fatte qualche anno dopo sono meravigliose, però l'originale ovviamente di Frankie Valli e Four Seasons era Can't Take My Eyes Off of You, che abbiamo così voluto risentire. Ben trovati, ben svegliati a chi lo stesse facendo proprio in questo momento. Questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno e dobbiamo cercare di fare in modo che questa giornata cominci alla grande, questo mercoledì 23 di settembre, che sia veramente molto speciale. Noi possiamo farlo con la nostra musica, fondamentalmente, per fare in modo che tutto sia così, così un po' piacevole. Arriva anche Whitney Houston.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Knock on Wood con Amy Stewart, all'inizio un po' della sua carriera, quando ci regalava questi pezzi veramente che facevano parte della disco dance di quel periodo. Era il 1979, pensate un po', e questo sicuramente è uno di quelli che si ricorda maggiormente. Allora, è arrivato il momento di un disco sveglia, è veramente un disco molto molto speciale. Salutiamo Dario, che si è prenotato ieri tramite un messaggino WhatsApp e voleva essere svegliato intorno alle 5:15, 5:20 con una bella canzone dei Queen, e noi chiaramente abbiamo scelto, anzi l'ha scelta lui, We Are The Champions, che ascolteremo subito. Anche voi, se volete, potete richiedere la vostra canzone, basta mandarci un messaggino WhatsApp e domani mattina vi sveglieremo con la vostra canzone preferita.

Fatti avanti amore, canzone di Neck che ci ha riportato al 2015, è un bel salto indietro con questo pezzo che è stato uno dei successi importanti per quanto riguarda l'artista italiano. Questo è Prima che sia giorno, speriamo che sia una giornata fantastica per tutti voi, ma soprattutto per quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa di importante, che ne so, un anniversario potrebbe essere, o anche il compleanno, quindi, o potrebbe essere anche per moltissimi, che ne so, l'ultimo giorno di lavoro, magari prima di, che ne so, di una pensione o di altre cose, quindi speriamo sia una giornata speciale anche per voi. Noi ci mettiamo una bella canzone di Alexander O'Neill.

Tiziano Ferro e la sua canzone, quella intitolata Destinazione Mare, insomma, in questo periodo. Beh, magari c'è qualcuno che proprio in questo momento sta andando da qualche parte, magari in vacanza, perché insomma decide di fare le vacanze a fine settembre, che non è male, insomma, come periodo, e magari sta andando proprio verso il mare, non lo so, potrebbe anche essere. Ben trovati nel nostro appuntamento con Prima che sia giorno, ancora un po' di belle canzoni prima di arrivare alle 6. Abbiamo scelto questa di David Bowie, che ci dà una bella carica, e Suffragette City.

Madonna con noi, la sua canzone, quella intitolata Turn Up The Radio, che ci ha riportato indietro, lei che in questo periodo sta andando alla grande con Dance Etheria, che è il nuovo. Va bene, grazie per essere stati con noi, abbiamo finito, tra non molto c'è l'appuntamento con la Moca insieme a Ruben e noi ci risentiamo nel corso del pomeriggio, come al solito nell'appuntamento con i Tre Tenori, con Riccardo e Boris, quindi da non perdere, vi aspetto alle 15. L'ultima canzone di Karol G e Bruno Mars.

0: Hai presente quando dici
1: esco a bere un caffè al volo con un amico
0: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
1: Dalle 8 alle 12.
0: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
1: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
0: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.
2: Buongiorno, sono le 6.
3: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bongustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
4: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
2: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Dai che mercoledì, siamo quasi al giro di boa della settimana, spero che avete iniziato bene questa giornata, voi che siete all'ascolto e che avete finito anche bene quella di ieri, ci mancherebbe. Una nuova giornata che si inaugura qui sulle frequenze di Radio 3. Sono contento di essere qui con voi, ci teniamo compagnia per la prossima oretta e così ascolteremo tanta ottima musica, ci avremo varie cosine di cui raccontarci, insomma il solito, un risveglio lento ma si spera simpatico, ecco, così ci svegliamo assieme e beviamo il caffè assieme, la moca, chi beve il tè. Poi adesso con questa oscurità chiaramente si sente, no, che il tempo è cambiato. Io devo dire che il cambio stagione, questo giro qua, l'ho subito in maniera micidiale, soprattutto i primi due giorni della settimana, come quando ti schiaccia un carro armato praticamente, passato sopra un Trax, un Packer, e era un po' sottotono il lunedì e il martedì, giornate importanti anche dal punto di vista lavorativo, ma quello per tutti, poi mentre c'è le riunioni, c'è le cose, che da un lato è meglio, te le svanghi via così, lunedì e martedì sai già che saranno delle giornate campali, ma poi dopo c'hai comunque le tue cose da fare, da portare a termine durante la settimana, ma magari gli scogli più importanti, gli scogli peggiori sono oramai lasciati indietro. E allora, visto che è mercoledì, ci vuole anche un po' di relax e noi ci rilassiamo con Mika, che dal 2007 arriva con questa Relax, Take It Easy, uno dei suoi grandi successoni, una carriera fulminante la sua.

E con Mika siamo entrati nel vivo della nostra puntata. Io sto lottando, tra l'altro, qui fuori onda, con una zanzara che era restata praticamente imprigionata nello studio radio. E non ci crederete, ma in 6 minuti è riuscita a pungermi. L'ho vista, ho cercato di prenderla, non c'è stato mezzo. E adesso, ma appunto, qua vicino a un gomito, fastidiosissima, penso che era qua, c'aveva una sete micidiale dallo studio e quindi si è avventata sul sottoscritto. Effettivamente anche con questo caldo, questi animalacci, questi insettacci, le zanzare, ci sono anche tantissimi insetti molto molto buoni, proliferano. Iniziamo chiaramente, cioè ve lo dico un po' come il mantra del venerdì, ma c'è già un pochettino di traffico sulla A2 tra Mendrisio e Melide Bissone, o meglio traffico che si sta intensificando piano piano, vedo che si circola abbastanza bene dalle webcam, salvo appunto traffico intenso soprattutto in questo momento tra Maroggio e Melide. Vedo che la sfanalata è importante anche sul Ponte Liga. Invece Mendrisio sembrerebbe ancora circolare nonostante un grosso afflusso di automobili. Allora dai, svegliamoci bene, ci ascoltiamo ancora una canzone con Noemi e Vito Salamanca. Tu che cosa fai questa sera? Stare con

E ieri sera sono anche riuscito a completare, diciamo, la compilazione delle tasse, visto che mancano pochi giorni che poi devono essere consegnate, onde evitare problemi, multe, quant'altro. Le avevo oramai posticipate lo scorso mese di aprile. È una brutta bestia quella di posticipare, dovrei prendere e farle subito, perché poi alla fine non è che ci metti sto granché, è proprio il pensiero, no? di dover fare le tasse che ti rallenta. E siccome il sottoscritto è un procrastinatore nato, se ho l'opzione va a finire che dico ma sì, mando e le faccio poi con calma, e poi va a finire che non le fai con calma perché sei lì a correre destra, sinistra, a cercare formulari e tutte le cose all'ultimo minuto. Invece dall'anno prossimo cercherò di farle per tempo, senza posticipare l'invio del materiale, e quindi voilà. Però devo dire che questo mi ha così... come dire, mi ha reso felice essere riuscito a farle. No, non è che l'ho posticipate per la mancanza dei documenti, le ho posticipate perché non c'ho voglia di farne. Poi però sono in giro a cercare i documenti che so dove andare, però devi andare a prendere quello, quell'altro, così, invece di averli un pochettino tutto ordinato. È un po' un mischietz di cose, vuoi una voglia di procrastinare, una mancanza di rigore, e questo mi porta a fare le cose all'ultimo momento, praticamente. Mancava ancora qualche giorno, però, proprio per non arrivare come l'ultimo, ho detto no dai, game un attimo da tempo, le facciamo. Quindi ieri sera è lì, tac tac tac tac, poi devo dire che va abbastanza veloce a farle online. Torniamo agli anni 80, ci facciamo un po' di lezioni in tedesco, come i ragazzi che oggi a scuola avranno tedesco, noi ce le facciamo cantando con Nena e la sua 9 in un 90 Luftballon.

0: Nera, la sua canzone più famosa, almeno alle nostre latitudini, dopo chiaramente in Germania per un pubblico che parla tedesco ce ne sono tante altre. E vedo che siamo sulla stessa barca, come dice Dan, che dice sì, guarda, anch'io mi sono promesso di farle tutte subito, entro la scadenza al 30 di aprile. Le farò a settembre, come sempre, anche l'anno prossimo. No, no, dai, ce la facciamo, che mancano pochi mesi, praticamente. Quindi le ricevi, pam pam, le fai, e così dovrebbe essere, si spera, un pochettino meno stressante. Ecco, più che altro dopo non arrivi subito alla fine, andare a cercare, devi anche andare, non so, ad esempio indietro nelle mail a cercare i documenti, quelli del lavoro. Oppure se te lo consegnano cartaceo devi mettere un posto sicuro assieme a tutto, perché sennò dopo devi andare a prendere quello, quell'altro, su, giù. La cosa che mi percuote sempre è che te puoi importare praticamente i dati dalla scorsa compilazione delle imposte. E parlando per il sottoscritto, cioè non è cambiato niente, ma nemmeno a livello di cifre, cioè abito sempre lì, lavoro sempre lì, insomma è sempre tutto, che anche la trasferta, cioè potrei prendere quella del 2024 e copiarla praticamente. Ma che cosa succede? Che dici, te puoi importare i dati, sì, ma mi copia solo praticamente il nome e il cognome e un altro paio di cose, cioè i numeri e le cifre devi comunque andare, che sono quelle lì, quelle più difficili, perché poi non ti ricordi cosa che devi mettere, dov'è che devi metterlo, è sempre un casino micidiale, quindi devi andare a cercare la dichiarazione dell'anno prima, se l'hai stampata, andare... Cioè, insomma, è più il tempo che praticamente passi a cercare le informazioni di quello che alla fine ci metti a compilarla, però oramai è un rituale annuale. Adesso noi andiamo in pubblicità al volo, che così poi andiamo a fare anche un punto sul traffico. Vediamo che cosa succede sulle strade della Svizzera italiana. Se notate qualcosa, 079-449-9537, come spero, come sempre spero, che non ci sia niente di trascendentale, niente di grave, solo traffico classico da mattina. E quindi speriamo che non arrivino messaggi in tal senso. Poi se volete partecipare alla discussione, benvenga, sono qui anche per quello. E come detto, ci separiamo brevemente, poi punto sul traffico.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
2: Auto Ronchetti presenta...
3: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
2: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
4: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
10: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
10: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa. 6 piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'osso buco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
1: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, traffico intenso sull'asse sud-nord, specialmente sulla A2 tra Mendrisio e Melide Bissone, o possiamo dire quasi fino all'altezza di Lugano Sud, traffico anche un po' più a sud tra la dogana di Bizzarrone, tra Frontiera e Genestrerio. Questi sono i punti caldi per quel che riguarda il traffico in questo mercoledì mattina alle 6.22. Noi continuiamo con la musica e tra poco un consiglio che arriva dalla scienza per tutti quelli che ogni tanto non riescono a dormire.

La splendida voce di Debbie Harry con i Blondie, questa è Maria. E dicevamo, un consiglio, meglio un aiuto per coloro che ogni tanto, e sono in tanti, soffrono delle notti insonne, che lo sappiamo come la stanchezza possa azzerare le nostre capacità cognitive e renderci degli zombie quando siamo a lavoro, quando dobbiamo fare delle cose. Poi va a finire che capita sempre dopo, cioè o prima di giornate magari importanti, che sei anche un po' in ansia e di conseguenza è molto complicato portare a termine quelli che sono i compiti giornalieri. Uno studio della McGill University, siamo negli Stati Uniti, ha concluso che per tamponare, non per sostituire, perché loro sono molto chiari su questo, per aiutare il nostro cervello a salvare la memoria, quindi a darci quello sprint in più per riuscire a portare a termine un compito e poi finalmente dormire, 20 minuti di attività sportiva equivalgono a una siesta, praticamente una turbo siesta. Ma di che cosa stiamo parlando? Lo studio ha coinvolto 53 persone, è vero, campione piccolo, ancora studiato, però sono state lasciate sveglie per 30 ore consecutive in un ambiente controllato. Al termine i partecipanti sono stati divisi in due gruppi. Il primo ha pedalato su una cicletta, il secondo il primo ha pedalato su una cyclette, quindi facendo attività sportiva, il secondo ha fatto un pisolino e il terzo è rimasto seduto in modo passivo, senza alcuna attività fisica, per 20 minuti in una stanza, quindi ancora svegli. Poi hanno esaminato 150 immagini neutre e hanno affrontato un test a sorpresa 3 giorni dopo per verificare, insomma, che cosa si ricordassero di queste immagini. In sostanza è fatto così. E il risultato è praticamente che chi ha fatto la siesta ha ottenuto dei risultati praticamente uguali a coloro che hanno pedalato, mentre quelli che non hanno fatto niente, cioè riposo forzato i 20 minuti, ancora svegli, quindi 30 ore 20 minuti, hanno ottenuto dei risultati disastrosi. Questo non vuol dire, dicono gli studiosi, che si può vivere solamente di cicletto, di attività anaerobica, ma potrebbe essere un modo di tamponare la mancanza di sonno, soprattutto anche per coloro che si trovano spesso e volentieri a fare dei turni e quindi ti sballa fuori il ritmo. Continueranno la ricerca in questo senso e vi terrò aggiornato qui nella rubrica del sonno di Ruben Bassi. Adesso continuiamo con la musica. Arriva Calcutta a trovarci con la sua Sorriso.

Che lo scalino più difficile per così seguire questo studio è svegliarsi, o meglio, alzarsi la mattina dopo una notte insonne e fare ancora 20 minuti di attività fisica. Dici, no, ma scusa, l'ultima cosa che vorrei fare è andare a correre o fare della cyclette. Il fatto è che vi aiuterà a portare a termine, diciamo, i compiti più pesanti della giornata. Poi devi farli subito, non è che poi tipo ti svegli, alle 6 dopo che non hai dormito e c'hai una riunione importantissima alle 4 del pomeriggio, lì non c'è corsa che ti salvi, insomma. Magari lì bisogna fare una siesta in qualche modo per riuscire a riprendersi. Detto questo, questo messaggio mi piace molto perché dice: allora, ieri traffico più fermo, sono arrivato a Grancia sulla 2 da Chiasso, tutto a posto, come dicono in Negramaro, tutto scorre a rilento ma scorre. Questo non lo dicono in Negramaro, ma lo dice la Sabi. Grazie Sabi per il tuo aggiornamento. E noi continuiamo con la musica. È il momento di tornare indietro di 19 anni, dove troviamo Robbie Williams con la sua Tripping.

0: Un grande saluto anche a Maurizio che dopo una notte di lavoro, di turno, sta tornando meritatamente a casa per andare a dormire, che dice: guardate, io sto facendo il percorso inverso da nord verso sud, in confronto a ieri mi sembra di vedere una situazione che è sicuramente più scorrevole dal punto di vista del traffico. Sono sempre buone notizie e una buona notte a te Maurizio, così come a tutti quelli che staccano in questo momento o hanno staccato poco fa il turno notturno e vanno a casa a godersi un pochettino di riposo. Se invece devi andare a fare delle cose, vai a casa pedalata oppure corsetta e così sei fresco come una rosa, più o meno. No, chiaramente vai a goderti un po' di meritato riposo e così poi ci sentiamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, se avrai ancora la notte, ti facciamo compagnia anche di notte. Noi siamo così quasi in orbita pubblicitaria, ma prima appunto andiamo a vedere la situazione del traffico, perché è più o meno il solito, abbastanza scorrevole, diciamo, tra Mendrisio e Lugano Sud, così tra Genestrerio e Melide. Questo qua è il tratto un pochettino più intasato, ma anche dalle webcam sembrerebbe scorrere. Tutto scorre, a rilento, ma tutto scorre, effettivamente, come dicono quasi Negramaro. Ci sentiamo tra pochissimo, poi ritorniamo con una bomba micidiale alla fine degli anni 60, qualcosa che vi farà scatenare.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre, portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
1: La Casa dell'Hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
7: Al Casinò di Locarno, accendi la fortuna! Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
8: Sagra dell'Uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
9: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
10: Già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
9: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: sul DAB, FM e streaming.
1: E dal 1968 arrivano loro i Rolling Stone con la loro Jumping Jack Flash. Questa canzone è impossibile. Con questa canzone è impossibile stare fermi. Anche se siete in macchina, muovete qualcosa.

Una canzone del 1968 ma che suona attualissima e che piace particolarmente. Un saluto a tutti coloro che hanno scritto, da Roby a Luigi e tutti che insomma gli è piaciuta questa canzone, ti dà la sveglia nel modo giusto. Tra l'altro veniva citato anche il film Jumping Jack Flash con Whoopi Goldberg, cioè il primo film suo, era l'86 o giù di lì. In sostanza, per chi non l'avesse visto, lei era un'impiegata di banca appassionata di computer, lavorava con i computer, e riceveva un messaggio da un agente segreto britannico intrappolato che si firmava proprio Jumping Jack Flash, e poi chiaramente c'era missione di spionaggio, fuggire, bugie, pedinamenti e situazioni anche comiche, perché alla fine era un film divertente. In quel film si può sentire la canzone originale e anche una cover della stessa canzone cantata da Aretha Franklin, cioè un'altra voce di quelle meravigliose. E poi la canzone la potete sentire anche ad esempio in I Love Radio Rock, in Paura e Delirio Las Vegas, insomma in diversi film hanno utilizzato nelle loro colonne sonore questa canzone, proprio anche per la carica, per come suona. Non c'è nient'altro che suona come questa canzone, la riconosci subito, appena la senti dici è lei. Continuiamo con un'altra voce meravigliosa, siamo quasi in dirittura d'arrivo con la Moca, ancora un paio di sorsi e poi ci siamo. Adesso è il momento di Gianna Nannini con il suo meraviglioso Errore, canzone uscita in questo 2026. Anche lei sempre una voce bellissima, un repertorio da fare invidia a tantissimi artisti e artiste, e noi ce l'ascoltiamo adesso.

Gianna Nannini, canzone bellissima, meraviglioso errore. Noi siamo praticamente adesso arrivati alla fine, c'è solo un aggiornamento sul traffico. Salutiamo anche gli amici del Malcantone, traffico anche sulla strada del Malcantone, appunto tra Ponte Tresa e Magliaso, così come sulla 2, dicevamo prima, anche grazie a Luca che ci fa l'aggiornamento scendendo, e quindi ha detto sì, guarda che c'è, dopo il tappo di Mendrisio si scorre abbastanza bene, a Mendrisio un pochino di traffico c'è, ormai lo sappiamo, questa è l'ora. Tra l'altro io mi ero segnato una notizia, volevo darvi, ve la do veramente in un minuto, perché è stato compilato l'ultimo ranking dei passaporti secondo Passport Reports, e quello elvetico si trova in nona posizione a livello mondiale con 119 destinazioni che non richiedono il visto, 54 paesi che richiedono un visto all'arrivo, quindi fogli che dovete compilare oppure delle altre formalità d'entrata in maniera elettronica, e mentre il visto classico è richiesto per 25 destinazioni. Andando così a vedere, a occhieggiare la cartina, le destinazioni sono in gran parte quelle che richiedono il visto. In Africa, Medio Oriente alcune, poi vabbè chiaramente c'è il Myanmar e chiaramente la Corea del Nord, però lì oltre al visto diciamo che i problemi a entrare e soprattutto uscire potrebbero essere più grossi. Detto questo, noi ci salutiamo, tra poco l'info e poi gli amici in affitto. Ciao, un buon mercoledì, un bacione!

0: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle 2, Maxi vi porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i. Questa è Radio 3i. Telesuona. Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
4: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
5: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
6: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashspa.ch.
7: Una parola può cambiare tutto. Game
8: over. Una parola può farti vincere premi in denaro.
9: Non ci posso credere!
8: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare.
10: Buongiorno a tutti, sono le 6:58.
8: Ticino News.
10: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Discorso fiume di Donald Trump al vertice dell'ONU, al centro lui, gli Stati Uniti e le guerre in corso. Alessandro Cocca.
11: Al Palazzo di Vetro in corso l'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU con la presenza di ben 200 leader, fra questi il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha lanciato l'ennesima sfida ai leader mondiali e ne ha avute per tutte tranne che per lui e per gli Stati Uniti. In un discorso dai toni decisi e aggressivi, l'inquilino della Casa Bianca ha imposto la sua visione tutta improntata sulla dottrina dell'America First e ha difeso ad oltranza la sua politica estera. A Vladimir Putin ha chiesto di metter fine alla guerra in Ucraina, mentre l'Iran ha lanciato l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienterò. Poi l'attacco a Cuba, definita uno stato fallito, che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aura. Il discorso ha toccato anche l'intelligenza artificiale, che ha difeso respingendo i limiti imposti al suo sviluppo. Peraltro il presidente ha colto l'occasione per attaccare ancora una volta la CNN, presente ai lavori dell'ONU, ma alla quale è stato bloccato l'accesso alla Casa Bianca.
10: Oggi il Consiglio degli Stati intanto è chiamato a esprimersi sull'Lex UBS, ovvero il progetto di legge nato dopo il crollo di Credit Suisse e la seguente integrazione in UBS. L'obiettivo è introdurre nuove regole per rafforzare la stabilità delle banche di importanza sistemica. Ne abbiamo parlato con il giornalista economico Lino Terlizzi.
12: Ci sono in sostanza tre linee per ora sul tavolo: quella del Consiglio federale, che vuole una capitale aggiuntivo che si identifica con una copertura totale al 100% delle filiali estere di UBS. C'è una posizione di alcuni parlamentari che vorrebbero scendere al 90% per quanto riguarda questa copertura, e c'è il compromesso invece che è uscito, è stato votato a maggioranza e che prevede uno schema in cui la copertura non sia totalmente con capitale proprio di prima classe, come vorrebbe il Consiglio federale, come vorrebbe anche una parte dei parlamentari, ma ecco uno schema in cui solo il 50% della copertura totale delle filiali estere sia con questo tipo di capitale proprio, e per l'altro 50% invece con delle obbligazioni AT1, AT1, che sono delle obbligazioni particolari e che possono essere messe a copertura, hanno un rendimento alto, però hanno anche delle caratteristiche diverse da altre obbligazioni, ma insomma potrebbero essere messe a copertura per il 50%. Un compromesso che ha preso piede e che le associazioni economiche svizzere, ad esempio, vedrebbero di buon occhio.
10: Voltiamo pagina, stagione da record per i lidi ticinesi, dal Mendrisiotto alla Locarnese sorridono praticamente tutti. A Lugano, ad esempio, le presenze complessive nelle tre strutture sono oltre 230.000. Sentiamo allora il capo di Castello Sport, Roberto Badaracco.
13: Ma definirla eccezionale è forse dire poco, è stata veramente una stagione la migliore di tutte degli ultimi 5 anni, i dati sono impressionanti, una crescita del 21% delle presenze sui tre lidi, quindi Lido di Lugano ma anche Rido Caccia e Lido San Domenico, siamo contentissimi.
14: Come mai quest'anno c'è stata questa affluenza incredibile?
13: Ma io credo che il fattore determinante sia il bel tempo, cioè le condizioni meteorologiche eccezionali che sono durate praticamente dall'apertura, già a fine maggio era molto caldo, è durato tutto giugno, luglio ancora di più, agosto e anche adesso settembre, abbiamo avuto un settembre incredibile, addirittura i numeri di settembre l'abbiamo raddoppiati, il che testimonia veramente questo bellissimo tempo e questa voglia delle persone proprio di andare al lido, di stare all'aperto e godere dei nostri lidi. Sostanzialmente.
10: Chiusura una breve pagina sportiva con l'hockey, altro successo delle ticinesi, Zugo battuto 3-2 all'overtime da Lugano, Ambrì vittorioso in trasferta per 4-3 a Vienna.
15: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
0: L'infotraffico.
10: Sulla 2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano, traffico segnalato anche tra la dogana di Brusata, di Novazzano e Ginestrerio in direzione di Mendrisio, così come tra Ponte Tresa e Magliaso in direzione di Manno.
16: Non hai aperto apposta il microfono a Gianluca per la viabilità?
10: Ho fatto leggermente apposta, secondo
16: me.
17: No, volevo scusarmi con te.
10: Grazie.
17: Se non ti ho aperto il cursore e il potenziometro.
10: Il cursore mi piace.
18: Tra l'altro, allora, il nuovo scusa ho mal di testa per rifiutare magari serata è scusa devo ripulire la chiavetta del PC.
16: Sì.
18: È diventata la nuova scusa.
10: No, sto facendo dei salvataggi del PC. Le grafiche, i modelli, sono cose importanti.
16: Ha detto che deve andare, non teniamolo qua. Se non vuol stare con noi, non vuol stare con noi.
18: Ma non è che non vuol stare, non
10: ascolta,
18: sa di volerlo.
16: Ho capito.
10: Dici che può indagare il mio subconscio allora.
18: Ma sì, si vede dall'occhiale, da come porti la Lacoste. Certo.
10: Comunque dai. Il taglio di...
16: Sai che avevo notato il taglio dei capelli?
10: È tardi.
16: No, ma mi sconvolge di più sotto il baffo e la barba. Cioè? Il taglio dei capelli. Non vedi che ha accorciato i capelli?
18: Sì, però non ha baffi ma ha la barba. Capello corto, no baffo,
16: no,
18: pizzo.
16: Al pizzetto, non ha la barba, al pizzetto.
18: È strano.
16: Adesso chiedo a ChatGPT cosa vuol dire quando uno vuole tenere... Stai di un secondo, solo un secondo.
10: Vabbè, ma avete intrappolato
16: Chatti,
10: un'altra volta.
16: Scusami, una domanda al volo. Quando un uomo vuole tenere il pizzetto e non la barba, cosa vuol dire... Sicuro c'è un significato dietro, ragazzi, me lo sento. Comunque buon hump day a tutti quanti.
18: Oggi sei diversa, comunque. Io noto qualcosa di diverso.
10: Oggi è vero, cosa hai fatto?
18: Il bianco ti dona.
16: Grazie mille.
18: Sì, perché è pelle dorata, quindi il bianco va a risaltarmi.
16: Grazie.
18: Ma anche i capelli, li hai pompati?
16: Li ho lavati, ho fatto la piega.
18: Ah, ecco, perché dopo 2 mesi che non li lavi non lo nota.
16: Sì. Avete notato?
18: Sì.
16: Grazie mille.
18: Sì.
16: Vi piacciono?
18: Molto,
10: sì, sono belle.
18: Molto.
16: Allora, un uomo che preferisce il pizzetto la barba,
18: eccolo,
16: potrebbe voler comunicare.
18: Serial killer.
10: L'ho detto che devo andare a finire i miei lavori. Era meglio.
16: Personalità, carattere e un pizzico di anticonformismo.
19: Bravo!
10: Effettivamente ci potrebbe anche prima.
19: Bravo! Sì, sì, sì, bravo.
10: Grazie.
19: Puoi
10: bravo.
19: Andare adesso.
16: Questo sì, vero? Sì. Ah, okay. No, aspetta, aspetta, Chatti. Ah. E dal punto di vista della seduzione, nell'immaginario collettivo, il pizzetto è spesso associato all'uomo un po' ribelle, sicuro di sé, talvolta misterioso.
19: Misterioso, Mm-mm. Ho capito.
10: La luna.
16: Tipo, cosa la luna? La luna nera?
19: No, la luna è misteriosa.
16: Ma vi ricordate la carta? La luna nera.
18: Era il mio programma preferito. Della zingara.
19: Cioè,
18: la
19: scusami,
18: luna nera.
19: Non hai mai visto Friends? E il tuo programma preferito è la luna nera.
18: Ho chiesto anche il gioco di società. Friends. Me l'hanno regalato a Natale. Della luna nera. È vero, è stato il regalo più bello finora dopo la cucina.
16: Puoi portarlo domani, ti prego.
18: Devo cercarlo. Devo cercarlo.
19: Che senso dopo la cucina? Qual cucina?
18: La bimbo mi ha regalato una cucina.
19: Ah, bimbo, scusa. Io pensavo in camera, insomma, di installare una cucina.
16: Pur di non andare via.
19: Sì, così non devo andare giù di sotto.
16: Che si sente indipendente a casa dei suoi.
18: Comunque, il dover ripulire il computer, la chiavetta e tutto, non è
10: X-Files,
18: non è un comportamento da persona.
10: Ho detto
18: persona...
10: che dovevo portare i ma sì, vabbè, tanto ormai quattro pizzetti e tutto, poi è su misterioso.
18: No, se vuoi nascondere le tracce, dillo. È come chi usa il tritacarta.
19: Sì.
16: Sì?
19: E lui lo usa. Però è l'unico che usa il tritacarta qua.
18: Perché devi cancellare i file?
10: Da, più che altro perché tu non hai mai visto Friends. Adesso che so sta cosa.
16: Sì, bravo.
10: Ma scusa,
16: insisti.
10: Ma veramente?
19: Sì, mai, neanche una puntata,
10: no,
19: niente.
10: No.
18: Ho visto i lanci.
10: Allora, se hai visto i lanci.
19: I lanci proprio fuori dal finestrino. Oppa, via.
10: Ok.
18: Vabbè, vai a insabbiare tutto quello che devi
10: sabbiare. Ciao.
18: Vai
10: a
18: insabbiare.
19: Vai, insabbiatore,
16: ciao,
19: vai.
16: Gianno,
19: vai,
16: insabbia, ciao. Insabbia.
20: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
21: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
19: Comunque non riusciamo a trovare una quadra in questo studio, perché quando io e te, parlo di Michael ed io, sentiamo malissimo la Marga, sai che oggi è proprio tutto perfetto, perfetto.
16: Abbiamo dei problemi di udito, secondo me. Cioè, siamo su frequenze diverse.
19: E allora vai.

0: Ciao Gigi.
1: Se al mattino tu vuoi ingranare amici in affitto su Radio 3i, devi ascoltare.
2: Grazie. Se andasse a tempo ogni tanto il regista, ma va bene, lasciamo perdere.
3: Sentite,
2: come va?
3: Allora, bene, mi avevano scritto in privato, ma vedo che ci hanno scritto subito urgentemente alle 7.07. Tra l'altro, quando l'orario è doppio, la cosa porta buono. Tipo io e Magnum, quando l'orario è doppio, ci diciamo ti amo. 707, ti amo. Ecco.
4: Magnum 100.
3: No, però. Ma no, avete detto che non posso dire ragazzi.
2: Avevi un bonus di 10, 90 ne
3: no,
2: devi.
3: No, non è giusto, non è male. Dai.
2: No, tra l'altro, ad esempio, nella nostra coppia, non tu e mia, ma di Morbio. Ecco, noi due, se hai notato, Morbio ha 22-22 qua, tatuato dentro, perché noi nei primi anni vedevamo. Ma ogni 10 minuti 22-22.
3: Ah, vedi?
2: Che sembra impossibile, però è così.
3: Dovremmo chiamare Mattia Casarin, il numerologo, e chiedere cosa significa.
2: Sì.
3: Comunque, alle 7.07 Alberto, che è di Valencia ma vive in Ticino, ha scritto, perché ieri ci ha ascoltato e ha sentito che mi lamentavo del fatto che a Valencia la paella era solo per due, e si è proposto di venire. La cosa l'ha colpito molto: penso che non meriti questo trattamento, Margherita. Io vi amo. Per rimediare propongo di prepararle una paella solo per lei e un'altra per tutto lo staff. Ho tutto il necessario, mi serve solo lo spazio per cucinare. Ma Alberto, noi non abbiamo i fornelli qua.
2: E poi abbiamo l'antincendio che appena sente odore di qualcosa.
4: Domanda, si può cucinare una paella piccola? Cioè con la padella piccola?
2: Paellina.
4: Si può o non si può? Deve per forza sempre essere grande?
3: Allora, a me piace quando è molto crostosa, cioè crosta, quindi
2: sì, cosa,
3: o ti viene una crostina...
2: Però scusate,
3: non so,
2: mi intrometto e sicuramente dirò castronerie. Comunque la paella è un riso. Riso con o carne o pesce o tutte e due.
4: Ma non è paella, cioè che padella grande.
2: No.
4: Io ero convinto che fosse
2: ma no,
4: per quello.
2: Vedi sempre nelle padelle grandi, perché di solito la paella è una cosa conviviale.
3: Però scusami,
2: capito?
3: Paella vuol dire padella, no?
2: Non credo.
3: Forse sì.
4: Sì.
3: Adesso mi viene il dubbio.
4: Per esempio,
3: adesso chiedo chat.
4: Il padel.
2: È padella.
4: È padella, sì, perché la racchetta assomiglia a una padella.
2: Ma infatti non si chiama paiel, si chiama padel.
3: Scusami,
2: è diverso il nome.
3: Tesoro, qua stiamo discutendo, ma paella arriva da padella?
2: Ma no.
3: E Mish scrive, ragazzi, ho perso... Lo scrive lei, non l'ho detto io, ho perso pezzi. Cosa vuol dire suonare la campanella alla Marghe che deve pagare?
2: Allora, perché la Marghe ha purtroppo l'abitudine, spesso dice ragazzi o Magnum, sono due parole che
3: no,
2: usa...
3: No, Magnum non è giusto, non me lo merito, è il nome di mio ragazzo, ma dai, scusa!
2: Non è il nome del tuo ragazzo.
3: Devo chiamarlo Stefano, l'avete coniato voi in termini Magnum.
2: Però,
3: non
2: sì.
3: Sono d'accordo, comunque sì, paella e padella sono parenti. Paella e padella sono parenti.
2: Cosa vuol dire?
3: La parola paella in valenciano significa proprio padella.
2: Ma va?
3: Sì!
4: Allora ragazzi, se volete delle lezioni di cos'è? Spagnolo?
2: Ma allora padel, che cos'è?
3: Vuol dire padel.
4: È un altro idioma. Quale?
5: Sara, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Allora, balorda questa cosa, è un po' balorda.
2: Sono andato a cercare perché la nostra amica Ioli, che comunque è di origine spagnola, dice:
3: no, Margherita, paella non vuol dire padella, paella vuol dire paella.
4: Punto. Ma scusatemi, me l'ha detto Ciatti.
2: E io sono andato a controllare, non con Ciatti, con una cosa un po' più seria, e dice: la paella si chiama così perché prende il nome dalla tipica padella in ferro, larga e con due manici, in cui viene tradizionalmente cucinata. Forse la domanda di Michael non era così fuori luogo, cioè magari bisogna proprio farla per tante persone, cioè la paellina.
1: Il concetto, sì, è come per esempio la raclette si chiama così non per il formaggio,
2: no,
1: ma perché il fornellino si chiama raclette.
4: Ah, ok.
1: Oppure anche quando cucini il couscous, c'è la couscousserie, che è una padella a due piani,
4: sì.
1: Che è l'unico strumento che ti permette di cucinare il couscous.
4: Che buono il couscous, a me piace tantissimo.
1: Per quello che si chiama couscous, perché è cous un piano, cous il secondo piano.
4: No,
1: no, è vero.
4: Davvero?
1: Sì.
4: Non lo sapevo. C'è
1: sì,
4: Maxi,
1: ma cose...
4: che sta cercando. Sentite, ci sono un botto di WhatsApp mandati in onda.
1: Anche la fondue, per esempio, la fondue non è il formaggio, ma è il recipiente, okay, della fondue.
4: Ok.
1: Che si chiama anche, com'è che si può chiamare il recipiente della fondue? Vediamo se lo sai.
4: Beh, la cocotte.
2: No, vai. È sempre con la C.
1: Più o meno, vai. Vai.
4: Cucut.
2: No,
1: no.
2: Finisci con on.
1: Vai.
2: On.
4: Cocon.
2: No. Aspetta, prima di indovinare.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno.
5: La voce addormentata. Volevo solo avvisare che sul ponte verso l'uscita di Manno,
2: sì,
5: c'è una macchina ferma, non ho capito se c'è un piccolo tamponamento o se si è fermata, comunque si è creata già un po' di colonna. È un po' prima anche del praticamente l'uscita per riprendere l'autostrada verso sud. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Grazie, quindi
4: grazie.
2: Auto in panne in zona Manno,
4: sì,
2: attenzione.
4: Sì.
2: Altro, dai, come si chiama? Non cocon, ma ca.
1: Dai, che ci arrivi.
4: Mi viene una brutta parola.
2: Caramba, allora. Che sorpresa. No.
4: Carron.
2: Più o meno.
1: Carrion.
4: Carrion.
2: No, cac.
4: Cacon.
2: No, non cacon. Caclon.
4: Ah, caclon. Certo.
2: Che sembra anche caclon.
4: Caclon.
2: Chi è?
4: Sì.
2: C'è Gigi?
1: No. Cambiamolo, facciamo caclon.
2: Caclon. Allora, altro messaggio.
6: Buongiorno ragazzi.
4: Giorno.
6: All'ingresso dell'autostrada,
4: ecco,
6: A2 da Mendrisio c'è il posto di blocco.
1: No, no, si può dire questo.
2: Ma non...
1: vabbè, questo. Vabbè. A proposito di.
2: Ci ha fregato.
4: Vabbè.
1: Guardate la couscousserie. La couscousserie è questa padella, che è una padella doppia.
4: Ah, sul tetticino. Sì, ecco qua.
1: Dove sopra cucini...
2: Sotto c'è l'acqua e sopra c'è il couscous.
4: Però sì, scusami, intanto è una padella, lì dentro c'era il riso e non il couscous.
1: Non come fatto. Fai a
4: l'ho visto l'acqua. L'ho visto, era riso e non couscous e sotto c'era l'acqua, quindi non giustifica due strati di couscous.
2: Vedi che è riso, il couscous è a pallini, questo è a chicchi di riso.
4: Sì.
2: Michael, è
1: un couscous grosso.
2: Sì, sì. Beh, vocale.
7: No, non c'è speranza con voi tre.
2: Ma sai che secondo me Tania, adesso lo dico in diretta così si accorge, sta mandando messaggi privati suoi a noi.
1: Ah, ok.
4: Sì, succede spesso.
2: Mi sa di sì.
4: Ti ricordi tu di passare a prendere le uova? Quelle robe... A quel punto qualcuno di noi deve farlo, eh.
2: Secondo me sta insultando noi, con un'amica ha detto no, non c'è speranza, non c'è speranza, sentiamo.
8: Anche la cataplana, tipico piatto portoghese, deriva dalla padella, una tipica padella in rame dovrebbe essere, se non erro, che si chiama cataplana.
2: Ok.
1: È incredibile, ma prendiamo appunti perché queste cose sono interessanti.
4: Sì, siamo un po' troppo culinari a quest'ora per quanto mi riguarda, però
2: cool in aria.
4: Sì.
2: Andiamo con la musica?
4: Sì, dai.
1: Tutti insieme.

0: sui Maroon 5 mi avete un po' sottovalutato la mia dichiarazione di questa mattina, amici.
1: Cioè?
0: Del buon hump day a tutti.
2: Cosa vuol dire hump day?
0: La hump day è il mercoledì, quindi tu devi immaginare, sì, la settimana come una collina. Il lunedì e il martedì sono in salita, il mercoledì è la vetta.
1: Oggi si scollina.
0: E oggi si scollina, poi c'è giovedì e venerdì. Ovviamente per chi non lavora il sabato e la domenica, se no il discorso non regge. E solitamente il mercoledì è proprio hump day, viene indicato come una collinetta. Ecco.
1: Sei in cima e ora è tutto in discesa fino al weekend, capito?
2: Sì, sì, sì.
0: Poi,
2: è la boa, la classica boa,
0: sì,
2: il giro di boa.
0: Ecco.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi tante aziende in America invece festeggiano, concedono anzi il venerdì come giornata di chiusura settimana, il casual Friday o freaky Friday. Quindi fanno andare in ufficio i propri dipendenti nelle maniere più inaspettate e bizzarre.
1: Il freaky Friday. Sì, è bella come roba.
2: Sì,
1: no?
2: Bello da dire. Freaky è bello, a me piace freaky.
0: Freaky Friday. A chi scrive italiano siamo in Ticino, ho capito, ma è una notizia che cioè, è legata al... Si può dire che esiste il casual Friday?
1: Ma certo.
0: Si chiama così anche negli uffici, a meno di solito viene proprio definito così, OFF, Freaky Friday o casual Friday.
1: Ancora continua la saga di Tania. Vediamo se ora parla con noi o parla con l'amica. Sentiamo,
0: sì.
1: Sentiamo.
3: No, no, non c'è speranza con voi tre, proprio per voi tre.
1: Era con noi, era con noi, era con
2: io
1: noi.
2: Vi dico che ha mandato un vocale ancora Giovanni dai Monti. Io non so se farlo sentire.
0: Io lo ascolterei, però volevo proporvi prima, se vi va, un venerdì di venire vestiti in maniera bizzarra. Cioè di fare il nostro casual Friday.
1: Va bene, a te va bene?
2: Sì.
0: E un'altra volta vorrei fare un pigiama party, cioè venire in radio in pigiama, vi va?
1: Sì, e proprio sul finire della stagione un minigonna party.
0: Va bene.
1: Dove tu, vabbè, vai a nozze.

0: Ho un ragazzo di 17 anni, quasi 18, e spesso e volentieri, adesso tiro fuori una cosa attuale, c'è stata una mega rissa a Lugano, cosa che ormai purtroppo
1: sabato
0: non è una novità.
1: Sera.
0: Io le prime cose che faccio, non vivendo con me Morgan, guardo e dico, ma che lo becco, ma che lo becco, che era anche solo lì. E ogni tanto dico, è lui. No,
1: paura.
0: E invece sono gli amici, ma sono tutti vestiti identici.
1: Lo stile anche di capelli.
0: Sì, uguale.
1: Ma... sapete che quella è un'età un po' ingrata. Lo dico perché ci siamo passati tutti e tre. Di massima insicurezza, dove vuoi punti all'accettazione del gruppo,
0: sì.
1: No?
0: Mm-hmm. Sì,
1: e
0: sì,
1: il
0: sì.
1: fatto di vestirti e pettinarti come gli altri ti fa sentire un po' più nella comfort zone.
0: Sì, sei tranquillo.
1: Quindi e... capisco benissimo.
0: Tu eri nella comfort ai tuoi tempi?
2: Io ai miei tempi, in realtà no, mi sono presentato alle medie con gli spuntoni. Però andavano di moda gli spuntoni. Cioè i capelli con gli spuntoni.
1: Sì, c'erano le boy band.
0: Le boy band,
1: così.
2: Esatto,
0: sì.
2: Era più che altro forse i Backstreet Boys.
1: Come, come li hai chiamati?
0: Chi è che sono? Scusa.
2: I Backstreet Boys.
0: Backstreet.
2: Avevo il pantalone antico, il pantalone a zampa con le Buffalo. Zampa e Buffalo.
1: Scusatemi.
0: Zampa e Buffalo.
2: Sì, pantalone a zampa e Buffalo.
1: Luca scrive: ragazzi, è tutto vero. Una volta ho portato a casa un altro ragazzo e non era mio figlio.
0: Ecco, fino lì. Fino
1: identico.
0: Lì non sono ancora arrivato. Però credetemi, sono molto identici. Poi io non è neanche una critica, è così.
1: È una constatazione.
0: I Backstreet Boys. Ma chi è che erano questi?

0: Adoro, cioè, voglio proprio vedervi. Pigiama Party in diretta, ci sta, si va, sì, sì.
1: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi Big,

0: un metro e basta. Amici in affitto, il Morning Show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
7: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
8: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. 1

0: Se non erro, tra l'altro, Katy Perry si è mollata con...
1: No. Con Legolas.
0: Adesso chiedo, ma mi sembra che mi sia giunta all'orecchio questa notizia.
1: Orlando
0: qua.
1: Bloom.
0: Sì.
1: Detto Legolas.
0: Perché Legolas?
1: Perché è il personaggio più famoso di Orlando Bloom.
0: Ah.
1: A parte il coso dei Caraibi. Mm. È Legolas, cioè l'elfo del Signore degli Anelli.
0: Ah.
1: Quello bello, quello.
0: Ok, ok, sì, sì, ho capito.
1: È lui.
0: Perché vi ricordate che era uscita la dichiarazione di lei riguardante.
1: Ah. Sì.
0: Il premio, il fatto di premiare il marito Orlando Bloom ogni volta che faceva le pulizie o lavava i piatti.
1: Lei lo premiava con, ecco, una bella esperienza,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: intima.
0: Ecco. Col Calippo Tour, per intendersi.
2: Il Calippo Tour?
1: E va bene, sì, sì, è perfetto, no, è andata.
2: Stavo cercando la canzone e ho detto, ho sentito Calippo Tour.
1: È andata così.
0: Ecco, però mi è giunta voce, aspettate che chiedo, Chatti, scusami, ma Katy Perry e Orlando Bloom si sono per caso mollati? Raccontaci un po', facci un po' di gossip. Tant'è che c'ero rimasta perché ho detto, ma scusami, era appena uscita la notizia, di loro tutti contenti, le pulizie, eccetera. Siediti perché qui abbiamo del gossip internazionale,
2: attenzione,
0: dice Chatti.
2: Attenzione.
0: Sì, sì. E non solo si sono mollati, ma Katy Perry ha già trovato un altro uomo. Sì, sì, sì. Un amore che nessuno si sarebbe aspettato. Justin Trudeau, l'ex primo ministro del Canada. No.
2: È caduta in piedi,
0: sì.
1: È caduta sul materasso quello alto, bello morbido.
0: Dice che anche Orlando Bloom non l'ha presa benissimo. Però non è rimasto con le mani in mano. Quindi Chatti dice, ragazzi, l'ha detto Chatti, però non lo dico io. Addio dopo 9 anni a Katy Perry e Orlando Bloom. Quindi stavano insieme da 9 anni.
1: Ho capito.
0: Colpo di scena Katy Perry e Justin Trudeau. E Orlando si consola.
1: Cosa?
0: Con una modella svizzera.
1: Chi?
0: Beh, arrivo.
1: Che? La conosciamo, di qua, di noi,
0: Luisa Lemmel.
1: Chi?
0: Adesso cerco modella.
1: Lemmel, la tizia.
0: Lento, lento, Lemmel viene da Gerusalemme.
1: Lo sapete? Cos'è?
0: Il fakiro Casimiro che ipnotizza la città. Zumpa, zumpa, zumpa, pa. Zumpa, zumpa, zumpa.
2: Musica,
1: musica, vedi?
2: Musica.
0: Dopo vi spiego della modella, però.
2: Sì, ma dopo.
0: Va bene,
1: chiudi,
0: ok.
1: Chiudi il microfono, chiudi il microfono.

0: È arrivato un vocale, vi chiedo scusa, non ho avuto il tempo di ascoltarlo, quindi lo mando alla cieca.
1: Vai.
2: Va bene.
3: Mi fate morire. Ma se va? Non ci foste voi, sarebbe una noia mortale iniziare.
0: Grazie.
3: La giornata.
1: Facciamogli un twint,
3: ciao.
1: Dai.
0: Sì.
1: Se lo merita.
0: Se lo merita, sì, se lo merita. Sì. Allora, lemme lemme, zitto zitto, com'era la canzone?
1: No. Lento lento, lemme lemme, viene da Gerusalemme il fakiro Casimiro.
2: E allora tutti insieme facciamo entrare Maurizio Mosco.
1: Dai,
2: prego.
1: No.
4: Arriva il fakiro.
0: Arriva il fakiro.
1: Ma io non ricordo dove l'ho imparato.

0: dove via.
1: Sì, ma qui è stata copiata, effettivamente.
2: Sì, c'è un po' un mix, eh.
1: Sì. Cioè, sì, è stata sì, copiata sì.
0: La brum del capo
2: Ops, sì. Nella
1: abbiamo la fotografia della signora di Zurigo che è insieme a Katy Perry.
2: Signora, una modella ventottenne.
1: No, Katy Perry con chi è che è?
2: Ma no, hai fatto confusione. Ah,
0: Katy Perry non è con la modella di Zurigo, è Orlando Bloom.
1: Ah, ok.
2: Katy Perry sta con l'ex ministro canadese, primo ministro. Sì.
0: Justin Trudeau.
2: Ok. Sì. Mentre Orlando Bloom sta con una modella di 28 anni di Zurigo. Abbiamo dei contributi fotografici.
1: Abbiamo problemi con le fotografie.
2: Ah, niente.
1: Però magari troveremo una soluzione in corso d'opera.
2: Va bene.
0: Per le fotografie?
1: Sì, sì.
2: Ah. Sì.
1: Il corso d'opera aiuta.
2: Va bene.
0: Comunque, questo per farti capire come la Svizzera si insinua in ogni parte e regione del mondo, anche nel gossip.
2: Magari siete in giro per Zurigo, notate uno, dite: cavolo, come assomiglia a Orlando Bloom? No!
0: È lui!
2: È Orlando Bloom!
1: Ma perché, diciamolo, il passaporto svizzero è attrattivo? Cioè, se tu hai il passaporto svizzero.
2: Fa figo?
1: Fa figo.
0: Non è che fa figo, ma è uno dei più. Non so, terzo, quarto in classifica.
1: Prima, no, prima Ruben ha detto che siamo noni.
0: Ah, noni adesso?
2: Siamo ma noni per cosa? Non ho capito.
0: E perché mi sembra dove ti porta il passaporto, sì, dove puoi andare con tale passaporto, fa la classifica. Il primo, hai
1: non
0: sentito?
1: Ha detto che siamo noni.
0: Nonni. Siamo nonni.
1: No, però noni su.
2: Congratulazioni.
1: Quante nazioni ci sono al mondo?
0: Beh, sì, più o meno quel numero lì.
1: Cioè, essere noni. E poi, comunque, avere il passaporto svizzero. Tu ce l'hai?
2: No.
1: Tu ce l'hai?
0: Sì, ovvio, sì.
1: No, perché sì, chiunque può averlo alla fine.
0: Sì, basta pagare.
1: E questo è il messaggio di oggi.
2: No, vabbè.
0: Questo è un buon messaggio.
1: Grazie.
0: Siamo
2: prendendo.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Caro Michael, abbiamo Cecilia. Come si chiama di cognome senza guardare?
2: Moretti.
1: Bravissimo, buongiorno Cecilia.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Ah, che bello sentire la Ceci.
1: Sì, abbiamo fatto questo piccolo test perché Michael ha un problema con i cognomi. Abbiamo notato che va in pappa. Invece il tuo se l'è ricordato. Come sarà il tempo oggi e nei prossimi giorni?
3: Allora, in generale il tempo nella nostra regione è sempre determinato da un vasto anticiclone, quindi abbiamo tempo stabile, a tratti però con un po' più di nuvolosità, quindi l'abbiamo visto questa mattina, abbiamo dei banchi di nubi basse con un limite superiore attorno ai 2000-2200 metri, quindi per chi si recherà in montagna al di sopra il tempo sarà soleggiato fin da subito, mentre al di sotto di questa quota ci vorrà un po' di tempo per avere qualche schiarita. Comunque la nuvolosità sarà in dissoluzione entro metà giornata e poi il pomeriggio sarà soleggiato. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi i valori saranno attorno ai 23 gradi in pianura, con un vento in montagna debole o moderato da nord e un isoterma di 0 gradi a 4000 metri. Poi per i prossimi giorni, dicevo appunto, le condizioni rimangono stabili, domani avremo una giornata abbastanza soleggiata, anche se soprattutto nel pomeriggio avremo l'arrivo di velature che a tratti potranno essere più dense ed estese, e delle temperature massime che restano sempre intorno ai 24 gradi. Poi se vogliamo dare uno sguardo anche ai giorni successivi, ad eccezione di qualche banco di nubi basse, soprattutto verso il sottoceneri, avremo delle giornate ben soleggiate con sempre delle temperature massime attorno ai 24 gradi, quindi temperature comunque sempre miti per il periodo.
1: Basta.
4: Direi bene, no?
1: Sì, perché negli ultimi due giorni un po' di caldinazzo l'ha fatto ancora.
4: Sì,
1: io ho sofferto
4: lunedì
1: un po'.
4: Soprattutto, sì.
1: Sì. Grazie.
3: Esatto, con la tendenza favonica.
1: Sì, sì, l'abbiamo sentito.
4: Però ieri sera si stava già bene, eh? Ero in giro in centro Lugano, si stava benissimo.
1: E poi io riesco ad aprire le due finestre, sala cucina, e c'è quell'arietta che circosta da Dio adesso.
4: Bello.
1: È bello, è bello. Tu, Michael, hai due finestre o...?
2: Io adesso ho bisogno di aria d'amore.
1: Cioè?
2: Voglio una canzone d'amore.
4: Perché?
1: Chi è che c'è? Ah, una canzone, ok.
2: Cecilia, ti dedichiamo questa canzone.
3: Grazie, gentilissimi.
4: Che canzone le dedichi?
1: Una canzone d'amore.
2: Questa.
4: Ah!
1: Tra l'altro, facciamo gli auguri ad Alejandra.
4: Auguri!
1: Da parte della mamma, il papà e il sottomesso Greg. Il sottomesso Greg è il fidanzato. Così c'è scritto. Tanti auguri.
2: Ciao, Cecilia.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
4: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
4: Ma il fidanzato sottomesso della figlia o di quella che sta scrivendo? No, mi sono
1: perso. Della figlia.
4: Ah.

0: Ciao ragazzi, ma che bello svegliarsi alla mattina con voi in allegria. Che piacere, buona giornata, sono una nonna. Ciao ciao.
1: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore.
2: Salve, dove la porto?
3: Dal mio partner BMW, grazie.
2: Andata e ritorno?
3: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
4: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
5: Cosa vede qui?
6: Un body check lungo la balaustra.
5: Un body che? E qui?
6: Un gol in power play.
5: E nient'altro?
6: Ah sì, era in fuorigioco.
7: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
10: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
11: Solo?
10: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
11: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
12: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
13: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
14: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Sono le 7:59.
1: Ticino News mattina.
17: 23 settembre, mercoledì, l'informazione del mattino. Buongiorno, ben ritrovati in studio. Accanto a me Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
16: Buongiorno anche da parte mia.
17: Crisi istituzionale in primo piano nei giorni in cui si dibatte sulla necessità o meno di chiarire anche il ruolo di Norman Gobbi nella vicenda Zali. Il consigliere di Stato leghista affronta per la prima volta tutti i capitoli della crisi che sta attanagliando il Ticino, e l'ho fatto, Gianluca ha detto tra noi.
16: Esatto, innanzitutto ha ribadito perché quando fu contattato nel 2021 dalla 52enne tragicamente deceduta non segnalò le comunicazioni in procura e nemmeno decise di approfondirle, come invece avvenne con il caso ospita.
18: Non si parlava assolutamente in quelle che io ho ricevuto, e ribadisco in quelle che io ho ricevuto, di reati sessuali. Qui in tutte le comunicazioni che ho ricevuto a inizio e a fine settembre mi dicevano che già il Ministero Pubblico se ne stava occupando. Quindi a ben ragione ho tolto le mani da ulteriori approfondimenti. Nel caso ospita la situazione era un'altra, non c'era ancora la procura che se ne stava occupando in quel momento lì. C'erano voci che dicevano di potenziali problemi economici di una ditta in cui i nostri esponenti erano coinvolti, e quindi per il buon nome della Lega me ne sono occupato.
17: Il consigliere di Stato ha poi ricordato le difficoltà istituzionali e soprattutto umane nei giorni che portarono alle dimissioni del collega Zali, dagli esordi fino alla rottura della fiducia.
18: Penso che l'aspetto che abbia fatto più male a me ma a tutto il governo è il fatto poi di sapere che una nuova inchiesta penale fosse stata aperta senza che lui ce lo dicesse, perché lì è caduta davvero
19: il rapporto di fiducia.
16: E c'è poi il riconoscimento dell'errore da parte di Zali per la riunione sul 14enne di sua conoscenza detenuto alla Farera.
18: Se uno legge le direttive del codice di comportamento del funzionario, ti dice che tu non ti devi occupare di dossier che interessano tuoi parenti, amici o persone che sono in amicizia, quindi con i quali tu hai un contrasto. Quindi tendenzialmente tu non ti devi occupare di questioni con cui hai una relazione diretta, e questo dovrebbe essere la regola di comportamento per tutti. In questo caso, lo sappiamo, non c'è stato.
17: Non sono passate poi inosservate, non sono soprattutto piaciute al governo le parole di Guy Parmelin sulla perequazione finanziaria e sul blocco parziale dei ristorni dei frontalieri, pronunciate a margine del Festival Endorfine, dove il presidente della Confederazione aveva definito la perequazione una questione fra cantoni, invitando il Ticino a chiedersi se non stia spendendo troppo.
16: A venir contestato in particolare il metodo di calcolo dei redditi dei frontalieri, che penalizzerebbe i cantoni di confine, ed è anche per questo che il Consiglio di Stato ha chiesto un incontro a Parmelin con l'obiettivo di avviare un confronto diretto e costruttivo sui rapporti tra Ticino e Confederazione.
17: Una lettera, quella del governo a Parmelin, che suscita critiche trasversali nella deputazione ticinese a Berna. Il presidente Bruno Storni la definisce sul Corriere del Ticino non opportuna e parla di un po' di vittimismo, mentre Alex Farinelli avverte che potrebbe essere, oltre che inutile, anche controproducente, facendo classificare future missive come la solita lamentela canton ticinese.
16: Anche Marco Chiesa ritiene che la lettera non aumenti la credibilità del canton Ticino. Secondo i deputati, il governo avrebbe dovuto consultare prima la deputazione federale e utilizzare maggiormente i canali istituzionali. Sul tema della perequazione, il Corriere ricorda che la posizione di Berna riflette quella della stragrande maggioranza dei cantoni. Almeno 18 di questi sostengono di rinviare modifiche sostanziali alla revisione generale del sistema prevista dal 2030. Chiesa considera dunque scorretto il dipingere il governo federale come colui che non voleva procedere ad una tale modifica.
17: E anche Gianni Righinetti nel suo editoriale critica la reazione del Consiglio di Stato alle recenti parole di Parmelin sulla gestione finanziaria e sul blocco dei ristorni. Secondo il vice direttore del Corriere del Ticino, il governo dovrebbe evitare il broncio istituzionale e interrogarsi anche sulle proprie responsabilità, invece di interpretare ogni critica proveniente da Berna come un attacco al cantone.
16: Pur riconoscendo al Ticino il diritto di difendere le sue ragioni, Righinetti invita ad un approccio più pragmatico, meno indignazioni e più riforme propositive, scrive, perché la forza di un cantone, conclude, non si misura sul numero di lettere inviate a Berna, ma sulla qualità delle proposte.
17: Il prezzo dei carburanti continua a salire. A Berna si discutono possibili interventi per contenere l'impatto sui consumatori e sulle imprese. L'UDC propone, con Paolo Pamini e Marco Chiesa, un freno fiscale ai rincari dei carburanti sul modello austriaco. Gli aumenti dell'IVA legati ai prezzi più elevati verrebbero compensati da una riduzione dell'imposta sugli oli minerali.
16: Secondo i due deputati, sarebbe una misura finanziariamente neutra per Berna. Lo Stato rinuncerebbe alle entrate fiscali aggiuntive generate dal rincaro senza ridurre le finanziamento delle strade. Anche Lorenzo Quadri chiede di sospendere temporaneamente una parte delle imposte sui carburanti e anche dell'IVA.
17: Beniamin Tribe sulla NCC sostiene che anche in Svizzera non sarebbe opportuno ridurre le imposte sui carburanti nonostante i prezzi elevati, citando il diesel a 2 franchi e 46 al litro. Critica gli aiuti generalizzati perché favorirebbero soprattutto gli automobilisti e il costo ricadrebbe tutto sui contribuenti.
16: Secondo questa analisi, gli eventuali sostegni dovrebbero essere mirati alle famiglie a basso reddito e per le imprese, limitati a situazioni davvero eccezionali. I sussidi ai singoli settori sono definiti un dolce veleno perché alterano la concorrenza e trasferiscono i rischi aziendali alla collettività.
17: La tesi centrale è che i prezzi elevati servono anche a ridurre la domanda e incentivare efficienza e alternative, mentre proteggere chi non si adatta adattato ai cambiamenti del mercato, scaricherebbe, conclude, le sue perdite sulla collettività.
16: Voltiamo pagina. Oggi il Consiglio degli Stati è chiamato a esprimersi sulla cosiddetta Lex UBS, il progetto di legge nato dopo il crollo di Credit Suisse e la sua seguente integrazione in UBS. L'obiettivo è introdurre nuove regole per rafforzare la stabilità delle banche di importanza sistemica. Ne abbiamo parlato con il giornalista economico Lino Terlizzi.
19: Ci sono in sostanza tre linee per ora sul tavolo: quella del Consiglio federale, che vuole una capitale aggiuntivo che si identifica con una copertura totale al 100% delle filiali estere di UBS. C'è una posizione di alcuni parlamentari che vorrebbero scendere al 90% per quanto riguarda questa copertura, e c'è il compromesso invece che è uscito, è stato votato a maggioranza e che prevede uno schema in cui la copertura non sia totalmente con capitale proprio di prima classe, come vorrebbe il Consiglio federale, come vorrebbe anche una parte dei parlamentari, ma ecco uno schema in cui solo il 50% della copertura totale delle filiali estere sia con questo tipo di capitale proprio e per l'altro 50% invece con delle obbligazioni AT1, AT1, che sono delle obbligazioni particolari e che possono essere messe a copertura, hanno un rendimento alto, però hanno anche delle caratteristiche diverse da altre obbligazioni, ma insomma potrebbero essere messe a copertura per il 50%. Un compromesso che ha preso piede e che le associazioni economiche svizzere, ad esempio, vedrebbero di buon occhio.
17: Ancora dal cantone, il governo ha fatto sapere che nelle prossime settimane presenterà un messaggio con misure alternative sull'iniziativa stop all'aumento dei dipendenti cantonali. La commissione della gestione ha chiesto però ulteriori chiarimenti, in particolare sul numero di dipendenti effettivamente interessati. L'iniziativa sostenuta da UDC, Lega, PLR, Centro, Camera di Commercio e AITI punta a fissare un tetto all'organico cantonale con l'obiettivo di ridurlo di circa 580 unità in 5 anni.
16: I partiti attendono ora le proposte del governo prima di prendere posizione. L'UDC spinge intanto per il voto entro febbraio del 2027. Len Buller sul CDT sostiene che i cittadini hanno il diritto di potersi esprimere entro i termini stabiliti dalle leggi e chiede di portare il dossier in Parlamento il 26 ottobre per consentire il voto il 28 di febbraio.
17: Ci spostiamo nel Locarnese, dove avanzano i progetti di aggregazione tra Minusio e Tenero Contra e tra Gordola e Lavertezzo, mentre resta aperta la possibilità di coinvolgere anche altri comuni. Per Marzio Della Santa, capo sezione degli enti locali, anche un risultato intermedio, ha spiegato al Corriere del Ticino, sarebbe positivo.
16: Della Santa segnala inoltre che Locarno potrebbe valutare un'aggregazione con Losone e Orselina, mentre anche Brione sopra Minusio potrebbe rientrare nelle discussioni. L'obiettivo ideale, secondo il funzionario, sarebbe addirittura un comune unico, perché le aggregazioni funzionino. Tuttavia serve un cambiamento nel modo di governare. Non si governa più un piccolo paese o un contesto limitato, bensì, conclude, un insieme di comunità.
17: Il municipio di Bellinzona ha chiesto un credito di 2,5 milioni di franchi per adeguare alle norme antincendio 78 edifici di proprietà della città. La nuova normativa, entrata in vigore a fine marzo 2026, ha inasprito i controlli periodici dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montanat.
16: Le priorità, come riferisce oggi la Regione, riguardano 11 edifici tra scuole dell'infanzia ed elementari da sistemare entro fine anno. Il municipio propone inoltre un gruppo di lavoro formato da 5-6 studi di ingegneria specializzati per uniformare le perizie, contenere i costi e rispettare le scadenze.
17: In chiusura, di fronte all'aumento dei premi, cresce la disponibilità degli assicurati ad accettare restrizioni per contenere i costi sanitari. Stando alla GFS Health Monitor di Interpharma, citato dal Blick, il 65% accetterebbe una limitazione della libera scelta dell'ospedale, il 57% quella del medico, mentre il sostegno alla riduzione del pacchetto di base sale al 50%. Secondo lo studio emerge una disponibilità al compromesso significativamente maggiore, ampio consenso anche per una tassa sui casi lievi al pronto soccorso, sostenuta da quasi l'80%, e per il pagamento di tasca propria dei farmaci per disturbi minori.
16: Sul fronte dei farmaci innovativi, i tre quarti chiedono pari accesso per tutti, ma il 44% ritiene che il sistema non possa permettersi un accesso illimitato. Per ottenere dunque maggiore disponibilità e rimborsi più rapidi, gli assicurati sarebbero disposti a pagare di più. Una moderna politica sanitaria, indica lo studio, dovrebbe valutare le innovazioni non solo dal punto di vista dei costi, ma anche in relazione alla qualità dell'assistenza.
1: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast.
7: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
1: L'infotraffico.
17: Traffico intenso tra la dogana di Brusazza di Novazzano e Ginestrerio in direzione di Mendrisio, tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno, nella direzione opposta a partire da Gravesano, infine tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona.
7: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: più ascoltata e più apprezzata del Canton Ticino, e cioè quella del...
1: Astrotrisse.
0: Che bravi.
2: Sapete
0: siamo...
2: che ha scritto Spotify dicendo che cominciamo ad avere delle revenues.
0: Ah, revenues.
2: Perché è molto cliccata come sigla. Sì.
0: Va forte.
3: Ma chi è che l'ha concepita?
0: Ennio.
3: Ah, Morricone.
2: Sì.
0: Certo.
2: Ce l'ha concessa.
3: Però non, adesso non può beneficiare delle revenue.
0: I figli, gli eredi.
3: Per quanti anni?
0: Per 100 anni.
3: 100 anni?
0: Sì, dopo la morte. Sì.
3: Quindi tuo figlio Morgan beneficerà per 100 anni
0: dopo la morte, quindi tra 100 anni partiranno i 100 anni, va bene così?
2: Astrotris,
3: lo capiremo dall'oroscopo.
0: Sì.
3: Questo
0: lo capiremo dall'oroscopo. Allora, prego, sigla ancora, grazie che mi piace. Grazie mille.
1: Astrotris. Mm.
0: In terza posizione oggi c'è il
2: Toro.
0: Bravissima. Ah. È tornata la motivazione e finalmente guardate al futuro con ottimismo. Tu sei Toro?
3: Sì, certo.
0: Con ottimismo. Che finale sei guardato con pessimismo? Non credo. Infatti. No. Dopo un periodo in cui tutto sembrava faticoso, aver ritrovato la voglia di fare e anche due compagni di lavoro meravigliosi che ti danno una mano a portare a casa nuovi traguardi, adesso senti che tutto va per il verso giusto.
2: Bene.
0: Frasetta.
1: Astrotrisse.
0: Avete ritrovato la voglia di fare, adesso manca solo qualcuno che faccia le cose al posto vostro.
2: Ci
0: Fra
2: sta.
0: Parentesi, Margherita. E oh, c'è scritto così.
3: Seconda posizione oggi occupata dagli amici gemelli.
2: Ho capito, ma senza Astrotrisse non funziona.
1: Astrotrisse.
3: Okay. Nuovi incontri all'orizzonte e qualcuno potrebbe addirittura farvi battere il cuore.
2: Adoro.
3: Tenete gli occhi aperti,
2: sì,
3: perché tra tante nuove conoscenze potrebbe nascondersi l'anima gemella.
0: Gemelli, l'anima gemella.
2: Bello.
3: Frasettina finale.
2: Sì.
1: Astrotrisse.
3: Oggi Cupido lavora per voi. Cercate almeno di non lasciarlo in visualizzato.
0: Che lo lasci, sì, che lo lasci lì in visualizzato, capito?
2: Ah, non visualizzato.
3: È qui in visualizzato.
0: No, che lo, è visualizzato ma non rispondi.
2: Ho capito, ho capito.
0: Primo posto, Acquario.
2: Toda gioia, toda bellezza. Vabbè.
0: Vediamo. Cos'era? Allora, la Marghe, più che l'Acquario, mi sembra di aver capito che è la Marghe.
2: Sì.
0: Oggi siete al primo posto, siete i re dell'equilibrio.
2: Wow.
0: Non mi pare, è
2: non mi
0: assurdo.
2: Sembra, infatti.
0: Amore, emozioni e persino portafoglio sembrano finalmente andare tutti nella stessa direzione, verso il baratro. Godetevi questo momento di stabilità, ve lo siete meritato. Brava.
2: Grazie mille, grazie a tutti.
0: Frasetta.
2: Sì.
0: Epocale.
2: Ah.
0: Finalmente avete tutto sotto controllo. Non ditelo troppo in giro, che la sfortuna ha le orecchie.
2: Ma veramente così la frasetta?
0: Sì.
2: Ma non è una bella frasetta.
0: Sfortuna era sostituito dalla parola sf. Però quello è.
2: Però è vero, se avete un bel progetto, una bella cosa, non raccontatelo
0: Porta
2: in giro.
0: Male.
2: Perché, c'è l'invidia,
3: Ieri è capitato a un pranzo che qualcuno doveva dirci un titolo di una serata e ci ha detto no, non ve lo dico.
2: Sì.
3: È capitata questa cosa qua.
0: Dai.
3: Sì.
0: Oh.
3: L'ha tenuto per sé.
0: Sì.
2: Sì, perché ha detto se no poi.
3: Sì. Però tieniti il primo posto e non lamentarti sempre.
2: Va bene.
3: Comunque sei prima e sei lì che fai le pulce al primo posto.
2: Va bene, va bene.
0: Ma sei il corvo del trio. Quindi ultimo posto a te.
2: L'ultimo posto. Quest'oggi spetta allo Scorpione.
0: No.
2: State accumulando tensione da tutte le parti e oggi rischiate di esplodere per una sciocchezza. È tipico, eh? Tieni, puff. È arrivato il momento di rallentare, staccare la spina e prendervi una pausa prima di perdere la pazienza. Frasetta.
0: Aia.
2: Siete talmente nervosi che oggi anche il navigatore ha paura di dirvi dove andare. Sì.
0: È la Lolli? La Lolli è Scorpione? Cos'è?
3: Ti ho messo la sua canzone.
2: Tutta gioia, tutta bellezza. E 5 e 7.

0: Piccolo aggiornamento traffico, Via Swiss ci segnala che tra Paradiso e Lugano il traffico è fortemente rallentato.
1: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre, la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
4: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
3: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
5: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
6: Auto Ronchetti presenta...
7: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
8: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
7: Per non parlare del risparmio.
8: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
6: Scopri la Kia EV2, compatta, tecnologica e versatile, da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12 col Drevio.
9: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. New-line.it.

0: C'è un messaggio da leggere.
1: Molto importante, aggiungerei.
0: Che arriva da Andre e fa così. Ciao a tutti. Mi sono appena lasciato con la ragazza.
1: Sì.
0: Riuscireste a mettere quel filo che ci unisce di ultimo? Un saluto da Andre. Noi Andre lo abbiamo al telefono. Pronto Andre?
2: Un saluto da Andre. Noi Andre lo abbiamo al telefono.
1: È bello risentirti, sì. Posso dirti?
0: Andre, fai così, abbassa la radio, tieni solo il telefono per favore.
2: Sì, eccomi.
0: Eccolo là, così
1: intanto
0: ci sentiamo.
1: Intanto un applauso ad Andre che ha scelto di venire in onda con noi.
0: Bravo. Ciao Andre, ciao.
1: Dunque,
0: raccontaci, cosa è successo?
2: Vorrei capirlo anch'io e non riesco a darmi delle risposte. Ho trovato un messaggio questa mattina.
1: Oddio Andre, che è freschissimo.
2: Proprio di prima mattina, proprio...
1: Aspetta, allora facciamo il punto della situazione Andre, se ti va, da quanto stavate insieme?
2: Ma relativamente 4 mesi.
1: Beh però ragazzi, scusate ragazzi.
2: Però 4 mesi di cose belle, sono sincero.
1: Infatti guarda che non è tanto la quantità ma la qualità del tempo passato insieme.
0: Sì va bene, ok, però il fatto è,

0: Il messaggio era scritto a mano, te l'ha mandato via telefonino, com'è andata?
1: WhatsApp.
2: E cosa ti ha scritto in questo WhatsApp? Ma tu non te l'aspettavi, cioè fino a ieri tutto bene?
1: Ma andava tutto tranquillo, sembrava appunto, e lei mi ha detto per miei motivi non sono pronto ad affrontare una relazione, quindi...
0: Ma di solito sono mica gli uomini che scrivono queste cose.
2: Il problema non sono io, ma se, cioè, non sei tu, ma sono
0: sei
2: io.
0: Tu sei una grandissima persona, ma io non ti merito, quelle cose lì.
2: Ai, Andre, quindi sei sotto a un treno adesso, mannaggia.
0: Ma avevi già avuto delle avvisaglie?
1: Non ho capito, scusami.
0: Avevi già avuto un sentore, magari, che ne so, non rispondeva subito ai tuoi messaggi, sai, quelle cose che ti fanno capire?
1: No, zero, cioè, anzi, rispondeva tranquillamente. Stamattina ho trovato appunto questo messaggio.
0: Ma sai che mi dispiace? Però tu vorresti sentire il filo che ci unisce di ultimo. Ultimo non è proprio un allegrone. Non è che ti butta giù.
2: Ecco, Andre, noi siamo...
1: Però è la canzone che comunque c'è, si rappresenta.
2: Ecco, Andre, mannaggia, io lo diciamo perché, guarda, ci siamo passati tutti e tre.
0: Tranne
2: tutti
0: Michael.
3: E tre. No, io non
0: Michael
3: sono passato.
2: Ah no, Michael no, però Michael. Ci siamo
3: no,
2: passati tutti.
3: Una è scappata in Cile.
0: Sì, ma è scappata, non ci sei passato.
3: Magari anche la sua è andata in Cile.
2: Sì, ma hai sofferto?
1: Chi lo sa?
2: Hai mai sofferto? Hai sofferto? Vabbè, comunque, ci siamo passati tutti, Andre. E la cosa peggiore è stare lì a torturarsi, anche perché metti caso che lei mai dovesse cambiare idea.
0: Sì.
2: Non è avendo te che la ricordi in maniera così romantica, che la cerchi in amore. È brutto da dire, ma è la verità.
0: Vince chi
2: fugge,
0: scappa. Sì,
2: punto.
0: Sì.
2: Quindi quel filo che vi unisce in questo momento non c'è. Andre,
1: okay,
2: quindi
1: okay.
2: Te lo dico perché, ragazzi, qualcuno deve dire la verità. Quel filo che vi unisce in questo momento
0: ho
2: non
0: capito,
2: c'è.
0: Ho capito, però Andrea cercava un conforto, non una mannaia sulla schiena.
2: No, noi gli vogliamo bene, vogliamo che lui ne esca da figo. Scusatemi.
0: Ma tu credi che ci siano possibilità o ti ha proprio detto basta, stop, non mi chiamare, non farti sentire?
1: No, quello non me l'ha detto, però cioè si spera sempre, magari luna storta e via.
3: Tu, Marghe, secondo me stai spegnendo l'unica candela, che è la candela della speranza. La speranza riaccende le altre candele che si sono spente, anche quella dell'amore.
2: Perché se vive con l'illusione di un altro messaggio, anche perché una donna, scusatemi, da donna ve lo dico, una donna che arriva a mandare un messaggio, neanche chiama o chiede possiamo incontrarci che parliamo, è una cosa che pensa già da un po', ok? Non ha avuto il coraggio di fare un vis-à-vis e ha mandato un messaggio. Succede, è successo a tutti. Ma
0: tranne
2: se dovesse
0: Michael
2: tornare indietro, io gli suggerirei, Andre, pensaci bene se riprendete una donna che dopo 4 mesi ti manda un messaggio per dirti è finita.
0: Perché, Andre, come la vedi? Come la vedi, Andre? Sei d'accordo con Margherita o invece ti ha dato dimostrazione in questi 4 mesi di comunque essere...
1: Allora, sono d'accordo da una parte, disaccordo dall'altra, perché cioè, nella mia testa comunque, cioè, se dovesse tornare ci cascherei di nuovo.
2: Ma ci siamo passati tutti,
0: è innamorato.
2: Ma no, chiaro, amici, capisco benissimo, proprio perché ci siamo passati, siamo gli zii, volevo dare un consiglio. Poi tanto si sa che uno fa di testa sua e di cuore suo, però
3: io ho una
2: ci
3: frase,
2: tengo.
3: Ho una frase che potrebbe aiutare.
1: Vai.
3: Nel momento in cui uno si chiede se ama o non ama una persona, ha già la risposta.
2: Sono d'accordo.
3: Cioè sì. Nell'amore non si esita.
2: No, non si mette tutto sulla bilancia e non si esita.
0: Beh, lei non ha esitato, se posso dirlo.
2: No.
0: E non ha esitato oggi, è stata una cesura pazzesca.
3: Però WhatsApp, alla fine il WhatsApp è leggero come cosa, nel senso che non è che ha scritto, non è che l'ha scalpito nella pietra.
2: Ma che cosa volevi, un murales?
3: Ma ha mandato un WhatsApp, non è che...
0: I 10 comandamenti non sono arrivati tramite WhatsApp, Li ha scalfiti. Allora,
2: scusa,
3: secondo
2: Andrea,
3: me c'è ancora una speranza, te lo dico. Quel filo lì che ci unisce,
2: non devi illuderlo, non sono d'accordo.
0: Facciamo così, Andre, come ti muoverai adesso? Penso che non è che stai lì taciturno. Cosa fai? La cerchi? Come ti comporterai?
2: No.
1: Evito di cercarla, cioè aspetto che mi ricerca lei, perché non voglio stressare troppo. Magari è stata una scelta affrettata e non voglio appesantirla.
0: Ah, bravo.
2: Quanti anni hai, Andre?
0: Giovane.
1: 26.
0: Giovane. Giovane ma già maturo però,
2: Sì.
0: Andre, facciamo così, se ti va, ci tieni aggiornati per favore, perché
2: dai,
0: ci dispiace molto sentirti così giù.
1: Certo, ti aggiornerò su tutto se... Per puro caso oggi dovessi riscrivermi.
0: Dai.
2: Posso dirvi anche una cosa? Andre, abbassa un attimo sta base triste,
0: sì,
2: mettimene una felice.
0: Basta con la negatività.
2: No. Il mondo è pieno di pesci. Vai a pescare.
0: Ammazza.
2: Basta.
3: Questa era bella. Ma cosa era bella? Questa è la frase fatta negli anni 40.
2: Scusami, sai come la chiudo?
0: Mamma,
2: non si dice ex, si dice next.
3: Questa, questa mi è piaciuta.
1: Questa sì.
0: E dai, ricordati, allora, chi dorme non piglia pesci, perché è così che va la vita.
2: No, Andre, we love you.
3: No, l'ultima domanda volevo chiedere, Andre, tu hai 26 anni, lei quanti?
1: Nel 2004.
0: Alt, è una risposta che non
2: 2004.
0: Non coincide. Lei è del 2004, lei?
2: Sì.
1: Sì.
0: Ma aspetta, 22 anni.
3: Ah, quindi più piccola.
0: Sì, più piccolina, più piccolina.
3: Noi lo mettiamo comunque il filo che ci unisce di ultimo?
1: Sì, no. Sì, se potete sì.
0: Dai, facciamo questo regalo, Marche.
2: Lo taglio quel filo, ve lo dico. Andre, mi raccomando, fammi sapere appena ne trovi un'altra,
0: No!
1: Ciao!
3: Ciao!
1: Ciao, grazie.
3: Ciao. Bocca al lupo.

certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride. Io lo so cosa senti.

0: tanto Andre si sfoga così.
1: Io so cosa senti.
2: È uguale a Ultimo. Vai.
1: Quando cerchi risposte.
3: Ah, canta pure bene.
2: Sì.
1: I tuoi occhi diamanti.
3: Ragazzi, lo piazzo io, Andrea, basta. Lo piazzo subito.
4: Ma che bella voce.
3: Bella voce, simpatico. Dai, quella lì se mangia i gomiti, te lo dico io. Sì, sì.
0: E intanto abbiamo disintegrato la canzone di Ultimo. Grazie.

0: Arrivano tanti messaggi per Andre, lo dico visto che ci sta ascoltando. Un grande abbraccio virtuale ad Andre. Al posto di Andre avrei chiesto canzoni tipo Colpa d'Alfredo, che parla sì, di tutt'altro. Però tanta solidarietà verso Andre, e molti ti danno ragione, Marghe, in questo senso. Cioè scrivono: se una donna ti molla per messaggio, non vuole nemmeno un confronto, vuol dire che ha già deciso, ma non ieri, già da tanto.
1: Ma no, ma poi se sceglie di non dirtelo guardandoti negli occhi...
0: Quello.
1: Amici, il corpo parla. Gestire il peso di uno sguardo quando sai che non c'è più quella cosa lì, non è facile. Posso dirvi che tra i vari tanti messaggi per Andrea, qualcuno ha detto: forse ho capito chi è e ha anche delle canzoni sue. Siccome ha avuto, ha improvvisato il pezzo di Ultimo e ha una voce incredibile. Andre, se sei all'ascolto e sei un cantante, ma anche se non sei un cantante, vieni a trovarci in studio. Dai, allora, ti piazzo io.
0: Karin scrive: Andre mi ha fatto commuovere, perché lui si è non era rancoroso. Hai visto
1: che
0: non ha detto una parola fuori posto verso la sua ex ormai.
1: Anzi, next. Io speravo, invece no.
0: No, e questo gli dà una bella cosa. Sì. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo con KC and the Sunshine Band. E se avete problemi di cuore, ormai lo sapete, ci sono gli amici in affitto.
2: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il morning show.
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
5: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey in Oranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey in Oranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7,35 franchi, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
11: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: Siamo nel pieno degli anni 70-80, proprio lì a metà. Loro sono i KC and the Sunshine Band. Allora, intanto Andre sta nuovamente trovando terreno fertile, perché tante nostre ascoltatrici: Andre,
1: cavolo,
0: sono single.
1: Vabbè, che scoperta. Allora, noi non l'abbiamo mai visto di persona, ma foto profilo, una schiena che vi dico, fermati,
0: che siete solo la schiena.
1: Un bel vocione, l'abbiamo anche riascoltato un po' di volte fuori onda. Cavolo, sembrava ultimo.
0: Canta bene. E ha delle canzoni sue, è vero, la nostra ascoltatrice aveva ragione. Scrive delle canzoni proprie. Vediamo se riusciamo a portare il radio a cantare, sarebbe carino.
2: Vogliamo sentirlo proprio sul bianco, la sua voce.
1: Si può?
2: Che canta. Certo, sì, sul bianco lo possiamo sentire, senza problemi. E sentiamo il ragazzo André che canta.
0: Vai.
3: Io lo so cosa senti.
0: Sembra ultimo, ragazzi. Urca. È uguale. Vai.
3: Quando cerchi risposte.
0: E anche l'inflessione.
3: I tuoi occhi diamanti.
0: Bravo, bravo, wow, bravo, bravo. Veramente bravo, sì. E allora, per rimanere in clima quasi triste, malinconico, noi abbiamo scelto una canzone che va pochissimo a carnevale, davvero poco. Country Roads alla nostra maniera. La cantiamo tutti?
1: Beh, ma ci sta, risolleviamo gli anni.

0: Buongiorno.
1: Giorno.
0: Mi scuso per la voce sorridente, però ho sentito la storia di quel ragazzo dopo 4 mesi si sono lasciati.
2: Sì.
0: Stamattina parte una piccola lettera da un avvocato per una separazione dopo 23 anni con 4 figli.
2: Urca.
0: Gestita al 90% su WhatsApp.
2: No.
0: Allora, la nostra canzone, la canzone del cuore, era La metà della mela di Ligabue. Io adesso la canto cambiando, invece che mela metto un'altra parola.
2: Ah.
0: Vi lascio pensare a voi qual è la parola, però inizia per ME. Ciao ragazzi, siete bravissimi, un abbraccio.
2: Amore, beh, finisce comunque per A.
3: Sì, sì, sì.
2: Sì, sì.
3: Lascerei, abbiamo capito, abbiamo capito. Tra l'altro, parlando di sfide, perché qua un po', no? Alla sfida chi ha avuto il messaggio più disastroso via WhatsApp, abbiamo i Blur con Country House. Loro sfidarono gli Oasis, perché Country House uscì insieme a un singolo degli Oasis. Loro e i Blur vinsero la battaglia del singolo, ma l'album degli Oasis divenne un cult battendo completamente i Blur.
4: Set

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
10: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
11: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
12: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
14: Sono le 9.
0: Ticino News.
14: Al microfono Gianluca Albisette. Di fronte all'aumento dei premi, cresce in Svizzera la disponibilità degli assicurati ad accettare restrizioni e maggiori costi personali per contenere la spesa sanitaria. Ce ne parla Alessandro Cocca.
15: Secondo il GFS Health Monitor di Interpharma, citato dalla Blick, il 65% sarebbe disposto a limitare la libera scelta dell'ospedale, il 57% quella del medico. Il 50% accetterebbe inoltre una riduzione del pacchetto di prestazioni di base. Quasi l'80% sostiene poi una tassa per chi si rivolge al pronto soccorso per casi lievi, mentre cresce anche la disponibilità a pagare di tasca propria alcuni farmaci per disturbi minori. Sul fronte dei farmaci innovativi, tre quarti chiedono pari accesso per tutti, ma il 44% ritiene che il sistema non possa permettersi un accesso illimitato. Una moderna politica sanitaria dovrebbe quindi valutare le innovazioni non solo dal punto di vista dei costi, afferma René Buchholzer di Interpharma, ma anche in relazione alla qualità dell'assistenza.
14: Assemblea generale dell'ONU, dopo il discorso fiume di Donald Trump, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha esortato i capi di Stato a dimostrare che la cooperazione è possibile. Nel suo intervento di ieri sera a ora locale a New York, Parmelin ha parlato, fra le altre cose, della Svizzera neutrale che continua a sodire ad offrire i propri buoni uffici a creare spazio per il dialogo e Ginevra, ha detto, è uno di questi luoghi. Non sono invece piaciute al governo ticinese le recenti parole dello stesso Guy Parmelin a margine del Festival Endorfine sulla perequazione finanziaria e sul blocco parziale dei ristorni dei frontalieri, dichiarazioni a cui il consigliere di Stato Norman Gobbi, intervenuto ha detto tra noi, ha voluto rispondere per le rime.
16: Se tu guardi la spesa pro capite dei vari cantoni, noi siamo in media, il canton Vaud da cui lui proviene, noi siamo circa sui 10-11 franchi pro capite di spesa cantonale per ogni cittadino. Il canton Vaud ne spende 14-15 di franchi pro capite. Noi abbiamo quasi la metà di tutti i frontalieri della Svizzera. Abbiamo il numero uguale di tutti i frontalieri della Svizzera tedesca. Cioè, uno dovrebbe capire che la realtà del canton Ticino non è comparabile rispetto agli altri.
14: In chiusura gli aggiornamenti dalla sessione parlamentare, la Svizzera invierà 12 militari armati supplementari a favore della forza dell'Unione Europea in Bosnia ed Erzegovina. Il mandato è limitato al 2027, lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale, eliminando anche l'ultima divergenza che lo opponeva ancora agli Stati. Il decreto federale è dunque definitivamente adottato.
17: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
18: L'infotraffico.
14: Ancora traffico rallentato tra Agno e Bioggio, disagi segnalati anche tra Gravesano e Manno e tra la frontiera di Bizzarrone e Ginestrerio.
18: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
19: Previsioni del tempo.
14: In queste ore al sud banchi di nubi basse, spesso anche stese con il limite superiore attorno ai 2200 metri, in graduale però dissoluzione entro la metà di giornata. Per il resto al sud giornata soleggiata con le massime sui 23 gradi.

0: tra l'altro, ragazzi, a proposito di, ho detto ragazzi, devo prendere dei soldi. Oh.
1: Tira fuori qua.
2: Siete tremendi.
0: Sai cosa? Prendo già i 20, così almeno mi porto avanti. No, a parte tutto, tornerà ad ottobre, non so se li avete amati, so che non c'entra con Luna Pop, ma mi sono venuti in mente, la seconda stagione dedicata agli 883. 883.
2: Non l'ho ancora vista io, mannaggia.
1: Allora, io non l'ho ancora vista.
0: La serie TV è magnifica.
1: C'è su Netflix?
0: No, è sull'altro. No. Sky.
2: No, infatti è per quello che non l'ho ancora vista.
0: La prima stagione ha fatto un successo meritato, perché i due ragazzi che interpretano Mauro Repetto.
1: Era fuori ancora. Due ragazzi.
0: Sì. Aspetta un attimo, prendo veramente i soldi. Prendo un ventello, Grazie del cuore. E adesso esce la seconda, dove la prima finisce che loro fanno questo live all'Aquafan, famosissimo.
2: Sì.
0: La seconda stagione invece riprenderà raccontando la storia fino alla loro separazione. Però bello, fatelo, guardatelo. Uno, perché Max Pezzali, gli 883 fanno parte anche in Ticino della nostra infanzia. E poi interpretato bene.
2: Ma mi hanno detto anche che dal punto di vista della scenografia,
0: molto anni 90,
2: che hanno veramente ricreato un'atmosfera perfetta.
0: E Max Pezzali sembra Max Pezzali. Cioè, neanche il volto, ma i modi di fare, come parla. No, sono
2: bello.
0: Ve lo consiglio.
1: Repetto
0: anche, sì. E tra l'altro esce proprio la pazzia bella di Repetto. Cioè il fatto che lui molla un gruppo che comunque ha fatto perle come mai, che ne so, cose di questo tipo, solo perché il successo non la pagava abbastanza. Doveva cercare altro. Infatti andò negli Stati Uniti.
2: Ma Repetto non è poi andato a fare un pupazzo a Disneyland?
0: Il pupazzo gnappo?
2: No. Aspetta,
1: Repetto,
2: scusami.
1: È interessantissimo. Quando senti le sue interviste, è interessantissimo.
0: No, molto.
2: È vero che Repetto, che stava con Max Pezzali, ha mollato tutto e è andato a lavorare tipo a Disneyland? Oh, a me avevano raccontato questa roba qui.
0: Cioè, lui faceva il pupazzo. Quando tu arrivavi, era dentro in arrechin.
2: No. Sì,
1: ma veramente?
2: È verissimo.
0: Dumbo, faceva Dumbo.
2: E la storia è ancora più assurda di come te la ricordi. Mauro Repetto, il biondino che ballava accanto a Max Pezzali negli 883,
0: sì, lui,
2: ha davvero lasciato il mondo della musica ed è andato a lavorare a Disneyland Paris.
0: Io ci sono stato, bello.
2: Ma perché ha mollato tutto? Nel 94, mentre gli 883 erano all'apice del successo, Mauro decide di lasciare il gruppo. Sogna l'America, il cinema e una carriera diversa.
0: Sì, pensa a te.
2: Particolare e non trascurabile, si era invaghito di una modella di nome Brandy. E lui ha preso.
0: E lui ha brandizzato. No, tra l'altro lui ha capito che era di troppo. E come mai, vero, il pezzo, il lentone degli 883?
1: Come mai?
0: Lui lì guarda Max e dice, ma io qui come ballo? Che lui ballava, non c'era nient'altro.
2: E ascoltate qui, amici, parte per gli States. Le cose, vuole sfondare nel cinema, le cose non vanno come sperava, perché ma non va. È così semplice, ecco. Torna in Europa, si laurea in lettere. Bravo. E alla fine si trasferisce a Parigi.
0: Bravo Repetto. Però Max mi sa che ci ha guadagnato un po' di più. Dico di pecunia, non di...
2: Beh sì.
1: Per cent'anni ancora.
2: Faceva il cowboy a Disneyland Paris.
0: Beh, quello di Toy Story. Bravo Mauro.
1: Tra poco si gioca per Boffelli, Garage Boffelli. Adesso però ci sono i giornalisti.

0: Giochiamo per Boffelli?
1: Dai, sì.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.
0: Che belli i premi di Boffelli, ve lo dico subito. Quindi si gioca con tramite telefono, dopo vi diamo i numeri. Vi dico già cosa c'è in palio. Due premi, potete scegliere tra un buon acquisto di 50 franchi oppure un buono pranzo cena offerti ovviamente da Boffelli.
3: 091 6462 462, oppure quello parallelo, il...
1: Beh, per gli amanti dei numeri dispari, 091 6463 463.
0: Fatto!
3: Boffelli ieri ha dato grandi gioie, perché comunque l'ascoltatrice che ha vinto era felice, anche il giorno prima felicissimi, sono già andati a ritirare il loro premio, per
1: sono
3: cui
1: tutti entusiasti.
0: Cosa c'è?
3: Non squilla.
0: Un attimo. Ah, ricordo, perché uno secondo me è intimorito, dice chissà che domanda mi fanno.
1: Sì.
0: Quella di oggi l'ho appena letta, non l'avevo ancora letta. E banalotta,
1: Beh, ma facile. Poi vi diamo una mano allo 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463.
3: Linee piene, ragazzi, linee piene. Pronto? Pronto?
0: Piene di nulla. Ah no, ecco, pronto?
4: Ciao.
1: Ah, con chi parliamo?
4: Lelito.
0: Lelito.
1: Lelito, un applauso a Lelito.
0: Bravo Lelito. Allora Lelito, intanto ti faccio la domanda. Scegli di giocare per un buon acquisto di 50 franchi o il buono pranzo cena? Scegli tu.
4: Buon acquisto.
0: Buon acquisto, va bene. Allora bene, lo teniamo da parte, come certo diceva la mia nonna. La domanda è la seguente. Sei pronto?
4: Sì.
0: Quando... Aspetta, la tengo più alta che...
1: Mi piace quando dai l'acuto, perché si intende già. Sì, sì, dove vai a parare.
0: Quando è prevista l'inaugurazione ufficiale della nuova sede Garage Boffelli S.A.? A. Il 3 ottobre 2026.
1: Sì.
0: B. Il 3 novembre 2026.
1: Sì.
0: C. Il 20 ottobre 2026. D. Il 1 gennaio 1931.
1: Secondo me è l'ultima.
0: Sì,
1: me lo sento, sì.
0: Lelito, cosa dici?
4: Risposta
0: A.
1: Aspetta però, aspetta A. Lelito. Vorremmo che tu condividessi con noi il brainstorming, o comunque
0: il pensiero,
1: il pensiero che ti ha portato a questa risposta. Condividi con noi.
4: Forse perché la più prossima, la più vicina.
0: Tu dici stiamo facendo adesso il gioco. Beh, giusto, ci sta.
1: Poi sei un abituè di Radio 3, quindi tu sai che se giochiamo è una cosa ridosso.
4: Sì.
0: Peccato, perché quella del 1931 a me...
1: Astuto.
0: Però è la risposta, caro Lelito. A volte però le cose non prendono la piega desiderata. È vero che sei un ascoltatore assiduo, ma forse non attentissimo, perché purtroppo la nuova inaugurazione della nuova sede di Garage Boffelli sarà il 3 ottobre. La A!
1: Bravo!
4: Grazie.
1: Bravo! Che meraviglia!
0: Lelito, buon acquisto di 50 franchi per te. Hai già in mente cosa comprarti?
4: Casa
0: in Ibiza o... Vedi tu.
1: Bah, un bel macchinone di lusso.
0: Ecco, 50 sì.
1: Beh, cominci a mettere già via un bel gruzzoletto.
4: Una scatola di cioccolatini per la Marghe.
0: Bravo. Mi raccomando, a noi mai una fava. Continuate così, bello.
1: Beh, ma poi vi li offro.
0: Capito, però è anche il gesto. Dalle a Michael, che è nuovo.
4: Ma darli a lei è come darli a voi.
1: Bravo, Lelito, hai capito tutto. Bravo, ciò che è mio è vostro.
0: Beh, ciò che è mio, io ve lo dico.
3: Perché
0: sono
3: la vita
0: diverso.
3: È come una scatola di cioccolatini.
1: Non sai mai quello che sceglierai, no?
0: Forrest Gump.
1: Quello che ti
3: capita. Bravo.
1: Ce lo fai prima della chiusura?
0: Forrest Gump,
1: sì.
0: Noi facciamo regali per Lelito tutti i giorni. Regali confezionati, regali con il fiocco, regali senza carta, regali con il cartoncino, ma anche regali che poi la Marghe ridarà anche agli altri due. Rimani lì, Lelito, ciao!
4: Sì, grazie.
3: Ciao.
5: Corri, Forrest, corri!
2: Questo appuntamento è stato offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre?
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova
1: e Maxi B.
0: Buon ascolto.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
6: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
5: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
7: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
7: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
8: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto.

0: curiosità sul potere delle persone famose. Non sempre, ad esempio in politica non è così scontato, invece quando si parla di merchandising, di vestiario, di cose così un po' più superficiali, ad esempio Taylor Swift ha un potere incredibile. Ti faccio
1: un
0: esempio.
1: Sai come si chiama? L'engagement rate.
0: Ah, ecco, l'engagement.
1: Quanto converti?
0: Sì.
1: Che ne so, Mario Rossi fa vedere questa borraccia e in un video viene ripreso.
0: Senza dire prendila.
1: No. Viene ripreso dai paparazzi o in giro con la borraccia in mano. Quella borraccia, se l'engagement rate è alta,
0: va
1: è
0: via
1: alto,
0: come il pane.
1: Va via come il pane.
0: Ecco, è successo con Taylor Swift, che ovviamente è una delle star mondiali più riconosciute al mondo ormai.
1: Sì.
0: Quindi
1: anche
0: gioca,
1: più pagata,
0: gioca facile. È insieme a un famosissimo giocatore di football americano dei Kansas City Chiefs. Loro giocavano contro Minneapolis, se non sbaglio. Il marito fa touchdown, quindi fa...
1: Punto.
0: Sì, sono più punti. Comunque fa touchdown, fa meta.
1: Fa

0: chiamala come ti pare. Sì.
1: Lei cosa fa? Presa, galvanizzata, indossa questa canotta dei Chiefs rossa. Si gira verso la telecamera, perché ormai sa anche gestire quello.
2: Certo.
1: E dice: è mio marito! È mio marito! In inglese.
2: That's my husband! That's my husband!
1: Ma proprio con un entusiasmo. Beh, la canotta che indossa in quel video viene completamente bruciata, sold out, venduta.
2: Pure le scorte praticamente.
1: Tutto,
2: certo.
1: Tutto, la squadra non aveva più niente. Nel giro di un'ora sono stati venuti migliaia di canotti.
2: Incredibile.
0: Vi ricordate quando Chiara Ferragni aveva fatto quel video dove praticamente si piangeva davanti alle telecamere
1: per il panettone?
0: E forse per il panettone, e aveva indossato una sorta di
2: pigiama grigio,
0: esatto.
2: Mi ricordo
0: quella tutta indossata da,
1: che tutti avevano criticato, insomma,
2: sì,
1: che
2: certo,
1: era un po' studiata.
2: Un po', sì.
0: Quella era andata sold out, c'è stato proprio quel fenomeno.
1: Ed era sua di lei, magari?
0: Non credo. Che
2: no,
0: fosse
2: non
0: lei.
2: Poteva pestare un altro. Era una situazione molto delicata.
1: È vero.
0: Il famoso engagement.
2: Engagement rate. Poi tu non mi stavi dicendo fuori onda che qualcuno di famoso che è finito in carcere.
0: No, allora non era famoso questo. Uno è stato incarcerato ed è stato visto su vari giornali, telegiornali di tutto il mondo.
1: L'hanno ripreso mentre lo mettevano dentro.
0: E l'hanno ripreso con una tuta della Nike,
1: okay.
0: Un certo modello. Quel modello il giorno dopo è andato sold out.
1: Finito.
0: Sold out, anche se il personaggio era negativo.
2: Infatti sono quelle le cose che mi spiazzano, perché dico: perché dovresti prenderlo come esempio e indossare con orgoglio la tuta dicendo: ah, ce l'ha anche quello che è entrato in carcere.
0: Perché
1: hai ragione.
0: In realtà, appunto, era strano vedere un personaggio di questo tipo
1: con una tuta di quel
0: tipo incarcerato con la tuta della Nike.
2: E senza fare nomi della bevanda frizzante, ma mi stavate dicendo fuori onda del calciatore di chi?
0: Ronaldo
1: ha una conferenza stampa, forse era un mondiale
0: o un europeo.
1: Lui è contrario alle bevande gassate,
2: sì.
1: Ha un fisico incredibile,
2: certo.
1: E lui dice: mi concedo queste bevande una volta ogni 20 anni,
2: sì.
1: E lo sponsor furbo gli aveva messo la bottiglia. Lui cosa ha fatto? Gesto plateale per far capire: non mi fregate. Prima di parlare ha preso la bottiglia, ha fatto vedere che spostava e ha messo una bottiglia d'acqua anonima. Questa cosa qui ha fatto più scalpore delle parole della conferenza stampa.
2: Ma chiaro.
1: Però credo che la bevanda in questione ne abbia non giovato in questo caso.
0: In quel momento la cifra che ha perso la Coca-Cola,
2: ecco,
0: è stata di 4.
2: Lui sta sempre comunque girarci
0: 4 miliardi.
1: Quando vuoi girarci attorno fallo, perché è il momento giusto per girarci attorno.
0: Questa è informazione.
2: No, chiaro.
0: Sì.
2: 4 miliardi.
0: 4 miliardi.
2: E lui ha trovato, l'hanno contattato per cercare di risollevare le sorti o
0: no?
1: No, che perché lui è contrario non
2: chiaro,
1: al marchio, dice: questa
2: chiaro
1: roba non fa bene, se vuoi un fisico come il mio non te lo puoi permettere.
2: Pensa
1: punto
2: a te.
1: Sì.
0: E infatti tu hai detto che poi lui ha detto: beviamo solo l'acqua, giusto?
1: Beviamo solo l'acqua, sì, l'aveva proprio detto. Basta.
0: Era successo anche con un altro giocatore recentemente, che però ha spostato un'altra bibita.
1: L'acqua, tra l'altro.
2: E ha messo la vodka.
1: Sì.
0: Michael Jackson?
1: Michael.
0: Andiamo, Mike. Vai.

0: Vi stiamo leggendo e ascoltando tutti fuori onda. Fabio ci ha mandato un gran bel pensiero che purtroppo si sente male, perché mi rendo conto che avere il viva voce, perché così potete continuare a guidare, e il viva voce assorbe anche i rumori esterni, a volte è un po' un pasticcio.
1: Però
0: no?
1: Il riassunto è, ecco, comunque la bevanda che Ronaldo ha spostato ha pagato soldi per essere lì. Vero, forse per questo che fece scalpore.
0: Lo sponsor paga per essere posizionato visibile, all'interno, essere visibile, certo. Quindi non è lo sponsor che deve pagare le conseguenze di un atto di ribellione verso una bevanda.
1: Che però, se ci pensi, va bene, lì aveva perso in borsa quello che è, ma poi ne ha guadagnato, perché lo spostamento della bottiglia di Ronaldo ha fatto un sacco di pubblicità.
0: E da una parte sì, dall'altra. Fabio ci ha rimandato l'audio, senza rumori. Bravo,
1: sentiamo.
0: Fabio.
2: Bravissimo,
0: sentiamo.
2: Fabio. Solo 48 secondi.
3: Per quanto riguarda il fatto di Ronaldo che spostò la bottiglia di Coca-Cola per mettere l'acqua, la trovo assolutamente sbagliata. Nel momento in cui sappiamo tutti che l'acqua fa bene, a Coca-Cola no, ma la Coca-Cola spende miliardi per sponsorizzare eventi sportivi, e grazie anche a quello i giocatori prendono parecchi soldi. Dopodiché sappiamo tutti che comunque sia non fa bene, ma tu non puoi denigrare un prodotto che sponsorizza eventi sportivi in pubblico. Questo ha fatto anche Mbappé, e che io sappia anche la Coca-Cola gli ha chiesto dei danni a Cristiano Ronaldo, perché tu non ti puoi permettere assolutamente di denigrare un prodotto in pubblico che spendi miliardi per, ripeto, per pubblicizzare eventi.
4: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxibi. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
5: Sto pensando di cambiare auto. Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco, con una nuova vettura, hai le ruote invernali al 50%.
4: Davvero?
5: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano, e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
9: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
10: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
8: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
11: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
12: Radio 3, dove batte il cuore.

0: La nostra carpentiera Sabrina su Radio 3.
1: Sì, no. Però non possiamo trattare così i cantanti.
2: Beh, carpentiera è un gran bel mestiere.
0: Alza. Di quale colonna sonora stiamo parlando?
2: Bud Spencer e Terence Hill.
0: Brava! Che film? L'ippopotamo? L'elefante?
1: E il carpentiere.
0: Il famoso film. No, non lo so.
2: Aspetta.
0: Vediamo se da casa vi aiutano.
2: Perché non si chiamano Bud Spencer e Terence Hill?
0: Gli attori.
2: I film?
0: No, quelli sono gli attori.
2: Ah.
0: Tra l'altro Bud Spencer non c'è più. Però
2: certo.
0: Il figlio fa dei fagioli.
2: Lo so che perché tu ce li hai.
0: Ce li ho.
2: Li ho visti l'altro giorno, non mi ricordo dove, non lo direi per non far pubblicità.
0: Boni.
2: Ti ho pensato, ho detto, ero con Magno, facevo, amore, sono quelli di Maxi.
0: Sì. E beh, il personaggio è così, mentre Terence Hill va bene.
2: È arrivato il suggerimento, avevo il computer aperto, altrimenti ci arrabbiamo.
0: Che film. Sai perché ve lo racconto, visto che qua si parla spesso di ricordi?
2: Sì.
0: Perché con la mia nonnina io ho fatto due cose molto importanti. Uno, conoscere il mondo degli yogurt, perché mia nonna cosa faceva? Comprava le casse da 34 o 64 di yogurt.
2: Yogurtini.
0: Che lei chiamava yogurt.
2: Mm-hmm. Yogurt.
0: Mocha. Mia mamma non voleva, diceva è piccolo, non può mangiare, pensava che quelli mocha avessero troppa concentrazione di caffè. E lei me ne dava tipo 3 a notte. E poi cosa facevamo? Guardavamo i famosi film del Bud Spencer e il Terence Hill, perché lei li chiamava così. E allora ogni volta, ogni volta che parte una musica
2: è
0: così.
2: È il Terence Hill.
0: E io provavo a correggerla, ma niente.
3: Ma adesso quando c'è il Netflix cambia tutto alla fine, se ci pensate.
0: Perché?
3: No. Perché col Netflix puoi scegliere tu cosa guardare, no?
0: Sì? Sì.
3: Siamo sponsorizzati anche da Netflix.
0: No, non credo proprio.
3: No, più che altro, prima stavo chiedendo alla Marghe dei consigli, perché io quando adesso vado su la N rossa. Non so più cosa scegliere, cioè non so più, non ho più idee.
0: Tu usa il tuo segno zodiacale, puoi andare tramite il segno zodiacale.
3: Ma va.
2: In che senso?
0: Con la N rossa, così non continuiamo a dire, c'è la possibilità di scegliere film in base al tuo segno zodiacale.
2: Non mi ricordavo sta cosa.
0: Certo, ad esempio Vergine è più sui thriller e cose così, Toro credo sia sulle commedie.
2: Ma
0: e ti aiuta.
2: Dove vai? Su cerca?
0: Su cerca, credo scrivi segni zodiacali e ti esce la sezione. Sì.
2: Ne avevamo parlato l'anno scorso io e te, mi sa, ma me l'ero dimenticato.
0: Vado a memoria, provaci, magari è interessante.
3: No, magari è sul mio profilo.
2: Perché tu vivi un po' quel disagio che si provava quando ai tempi c'era il Blockbuster, che qua non si chiamava Blockbuster, si chiamava un altro modo.
0: Videoteche.
2: Vabbè, insomma, magari entravi, passavi un'ora a guardare tutte le copertine. E uscivi con i popcorn e basta.
0: Sì, oppure con un film che poi non ti piaceva. Perché eri. Sì.
2: Perché poi quello che volevi era già stato preso.
0: È vero.
2: Che fastidio.
0: Tutte e cinque le copie.
3: Ma quanto era bello andare a scegliere le videocassette.
2: Era bellissimo. Sì.
0: Io andavo a Molino Nuovo, dove c'è la fontana che dicono sia un'astronave.
2: In che senso?
0: E quell'astronave lì, dove sei alla fontana, non prende il telefonino. Quindi dicono che in realtà, visto che ha forma di astronave, sia una vera astronave. Una leggenda metropolitana ticinese. Lì davanti c'era una videoteca molto nota. Così nota che ogni tanto devi fare coda, perché c'erano davanti 3-4 persone. Però era bello quando toccava a te che ti allargavi con le gambe, come per far capire, ora è mio lo spazio.
2: Sì.
0: E sceglievi per almeno 40 minuti. E quello dietro sentivi che, insomma...
2: Ah, non si può. Poteva entrare in più di uno?
0: Era notte, di notte. Di notte, notturno. Di notturno, certo.
2: Pensa
0: te. C'era uno sportello di notte, a luna di notte andavi, sceglievi. Io facevo il musicista ai tempi, quindi la notte non dormivo.
2: È chiaro. Poveri quelli dietro di me in fila.
3: C'era una videoteca a Massagno.
2: Sì.
3: Dove c'è adesso. Adesso c'è Airotto, si chiama Airotto il posto.
2: Sì.
0: Andiamo avanti così.
3: Vabbè, comunque in quella zona lì.
0: Sì.
3: Tra
0: sì, sì.
3: L'Airotto e un negozio luci rosse.
0: No, non è a luci rosse.
3: C'era
0: un sexy
3: vabbè,
0: shop.
3: Vabbè, comunque lì c'era questa videoteca. E voi non ci credete, ma tutte le volte che passavamo di lì, perché poi si andava allenamento a Cornaredo, poi si tornava per andare a casa. Imploravamo nostra madre, mio fratello ed io, di fermarsi, perché volevamo scegliere la videocassetta della Walt Disney.
0: Ma lì non c'è parcheggio,
3: Non c'è parcheggio.
2: No, lì è un incubo.
3: È un incubo.
2: La cosa
3: difficile è proprio il parcheggio. E è incredibile come le mamme sono cambiate, perché adesso le mamme concedono un po' tutto.
0: Oh, alza.
3: È sempre...
0: Alza, mi è venuto un ricordo, ve l'ho detto di mia nonna.
3: Mia mamma si fermava pochissime volte.
0: Perché?
3: Pochissime volte si fermava. Perché quelle poche volte era una gioia immensa. Mamma, era proprio come vincere la Champions.
2: Beh, però anche i miei sono così, quella volta ogni tanto, perché altrimenti diventa un'abitudine e non apprezzi.
3: Hai ragione. E quindi io sono cresciuto con questo tipo di educazione. Cioè, una volta ogni tanto.
2: Uguale.
3: Beh, no, è vero, però pensa oggi, i bambini o i ragazzi che hanno sempre tutto. Sempre.
0: Sì, prova a farlo e metterla in gioco anche con le stupidaggini che dici. Una ogni tanto. Educa-

0: James Blunt, Test Like Summer. Bello, per oggi abbiamo spaziato a destra e a sinistra, eh?
1: Sì, abbiamo scodinzolato un po' in giro, è vero?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Ci facciamo l'ultima scodinzolata sulla sigla?
1: Sì, dai. Non si sa cosa succederà domani, perché del domani non c'è certezza, ma una certezza c'è: dalle 7 alle 10 con Amici in Affitto.
0: Brava, con Michael Casanova, Margherita Zanatta e...
2: Ma
0: quell'altro, quell'altro, quell'altro.

0: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
1: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
2: Tanti puntini a forma di disco.
1: E con l'altro?
2: Due bastoni che si incrociano. È grave.
1: No, signora, è ok.
3: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Una parola può cambiare tutto.
9: Game over.
0: Una parola può farti vincere premi in denaro.
10: Non ci posso credere!
0: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare?
11: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
12: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
0: Ticino News.
13: Alessandro Cocca al microfono, l'ex UBS. Il Consiglio degli Stati formula la sua richiesta, si discosta dalla sua competente commissione e anche dal governo. Gianluca Albisetti.
14: La decisione più attesa della settimana dei lavori parlamentari è infine giunta. In futuro, sulla scorta delle esperienze maturate col tracollo di Credit Suisse, per evitare un nuovo intervento dello Stato in caso di crisi, UBS dovrà garantire una copertura delle filiali estere per il 90%, e questo con un capitale di base di prima classe. A stabilirlo oggi è stato dunque il Consiglio degli Stati. La decisione della Camera dei Cantoni si discosta dunque sia dalla proposta della sua commissione, quella dell'economia e dei tributi, che chiedeva al 50%, sia quella del Consiglio federale, che chiedeva invece una copertura del 100%.
13: La Svizzera punta a rafforzare la cooperazione all'ONU. A New York, Guy Parmelin e Ignazio Cassis hanno ribadito l'importanza del dialogo e del multilateralismo. Parmelin ha messo in guardia dal crescente protezionismo, sottolineando che il dialogo non è segno di debolezza. Cassis ha sottolineato invece a sua volta l'impegno elvetico a difendere il diritto internazionale al centro dei colloqui, anche la situazione in Medio Oriente, la libertà di navigazione e la sicurezza internazionale. Svizzera, che risulta essere tra i paesi migliori al mondo per i pensionati, ma scende al quarto posto, stando ad uno studio, dopo essere stata prima nel 2024 e terza nel 2025. In testa alla classifica Norvegia, Irlanda e Paesi Bassi, su di un totale di 44 paesi analizzati. Il calo svizzero è legato soprattutto al benessere materiale, dove la Confederazione è quindicesima, anche per gli effetti dei dazi americani, del Francoforte, della fusione UBS Credit Suisse. Borsa svizzera che ha aperto infine in rialzo la seduta di metà settimana, l'indice dei valori guida SMI segna 13.999 punti in progressione dello 0,33% rispetto a ieri. Il mercato è favorito dal prezzo del petrolio che si mantiene sotto i $100 al barile sulla scia delle speranze di un avvicinamento fra le posizioni di Stati Uniti e Iran.
15: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
16: L'infotraffico.
13: Traffico ancora intenso tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
15: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
17: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

L'Holiday! Buongiorno! Buon mercoledì 23 settembre, siamo qui anche oggi siamo qui, abbiamo raggiunto la metà praticamente di questa settimana, devo dire bene, o almeno me lo auguro per tutti voi. Staremo insieme fino a mezzogiorno. Gradito ritorno oggi dalle 11 in avanti, avrete carta bianca perché ci sarà una consulenza offerta, regalata insomma per voi da parte dell'avvocato Christopher Jackson. Quindi se avete delle domande ovviamente in ambito legale, avete dei contenziosi in ballo, ci sono situazioni per voi non tanto chiare, potete scriverci a partire dalle 11. Fino ad allora, beh, ci siete voi, i vostri messaggi, i vostri pensieri e la nostra musica. Perché la musica è power.

0: Che bella che è questa canzone, bellissima, veramente molto molto bella. Sono le 10 e 7 minuti, io devo regolare un pochino l'altezza del microfono, lo farò dopo, Arrivano già le vostre domande per l'avvocato Jackson, io gliele inoltro, lo bombardo di WhatsApp alle 10 mentre magari starà bevendo il caffè in ufficio, ma almeno si prepara, perché lui è uno preparato. Comunque, buongiorno, buongiorno Giambo, buongiorno, con questo bau bellissimo, che bello ricevere le vostre foto, ma anche le foto dei vostri bimbi, dei vostri animali domestici. Ecco, i bimbi, sappiatelo, non possiamo mandarli in onda per motivi di pratica. Privacy, ovviamente. Ciao Lelito, buongiorno, che la tua giornata sia splendida almeno quanto il tuo sorriso. Ma Lelito, ma dimmi dove devo farti il bonifico, perché ogni giorno sei una meraviglia, grazie, i tuoi messaggi fanno veramente bene al cuore. Poi c'è il vocale di Raffaello, sentiamo.
1: Buongiorno Lolli,
0: ciao, Raffaello.
1: Io ci sono, buongiorno.
0: Ciao, ciao, buongiorno anche a te, buongiornissimo, anzi, come dicono le GIF, no, ci sono quelle immagini che si muovono, un po' piene di glitter, che mandano nonni e zii ai nipoti, come buongiorno, buongiornissimo, e c'è la rosa tutta glitterata, non so se avete mai vissuto questa cosa. Ciao Iago, Molly e mamma Yasmin, qua abbiamo altre due creature a quattro zampe e una di quelle che ho citato ovviamente ne ha due, Yasmin, le condivido con voi su Teleticino, intanto grazie. Ciao Frank, buona giornata anche a te, tra poco inizio a snocciolarvi un articoletto che ho trovato molto carino sfogliando un po' i giornali, sfogliato è ormai, cosa si sfoglia, si digita qua, si clicca,

Uptown Girl. Non mi sono aperta il microfono, può succedere anche dopo 21 anni di radio, ahimè, ci si scorda di schiacciare il bottoncino. Allora, dicevamo, l'argomento è particolare, nel senso è più una notiziola che al momento non riguarda la Svizzera, non ho trovato riferimenti in Svizzera, ma si parla di oggetti che spariscono sempre più spesso dai ristoranti. I clienti infatti sembrerebbe in giro per il mondo essere ladri di oggetti dei locali, soprattutto elementi un po' particolari o memorabili. Non si parla di posate o bicchieri, vengono portati via decorazioni, piatti, oggetti di arredo e pezzi molto più insoliti. Cioè, io mi domando in che modo, cioè che borse avete al ristorante. Alcuni clienti sembrano considerare questo furto come un souvenir, soprattutto quando l'oggetto è riconoscibile o legato magari alla storia del locale. I ristoratori hanno iniziato quindi a prevenire furti, controllando meglio gli oggetti e in alcuni casi escogitando sistemi per rendere difficile il fatto di portarli via. Non entro nei dettagli di che tipo di oggetti ero rubato in alcuni ristoranti, però devo dire che è un fenomeno abbastanza presente anche nel resto di Europa. Quindi a voi piace questa idea? No, non penso. Ma potremmo anche parlare del fatto che negli alberghi vengono sottratti ancora in gran numero nel 2026 pezzi di arredo della camera. Cioè, finché la penna che c'è in camera o il blocchetto di carta lo porti via, va bene, hai ricordo, perché magari c'è sul logo della pensione, dell'albergo, e ti resta come ricordo da appiccicare nell'album. Però è ancora molto molto uso e costume sottrarre dagli alberghi asciugamani e come si chiamano? Accappatoi, posaceneri, sono altri degli oggetti insomma rubati negli alberghi. Vi faccio una promessa che entro le 11, quindi entro l'arrivo del nostro avvocato Christopher Jackson, comincerò a parlare bene italiano. Saluto lo chef Albrici, che da ieri sera è strano, non so se il fön, c'era il vento, no? Caldo, abbia dato un po' alla testa, c'è qualche problema. Comunque buongiornissimo anche al nostro chef. Ecco, lo chef è uno di quelli che manda le gif con le rose glitterate.

0: Sto pensando di cambiare auto.
1: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
0: Davvero?
1: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
3: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.
6: Cassoni Color.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
9: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
10: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
11: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
12: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
13: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
14: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.

0: ad esempio una piantina, candele, il vaso, il numero del tavolo, anche questo viene spesso sottratto, una decorazione o addirittura un'insegna. Ci sono ristoranti che lamentano il furto del, avete in mente il cartellino della toilette, del bagno, del WC, ecco, anche quello è stato staccato dalla porta. Poi si passa agli oggetti di livello superiore, quindi ci sono ristoranti che segnalano il furto di una sedia, ma com'è possibile? Vabbè. Poi del menu, una lampada, un quadro, una statuetta oppure una bottiglia vuota utilizzata come decorazione. Quindi anche questi oggetti sono sottratti dai ristoranti. Si tratta ovviamente di esperti, penso, di Lupin del furto, perché portare via una sedia, almeno che non sia pieghevole e tascabile, la vedo veramente molto, molto difficile. Leggevo tra le varie storie che ci sono online, c'era un cliente che diceva: ho nascosto la forchetta nella manica, però poi mi sono dimenticato di averla e ovviamente muovendomi è uscita. Figuraccia, terribile, terribile. Comunque parlavamo di questo perché un articolo questa mattina parlava proprio di quanto stiano crescendo i furti nei ristoranti. Potremmo chiedere al nostro chef, non so se ci sta ancora ascoltando perché è sempre in stress immagino, se dal suo ristorante è mai stato sottratto qualcosa. Probabilmente anche in Ticino succede. Allora, questo che cos'è? Mi è arrivata la foto di un... come si chiamano i mulinelli? Quelli per tritare il pepe, ecco. È stato sottratto da qualche parte, non faccio nomi, però saluto Annalisa che invece ha mandato la foto della sua colazione, devo dire molto stagionale, perché dice: ho appena finito di colazionare con uno squisito porridge con i fichi preparato dalla mia signorina Rebecca, naturalmente a seguire un caffettino con biscottino sempre fatto da lei. A proposito di fichi, siamo in piena stagione, ma stanno girando tante di quelle ricette che sono diventata fico addicted.
1: Quiero que como a rulai, empezó el verano, fuego.

0: Lolli, buongiorno. Allora, io ho fatto fare questi coltelli con sul nome appunto Osteria del Ponte, nel manico di corno di cervo, e ne sono scomparsi almeno una decina. Mulini a pepe, oramai abbiamo perso il conto, delle piante grasse, delle orchidee, posaceneri praticamente stile marocchino, non ne parliamo. E penso che potrei andare avanti col messaggio a farti la lista di tutto quello che scompare ogni anno da un ristorante.
1: Ciao Isabella, grazie per il tuo messaggio. Salutiamo con un abbraccio Iragna, all'Osteria del Ponte. Buongiorno a voi, quindi anche voi vittime di furti. Devo dire che i coltelli comunque molto molto carini, ma non è un buon motivo per rubarli. Piuttosto chiedi e poi magari ne parli con col proprietario, insomma. Flavia dice: ciao Lolli, durante un soggiorno a Ginevra con mia figlia ho messo il phone nella valigia convinta che fosse il suo, in quanto era perfettamente uguale. Arrivata a casa mi sono sentita una criminale, infatti il giorno dopo l'ho impacchettato e ho ritornato all'asciugacapelli all'albergo spiegando quanto era successo. A quanto pare mi hanno detto che è una prima per loro vedersi ritornare un oggetto. Mi hanno inviato un sacco di mail, di ringraziamenti e anche delle offerte per un eventuale ulteriore soggiorno che non abbiamo fatto, insomma. Beh, Flavia, questa è una bella storia a lieto fine. Tra l'altro salutiamo, Diego dice: consiglio l'osteria. Ah, qua arriva la pubblicità, sono tutti collegati i nostri ascoltatori. Diego dice: io loro porto la frutta, la verdura e quindi sicuramente molto molto buona. Sentiamo Isabella.
0: Questo non mandarlo in onda.
1: Ah, aspetta, no, Lolli. Fermi, ok, va bene. Vedi perché bisogna ascoltare i vocali prima? Yeah, per questo. Yeah.

riassumo il vocale di una nostra amica che dice: anni fa vacanza di una settimana per la settimana dei morti a Sharm el Sheikh, c'era tutta Lugano, era una comitiva di mamme e bambini. Al giorno della partenza dalle camere mancano alcuni posaceneri, e dice: uno di quelli l'avevo preso io, anche se non fumo, quindi non so perché l'ho preso. Vabbè, morale, arrivano nella hall per il check out e tutti i turisti vengono fermati e cominciano a guardare, indagare, capire chi potrebbe aver rubato questi posaceneri, e dice: fortunatamente non hanno aperto la valigia, altrimenti nella mia ne avrebbero trovato uno. E io non penso che a Sharm ti avrebbero offerto un caffè, per furto. Ti è andata bene, però dice: da lì ho imparato a non toccare più niente.

0: Siamo nel 1994, questo fu uno dei più grandi successi internazionali dell'epoca. 7 seconds, 7 secondi. Perché? Perché secondo il significato della canzone sono i primi 7 secondi della vita, quelli in cui un bambino ancora non conosce odio, razzismo e pregiudizi. Secondo me bellissima, veramente bella. Sono le 10.41, è il momento di fermarci, un po' di pubblicità, torniamo tra poco.
1: L'Holiday è qui, che la giornata diventa bellissima.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.
4: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1.850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
8: Direi di sì e
7: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
8: Certo, ma
7: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
8: Sì, va bene, e
7: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
8: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
7: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
8: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
7: Davvero?
8: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
9: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.
12: Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
13: Questa è Radio 3.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

Non si è sentito che stavo canticchiando, vero, da qua. A fare così, bambolina, babba. Non si canta sulle canzoni, dai, dopo 21 anni di radio. Mancano 10 minuti alle 11, già? Cos'è successo? Dove è andata quest'ora? Andò alle Naia. Devo fare tanti auguri, buon compleanno al piccolo principe Logan dalla nonna Mariella and family. Ma compiamo 2 anni? Vedo 2 candeline lì, bellissimo, buon compleanno Logan. Volevo raccontarvi di Livigno, ma ve lo dico dopo perché fa veramente sorridere.

Sentite un po' a Livigno, mi scrive un'amica, anni fa in un ristorante appunto a Livigno, sotto a tutte le posate, ai bicchieri, ai piatti, a qualsiasi cosa rubabile diciamo, c'era inciso "questo è rubato da", con il nome del ristorante, no? Così almeno diceva il proprietario, chi ruba farà una figuraccia quando vedrà insomma che l'ha rubato.

0: Comunque vorrei spezzare una lancia in favore di quelli che rubano, perché ci sono dei ristorantini, dei baretti, eccetera, eccetera, che ti danno dei cucchiaini particolarissimi. E lì, lì ti viene proprio da portarlo via. Quella è istigazione. Quindi io denuncerei il bar o il ristorante che ti mette le posate molto particolari. E lì uno, io per primo, mi viene proprio da portarli via. L'holiday, l'holiday, è qui che la giornata diventa
1: bellissima. Auto Ronchetti presenta:
2: ma sei sicuro che ci stia tutto?
1: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
2: Allora sì che è spaziosa.
3: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
4: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
7: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti. Tutti per Oro Cash.
10: Sono le 10:59 minuti.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. La Svizzera punta a rafforzare la cooperazione all'ONU. A New York, Guy Parmelin e Ignazio Cassis rilanciano il ruolo del dialogo, del multilateralismo e del diritto internazionale. Ce ne parla Alessandro Cocca.
13: Il dialogo non è segno di debolezza, ha affermato a New York, dove in corso all'Assemblea Generale dell'ONU il presidente della Confederazione Guy Parmelin, mettendo in guardia dal crescente protezionismo. Cassis, dal canto suo, ha invece sottolineato che la Svizzera vuole promuovere il dialogo, difendere il diritto internazionale e collaborare per una maggior sicurezza e pace. Il ticinese ha avuto una serie di incontri bilaterali, tra cui quello con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e un vertice con il Consiglio di cooperazione del Golfo. Al centro la situazione in Medio Oriente, nonché la libertà di navigazione negli stretti soprattutto di Hormuz e Bab el-Mandeb. La stabilità della regione è cruciale per la stabilità globale e per la Svizzera, ha aggiunto Cassis. Oggi sono previsti nuovi colloqui, fra cui quello con il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha.
12: L'ex UBS, il Consiglio degli Stati, ha formulato la sua richiesta decidendo che in futuro UBS dovrà garantire una copertura delle filiali estere per il 90% con capitale di base di prima classe. Ce ne parla Robert Kretschmer.
11: La decisione politica più attesa della settimana è infine giunta. In futuro, sulla scorta delle esperienze maturate col tracollo di Credit Suisse e per evitare un nuovo intervento dello Stato in caso di crisi, UBS dovrà garantire una copertura delle filiali estere per il 90%. E questo con capitale di base di prima classe, CET 1. A stabilirlo oggi è stato il Consiglio degli Stati. La decisione si discosta dunque sia dal 100% che voleva il governo che dal 50% proposto in commissione. Attualmente vige la regola del 45% di capitale di base più il 17% in obbligazioni a T1. Nei giorni scorsi il CEO della grande banca elvetica Serge Ermotti si era detto a favore di questa proposta che, secondo lui, non penalizzava eccessivamente l'istituto rispetto ai concorrenti. Lo stesso Ermotti si era espresso contro la soluzione prospettata dal Consiglio federale, giudicata troppo costosa.
12: E UBS, che gioco forza è osservata speciale oggi in borsa. Nei primi scambi l'azione della società si è spinta sino a quasi 41 franchi per poi scendere sotto la soglia dei 40 dopo la decisione appunto della Camera dei Cantoni. Poi nelle ultime ore invece il valore è tornato a salire. Preventivo in rosso intanto per la città di Coira. Per il 2027 le autorità prevedono un deficit di oltre 2 milioni di franchi. Il risultato è da ricondurre in particolare all'aumento dei costi nel settore scolastico e a maggiori spese nel settore dell'assistenza sociale.
14: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
15: L'infotraffico.
12: Via Suisse ci segnala traffico tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
16: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
15: Previsioni del tempo.
12: Nelle prossime ore generalmente soleggiato con le massime sui 23 gradi.

0: Grande carica per una grande ora che sta per iniziare in compagnia dell'avvocato Christopher Jackson. Chris, benvenuto, bentornato.
1: Grazie. Scusami, buongiorno Lolli, buongiorno a tutti.
0: Ti ho stressato?
1: No, assolutamente.
0: Non ti ho lasciato neanche il tempo di mettere a posto il microfono, penso.
1: Fa niente.
0: Adesso sistemiamo. Pronti. Allora, bentornato. Come ho citato il tuo nome nell'ora precedente, è arrivato di tutto. Si vede che c'è bisogno proprio di un po' di consulenza, Chris.
1: Sì.
0: Quindi ricordiamo, abbiamo Christopher Jackson con noi in studio fino quasi a mezzogiorno. Ci regala il suo tempo, quindi una consulenza se avete contenziosi legali, se non sapete da che parte andare per quanto riguarda contratti, non solo, insomma, no? Sore, ormai fai anche il sore, posso dirlo, tra l'altro.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo un po' di messaggi, Chris, che mi sono permessa di inoltrarti poco fa, tra l'altro. Io andrei con un nome di fantasia, il primo messaggio che è arrivato. Quindi il nome di fantasia dice: buongiorno, avrei una domanda per l'avvocato Jackson. Quanto costa un divorzio in pretura se le parti sono d'accordo su tutto?
1: Questa è una domanda che arriva spesso anche sul lavoro: quanto costa il divorzio? C'è un po' questo spauracchio delle spese relative ai divorzi, separazioni, eccetera. Se le parti trovano un accordo, quindi se possono inoltrare una procedura consensuale, i costi sono veramente veramente limitati. Poi chiaramente dipende se ci si fa seguire come consigliabile da un avvocato, se poi riuscite a farvi seguire da un avvocato comune ovviamente le spese sono ulteriormente ridotte. Ma se non ci sono grandissime negoziazioni, discussioni da fare e se la situazione finanziaria della famiglia non è particolarmente complessa, di solito tra le spese legali e le spese della pretura, con 3-4 mila franchi, esagero 5 mila franchi, ci si sta dentro ampiamente. Poi è chiaro, dipende quello che si negozia come onorario con l'avvocato, quanto è complessa la situazione, quanto è lunga la convenzione da redigere, quanti aspetti da affinare ci sono. Tutti questi elementi possono portare a far lievitare i costi, però ecco, se si va d'accordo sicuramente il costo raramente cede i 5.000 franchi, magari qualcosina in più se la situazione è veramente complessa. Considerate che se vi fate causa a vicenda ed è un divorzio molto conflittuale, le spese possono veramente diventare assolutamente insostenibili, superare ampiamente le decine di migliaia di franchi. Quindi il mio consiglio è sempre quello di valutare molto bene prima di imbarcarsi in una procedura di divorzio o separazione molto conflittuale, perché chiaramente dopo può costare caro e andare a togliere risorse a una famiglia che già divisa ovviamente raddoppia i costi. Se poi si spendono decine di migliaia di franchi in avvocati, spese della pretura, spese di perizie eccetera, quello che resta può essere spesso, non dico niente, meno di quello che sarebbe se si trovasse una soluzione ragionevole.
0: Tu hai citato un avvocato per entrambi, si può fare quando si va d'accordo, giusto? Si può scegliere un solo avvocato?
1: Sì, ecco, questo forse è giusto anche spiegare come funziona. È possibile avere un avvocato solo quando si va d'accordo. E in quel caso sono le due parti, due coniugi, che danno mandato congiunto all'avvocato. Se tutto va bene, l'avvocato patrocina entrambi, procedura finisce, tutti felici e contenti. Attenzione che però se poi uno dei due si tira indietro o c'è un conflitto fra i due coniugi e non si riesce più ad andare avanti in modo consensuale, l'avvocato è tenuto per deontologia professionale a rinunciare al mandato, perché si crea un conflitto di interessi. Quindi il rischio che ogni tanto capita è quello di magari avere un avvocato, averlo pagato, aver speso tempo e ore per redigere una convenzione, discussioni, incontri, poi qualcosa salta e tutti e due devono rivolgersi a un altro legale, quindi cominciare da capo con un investimento anche in denaro. Quindi che questo è un consiglio: magari prima di andare da un legale congiunto, conferire mandato, iniziare a spendere, valutate bene se ci siano i presupposti e se l'avete fatto prima di far saltare un accordo, pensateci bene, perché sennò quell'avvocato vi deve per forza di cose salutare entrambi e dovete trovarvi un nuovo avvocato ciascuno,
0: tutto
1: ricominciare
0: da capo,
1: raddoppiare le spese e così via. Quindi un avvocato per due è possibile, ma attenzione a questo cavillo: se poi qualcosa salta, non andate più d'accordo, l'avvocato non può rimanere avvocato di solo uno dei due, proprio perché c'è un conflitto di interesse. Questo anche solo se si va insieme a fare una consulenza da un avvocato, nessuno dei due coniugi può di principio rivolgersi poi individualmente a quello stesso legale perché c'è un conflitto di interesse.
0: Cioè non è più contattabile, insomma, per
1: quella pratica,
0: per quella pratica,
1: magari per qualcos'altro sì, ma per quella pratica familiare non è più contattabile.
0: Ma quando ti contatta una famiglia per un divorzio, tu come prendi in mano il caso? Cioè cominci a parlarci, cerchi di capire se c'è uno spiraglio per fare pace?
1: Ma allora, di solito non è compito dell'avvocato vedere se si possa fare pace o no. Quello che sicuramente un avvocato, come dire, anche prudente fa o dovrebbe tentare di fare è vedere se c'è la possibilità di trovare un accordo.
0: Okay.
1: Quindi con avere un approccio transattivo dove si coinvolge l'altra parte, perlomeno si fa un tentativo, si dice guarda, si è rivolto a me, tuo marito, tua moglie, vorrebbe divorziare, incontriamoci, puoi venire da solo con il tuo legale, vediamo di intavolare una discussione. E quella di solito è sempre la soluzione più sensata per tutti. Perché è quella che permette di ridurre soprattutto i costi ma anche i tempi, perché un divorzio litigioso può durare anni, un divorzio consensuale a seconda dell'agenda della pretura, di quanto ci si mette a redigere la documentazione, in qualche mese può essere anche finito.
0: Quindi
1: è proprio una questione di economia, non solo processuale, non solo un'economia in termini di soldi, ma anche di benessere personale, emotività, benessere dei figli se sono coinvolti, e sono tanti gli aspetti da prendere in considerazione.
0: Tanto, certo. Ma ti ricordi a memoria così il divorzio più lungo che hai seguito come avvocato?
1: Ma che ho seguito personalmente, non tanto perché non è da così tanti anni che svolgo la professione, però ho ripreso dei mandati che erano in corso da 10 anni.
0: Comunque è tantissimo, tantissimo.
1: Ho ancora adesso dei casi che sono iniziati nel 2015.
0: E stanno andando avanti.
1: E stanno ancora andando avanti.
0: Va bene, Chris, c'è un'altra domanda, direi, questa che è un po' più breve, dice: sono una frontaliera divorziata? Il mio ex marito, anche lui frontaliere, non paga le spese straordinarie dei nostri figli. Posso pignorare lo stipendio? Per quanto riguarda il suo secondo pilastro, posso richiedere la mia spettanza maturata durante il matrimonio?
1: Sono ottime domande, devo dire che è anche una domanda che si pone frequentemente, proprio perché nel nostro cantone ovviamente lavorano tanti frontalieri, quindi guadagnano qua ma vivono altrove. Questo è possibile, bisogna, salvo che ci siano delle condizioni particolari, procedere con un sequestro, perché essendo che il debitore dell'alimento non vive in Svizzera, non c'è un foro esecutivo per fare una procedura esecutiva, un precetto eccetera, perché la persona non vive qua. Quindi c'è tutta una procedura che si può fare dove si chiede a un giudice svizzero, quindi in Ticino, di sequestrare la parte sequestrabile del salario, che quindi poi diventa oggetto a sé stante di una procedura esecutiva, e se si riconosce che c'è una sentenza che condanna quella persona a pagare un certo importo a titolo di alimenti, viene poi di fatto pignorato. Quindi è possibile, un po' più complesso rispetto a quello che si potrebbe fare se il genitore che non paga gli alimenti vivesse in Svizzera, ma è possibile,
0: è fattibile,
1: procedura di sequestro con susseguente poi procedura esecutiva. Attenzione per le spese straordinarie, perché ho visto dei casi in cui queste spese straordinarie, soprattutto in sentenze italiane, sono previste ma nel principio, ma non sono quantificate. Se non sono quantificate diventa estremamente difficile farle valere, quindi è necessaria una sentenza che dica il debitore è, quindi in questo caso il marito, il padre del bambino, deve pagare a titolo di spese straordinarie 100 euro, 200 euro, 1000 euro, ma se è semplicemente una pretesa aperta dove si dice il padre è tenuto a pagare il 60% delle spese straordinarie, quello di, essendo poi in altra giurisdizione, diventa molto difficile qua per il giudice capire se quelle spese siano dovute. Il mio consiglio, prima di cominciare, fatele proprio quantificare precisamente.
0: Scusa l'ignoranza, cosa sono le spese straordinarie?
1: Ma sono sostanzialmente quelle spese che non rientrano nel fabbisogno corrente del minore. Faccio un esempio classico: le spese per l'apparecchio del figlio, la settimana linguistica bianca, un corso particolare, certe attività sportive, quelle sono la patente per il figlio un po' più grande, sono quindi spese che non rientrano in quelle correnti, che normalmente fanno parte del contributo ordinario, ma sono appunto spese straordinarie
0: extra,
1: in più.
0: Va bene, grazie, almeno abbiamo chiarito anche questo dettaglio. Torniamo tra 3 minuti.

0: Allora, ovviamente come sempre purtroppo non riusciremo a evadere tutti i messaggi, ma ci proviamo Chris, facciamo del nostro meglio. Un tuo omonimo tra l'altro ci scrive e dice: avrei una domanda per l'avvocato per quanto riguarda le eredità. Persona semplice, senza immobili né sostanza liquida importante e senza testamento. Come funziona in caso di decesso? Come si fa a decidere se accettare in eredità o meno senza testamento? Ci sono obblighi e doveri per chi accetta un'eredità? Scusate la lunghezza, grazie.
1: Sì, anche questa è una domanda interessante molto, che si pone di frequente. Bisogna stare molto attenti quando si accetta o si rifiuta un'eredità, perché di principio se si accetta l'eredità si accettano gli attivi e i passivi. Mm-hmm. Quindi se la persona aveva delle sostanze, aveva dei crediti, aveva liquidità, chiaramente si diventa poi proprietari di quei beni, di quegli attivi. Ma di conseguenza si accettano anche i debiti. Quindi se c'erano dei debiti che magari spesso e volentieri così saltano fuori dopo, la persona che ha accettato l'eredità, oltre a beneficiare dell'attivo, deve anche poi coprire i passivi . E questo non solo coi soldi dell'eredità, ma anche con il proprio poi patrimonio. Quindi prima di accettare un'eredità bisogna fare attenzione. Giustamente chiunque si pone la domanda: ma io come faccio a sapere quando c'è, anche perché i termini non sono così lunghi, come faccio ad accettare, sapere se accettare o rifiutare? Proprio per questo motivo esiste una accettazione condizionata, che è quella condizionata al beneficio di inventario. Quindi cosa vuol dire? L'erede, prima di accettare, può chiedere al tribunale, alla pretura, di arlestire, di far allestire da un notaio un inventario di tutti gli attivi e i passivi.
0: Ok.
1: Come funziona? Il notaio va a vedere tutti i conti bancari, case, immobili, eccetera, tutto quello è estratto, esecuzioni, quindi tutto quello che è noto lo annota in una tabella attivi e passivi. Uh-huh. E poi pubblica delle grida, quindi sul foglio ufficiale, dicendo: guarda che c'è una procedura di inventario, questa persona è deceduta, se tu hai dei crediti nei confronti di questa persona defunta, fatti vivo entro questo termine.
0: Ok.
1: E quindi poi decorso questo termine, di principio, salvo eccezioni, chi non si è fatto vivo perde il diritto di far valere questo credito, e quindi alla fine chi accetta o rifiuta può vedere questo inventario e sapere se ci sono più attivi, più passivi, o se ci sono dei rischi connessi all'accettazione. L'unico svantaggio di questa procedura è che chiaramente costa, e non costa poco, perché c'è un notaio che deve fare tutto questo lavoro.
0: Ecco.
1: Quindi siccome stiamo parlando di diverse migliaia di franchi, spesso e volentieri l'erede dice: ma sai cosa, io piuttosto rinuncio, perché non mi conviene anticipare questi soldi che poi rischio di non rivedere più. Quindi bisogna valutare bene. Partite dal presupposto che se la successione è manifestamente oberata di debiti, si presume la rinuncia da parte dell'erede, però deve essere veramente manifestamente oberata.
0: Certo.
1: Quindi se sapete che il defunto ha lasciato qualcosa, case, conti bancari di una certa entità, di solito conviene accettare. Però in un caso come questo, dove non c'è niente, non ci sono immobili né sostanza, non c'è, c'è il rischio invece che ci siano dei debiti. Quindi io valuterei molto bene se richiedere l'inventario con i relativi costi, oppure se rinunciare direttamente, per evitare poi di farsi, doversi anche fare carico della passività.
0: Comunque l'inventario mi sembra una buona tutela, no? Da più o meno aiuta.
1: Sì, è uno strumento molto utile, una buona tutela. Il problema di solito, come dicevo, è quello legato ai costi, perché se uno già non sa se ci saranno più attivi che passivi, si deve anche spendere qualche migliaio di franchi, di solito diventa complicato.
0: Gabbola.
1: Però ecco, magari in successioni dove ci sono attivi ma c'è anche il rischio che ci sono passivi importanti, persone particolari coinvolte in centri di commercio eccetera, il beneficio di inventario può aiutare a decidere accetto o rifiuto.
0: Una cautela in più, insomma. Allora, prima della pubblicità c'è Barbara e dice: buongiorno Christopher, desideravo chiedere quali documenti presentare al primo incontro per avviare le pratiche di separazione.
1: Ottima domanda. Di solito è sempre un punto, non dico dolente, ma che fa perdere un po' di tempo.
0: Certo.
1: Allora, per una separazione, quindi non divorzio, ma separazione, quello che è più importante poter valutare per poi poter eventualmente redigere una convenzione o avviare una causa sono i cosiddetti redditi e fabbisogni. Uh-huh. Perché la parte che si separa deve comprovare al tribunale quanto guadagna, quanto spende ogni mese e quanto necessario per i figli, se chiede alimenti anche per i figli.
0: Okay.
1: Quindi oltre poi a documenti relativi alla casa, ad altri aspetti collaterali, direi che i documenti principali da portare a una prima consulenza, in modo che possa essere anche proficua per rispondere a una domanda, ad esempio a quanto avrei diritto di mantenimento, è documentazione fiscale, Quindi ultima dichiarazione di imposte, decisione di tassazione, perché lì si vede subito la famiglia, il marito, la moglie, quanto guadagnano, che sostanza hanno, tenore di vita, eccetera. Quindi documentazione fiscale, ultima dichiarazione, ultima decisione di tassazione, contratto di lavoro, ultime 3-4 buste paga, e tutta una ultimo certificato di salario e i giustificativi del fabbisogno, quindi contratto di affitto, contratto ipotecario, polizza di cassa malati, polizza dell'assicurazione auto, leasing, polizza economia domestica, quindi tutti i documenti che comprovano per la persona che si presenta dall'avvocato e per gli eventuali figli il tenore di vita e le spese necessarie ogni mese per vivere. E quindi con queste cifre l'avvocato può già iniziare a darvi una prima indicazione su quello che potrebbe essere l'ammontare del contributo di mantenimento, l'eventuale diritto a questo contributo e anche quelle che sono poi le conseguenze.

0: Questo è importante. Quindi in sostanza entrate e uscite mensili di una famiglia.
1: Esatto. Più meglio rappresentate la situazione finanziaria della famiglia e meglio la comprovate, più è facile per l'avvocato darvi un'indicazione puntuale su come andrà avanti poi la procedura.
0: Chris, grazie. C'è un po' di pubblicità. Torniamo tra poco.
2: L'Holiday, il tuo momento più pop. Più pop.
3: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
7: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
8: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
9: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.

0: Ritorniamo con l'avvocato Christopher Jackson. Siamo fuori onda, quasi riusciti a leggerle tutte le domande, Chris, quasi, ce ne mancano ancora un po'. Io direi di partire subito con questa domanda per l'avvocato. Dice: ho la vicina al piano di sopra che fuma sostanze ogni ora in balcone, devo continuamente chiudere le finestre ed è da questa primavera che va avanti, noi non ne possiamo più. Anche il gatto dorme fuori, l'amministrazione è assente, scrivo ma non rispondono mai. Cosa posso fare? La polizia interviene, non è illegale? Anche altri vicini sono stufi di questa puzza molto forte, mia figlia poi ha appena fatto la patente in auto, se la fermano come glielo spieghi?
1: Così
0: è la vicina, io non c'entro niente, è la vicina, è
1: per
0: passivo,
1: giustificare, però.
0: Esatto.
1: Scherzi a parte, beh, la polizia dipende, potrebbe intervenire, però non è detto che la sostanza sia illegale, magari è quella, la cannabis legale, eccetera,
0: è legalizzata,
1: quello non perseguirei, ecco, troppo la strada penale.
0: Sì.
1: Quello che si può fare è quello che diciamo sempre, quindi potenzialmente è un'immissione molesta, quindi un difetto dell'ente locato, se si vive quindi in affitto, si può scrivere all'amministrazione spiegando bene il problema e assegnando un termine ultimo per risolverlo, quindi per eventualmente sfrattare questa vicina o per comunque comunicarle che diffidarla dal continuare questo tipo di consumo che poi va a finire nelle case degli altri. Il termine deve essere ragionevole, quindi 20 giorni, 30 giorni, preannunciando che scaduto questo termine, se il problema non è risolto, si procederà con il deposito della pigione. Quindi questo prevede il codice delle obbligazioni, se poi il proprietario non provvede alla rimozione del difetto, l'inquilino può depositare la pigione. Cosa significa? Invece di pagare al proprietario, paga all'ufficio di conciliazione in materia di locazione competente per territorio e poi deve entro 30 giorni avviare una procedura, quindi un'istanza di conciliazione in cui spiega sommariamente che c'è questo problema legato alle emissioni e chiede che venga quindi rimosso il problema, che il proprietario si attivi. Quindi questo è, diciamo, l'iter legale da seguire se l'amministrazione fino ad oggi, nonostante degli scritti, nonostante solleciti così benevoli, non si sia adoperata.
0: Sì.
1: Poi è chiaro che un minimo di tolleranza bisogna averla, però qui mi sembra che forse siamo anche un po' al di là di quello che potrebbe essere tollerabile, soprattutto se dovesse effettivamente trattarsi, diciamo, di una sostanza stupefacente dove anche il fumo passivo potrebbe comportare conseguenze. Quindi...
0: assolutamente, insomma, speriamo che si possa trovare un compromesso sano per tutti.
1: Però ecco, almeno scrivere all'amministrazione assegnando questo termine e tra virgolette minacciando il deposito della pigione può aiutare, di solito è così, a sbloccare la situazione, perché poi se l'amministrazione si confronta anche con le conseguenze reali ed immediate, qualcosa succede.
0: E certo, alla fine è il solito iter che descrivi ormai da anni per difetti, no? Alla fine rientra in questo pacchetto gigante, no? I difetti del...
1: purtroppo è così, un po' come tutto nella vita, se uno non si fa valere e non rompe troppo le scatole, chi amministra immobili magari ha tanti immobili da amministrare, tanti casi, e quindi il vostro caso finisce un po' nel dimenticatoio. Se poi c'è qualcosa di urgente perché si rischia di non ricevere più il pagamento della pigione, l'amministratore
0: si
1: che
0: muove,
1: poi risponde al proprietario, qualcosa deve fare, quindi all'improvviso magicamente la vostra pratica assume tutt'altra priorità.
0: E poi ricordiamoci cosa dicevano i nostri nonni: scripta manent verba volant,
1: quindi assolutamente scrivere
0: scritto
1: è la cosa principale e da fare, è anche la cosa più tempestiva. Poi chiaramente se lo scritto non aiuta da solo, ci sono queste altre vie legali.
0: Allora Chris, ritorniamo sull'argomento del divorzio, arrivano tante altre domande. Qualcuno scrive: dopo il divorzio e la convenzione che annuncia le spese accessorie per il figlio vanno divise al 50%, la mia ex moglie presenta rimborsi vari senza inizialmente chiedermi nulla. Questa cosa è corretta?
1: Anche questa domanda oggi sono
0: bella,
1: tutte domande, devo dire, molto puntuali, perché riflettono quelli che sono i problemi più frequenti.
0: Certo.
1: Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori, di solito in ragione di metà ciascuno, ma previo accordo sulle stesse.
0: Mm-hmm.
1: Questo è giusto che lo ricordi, chi le deve poi sostenere, quindi il genitore di solito non affidatario, ma anche chi, il genitore affidatario, perché se non segue questa procedura rischia di poi non potersele fare rimborsare.
0: Mm-hmm.
1: Quindi come funziona? Il genitore che sia l'affidatario o no, che vuole effettivamente causare quella spesa, che vuole contrarre quella spesa, deve prima sottoporre la spesa all'altro genitore e dire: sei d'accordo?

0: Okay.
1: Se il genitore dice sono d'accordo, la spesa è da dividere al 50%. Se il genitore dice non sono d'accordo e l'altro genitore vuole comunque contrarre quella spesa, deve fare una richiesta al giudice. Okay. Il giudice valuterà se è effettivamente necessaria, se è nell'interesse del figlio e se l'importo è adeguato. Quello che succede spesso è quello che dice il nostro ascoltatore, quindi che un genitore contragga da solo la spesa e poi presenti il conto all'altro, ecco. Così non funziona.
0: Non si può.
1: Serve il consenso preventivo dell'altro genitore, okay. Quindi... esempio, voglio mandare il figlio a fare un corso di lingue d'estate per un mese in Inghilterra, non è che faccio il contratto e poi presento il conto all'altro genitore, concordo con l'altro genitore questo soggiorno linguistico e a quel punto lì se il genitore dice ok è tenuto a pagare il 50% della spesa, ecco. Se l'altro genitore dice no, non mi interessa, non serve, allora il genitore che vuole mandare il figlio a fare il corso può chiedere al giudice di autorizzare questa spesa previa verifica della congruità del costo e della necessità.
0: Questa è un'informazione molto importante, cioè basilare penso per l'equilibrio.
1: Esatto, ed è anche giusto così, perché il genitore che poi deve pagare la metà e certo. Spesso quello non affidatario deve sapere se quella spesa sia necessaria e deve avere anche modo di esprimersi preventivamente, non essere solo chiamato a riscuotere l'importo una volta che ormai la spesa non si può più annullare.
0: Qua abbiamo invece una domanda che riguarda l'ARP. Ci spieghi in una frase che cos'è, Chris, l'ARP?
1: Sì, allora l'ARP è... per ora, poi ci sarà una modifica legislativa, sì. Chiameranno diversamente, ma oggi l'ARP è un abbreviativo di Autorità Regionale di Protezione ed è una specie di tribunale che si occupa di tutto quello che riguarda minori o persone prive di discernimento, mm-hmm. Quindi adulti con dei bisogni di protezione o minori. C'è questa doppia competenza fra ARP e pretura che spesso crea confusione. La regola molto semplice qual è? Se i genitori sono sposati, allora è una pratica di diritto di famiglia ed è competente la pretura, okay. Di principio. Se i genitori non sono sposati, per buona parte delle pratiche è competente l'ARP. Per certe pratiche, per esempio il contributo di mantenimento, se non c'è accordo fra le parti, è comunque competente la pretura. Okay. È molto complesso, okay. Anche gli avvocati a volte fanno fatica a distinguere chi è competente quando e per cosa. Adesso cambierà perché ci saranno queste pretture di protezione, però per ora ci sono. Queste ARP.
0: Allora, ecco, tornando all'ARP, c'è una nostra ascoltatrice che dice: ma è possibile che l'ARP ha fatto una decisione in cui il papà non avrebbe dovuto dare gli alimenti al bebè, quindi lui era neonato perché aveva presentato una tassazione pari a zero, no? Sono passati anni e non è mai stata fatta una revisione da parte dell'ARP. Questa cosa è normale? Cioè, e poi chiede, è normale che sia l'ARP a decidere per gli alimenti e che l'avvocato non muova un dito per fare un ricalcolo? Perché ad esempio non ha mai partecipato a spese mediche, scolastiche, extrascolastiche, niente di niente.
1: Allora, che inizialmente l'ARP possa, a parte che l'ARP non può decidere se non c'è accordo fra le parti, okay. Quindi presumo che inizialmente l'ARP abbia proposto zero e l'ascoltatrice magari anche tacitamente l'abbia accettato. È comunque corretto che se un genitore non guadagna non debba pagare alimenti, così okay. È, cioè nessuno può pagare più alimenti di quello che poi è in grado di pagare in relazione al suo reddito. Mm-hmm. Ammesso che poi è non concesso che questa assenza di reddito sia giustificata, perché c'è anche un principio del reddito ipotetico, okay. Ho un figlio, sto a casa e mi giro i pollici per non pagare, non funziona. Però mettiamo che anche questa decisione iniziale fosse corretta, non spetta poi all'ARP rivalutare automaticamente la situazione. Mm-hmm. Di solito spetta al genitore che chiede il mantenimento di inoltrare un'istanza di revisione, quindi di vedere se le condizioni dell'altro genitore siano migliorate e se possa essere oggi dato il presupposto per richiedere un contributo. Mm-hmm. Questo di solito l'ARP è competente se si presenta già una convenzione pronta, quindi un contratto di mantenimento che l'ARP semplicemente omologa, approva. Se invece l'altro genitore, per esempio in questo caso il padre, continua a dire io non ho soldi, non esatto. Posso pagare, la madre deve fare un'istanza in pretura, quindi davanti okay. Alla pretura civile fare una istanza di mantenimento e dire io voglio che il padre paghi a mio figlio 500 franchi al mese. A quel punto il giudice verificherà se questo padre possa o meno pagare questo alimento, se può lo condannerà al pagamento. Quindi più o meno è normale, sebbene sia, ecco, capisco la difficoltà
0: fastidioso,
1: nella quale
0: certo.
1: Si trovi un genitore, ma è normale che nell'ARP, né tantomeno l'avvocato se non è stato incaricato in tal senso, non si attivi in autonomia per chiedere una revisione. Spetta comunque al cliente ovviamente chiedere all'avvocato certo. Di agire per suo conto.
0: Allora, quindi la nostra ascoltatrice deve inoltrare richiesta per un ricalcolo.
1: Il mio consiglio
0: così,
1: è semplicemente di chiedere all'avvocato, esatto. Visto che sembrerebbe essercene già uno, di sì. Dire guarda, io secondo me il padre oggi lavora, se anche non lo sapesse si può presumere che magari certo. La situazione è cambiata, quindi di fare questa richiesta alla pretura.
0: Ecco, insomma, speriamo di aver risolto una situazione spiacevole. Pausa, torniamo subito.

0: Lolly Day. Bella da sentire.
1: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
2: E i consumi?
1: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
2: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
3: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
5: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
6: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
5: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
7: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
8: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
11: Amore, mi compri una nuova cucina?
12: Fatto.
11: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
12: Fatto.
13: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: speriamo che questo possa essere un giorno glorioso, almeno per le persone che ci hanno scritto, che possano trovare un po' di serenità. Allora, Chris, abbiamo un ultimo intervento in tua compagnia, cerchiamo come sempre di aiutare più persone possibili. Andiamo a questo messaggio. Dice: un mio amico vive in un appartamento con suo fratello. Due, lo chiama fratello due. Sono nati e cresciuti in questo appartamento, che nel mentre il fratello uno si è assunto l'onere di comprare e fare un mutuo a suo nome. La relazione tra i due fratelli non va più bene e chiede cosa può fare il fratello uno, che è proprietario di casa, per mandare via di casa il fratello due.
1: Beh, chiaramente diciamo che se il fratello 1 è proprietario dell'immobile, il fratello 2 non ha nessun diritto per rimanerci se non la benevolenza dell'altro fratello. Poniamo anche che si possa interpretare questo rapporto come una sorta di comodato gratuito, quindi che ci debba essere un periodo di disdetta, ma diciamo, proprio volendo interpretare in modo molto estensivo, potrebbe dare, ecco, 2-3 mesi di tempo dicendogli di lasciare l'immobile. Se l'altro fratello non se ne va, diventa una violazione di domicilio, quindi può essere espulso tramite l'intervento anche delle forze dell'ordine o in via civile, però in ogni caso diventa poi un'occupazione abusiva, come se fosse sostanzialmente un estraneo.
0: Certo.
1: Cioè non c'è un diritto, se non c'è un qualche contratto o diritto di abitazione eccetera, non c'è un diritto acquisito del fratello 2 di rimanere a vivere nell'immobile di proprietà del fratello 1.
0: Ecco, Chris, in questo caso il contratto deve essere scritto? O se fratello 1 gli ha detto sì, stai qui per quanto tempo vuoi, è valido per sempre?
1: Come no, funziona? Per sempre è difficile. No, chiaro che un contratto di locazione o di comodato, quindi di prestito dello spazio, può essere anche verbale, non deve essere per forza scritto, però sottostà comunque alle regole della legge, quindi comunque disdicibile con se un locale abitativo con un preavviso di 3 mesi.
0: Okay.
1: Si vogliono applicare gli usi locali, allora un Ticino 2 volte all'anno, marzo, settembre, ecco, in ogni caso è disdicibile, per quello che dico, magari buttarlo fuori dall'oggi all'indomani sarei cauto perché potrebbe appellarsi a un contratto di locazione o comodato tacito, però con un previo sufficiente anticipo, preavviso di disdetta di questo contratto, che sia di comodato o di locazione, sicuramente si può porre fine a questo diritto che potrebbe derivare da un contratto tacito per poi eventualmente espellere questo fratello se non se ne volesse andare.
0: Altro messaggio, torniamo sulle coppie. Coppia non sposata con due figli, non abbiamo fatto convenzione alla nascita perché non era obbligatoria e l'amore offuscava ogni pensiero logico. Oggi iniziano un po' a scricchiolare la famiglia, insomma, soprattutto per quanto riguarda le spese. È possibile far analizzare la situazione e stabilire la quantità di soldi che lui deve versare a lei per il mantenimento?
1: Ma sì, questo si può sempre fare. È chiaro che si presume che finché la coppia è insieme si trovi una soluzione, diciamo così, amichevole, no? Su come gestire le spese. Però, ciò detto, è comunque possibile anche in quella fase fare, come dicevamo prima, un contratto di mantenimento. Quindi i due genitori si mettono d'accordo, fanno un calcolo delle spese e si determina quanto il genitore economicamente più forte debba eventualmente pagare all'altro o in generale contribuire. Poi chiaro, se l'accordo non si trova, la coppia scoppia, allora il genitore che ritiene di aver diritto al contributo può fare richiesta, come dicevamo prima, alla pretura, perché in quel caso è competente la pretura, per determinare un vero e proprio contributo di mantenimento per il figlio.
0: Allora, un altro messaggio, siamo sempre in ambito separazione, dice: sono separata legalmente, sono rimasta in casa propria con i figli, l'assicurazione della casa la pago da sola, ma non dovremmo fare a metà dato che la casa è di entrambi e di tutti e due?
1: Allora, le spese correnti, incluse quelle assicurative, quelle legate agli allacciamenti eccetera, normalmente sono inserite come spese nel fabbisogno del coniuge che rimane o del genitore che rimane ad abitare nell'immobile. Quindi questa spesa dell'assicurazione, a farle cose correttamente, avrebbe dovuto essere inserita nel fabbisogno sul quale poi è stato parametrato l'eventuale contributo di mantenimento. Però normalmente la spesa relativa a queste spese correnti, quindi assicurative eccetera, resta a carico della persona che abita nell'immobile, quindi è corretto che se ne faccia integralmente carico questa persona di principio, però sulla base di quel costo l'altro coniuge, l'altro proprietario potrebbe essere chiamato a pagare un contributo maggiore o minore.
0: Ok, Chris, io direi che sei stato più che chiaro. Se ho capito io vuol dire che ha capito tutto. Ti ringrazio, grazie all'avvocato Christopher Jackson per questa mattinata, devo dire una tra le mie preferite, mi è piaciuta tantissimo.
1: Devo dire, oggi tante domande molto pertinenti, molto comuni a tanti casi e veramente interessanti.
0: Ti chiedo ovviamente se tornerai mai.
1: Molto volentieri.
0: Noi ti aspettiamo con molto piacere. Grazie Christopher Jackson, buon lavoro e a presto.
1: Grazie, ciao a tutti, buona giornata. Ciao.
2: sarà.

0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
6: La Casa dell'Hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta. In chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
7: Auto Ronchetti presenta...
8: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
9: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
10: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
11: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Buongiorno, sono le 11:58.
6: Ticino News Giorno.
14: L'ex UBS e il Consiglio degli Stati si schiera per una soluzione intermedia, sia la copertura del 90% con capitale proprio, bocciate sia la proposta governativa che il compromesso della Commissione. Il dossier ora al nazionale.
15: Istigazione al suicidio online, 20 casi sotto indagine in Svizzera, gruppi online attirano soprattutto giovani ragazze, le autorità denunciano difficoltà nelle indagini internazionali.
14: Costi sanitari, cresce la disponibilità ai compromessi, gli assicurati pronti a scelte più oculate per contenere gli aumenti dei premi.
15: Meteo, nonostante qualche nuvola passeggera, giornata in prevalenza soleggiata, basse quote, temperature massime sui 23 gradi.
14: Ben ritrovati con Ticino News Giorno, al microfono Gianluca Albisetti, al mio fianco oggi Alessandro Cocca.
15: Buongiorno.
14: L'ex UBS dunque in primo piano con il Consiglio degli Stati che ha formulato la sua richiesta decidendo che in futuro UBS dovrà garantire una copertura delle filiali estere per il 90% con capitale di base di prima classe Robert Kretschmar.
16: La decisione politica più attesa della settimana è infine giunta. In futuro, sulla scorta delle esperienze maturate col tracollo di Credit Suisse e per evitare un nuovo intervento dello Stato in caso di crisi, UBS dovrà garantire una copertura delle filiali estere per il 90%. E questo con capitale di base di prima classe, CET 1. A stabilirlo oggi è stato il Consiglio degli Stati. La decisione si discosta dunque sia dal 100% che voleva il governo che dal 50% proposto in commissione. Attualmente vige la regola del 45% di capitale di base più il 17% in obbligazioni a T1. Nei giorni scorsi il CEO della grande banca elvetica Serge Ermotti si era detto a favore di questa proposta che, secondo lui, non penalizzava eccessivamente l'istituto rispetto ai concorrenti. Lo stesso Ermotti si era espresso contro la soluzione prospettata dal Consiglio federale, giudicata troppo costosa.
15: Consiglio degli Stati che ha dunque optato per una soluzione che si situa fra la proposta del Consiglio federale e quella della Commissione preparatoria, una soluzione che per il consigliere agli Stati ticinese Fabio Regazzi non rappresenta tuttavia un compromesso. Sentiamo perché.
17: Beh, chiamare compromesso la soluzione adottata mi sembra francamente eccessivo. In realtà il vero compromesso, a mio avviso, era quello che era uscito dalla maggioranza della Commissione, che però non ha trovato una maggioranza, per cui è stata adottata questa soluzione di una copertura al 90%, quindi non totale come chiedeva il Consiglio federale e anche come chiedeva la maggioranza della Commissione, anche se poi fra le due varianti, Consiglio federale e quella della maggioranza della Commissione, vi erano delle differenze per quel che riguarda il tipo di copertura che bisognava adottare. Sul principio di inasprire le condizioni eravamo sostanzialmente tutti d'accordo. La divergenza è nata proprio sulla modalità con cui garantire questa copertura. Noi ritenevamo che con la soluzione proposta si raggiungesse lo stesso obiettivo, ma con alcuni vantaggi, e non da ultimo anche quello di non penalizzare eccessivamente UBS, che è chiamata a operare a livello internazionale, dove vigono regole meno stringenti di quelle che ci apprestiamo ad adottare. Adesso vedremo, perché la partita è appena iniziata, la palla passerà al Consiglio nazionale e sono curioso di vedere cosa uscirà dal Consiglio nazionale.
14: E UBS che gioco forze è osservata speciale oggi in borsa. Nei primi scambi l'azione della società si è infatti spinta sino a quasi 41 franchi per poi scendere sotto la soglia dei 40 franchi dopo la decisione appunto della Camera dei Cantoni. Nelle ultime ore invece il valore è tornato a salire.
15: Cambiamo tema, istigazione all'autolesionismo e al suicidio, un fenomeno che preoccupa anche la Svizzera. Nella Confederazione sono attualmente in corso indagini su 20 casi. Samuele Quadri.
18: A portare alla luce questa tendenza è il Tagesanzeiger. A fungere da terreno fertile per questa nuova forma di violenza sono gruppi online dai nomi criptici, che fanno parte di un ecosistema internazionale più ampio e vagamente interconnesso. All'interno di questi gruppi ci sono persone che ne incitano altre a compiere atti autolesionistici che possono arrivare fino al suicidio. In Svizzera sono attualmente in corso indagini su 20 casi. Due terzi riguardano vittime residenti nel nostro paese. In un caso, un aggressore straniero ha spinto la sua vittima dalla Svizzera al suicidio. Secondo la FedPol, questi casi sono solitamente innescati da segnalazioni provenienti dall'estero. Molti, è stato confermato al Foglio Zurighese, rientrano nell'ambito del diritto penale minorile e finora pochi sono stati conclusi. Le vittime sono giovani e di sesso femminile. Anche gli autori dei reati sono spesso minorenni. Il primo contatto avviene sui social, dove circolano persino guide al cosiddetto adescamento online. Inizialmente i carnefici riempiono le vittime di attenzioni e affetto, solo in seguito esercitano pressioni, coercizione e incitamento alla violenza. Nonostante ci si trovi di fronte a forme importanti di violenza, le denunce sono rare. Ciò accade perché le vittime psicologicamente vulnerabili spesso non si considerano tali, ma piuttosto parte del gruppo. Se ogni paese conduce le proprie indagini in autonomia, il sistema risulta inefficiente, afferma Regula Bernard Hug, direttrice di protezione dell'infanzia svizzera. Va poi osservato che il cyberadescamento non è ancora esplicitamente regolamentato o riconosciuto come reato a sé stante nel codice penale svizzero.
14: Di fronte all'aumento dei premi cresce in Svizzera intanto la disponibilità degli assicurati ad accettare restrizioni e maggiori costi personali per contenere la spesa sanitaria. Secondo infatti uno studio di Interpharma citato dal Blick, la maggioranza sarebbe disposta a limitare la libera scelta dell'ospedale e del medico.
15: La quasi totalità sostiene poi una tassa per chi si rivolge al pronto soccorso per casi lievi, mentre cresce anche la disponibilità a pagare di tasca propria alcuni farmaci per disturbi minori. Ma una politica sanitaria moderna sarebbe capace di conciliare il capitolo dei costi garantendo al tempo stesso un'elevata qualità dell'assistenza? Lo abbiamo chiesto all'ex capo ufficio malattia Bruno Cereghetti.
19: Qui è una questione veramente di priorità che non viene assolutamente affrontata a livello federale, nonostante esistano dei modelli che potrebbero andare in questa direzione, primo fra tutti quello di aiutare maggiormente la popolazione nel pagamento dei premi dell'assicurazione malattia, solo che ciò significa investire maggiori risorse della Confederazione in questo ambito, quando noi sappiamo che la politica federale è orientata su diversi altri settori che non è certamente quello della salute pubblica, da un lato, e dall'altro implementa delle politiche di risparmio, per cui qualsiasi proposta che vada nel senso di aumentare l'intervento federale per aiutare la popolazione nel pagamento dei premi finora trova ostacoli incommensurabili e non è mai stato implementato, né lo sarà prossimamente al momento dell'annuncio dei premi del 2027.
14: Voltiamo pagina, prima di salutarci la pagina sportiva, Dominic Funburg in studio.
20: Buongiorno a tutti, sì, parliamo di hockey, è stata una gran bella serata quella di ieri sera, per entrambe le ticinesi vittoriose, cominciamo con l'Ambri Piotta che si è imposto 3-4 in quel di Bien, sugli scudi di nuovo gli stranieri, con Schnark ha aperto le marcature al 13° in power play e Järventie con il game winning goal a poco più di un minuto dalla fine, il gol del 4-3, soprattutto il terzo tempo è stato particolarmente movimentato con l'Ambri che ha girato la contesa nello spazio di 20 secondi con Zaccheo Dotti e Wüthrich dal 2-1 al 2-3, poi ci ha pensato Zwerger con il gol dell'ex a ripareggiare la contesa, poi come detto Järventie che l'ha decisa, Ambri Piotta addirittura secondo in classifica con 8 punti dopo 4 partite, è vero ha per esempio una partita in più rispetto al Lugano che è a quota 5 punti, questo grazie alla vittoria ieri sera alla Corner Arena 3-2 contro uno Zugo lanciatissimo, ricordiamo che gli svizzero centrali arrivavano da 2 vittorie, 5-0 contro Losanna e 6-2 contro il Davos, ieri il Lugano si è imposto, una vittoria importante, subito una bella reazione dopo la brutta sconfitta contro il Kloten e l'ha fatto nonostante un inizio da brividi, il Lugano infatti ha subito l'ennesimo gol mentre era in power play, al 7° Sentler ha aperto le danze, poi a metà partita ci ha pensato Fazzini a riaprirla, poi un altro gol subito in situazione speciale, questa volta però in power play per lo Zugo, Kovar che ha portato a soli 9 secondi dalla seconda sirena i Tori di nuovo avanti e poi Bertaggia che l'ha pareggiata nel terzo tempo e poi come detto è l'overtime Ebischer che ha coronato una ottima prova individuale con il game winning goal, il 3-2 come detto all'overtime, una bella reazione del Lugano che peraltro ha anche resistito 4 minuti in inferiorità numerica nel terzo tempo, quindi i bianconeri che tornano subito sulla strada della vittoria, Lugano che è a quota come detto 5 punti, Ambri ricordiamolo secondo in classifica.
14: È tutto l'infotraffico.
21: L'infotraffico.
14: Al momento sulla 2 la portale sud della galleria del San Gottardo, code di 2 km fra Quinto e Airolo con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna.
21: Previsioni del tempo.
15: Seconda metà della giornata in prevalenza soleggiata, basse quote massime sui 23 gradi.
22: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Mary J. Blige, YouTube, One.
1: A pranzo c'è chi ordina dal menù, sì. E chi preferisce andare fuori menù.
2: Noi.
1: Più sorrisi.
3: Ma alla fine, contano solo la dorsa.
1: Benvenuti nell'ora che non segue le regole.

di settembre. Ben ritrovati, buona pausa pranzo, 12 e 14 minuti. Come sempre abbiamo un pochettino di tempo da trascorrere insieme nell'appuntamento che si chiama Fuori Menù. Questi 45 minuti di bella musica soprattutto e di accompagnamento e di compagnia a voi che state pranzando, a voi che state ancora lavorando per esempio, a voi che invece siete in relax, ma avete bisogno della compagnia giusta, e noi ci siamo anche oggi. Diciamo un po' di musica, qualche notiziola, no non è vero, notiziola no, ma si gioca. Un pochettino di cosine le combiniamo anche oggi. E oggi è giornata di Amarcord. Questo mercoledì sa di Amarcord. Buona pausa pranzo anche a tutti gli alunni barra professori docenti che oggi nel corso del pomeriggio se la scialano, come direbbero i più giovani, sono in chill. Non tutti, non tutti. C'è chi a scuola ci va, per carità. Però in tantissimi sono a casa nel corso del mercoledì pomeriggio. E quindi buona pausa pranzo a voi. Godetevi questa mezza giornata di relax. Giornata da dividere tra compiti e sport, per esempio, come faceva il sottoscritto quando era più giovincello. Benvenuti anche gli amici di Teleticino, se ti sei collegato soltanto adesso, come sempre, come ogni giorno, da lunedì al giovedì, Fuori Menù con il Danny alle spalle, anche vestito da chef. Iniziamo subito con una nuova, un nuovo disco, quello di LP.

si chiama proprio così, Don't Stop, la nuova canzone di LP, bello, ci piace, molto molto molto brava lei. 12:18, buona pausa pranzo anche all'amico Ercolino. Ciao Ercolino, ciao frato, mi è ben alzato, e ben alzato, ben alzato. 6:44 rigorosamente, ho preso una tallonata sulla schiena da parte della mia piccola. Dorme in mezzo, non so a che ora della notte ce la ritroviamo in mezzo, e mi sveglia a tallonate sulla schiena e sbadabam, 6:44, cosa fai? Ne approfitti, colazione, porti fuori il cagnolino e la tua mattinata inizia presto, eh? Ciao bel paparino da nonna Irene, buongiorno, anzi buon pranzo, la pausa pranzo, oggi lo dico, cosa che non facevo da penso una ventina d'anni. L'ultima volta che ho fatto questa roba qui era quando ero single ancora. Ho provato risotto allo zafferano, sai quelli già pronti che devi mettere nel micro, roba del genere. Ah, lo so, non arrabbiatevi, lo so. Solo che i tempi erano un pochettino stretti. Di conseguenza ho dovuto lanciarmi su una roba del genere. Tra l'altro zafferano che ora ho capito il perché viene chiamato l'oro rosso. A parte che ce n'era pochissimo, ci sembrava proprio una spruzzata di zafferano. Poi ho detto, ma farmi informare un attimino su zafferano, perché viene chiamato oro rosso. Non lo sapevo, ma per produrre un solo chilo di zafferano, solo, circa ci vogliono 200.000 fiori di zafferano per fare un chilo di zafferano. Hai capito il perché costa così tanto? Ci vuole. Buona pausa pranzo, ma sicuramente lo al lavoro con la linea pronta, o la mise en place, come ama dire lui, lo chef Lorenzo Albrigi da Bellinzona. Tra l'altro chef, se sei all'ascolto, sicuramente sì, sappi che dobbiamo incontrarci e dobbiamo fare un po' una chiacchierata. A parte che mi devi un pranzo non so da quanto tempo, strapagato, ma a parte quello, faccio finta di nulla, ricordati che dobbiamo farci una chiacchierata vis-à-vis, occhi contro occhi, tigre contro tigre. Buona pausa pranzo alla Gabi, show, dai, forza e coraggio che mancano una quarantina di giorni e parti verso Sharm el Sheikh. Molto bene, a quest'ora, anzi, ora com'è, credo siano 35, 34, una trentina di gradi. Sharm el Sheikh, godetevi. La tra poco combo, borsa spesa Radio 3i, cappello Radio 3i. Tra l'altro ringraziamo chi ancora in questo periodo sta andando in vacanza e ci posta e ci manda le foto del cappellino, del telomare, di quello che avete vinto insomma con noi durante l'estate. Bellissimo, ci portate ancora ovunque. Dicevo combo, cappello, borsa arancione, con un gioco che allora i più che ascoltano il Morandi, che l'hanno ascoltato anche quest'estate, già sanno, ma mi ha fatto un sacco ridere e lo voglio riproporre tra pochissimo. Prima facciamo girare un po' la cabeza, bueno, la cabeza. Arriva il disco di Fred De Palma, A

0: sghilla.
1: E tra l'altro potevo portarmi, visto che era rimasta un pochettino da ieri, un'ottima dose di pasta e fagioli. Invece cosa ho fatto? L'ho scordata e quindi ho dovuto rimediare. Sentiamo Massimo,
2: Ciao Danny, buongiorno.
1: Ciao.
2: Una piccola informazione, sì. Siccome ho fatto il direttore di centri commerciali, sì. Ti chiedo gentilmente se ti va e per toglierti un'ulteriore curiosità,
1: sì.
2: Di andare a guardare quanto costa al chilo lo zafferano e vedrai che è l'articolo più caro di un supermercato. Ciao, buona giornata.
1: Allora lo giro agli ascoltatori che stanno andando a fare la spesa in questo momento, che stanno entrando al supermercato. Fatevi un giro tra lo zafferano al chilo, quanto costa?
3: Fuori menù con Danny Morandi.
4: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey in Oranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey in Oranco. Parti con un vantaggio in più.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: Quest'inverno da Caminada riscalda-ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda-ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
7: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
8: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa. Dove le idee diventano casa.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
10: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
11: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
12: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
13: Anche io.
12: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
13: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
12: E se ci piace lo compriamo.
13: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.

0: I Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr. A proposito di Ringo, visto che siamo durante la pausa pranzo, quanti buoni sono, quanto buoni sono i Ringo. Allora, c'è chi in pratica li mangia staccando prima la parte bianca del biscotto, poi lecca la crema e poi semplicemente la parte nera. Chi non lo fa mente, lo so. O solo lo pucci nel biscotto, nel latte. Allora, l'Emanuele scrive: buon pranzo, noi fra un giorno e mezzo, venerdì a quest'ora, saremo già dentro Disneyland fino al 29. Bello. Allora, salutiamo anche Sandra. Scrive: ero in montagna con amici in baita per una giornata a mangereccia e c'era un amico di un amico che aveva l'oro rosso appena citato e lo vendeva. L'oro rosso è bello. Allora, bilancia di qualità e precisione andava a un prezzo. Il mio amico, dopo l'acquisto, ha perso il sacchetto. Era un po' caro come regalo di ignoti. Diciamo di sì. Cioè, chi ha trovato il sacchetto avrà goduto. Saluto Morena che scrive: alla Migros, vabbè, ormai l'abbiamo detto, ma sono quelli, i supermercati ovunque, lo tengono in cassa e lo devo chiedere alla commessa. Vero, lo zafferano va chiesto in cassa. Pensa che un giorno era premio, lo zafferano era il premio se riuscivi a risolvere gli enigmi di un escape room. Cioè, uscivi talmente che costa, uscivi e detto: guarda, hai vinto la bustina di zafferano. È sotto cassaforte, lo tengono. Allora, Claudio scrive: dipende anche dalla provenienza. Al chilo può partire, senti un po', dai 15.000 ai 65.000 al chilo. Dice, ovviamente c'è da considerare anche se sono, se in pistilli o macinato, vero? Perché c'è differenza, è vero. Ma torniamo a noi, signori. Allora, dopo lo zafferano ci vuole anche una ricettina, no? Quindi 079-449-9537, scatenatevi perché sto per mandare un audio e subito dopo chiederò una qualcosina semplice, vi do delle opzioni. Allora, dicevo, quest'estate, forse ad inizio estate, l'ho fatto questo, mi sono divertito un sacco. Allora, se riconoscete chi c'è o chi parla nell'audio, come detto, combo, cappello, borsa spesa. In quella borsa spesa potete mettere sai quanti sacchetti di zafferano? A voglia. Senti, è Mrs. X. È lei. Posso dire signorina X? Perché Mrs. X? Poi vi do le opzioni. È facile. Per i più che già mi hanno seguito è facile. Senti.
1: È tantissimo tempo che non faccio questa torta morbida, ripiena di cucchiaiate di marmellata.
0: Ah! È Benedetta fatto in casa per voi? B! È Benedetta Parodi?

0: oppure ci è benedetta colei che viene nel nome del Signore.
1: Radio 3 Telesuona.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Cabello con Ed Sheeran. 12:36, buona pausa pranzo, bravi. Allora, Premier Eki ha mandato un messaggio con scritto C. Premierei lui o lei, lo so. Inconfondibile la Parodi. Tra l'altro voglio salutare anche Annalisa, ci ha mandato il libro, la foto del libro. Benvenuti nella mia cucina, si chiama La Parodi, Benedetta Parodi. Devo soltanto capire chi è stato il più veloce o la più veloce. Aspetta che il lume sta scrivendo, fantastico. La cilegi benedetta con lei che viene nel nome del Signore. Allora, in sé, aspetta che la ricetta in sé più lunga era questa, senti.
1: È tantissimo tempo che non faccio questa torta morbida, ripiena di cucchiaiate di marmellata.
0: Ma davvero?
1: Due uova.
0: Senti.
1: 120 grammi di zucchero.
0: Sì.
1: Quindi 120 grammi di burro.
0: Sì. Poco, burro
1: 120
0: poco.
1: Grammi di farina.
0: Sì, poi...
1: Mezza bustina di lievito.
0: Mm.
1: Una bustina di vanillina o mettete pure la bacca di vaniglia con
0: poi?
1: I semini e naturalmente un po' di sale.
0: Dopo? L'inforno dopo? Grazie Benedetta, grazie, la rifaremo. A proposito di cleptomania,

0: che c'è fuori menù. Fuori menù con Danny Morandi. Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
1: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo, Autors, a Giubiasco.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Cosa vede qui?
4: Un body check lungo la balaustra.
3: Un body che? E qui?
4: Un gol in power play.
3: E nient'altro?
4: Ah sì, era in fuorigioco.
5: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
9: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
10: Allora vuoi un HRV?
11: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
0: Questa è Radio 3i. 3i

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Si chiama Tutto, è la nuova canzone di Ultimo, fresca fresca, 12.48, la pausa pranzo che sta per terminare, tra poco l'appuntamento è quello con l'informazione, a seguire inizierà il 2 di troppo con il sottoscritto Luca Ventura. Complimenti a Rolli, che già in giornata ritirerà i suoi premi vinti grazie alla risposta a Benedetta Parodi. Come detto, ancora musica, c'è quella di Taylor Swift.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Chateau Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Chateau Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
7: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Una parola può cambiare tutto.
12: Game over.
11: Una parola può farti vincere premi in denaro.
13: Non ci posso credere!
11: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare.
14: Sono le 12:58.
15: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
16: Ticino News.
17: Alessandro Cocca al microfono, caso Zali, nessun seguito disciplinare per il procuratore generale Andrea Pagani, lo ha comunicato il Consiglio della Magistratura. I dettagli con Gianluca Albisetti.
18: Il Consiglio della Magistratura ha deciso di non aprire un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale Andrea Pagani in relazione alla segnalazione presentata dalla Sottocommissione Vigilanza del Gran Consiglio. Questa segnalazione, che era stata ricevuta a fine agosto, riguardava la gestione nel 2021 di una querela nei confronti di un consigliere di Stato. La decisione del Consiglio, datata 21 settembre, è stata notificata ieri all'interessato. Dopo un'approfondita valutazione, l'organo di sorveglianza sui magistrati ha dunque concluso che non vi sono elementi per dar seguito disciplinare alla segnalazione e dunque per avviare un procedimento o adottare sanzioni. L'istruttoria peraltro non ha fatto emergere elementi oggettivi né indizi di una presunta complicità o sudditanza del procuratore generale. La sua condotta, conclude il Consiglio, non ha evidenziato elementi tali da giustificare un intervento sul piano appunto disciplinare.
17: Il 98% dei circa 200 dipendenti FF Scargo coinvolti nel riassetto del traffico merci ha accettato una proposta di ricollocamento. In Ticino, spiegano l'FFS, l'adesione ha raggiunto il 95% tra i 40 collaboratori interessati. Più della metà dei dipendenti resterà nel cantone, mentre gli altri saranno trasferiti, passeranno a Tilo o andranno in pensione. La crisi del vino e il cambiamento dei consumi spingono i viticoltori svizzeri a diversificare la produzione, soprattutto con spumanti e bevande a minore gradazione. L'Alta Scuola di Viticoltura ed Enologia di Shangjin accompagna i produttori nello sviluppo di nuove proposte, tra cui vini senza alcol, cocktail, succhi gassificati e bevande in lattina. Il vino tradizionale resta comunque centrale, le alternative rappresentano generalmente meno del 10% della produzione di un'azienda. Gli svizzeri cambiano casa in media quasi 5 volte nel corso della vita, secondo un sondaggio New Home. Tra i principali motivi del trasloco figurano l'acquisto di una proprietà, i cambiamenti nella coppia e nella situazione familiare. In Ticino la ricerca pare più rapida, il 35% degli intervistati trova casa in meno di un mese, mentre a livello nazionale 1 su 10 impiega oltre un anno.
11: L'infotraffico.
17: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.

0: Alza il volume, dai!
1: Due di troppo, due di troppo,
0: on air su Radio 3. Oh, che mi poi casa, magari qualcuno casa non sa cosa vuol dire on air. On air vuol dire in diretta, in diretta, in diretta.
2: Ma noi due in aria, sì. Tradotto per noi due un po' più in aria. Ben ritrovati, buon pomeriggio, buon mercoledì 23.
0: Buongiorno, ciao. Buongiorno, oggi fuori menù cosa avevi?
3: Ciao Luchino, oggi fuori menù avevo un pezzo di una ricetta, di sì? Una torta, boh, mele cioccolata.
0: Fatta da te o trovata?
3: No, ma va, dovevo azzeccare chi l'ha fatta.
0: Ah, e che era?
3: L'opzione era Benedetta... L'opzione era Benedetta fatta in casa per voi, sai quella che alza il pollice?
0: Ah sì, Benedetta delle Marche.
3: Che parla... Ma il cognome delle Marche Gento. O è delle Marche? Perché
0: no,
3: delle Marche?
0: No, che parla, devi aggiungere un po' di...
3: Sì, lei quella che alza il pollice, sì. Benedetta Parodi,
0: ok,
3: devono scegliere.
0: Benvenuti
3: oppure...
0: nella mia cucina.
3: Bravo. Oppure ci era Benedetta con lei che viene nel nome del Signore, dovevano azzeccare su...
0: Fammi indovinare.
3: Secondo te qual è?
0: Benedetta, allora, colei che viene?
3: Saluto Franci che dice: qua volevo chiederti se tu sarai presente, perché io sarò presente.
0: Per cosa?
3: Siete tutti invitati alla Sagra dell'Uva, alla tendina del Mendrisio Basket.
0: Uh-huh.
3: 70 anni di sagra e 21 di presenza. Vi aspettiamo, Piazza del Ponte. Dai che la fembela.
0: Allora, probabilmente passerò, sì. Sabato, ma da che ora?
3: Non lo so, è 27, 28, 29.
0: Ok, io forse sabato passerò.
3: Io domenica
0: sì.
3: Pranzo sarò lì.
0: Allora non ci becchiamo.
3: Io sono più da famiglia.
0: Io lavoro domenica.
3: Ah, è vero che sei a doppio passo, sì. È vero. Sì. Io sono più da famiglia, quindi mi tocca.
0: Vuoi farmi un collegamento domenica?
3: Sì, da là. Allora, salutiamo anche il nostro Pecos. Buon pomeriggio, Pecos. Scrive: ciao ragazzacci.
0: Ciao Pecos.
3: Come avete sentito dalla promo, sta per arrivare il nuovo gioco, sempre sponsorizzato da Banca Stato, quindi quando c'è Banca Stato di mezzo, dindini che volano, giusto?
0: Direi sì, giusto. Non da noi però.
3: Allora, oggi pomeriggio, Luchino, più tardi nel corso della seconda ora, avremo un piccolo giochino da fare con te.
0: Mm-hmm. Ok, cioè?
3: Dopo te lo snocciolo.
0: Che gioco è?
3: Dopo te lo snocciolo.
0: Voglio fare un gioco con te.
3: Lo dice Seuv, lo dice. Ciao guys! Aspetta. Che pena, avete sonno da morire, ma dover aspettare che finisca l'asciugatrice per poter riposare le ossa.
0: Ma dopo te ne racconto una su sta roba qua.
3: Cioè, è stanca, ma deve aspettare la fine.
0: Poi ho un racconto per te che fa morire da ridere. Ieri, te lo dico.

0: My Dream is to Fly Over the Rainbow.
1: A me ricordano sempre i cinepanettoni comunque queste canzoni.
0: Ah, beh, è vero.
1: Un po', sì, De Sica, sì. Quella di Boldi.
0: Vero. Yves La Rock, Rise Up, Rise Up. Allora, c'è Luigi che scrive Chan Jin, nuova pronuncia, credo durante che? L'informazione. Anch'io, ti ricordi che sono guardato e ho detto Chan Jin? Sei cinesi, il Chan Jin, Chan Jin.
1: Ah, peccato perché Ale è già a casa, perché sennò sì, avremmo richiamato per chiedergli.
0: Allora, ricapitolando, la Nika scrive che noia avere sonno e aspettare che deve finire l'asciugatrice per tirarli fuori.
1: Sì,
0: perché pare che se non li tiri fuori in tempo, poi non puoi.
1: Si stropicciano.
0: Si stropicciano.
1: Sì. Che poi tu hai modalità diverse, no? Quella stiro, quella te l'asciugo tutta, proprio non ti lascio acqua. Però anch'io li dimentico dentro ogni tanto.
0: Io uguale, infatti mi vengo rimbrottato per questo. Mi raccomando, tirili fuori in tempo, ma
1: sinceramente, chi è che stira ancora?
0: No, vabbè, cioè.
1: Sì, ma che cosa?
0: Si vede.
1: Questa qua non va stirato, tra l'altro.
0: Ah, non va stirato.
1: No, quelle, sai che appena appoggi il ferro da stiro va.
0: Ah, si ritirano.
1: E ti si brucia.
0: Cos'è, polistirolo? Penso di polistirolo.
1: Sì. Quelle stirene.
0: Cos'è che ti è capitato che dovevi raccontarmi?
1: No, di questa roba qua della.
0: Che ti addormenti sempre?
1: No, dell'asciugatrice che me lo sono dimenticato per tre giorni.
0: Dentro.
1: Sì.
0: Quindi ti è toccato stirare.
1: Sì, lì.
0: O
1: sì.
0: Lei.
1: Lì sì. No, io l'ho fatto io.
0: Invece, secondo me è peggio se dimentichi nella lavatrice.
1: Perché poi puzza.
0: Ancora bagnati, esatto.
1: Sì,
0: Lì
1: cane bagnato.
0: Peggio,
1: ti ricordi quando giocavamo a calcio?
0: Madonna.
1: Ecco, l'odore di quello dello spogliatoio triplicato per.
0: Sì. Gli odori dello spogliatoio, vero? Un po' però mancano quegli odori lì, no?
1: Che cosa? A me no,
0: no,
1: ti dico.
0: Senso, vuol dire che facevi squadra, condividevi, no?
1: Quando eri seduto, il tuo compagno era in piedi e quindi sentivi.
0: Quanto manca il tè caldo, anche
1: cosa?
0: Che so, a luglio.
1: Quello, il tè caldo?
0: A luglio.
1: Ti dico la verità, sì.
0: Se rientravi,
1: sì.
0: Dici.
1: Un po' sì.
0: Il tè
1: sì.
0: Caldo che ti rigenera, ho capito? Ma acqua ghiacciata, no?
1: Adesso, comunque, è la stessa cosa. Al posto del tè caldo c'è la birra.
0: Ma sai che. Sai che una volta io ho parlato col mio coach di allora, il mio allenatore, mi diceva. Non puoi bere l'acqua fredda perché ti può rimanere nello stomaco e poi bevila se vuoi a sorsi. Mm-hmm. Ora hai capito, dopo che fai 89 minuti di corsa.
1: Vabbè, farmacista, scusa.
0: Sì, esatto, devi prendere a gocce.
1: A garganella.
0: Un ml a... Allora,
1: però ha ragione, eh.
0: Ah, poi suona finché non la spegni. Ah, vedi, ci sono le lavatrici o asciugatrici che suonano finché non la spegni.
1: Sì, beh,
0: sono pallose quelle.
1: Dopo mezz'ora, sì, anche lei si stanca.
0: La mia va in stand-by. Dopo tot va in stand-by e...
1: Perché dice, oh, il mio padrone non ha voglia di aprirmi,
0: sì,
1: perché
0: esatto.
1: Continua a rompergli le scatole, cioè.
0: Tra poco vi parleremo di una storia incredibile.
1: Sì.
0: Accaduta non so dove, ma incredibile.
1: Sì.
0: Di una mamma alla ricerca del proprio figlio.
1: Ah, ok.
0: Va bene. Ne parliamo tra poco.
1: Yes. Poi ti devo raccontare quella roba lì.
0: Quale roba?
1: Ieri ne ho combinata
0: ma
1: una.
0: Oggi un sacco di robe mi devi raccontare.
1: Ieri ne ho combinata una da ridere.
0: Vedete che anche gli altri devono sapere.

0: Si chiama Antidroga, il singolo di Emma e Fabri Fibra, Radio 3, 13:15. Un'informazione alla viabilità, Luchino.
1: Sì, vi portiamo sulla 2, direzione nord. Tra Bellinzona Centro e Bellinzona Nord c'è un veicolo in avaria, quindi presupponiamo che ci saranno dei problemi nei prossimi minuti.
0: Quindi prestate attenzione, prudenza, prudenza. Non c'è prudenza nella musica che vi trasmettiamo. AC/DC, questa è
1: Back in Black. Ti ricordi quando chiedevi alla gente di suonare il clacson quando passavano dalla radio? Eh?

0: quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile. Tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
5: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
6: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
7: La Casa dell'Hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
8: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. 1

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro.

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, oh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: La differenza tra me e te, Tiziano Ferro, Radio 3i.
2: Beh, l'età, perché poi alla fine...
1: Ma oh, che ogni cosa adesso
2: siamo giovani, ti devo puntare sempre il dito.
1: Diventiamo i nuovi me contro te.
2: Ci sta.
1: Io sono entrati nelle gabole anche loro?
2: Sì, per il matrimonio che hanno fatto.
1: No, a parte quello, per qua. Come propongono ai bimbi di comprare roba. Dai. Penso sia una roba un po' illegale. Vabbè, comunque sono dietro, sì, sì, sì.
2: Vabbè, allora facciamo altri due personaggi però.
1: Però potrebbe essere un io contro te.
2: Così ci sta,
1: non,
2: ci sta.
1: Non riprendiamo ci il sta, nome di Marco.
2: Lo stesso
1: marchio.
2: Nome.
1: Esatto, esatto.
2: Senti, ti racconto sta roba.
1: Cosa
2: ieri.
1: Cosa hai combinato? Raccontami.
2: Sono andato al supermercato, no?
1: Sì.
2: Quindi parcheggione un po' grande.
1: Sì.
2: E a un
1: si
2: certo
1: può dire
2: punto...
1: quale supermercato?
2: Ovviamente non si può dire. Ma perché non possiamo fare pubblicità?
1: Lo so,
2: non per
1: lo
2: altro.
1: Lo so.
2: E mi sono avvicinato a questa macchina. Io ho, la, ho il keyless.
1: L'ho rigata, no? E sono scappato.
2: No, quello ieri.
1: Ah, ieri, ieri quello.
2: Ho il keyless, che per chi non lo sapesse è la chiave che puoi tenere in tasca quando ti avvicini, schiacci un pulsante della macchina e ti si apre la, la portiera, no? E quindi mi avvicino a questa macchina, no, la macchina non si apre. Quindi inizio a prendere la maniglia, inizio a tirare forte, forte, forte, forte. Arriva uno e mi dice: cosa stai facendo? E dico, io non ho pensato che la macchina fosse la sua. Ho detto, sto cercando di aprire la macchina ma non si apre. Mi fa, ma è la mia. La mia era un po' più indietro.
1: 3-4 posteggi dopo.
2: Questo qua ci è rimasto malissimo.
1: Beh, certo,
2: pensavo
1: certo.
2: Che la volessi rubare. Poi ho detto, guarda, veramente ce l'ho la stessa macchina. Lui, sì, come per dire, dai, vai fuori.
1: No, ma davvero?
2: Sì, sì.
1: Io l'avrei accompagnato alla tua macchina e guarda, vedi che succede.
2: Con la testa, tra l'altro. Guarda,
1: bam, bam, bam. Succede più volte.
2: Sono quelle cose lì un po' strane e assurde. Che però in realtà io sono andato a cercare su ChatGPT, no?
1: Sì.
2: Tutte quelle cose che fai normalmente un po' sbadatamente. E me ne ha elencate un po'.
1: Ah, ok, quelle che fai. Ok, ok.
2: Che fai abitualmente.
1: Che ti ha elencato.
2: E volevo chiedere a te se ti è mai capitato.
1: Prego,
2: qualcosa del genere.
1: Quiz, vai subito.
2: Allora, qua dice: rimanere chiusi fuori da casa in mutande.

0: rimango fuori con Mael dentro.
1: No.
0: Quindi senza chiave. Ed è successo che per una buona oretta abbiamo dovuto dall'esterno tenerle compagnia. Ciao, il papà è qua, il papà è qua. Per non farla piangere.
1: Certo, e poi come hai fatto?
0: Perché? Perché lei ci ha chiuso fuori.
1: Ok.
0: Nel senso, porta finestra, quella scorrevole.
1: Sì, sì.
0: Sai che c'è il su e giù, il su e
1: sì.
0: giù.
1: Sì.
0: Lei su e l'ha bloccata. Ci ha rimasti
1: credo.
0: Fuori, di conseguenza abbiamo detto ora dobbiamo chiamare pompieri o quant'altro per sfondare la porta. Ma il classico passaggio è quello, se non hai le chiavi.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Poi colpo di genio del sottoscritto.
1: Cioè?
0: Colpo di genio, perché prima ho preso tutte le colpe, Colpa tua, devi stare attento alla bim. Migliori colpi.
1: Perché è così, noi siamo così.
0: Colpo di genio, dico, ma la donna che viene a fare le pulizie da noi ha le
1: sì.
0: chiavi di casa.
1: Ah, pensavo fosse ancora dentro.
0: E quindi abbiamo chiamato lei, di fretta e pure arrivata, ha portato le chiavi, quindi abbiamo fatto a meno dei pompieri, abbiamo aperto la chiave finalmente.
1: E tu da fuori, amore, devi andare alla porta, ma è
0: sto bene da sola, sto bene da sola. Sì, comunque non lo auguro a nessuno. Spaventone di quelli.
1: Beh, direi,
0: pazzesco.
1: Direi.
0: Poi se vuoi mi fai altre domande, te le snocciolo se mi è capitato.
1: Bello, ci sta, ci sta.

0: Fire.
1: Si chiama 12 to 12 questo disco su Radio 3, i due di troppo, 13 sì, e 33.
2: Che meno, 12 to 12 perché lo sai.
1: Perché
2: non salutiamo Lori oggi.
1: Ciao Lori.
2: Una bellissima mattinata, anzi auguro una bellissima giornata.
1: Una bellissima giornata, sicuro.
2: Sì. Stamattina ho fatto il controllo, tutto a posto. Lori, grazie, ciao.
1: Ciao Lori, che cara.
2: Vai, forza e coraggio, altro da...
1: Allora sì, parlavamo di queste cose un po' strane.

0: che capitano nella vita quotidiana un po' a tutti, che sono capitate almeno una volta nella vita.
1: Che fai se sì. sei un pochettino smemoration?
0: Sì, sì, mi ricordo tipo il Michael qualche anno fa che ti ha raccontato di aver perso le chiavi all'interno del deposito della spazzatura fuori da casa sua. Quella una su tutte. Sì, sì. Però ChatGPT mi elencava una bella lista, tipo entrare in ascensore, magari a te capitava quando abitavi con altre persone, e trovare una persona dentro che conosci ma non ti ricordi il nome.
1: Ah, no.
0: No. Tu te li ricordi tutti.
1: Guarda, l'ultima volta che avevo l'ascensore avevo 7 anni e abitavo a Cadenazzo. No, davvero, eh?
0: Perché poi dopo scale
1: solo
0: basta.
1: Casine, casa e con le scale o su un piano.
0: Quindi questa cosa qua non ti riguarda.
1: Oppure l'altro, che l'altra palazzina, ti ricordi? C'erano 7 rampe di scale, 68 scalini senza ascensore.
0: Mi ricordo.
1: Ti ricordi, sì. No? Ti ricordi che mi hai aiutato anche col trasloco.
0: Facciamolo un annuncio, mettetelo un ascensore in alcune case.
1: Voglio
0: che
1: dire,
0: la gente non ve le compra per quello.
1: Ma soprattutto per i traslochi.
0: Soprattutto, esatto,
1: 68
0: sì.
1: scalini ancora le ricordo. Pre, vai.
0: Poi ci dicono pagare al supermercato e accorgerti a casa di aver comprato una cosa di cui non ti ricordavi minimamente di averla messa nel carrello.
1: Ah, ok. No, quello no.
0: A me succedeva alla mia mamma quando io arrivavo alla cassa e facevo così. E buttavo tutto dentro, no?
1: Ah sì, le ultime cose che... E poi quelle sono, ti fregano, eh? Le ultime cose che mettono la cassa, che sono di sotto, sono caramelle, queste robe qua. Lo fanno apposta.
0: Certo.
1: Perché il bambino dice, mamma. Invece no, a me è successo di pagare la polenta, arrivare a casa, era l'unico ingrediente che non potevo sbagliare, Luchino. Cioè, pensa, già con l'ansia a fare la spesa, mi raccomando che oggi polente gorgonzola, ho voglia di polente gorgonzola.
0: E cosa hai sbagliato?
1: Prendo la polenta, tra l'altro ce n'erano diverse di una marca che non mi piaceva, ce n'era rimasta una che pagavi qualche franchetto in più, però dici, mi fido.
0: Almeno so che è buona.
1: Allora, arrivo a casa, senti, vieni un po' qua. Io ero già sdraiato, ho detto, il mio l'ho fatto, adesso tocca a lei. Vieni un po' qua, guarda, ci sono già le farfalle dentro.
0: Non ci credo.
1: Quindi sì, ho preso l'ultimo pacchetto di quella polenta con le farfalline già dentro.
0: Ma non ci credo, dai.
1: Quindi ho venduto buttarla.
0: Ma io mi aspettavo una roba del tipo, hai fatto tutto in ordine, lei che ti diceva, vieni un po' qua. E tu, cosa? No, è l'abitudine, perdonami.
1: Ma io pensavo un complimento, invece neanche quel giro lì.
0: Le farfalle dentro.
1: Hai capito?
0: E quindi ti sei mangiato le farfalle?
1: No, non abbiamo fatto la polenta. Abbiamo optato per il purè.
0: Pensa te.
1: Buongiorno anche alla Bionda Nat, ciao Bionda Nat.
0: Comunque ce ne sono ancora, carine. Poi magari te le leggo un altro giorno.
1: Ma
0: dici?
1: Anche...
0: Che cosa?
1: Anche dopo, se vuoi.
0: Cosa?
1: Se sono interessanti però,
0: Aspetta che ti do l'ok. Grande.
1: Grande, Iari.
0: Più bella cosa non c'è. Come?

0: la tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
2: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Mitici. Ciamba Wamba. Titolo adesso te lo faccio dire a te, è difficilotto il titolo,
1: Tam tam ting. Sai quando fanno i meme sugli indiani?
0: Allora aspetta, Luchino, senti cosa ti ricorda questa. Senti, aspetta.
1: Una canzone. Cos'è?
2: Ah beh, era il 2 novembre.
0: No, allora, perché questa cosa qua è caduta davvero. Signora, ho una notizia buona e una cattiva.
1: Ok.
0: Allora, questa signora, non è uno scherzo, chiama chi l'ha visto perché cerca il figlio.
1: Sì.
0: La mamma lo cerca a chi l'ha visto. E quindi dà i connotati, sai che chi l'ha visto danno i connotati.
1: Sì. Connotati. Era alto 1,72.
0: I connotati. Allora, pare, 41 anni, 1,90, occhi castani. Perdonami, capelli castani, occhi azzurri, scomparso il 25 marzo 2026 da Grosseto. Quindi da tutti i connotati, non risponde chi l'ha visto, ma risponde alla signora, alla polizia. Scrivendole: signora tranquilla, di foto non mandarcene più perché ne abbiamo fatte abbastanza noi. Cioè avevano arrestato il figlio.
1: L'avevano preso, sì.
0: Avevano arrestato il figlio e lei, convinta, continuava a chiedere a chi l'ha visto: cercatemelo, trovatemelo.
1: Povera. Ingenua, poverino.
0: Perché dal 25 marzo era, non lo trovo più, non torna più a casa, signor. Non ci mandi più foto che in realtà abbiamo fatte noi, segnaletti che basta e avanza. È successo davvero, eh?
1: Sì, sì,
0: successo.
1: L'ho visto.
0: Grosseto.
1: Sì. Che poi chi è che conduceva chi l'ha visto?
0: Non lo so, io mi ricordo di Raffaella.
1: Cioè Raffaella
0: che era prima. Adesso mi sembra Donatella. Okay. No, Donatella Raffai.
1: Raffai adesso,
0: no,
1: o prima?
0: Prima.
1: Adesso
0: prima.
1: È Raffaella.
0: Adesso è Raffaella Dannai.
1: Sembra che chiaramente
0: credo di sì.
1: Ma
0: eh,
1: non c'era anche quello con la barba, il tipo?
0: No, loro sono solo ospiti.
1: Ok, sì, ma chi è che era il tipo quello con la barba? È famoso, è lui.
0: Beh, pare ce ne sia quello uno, parlava, il tipo con la barba.
2: È quello che parlava tutto così.
0: Ah, Picozzi. Certo che stiamo spolverando.
1: Sei forte tu,
0: televisione di quella. Sì. Tra tutti, non so se ti capita mai la notte, il sabato notte, ma probabilmente te no perché sei in giro a far serata, di guardare Un giorno in pretura. Non ti capita mai.
1: Non mi capita da
0: ragazzi,
1: mai.
0: Ragazzi, Un giorno in pretura è la miglior lassativa. No, scherzo, miglior modo per addormentarsi, Un giorno in pretura, no, è fantastico.
1: Le prime erano bellissime. Sì, comunque. Sì, sì. Della tipa che si filava il microfono in bocca mentre parlava. Ce ne sono un po'. Comunque potremmo fare un bel gioco, un nuovo gioco, e chiamarlo Chi l'ha visto?
0: Marrakesh e Gue!

0: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
1: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
6: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
7: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
8: Sto pensando di cambiare auto.
9: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
8: Davvero?
9: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
10: Sono contenti lui e lei da Emi Frey.
11: Stanco delle solite pareti?
12: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
11: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
12: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
11: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
10: Cassoni Color.
12: Coloriamo i tuoi sogni.
13: Sono le 13:59.
14: Ticino News.
13: Al microfono Gianluca Albisetti. Si chiude con un'adesione quasi totale la riorganizzazione del traffico merci FFS in Ticino. Il 95% dei dipendenti coinvolti ha accettato una soluzione professionale. Alessandro Cocca.
15: Il riassetto del traffico merci dell'FFS procede senza particolari scosse sul fronte occupazionale. A livello svizzero, hanno fatto sapere le ferrovie, il 98% dei circa 200 collaboratori interessati ha accettato una proposta di ricollocamento. In Ticino l'adesione raggiunge il 95%, con 38 dipendenti su 40 che hanno trovato una soluzione. Più della metà del personale di FFS Cargo Svizzera continuerà a lavorare nel cantone, mentre altri collaboratori saranno trasferiti all'interno dell'FFS, passeranno alla società affiliata TIL oppure andranno in pensione. La riorganizzazione del traffico a carri isolati era stata annunciata lo scorso maggio e aveva suscitato preoccupazione per l'occupazione. L'FFS sottolineano di aver elaborato proposte individuali, in alcuni casi più favorevoli rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo. Anche sul piano economico arrivano segnali positivi. Nel primo semestre 2026 il traffico merci ferroviario è tornato in attivo, i volumi trasportati sono aumentati del 1%. A dicembre entrerà in vigore infine il nuovo modello di produzione del traffico merci.
13: Caso Zali, il Consiglio della Magistratura ha deciso di non aprire un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale Andrea Pagani in relazione alla segnalazione presentata dalla Sottocommissione Vigilanza del Gran Consiglio. Non sussistono infatti elementi per un procedimento o per disciplinare per una sanzione. Istigazione all'autolesionismo e al suicidio, un fenomeno che preoccupa anche in Svizzera. Nella Confederazione sono attualmente in corso indagini su ben 20 casi. Sentiamo Samuele Quatri.
16: A portare alla luce questa tendenza è il Tag Sanzeiger. A fungere da terreno fertile per questa nuova forma di violenza sono gruppi online dai nomi criptici, che fanno parte di un ecosistema internazionale più ampio e vagamente interconnesso. All'interno di questi gruppi ci sono persone che ne incitano altre a compiere atti autolesionistici che possono arrivare fino al suicidio. In Svizzera sono attualmente in corso indagini su 20 casi. Due terzi riguardano vittime residenti nel nostro paese. In un caso, un aggressore straniero ha spinto la sua vittima dalla Svizzera al suicidio. Secondo la FedPol, questi casi sono solitamente innescati da segnalazioni provenienti dall'estero. Molti, è stato confermato al Foglio Zurighese, rientrano nell'ambito del diritto penale minorile e finora pochi sono stati conclusi. Le vittime sono giovani e di sesso femminile. Anche gli autori dei reati sono spesso minorenni. Il primo contatto avviene sui social, dove circolano persino guide al cosiddetto adescamento online. Inizialmente i carnefici riempiono le vittime di attenzioni e affetto, solo in seguito esercitano pressioni, coercizione e incitamento alla violenza. Nonostante ci si trovi di fronte a forme importanti di violenza, le denunce sono rare. Ciò accade perché le vittime psicologicamente vulnerabili spesso non si considerano tali, ma piuttosto parte del gruppo. Se ogni paese conduce le proprie indagini in autonomia, il sistema risulta inefficiente, afferma Regula Bernard Hug, direttrice di protezione dell'infanzia svizzera. Va poi osservato che il cyberadescamento non è ancora esplicitamente regolamentato o riconosciuto come reato a sé stante nel codice penale svizzero.
13: In chiusura agli esteri, guerra russo-ucraina, da Mosca arriva un no a possibili colloqui. Al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando l'appello dei presidenti degli Stati Uniti e dell'Ucraina a un cessate il fuoco nel settore energetico. Il Cremlino rimane tuttavia aperto ad una discussione.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
14: L'infotraffico.
13: Disagi alla viabilità al momento sulla 2 tra Bellinzona Centro e Bellinzona Nord.
17: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Due di troppo. Di troppo. Su Radio 3.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: chiama Serenamente, il nuovo singolo di Bresh che inaugura la seconda parte dei Due di Troppo di questo 23 settembre.
1: Allora zio, tu non so se hai visto di Trump che ha creato la sua TV.
0: Trump?
1: Sì, Trump ha creato la Trump TV.
0: Sì.
1: No? Che è un tentativo di contrastare le quattro emittenti principali.
0: Sì, quella roba lì.
1: Sì, che praticamente avrebbero dovuto seguire il viaggio di Trump all'ONU.
0: Ah, ok.
1: Ma hai detto no. Cioè non ce ne fregano.
0: Quindi capito, non ti seguiamo.
1: E quindi lui ha detto vabbè, apro una televisione nostra.
0: Andiamo allora, apriamo.
1: Esatto. Secondo te cosa potrebbe proporre su quella TV lì?
0: Allora sicuramente come indossare il parrucchino.
1: E poi
0: come evitare colpi, no?
1: Ah, perché io ci ho pensato. Allora lui potrebbe fare un programma di 24 ore su 24. Per quanto è egocentrico, per quanto...
0: Questo è vero, questo è vero.
1: E poi almeno potrebbe non avere qualcuno che gli va contro.
0: Cioè aspetta, ma quindi lui l'ha creato solo per farsi seguire all'ONU?
1: Sì. Poi in realtà inserirà anche altre cose. Sì,
0: lui, il suo entourage, sì, sicuramente.
1: Perché
0: purtroppo
1: ci sono spezzoni in realtà, lanciando questa TV, dei Simpson, di Breaking Bad, di Friends, sai, per attirare,
0: un po' di pubblico.
1: Però,
0: pubblico.
1: Ha fatto il suo social, ha fatto la sua televisione.
0: Sta stravolgendo la Casa Bianca, sta diventando una discoteca.
1: L'unica cosa che gli manca è la radio.
0: Il number one sta diventando la Casa Bianca tra discoteca. Esatto, non so, se fai un pensierino, compra una radio. Non lo so io, Salutiamo Gabriella, scrive: ciao ragazzi, volevo solo fare i complimenti a Luchino per i jingle sentiti ieri sera durante la trasmissione della Patti.
1: Bellissimi, grazie,
0: veramente. Cos'è
1: grazie,
0: che hai fatto
1: grazie.
0: Di così speciale?
1: A voce.
0: Tongi Patongi.
1: La Patti.
0: Ieri sera.
1: Tutti così.
0: Poi dice Danny: non essere geloso, ci mancherebbe. Io che...
1: mio fratello.
0: Rimani
1: mio fratello,
0: mitico. Ciao Gabriella, grazie. Allora qualcuno ci segnala, c'è la Sciarelli ora. Chi l'ha visto?
1: Sì, Federica però, non Raffaella.
0: No, Federica. Tornando invece alla sagra dell'uva, snoccioliamo un pochettino perché mancano due giorni. Ricordiamo che parte venerdì.
1: Sì.
0: Dalle 17.30 all'1.
1: Esatto.
0: Poi ci sarà l'appuntamento del sabato, apre un po' prima, dalle 9 alle 2.
1: Sì.
0: In tutto questo c'è ovviamente tutto quello che è sagra dell'uva. Quindi musica, food, track.
1: C'è l'uva
0: cibo
1: fatta in tutte le sue salse praticamente.
0: Pesti l'uva. Potrebbe fare una gara di pestaggio dell'uva.
1: Ma guarda che secondo me questa
0: lo
1: roba
0: fanno?
1: Secondo me la fanno,
0: di pestare l'uva a piedi nudi.
1: Non vorrei dire una stupidata, ma negli anni mi ricordo una roba del genere. Però
0: sicuro.
1: Smentite.
0: Domenica 27 dalle 9 alle 18 è l'unico giorno gratuito appunto la domenica. Secondo te perché vado?
1: Che peccato,
0: no, scherzo,
1: tra l'altro.
0: Scherzo.
1: Peccato perché io finisco proprio alle 18. Quindi.
0: C'è mercato anche il sabato dalle 9 alle 19, la domenica dalle 9 alle 18.
1: Bellissimo. Sai che queste cose qua secondo me ravvivano tanto il Borgo di Mentrisio.
0: E se vai sul sito della Sagra dell'Uva è bello perché poi ci sono le foto.
1: Sì.
0: Quindi delle
1: di
0: corti,
1: tutte le varie,
0: il villaggio della musica, il villaggio del vino.
1: Sì.
0: Quindi bello, appuntamento bello. La domenica più per famiglie.
1: Ci
0: e
1: sta.
0: Quindi ci sta andare a fare un pranzetto con gli amici.
1: Quindi se riconoscerete Danny domenica urlategli uno di troppo.
0: Esatto. No, ma dicevo fuori onda, quando vado a queste feste qui ormai da papà, cioè devi stare più attento, capito? Devi avere mille occhi alla bimba.
1: Cioè devi... Ah, pensavo alla gradazione del vino.
0: No, dico, non puoi essere
1: 13.
0: Andare, dire sì, pago io, sì, offri tu.
1: Danny dà la colpa a Mael. Ma Mael quando lo guarda e parla di... Ma cosa? Ma
0: io
1: mi gestisco,
0: no?
1: Da solo, vai, ubriacati.
0: Vedi che c'ho il mio passeggino da... Comunque sì, saremo presenti sicuramente tanti di noi. Per esempio Giorgione Doninelli sarà presente.
1: Ah, pensavo Orto e Cucina.
0: Il nostro Giorgione Doninelli sarà presente. Quindi chi è del Mendrisiotto e non solo, perché poi
1: sì,
0: ne arriva da ogni.
1: Sì, sì,
0: anche
1: sì,
0: da Sopraceneri. Quindi la domenica saremo presenti, però appunto il tutto parte da venerdì.
1: Ma è una bella cosa, è veramente una bella cosa. Vediamo quante persone andranno alla Sagra dell'Uva di quelli che ci ascoltano.
0: Leggevo prima tramite la TV che già stanno imbandendo le tavole.
1: Devono portarsi avanti,
0: comunque...
1: certo.
0: Poi invece saremo presenti anche a San Martino, ma questo è molto più in là, alla Sagra di San Martino, altro appuntamento del Mendrisiotto molto bello, interessante.
1: San Martino,
0: Gambanaro. Dove di solito poi becchi tutti quelli che ti ascoltano, quasi tutti.
1: Cioè, beh, ma lì, chiaro, siamo di casa.
0: E lì però devi stare attento, che ci sono SG, quello che te sei, quello della radio, giusto? Sì.
1: E
0: sai
1: poi
0: che non mi piaci proprio.
1: Esatto.
0: Buongiorno Danny, buongiorno Luca, io sono a lavorare alla Sagra, se passate vi offro una birra. Saluti René, buon pomeriggio.
1: Ciao René.
0: Ciao René, grazie.
1: Grazie, grazie.
0: C'è una puntualizzazione su chi l'ha visto perché ha lasciato anche la Sciarelli.
1: Sì, ed è tornata a farlo Raffaella Griggi.
0: Ah,
1: che
0: tornata.
1: Era... Non era. Lei c'entrava comunque qualcosa.
0: Non so, Raffaella
1: inviata, faceva.
0: Ah, non lo so. Comunque, grazie Ale per la puntualizzazione.
1: Comunque, Lasciarelli, quando raccontavano le storie, aveva sempre questa faccia come sì. mia mamma quando le raccontavano che era successo un misfatto da qualche parte.
0: E poi facci caso. Facci caso, il colore della bic che aveva. Che hanno le varie conduttrici di Chi l'ha visto? Tutte, tutte. Il colore della bic, te lo ricordi?
1: Non ci ho mai fatto
0: caso.
1: È
0: un dettaglio che secondo me fa, eh.
1: Cioè?
0: Tra poco te lo dico.
1: Sono curioso.
0: Prima ascoltiamoci Aaron. Tandem bike.

0: Bella, mi piace, nuova canzone per Aaron, si chiama Tandem Bike. Allora, Aleide scrive: io sì ci sarò perché gareggio per la torta di pane, premiazione alle 13.30. Ale,
1: stupendo.
0: Ciao Ale.
1: Ciao Ale.
0: Quando la premiazione? Domenica probabilmente, no?
1: Penso di sì, penso alle 13.30, sì.
0: Poi Eliana ci ricorda anche che è il weekend della Stralugano, con tanto di mongolfiera dal Parco Ciani, ed è tutto gratis.
1: È vero, Stralugano, che stanno preparando in tantissimi. Hai visto tanta gente correre in questi giorni per la mezza e la mezza maratona, vero? Stralugano è la mezza maratona.
0: Di mezza conosco solo se è Formagella.
1: Sono 21 chilometri, mi pare.
0: Ah, 21 chilometri. Tu tra l'altro gareggi, no? Hai visto che hai fatto il promo.
1: Sì, noi abbiamo fatto una prova, una sorta di 200 metri.
0: A parte di scherzi, venerdì sera sarei presente con la musica, giusto? Metterei musica.
1: Sì, però non so se è una cosa pubblica, mi sa che è una tendina un po' esclusiva.
0: Cosa c'è dentro? Lo spogliarello?
1: Siamo io e mio padre.
0: Metto smile dentro. No. Ci sarà Luca Ventura a mettere musica,
1: sì,
0: cercatelo.
1: Ci sentiamo, ecco.

0: Tesoro, che fai?
1: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
0: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
1: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
0: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di partire!
0: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui!
2: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
3: Cucina da rifare. Bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
7: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
9: Venerdì 9 ottobre, festeggia il 24esimo compleanno del Casino Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, The Art of Gaming.

0: esseri esseri umani, Marco Mengoni. Marco Mengone. Sono quasi le 2:30 del pomeriggio di Radio 3, si chiama 2 di troppo, Luca e Danny, più tardi arriveranno anche i tenori. Salutiamo Lori che chiede se siamo anche la Stralugano. Io non credo di riuscirci, anche perché sabato pomeriggio sono in onda qui dalle 14 alle 18, quindi no, neanche in serata, neanche in giornata.
1: Io magari prima della sagra dell'uva passo a salutare qualcuno.
0: Ah, ok.
1: Magari Lori, però non ti posso dire sì o no.
0: Non è ancora
1: Lori,
0: sicuro.
1: Non possiamo organizzare un incontro amoroso.
0: Shamban, organizziamo un incontro. Allora, caro Luchino, sì. Abbiamo da regalare ancora l'ultimo telo mare rimasto. E visto le temperature, manca poco e che cambieranno.
1: Sì, però lo stai dicendo male. Cioè, è l'ultimo telo mare rimasto sulla faccia della terra.
0: Proprio non esisteranno più.
1: Zero.
0: Di questo genere. Zero. So che è ambita ancora la borsa spesa. Perdonami, la borsa spiaggia. Senti male.
1: Ma io sento Marco Mengoni che sta andando qua.
0: Ah, sai che ma potevo dire l'algoritmo, ma da dove non lo so. Sì, ma stai calmo.
1: Sì, il telefono.
0: Come faccio a toglierlo, bro?
1: Lancialo.
0: Fortuna che era.
1: Lancia il telefono.
0: Aspetta.

0: One Republic, questa è Stop and Stare, Radio 3. Allora, qualcuno ha scritto: posso giocare su questo numero? Sì, certo, devi. Poi ci proverò, il telomare è l'unico gadget che mi manca e lo voglio. Altrimenti mi date l'indirizzo e vengo a rubarlo. No, no, si gioca su questo numero 079-449-9537, sì. Quindi siete sul numero giusto.
1: WhatsApp.
0: Yes. Numero di WhatsApp. È un film, diciamo così, allora in passato ho fatto piangere tanto con questo film.
1: Ma col Michael l'hai fatto?
0: No, forse ero solo durante l'estate, se non mi ricordo bene. Okay. Intanto durante l'estate combino un po' di casini. E diciamo, ha fatto piangere. Cioè, un film famosissimo, quindi non puoi non conoscerlo.
1: Quindi preparate le lacrime.
0: Sì, okay. Le lacrime, i fazzoletti.
1: Oh no, le lacrime.
2: Guarda che c'è un sacco di lacrime qua che...
0: Quindi signori, 079-449-9537, il più veloce si porta a casa oggi l'ultimo telomare rimasto nella faccia della terra, nei meandri.
1: E la borsa anche.
0: E la borsa mare, come ci segnala giustamente Tania. Che film è? Sentiamolo.
3: Vai. Non preoccuparti, non devi fare niente, non hai la tua solita energia. Ti ricordi che ti dicevamo sempre che eri un cane terribile, che eri il cane peggiore del mondo? Non devi crederci, non crederci neanche per un attimo, perché non avremmo potuto trovare un cane migliore.
4: Nella famiglia di Radio 3i ci sono due di troppo,
5: Danny e Luca.

0: Shabusi, Bar Song Tipsy, Radio 3. Allora, qualcuno scrive: non lo guarderò, non svegliamo. Perché sono arrivati tantissimi giusti, ma anche sbagliati. Tipo, sbagliato a Cico, non è a Cico. Non è neanche Io Sono Leggenda. Un abbraccio, Ale, anche a te. Non è The Dog Stars. E neanche, aspetta, no, un altro
1: Belle
0: Cico.
1: Sebastiana.
0: Belle Sebastiana, avevo saltato, è vero.
1: Sì.
0: C'è chi scrive, appunto, non lo guarderò mai più, ho pianto tutte le lacrime che avevo. Effettivamente è un film che ti fa piangere.
2: Soprattutto, un po' di magone,
0: se, soprattutto se hai un amico quattro zampe.
1: E se è arrivato quel momento lì.
0: Sì. Tra poco scopriremo di che film si tratta, ma non me l'avete capito. Soprattutto scopriremo il più veloce che si porta a casa, Borsa Mare e Telo Mare.
2: Questa canzone è fatta apposta per farci piangere.
3: Che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città,

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Auto Ronchetti presenta...
7: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
8: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
7: Per non parlare del risparmio.
8: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
9: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti. Via San Gottardo 12, col Drevio.
10: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
11: Amore, mi compri una nuova cucina?
12: Fatto.
11: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
12: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Questa è Radio 3i.

0: La nuova canzone di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi. Fresco fresco questo bel singolo, 14:48 minuti. Allora Luchino, dobbiamo dire il film che in tanti hanno azzeccato, ma è Zazà, credo si chiami così,
1: il più veloce.
0: Io e Marley, film che ha fatto piangere. Tra l'altro Alessia scriveva soprattutto, allora, quasi tutti gli amici, chi ha Amici a quattro zampe soffre su questi film, sì. Anche a Cico ti fa piangere, ce ne sono diversi, anche Caramelo, bellissimo,
1: che mi hai consigliato tu,
0: ti consiglio anche questo, sì, film Caramelo. E però Io e Marley,
1: qual era la canzone che c'è? Caramello.
0: Caramello è mica Rocco Hunt. Non è cioccolato. Caramello è cioccolato.
1: Ah, quella è un'altra. Sì, no, io dicevo un'altra.
0: Cos'è, scusa?
1: Caramello. Fresh, cocco.
0: Quella quando. Cos'è?
1: Ah, gue.
0: Gue, come l'hai detto apposta? Signori, per farvi piangere ancora di più, c'è. Torniamo all'estratto. Questo perché l'estratto conto? Perché qui ti porta al titolo del film, capito?
1: Ah, ok.
0: E alla fine lui dice: l'avevamo tagliato prima per evitare, sì, di aiutare troppo,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, sì.
0: Piangiamo,
1: sì,
0: ancora assieme?
1: Vai, manda.
0: Piangiamo. Complimenti, manda, Zazà.
2: Non devi fare niente. Non hai la tua solita energia. Ti ricordi che ti dicevamo sempre che eri un cane terribile? Che eri il cane peggiore del mondo? Non devi crederci. Non crederci neanche per un attimo, perché non avremmo potuto trovare un cane migliore. Sei stato proprio un grande cane, perché ci hai amato ogni giorno, qualunque cosa accadesse. E questo è fantastico, sai? Lo sai quanto ti amiamo? Ti amiamo più di ogni altra cosa. Non so esattamente.
3: Ce la faccio.
2: Cosa?
0: E qua.
2: Ci sia dopo.
0: E qua.
2: Ma voglio che tu ti ricordi che sei un grande cane, Marley. Sei un grande cane.
0: Hai capito quelle Marley.
1: Vengono i brividi a pensarci.
0: Noi siamo arrivati ai saluti finali per questo mercoledì. Grazie Luchino.
1: Grazie a te Danny.
0: Torniamo domani.
1: Yes, se Dio vuole, come dice mia nonna.
0: Dalle 13, 2 di troppo, da mezzogiorno, fuori menù. Tra poco l'informazione e poi i tre tenori.
1: Ciao.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
5: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
6: Tanti puntini a forma di disco.
5: E con l'altro?
6: 2 bastoni che si incrociano. È grave.
5: No, signora. È ok.
0: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
7: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
8: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
9: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
8: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
10: 14:58.
11: Ticino News.
12: Una buona giornata da Barbara Venneri. L'ex UBS, dure critiche dall'Associazione Svizzera dei Banchieri dopo la decisione di oggi del Consiglio degli Stati, una via propria estrema, afferma l'organizzazione. Samuele Quadri.
13: L'obbligo imposto alle banche sistemiche di coprire le partecipazioni estere con il 90% di capitale primario a fronte del 45% attualmente richiesto va ben oltre gli standard internazionali. Così l'Associazione Elvetica dei Banchieri, citando realtà come l'Unione Europea, il Regno Unito o gli Stati Uniti. La Svizzera intraprende una via tutta sua che nessun altro centro finanziario segue, afferma il presidente della direzione dell'associazione. A suo dire, la decisione presa oggi al Consiglio degli Stati rischia di far perdere competitività alla piazza finanziaria. L'organizzazione dei banchieri non esita a parlare di un'occasione sprecata e auspica ulteriori discussioni politiche che possano sfociare in una correzione fondamentale dell'orientamento normativo. Il tema ad ogni modo non è per nulla archiviato, la palla passa ora al Consiglio nazionale.
12: Restiamo a Berna, la sovranità cibernetica in Svizzera va rafforzata, lo ritiene il Consiglio nazionale che oggi ha approvato una mozione per rafforzare la sicurezza informativa alla luce delle nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale. L'atto parlamentare chiede che la Confederazione sviluppi e gestisca un'infrastruttura digitale sovrana. Quest'ultima deve essere creata in collaborazione con i cantoni, gli istituti di ricerca e il settore privato. Saltano ancora posti di lavoro nel settore dei media, questa volta è Ringier ad annunciare una riorganizzazione. Gianluca Albisetti.
10: Il mercato dei media sta cambiando, mentre cresce l'utilizzo dei canali digitali, i ricavi derivanti dalle attività tradizionali della stampa e della pubblicità sono sottoposti a forte pressione. Ad indicarlo è Ringhier nell'annunciare la riorganizzazione con riduzione dell'organico. La soppressione è di 14 posti di lavoro in Romandia, 6 dei quali occupati da giornalisti. Per consolidare in modo sostenibile le testate Ringhier in Romandia, il gruppo vuole dunque intensificare la collaborazione fra le due regioni linguistiche tedesco e francofona, utilizzando in modo più efficiente le tecnologie e le infrastrutture comuni. Per i collaboratori interessati è previsto un piano sociale e misure concordate individualmente.
12: E in chiusura parliamo di FFS Cargo. Oggi il Consiglio di Stato ha incontrato una delegazione delle ferrovie e i sindacati che hanno aggiornato sullo stato delle discussioni in merito alla riorganizzazione, processi che il governo auspica tengano conto della realtà ticinese e del suo potenziale. Intanto gli FFS affermano che in Svizzera e in Ticino sono state trovate soluzioni alternative per i collaboratori interessati. Oltre la metà rimarrà presso FFS Cargo in Ticino.
11: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
14: L'infotraffico.
12: Un veicolo in avaria crea problemi al traffico in autostrada in direzione nord tra Bellinzona Centro e Bellinzona Nord. Traffico rallentato tra Gravesano e Manno, così come tra Mendrisio e Stabio. Infine Via Swiss ci segnala traffico bloccato per 4 km in autostrada in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, con ritardi previsti di circa 40 minuti.
14: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
12: Oggi in prevalenza soleggiato con a basse quote, temperatura massima sui 23 gradi.

0: È lui.
1: Buongiorno.
2: Riccardo Pellegrini.
0: È ecco. Sempre lui.
2: Valerio Ventura.
0: I tre tenori. Ci hanno detto che non cantiamo, ragazzi. Ci hanno detto che dobbiamo cantare di più.
3: È vero.
1: Chi ha detto che non cantiamo?
0: È lui.
1: Ah, ecco.
3: Ah, no, adesso aspetta, la puoi rimettere che ce l'ha le cuffie, gliela insegniamo,
1: sì, sì,
3: anzi
1: appena,
3: adesso mi è venuta un'illuminazione,
0: sì, cioè,
3: è venuta
0: cosa
3: un'illuminazione, ragazzi.
1: Aiuto, va bene,
3: perché Marco Zappa, che sarà il nostro ospite oggi, potrebbe farci la sigla.
0: Questa è un'ottima idea,
3: potrebbe farci una bella sigla folk sullo stile dei tre tenori, no? Una roba. Dopo ne parliamo. Dobbiamo vedere quanti soldi vuole.
0: Quindi avete capito che tra poco avremo ospiti, appunto, Marco Zappa. E sarà con noi, ci racconterà un po' di cose. Intanto sta preparando insomma quello che serve a lui
3: per fare un po' di live.
0: Sentire. E cos'è quella roba lì? Cos'è che hai tirato
3: 92
0: fuori?
3: 92 giorni, 9 ore, 56 minuti per? A Natale.
0: Jingle bells.
3: No, perché c'era questa notizia, ne parlavamo noi ieri. Cosa sta facendo, signor Pifaretti?
1: È che la notizia è rimasta di là.
3: No,
1: perché c'è tutta la tiratera. Adesso non me la ricordo tutta la tiratera.
3: Comunque la notizia era che c'è questa tendenza ad anticipare sempre di più l'albero di Natale, quelle robe lì. Adesso è ancora presto, no? Però perché dicono che l'8 dicembre, il 9, il 7
0: è troppo tardi.
1: Non era proprio così. C'era questa ragazza che sui social ha pubblicato questa notizia dicendo: sapete, fare l'albero di Natale il 6 o l'8 è troppo tardi. E poi dava tutta una serie di perché aveva messo, e questi perché adesso.
3: Ma dove ce l'hai? Nella borsa?
1: No, proprio di
0: è
1: là
0: rimasta su. È rimasta
3: in macchina.
1: Dopo li recupero, qualcuno me lo ricordo, però vabbè.
0: Ma quindi quando sarebbe giusta più o meno la data? C'è una data precisa?
3: Novembre.
0: Novembre, ok.
3: No?
1: Dipende.
0: L'11 novembre.
1: Per il 6 di dicembre. Per me è San Nicolao.
0: Infatti, di solito è quello la data, però effettivamente Riccardo suggeriva San Martino.
3: Potrebbe essere un'idea.
1: Perché San Martino?
0: Perché sì, novembre.
3: Io vedo San Martino come la prima fiera dove vai e inizi a vedere robe natalizie.
1: Lasci passare in ogni caso Halloween.
3: Così perché non c'entra niente, sennò c'è il diavolo e l'acqua santa.
1: Ecco. E dunque andiamo
3: l'Halloween.
1: Andiamo in zona novembre, ma novembre poi dipende, perché uno delle spiegazioni che dava questa ragazza è proprio quello, cioè il tempo che ci metti a fare l'albero è lo stesso. Sì. Perciò, visto che solitamente, vabbè, se tu sei uno di quelli che ne prende uno pronto, lo butta lì, va bene.
3: Ma visto che è una cosa che la fai con la famiglia,
1: ci metti tanto tempo, perché toglierlo subito? Cioè, perché farlo dopo, e così non te lo godi.
0: Di media, quanto tempo ci metti a fare l'albero tu, visto che è un albero anche abbastanza?
1: Da me si parte la mattina e si finisce
0: la
1: sera.
0: C'è tutto un rito,
3: è lungo.
1: C'è tutta una cosa.
3: Perché il dopo, allora, il prima sarebbe, se guardiamo le tradizioni, l'8 dicembre, cos'è che è?
0: Il 6 San Nicolao.
1: Oppure l'8, ecco. O il 6 o l'8.
3: E cancellarlo, cioè tirarlo via la Befana.
1: Esatto.
3: Con la Befana,
1: 6 gennaio,
3: giusto?
1: Sì.
3: A casa mia l'anno scorso la bambina l'ha fatto a novembre e l'ha tolto a febbraio. Andavo io a Sanremo, che era a metà febbraio.
1: Devi pensare che la bambina ha 32 anni.
3: Era lì l'alberella Morpiz.
1: Sì, vabbè.
3: Marco Zappa, benvenuto tra poco con noi. E quindi mettiamo una canzone e poi lo introduciamo.
0: Esatto. Cominciamo con una canzone dei Duran Duran, poi sentiremo insomma anche qualcosa di Marco Zappa, visto che sarà nostro ospite e ci racconterà il suo Natale. Perché no? Ma vedremo.
3: Marco Zappa, tra l'altro, per ricollegarmi ai Duran Duran, Duran di più dei Duran Duran.

0: Ciao tenori. Ciao. Allora, l'addobbo natalizio è un'arte. Non c'è solo l'albero, c'è il presepe, ci sono tutti gli addobbi, ci sono un sacco di cose da sistemare in casa, insomma, è proprio un mood. Quindi è un mood bellissimo, profumi, sensazioni, eccetera. E in effetti, perché uno dovrebbe farlo soltanto per quei 24-25 giorni all'anno? È riduttivo. Quindi io sono arrivata alla conclusione che ragione, Halloween bisogna lasciarlo passare perché non bisogna mischiare sacro e profano, però io dal 1° di novembre o dal 2 di novembre inizio un pochettino, magari faccio il presepe, poi metto qualche decorazione, un weekend ci vuole tutto, magari anche con figli, nipoti, insomma una cosa di famiglia per addobbare l'albero perché è un'arte, e poi bisogna anche lasciarlo un po' di più, insomma, perché toglierlo subito con la Befana? Già è triste che la Befana tutte le feste le porta via, e allora teniamoci un po' l'albero, insomma, godiamocelo questo Natale.
1: Ecco. Dai, ci sta, dunque una partenza un po' al rallentatore giorno dopo giorno, così inizi a mettere addobbo,
2: c'è chi lo fa a tappe anche,
1: però il fatto di tenerlo lì fino a fine febbraio, punto, certo, di domanda, perché
3: beh,
1: poi
3: insomma,
1: arriva
3: è una questione di scelta, insomma. Vabbè, gusto, dai, anche
2: andiamo. Ecco, mi hai messo la voce, no?
1: Sì?
2: È così la voce?
1: Non va più bene come quella di ieri.
2: No, no, vabbè. Allora, Marco Zappa, evviva!
3: Benvenuto su Radio 3.
2: Ciao Marco, come stai?
4: Ciao ragazzi, bene, bene. Adesso vi vedo dal vivo perché vi seguo da casa.
2: Ecco.
4: Siete tre bel baldi giovani.
2: Siamo baldi giovani.
4: Siamo quattro baldi giovani.
3: Ma la cosa bella che stava dicendo belli, poi ha detto baldi. Grande.
2: Allora, perché al pomeriggio tu di solito a quest'ora cosa fai? Quando non lavoro, sei in giro, lavori...
4: Lavoro in studio, attualmente stiamo lavorando sul nuovo LP che uscirà a febbraio.
2: Che bello quando si chiama ancora LP. LP,
4: fantastico. E sarà un LP, CD vinile. Non se ne parla più perché...
2: Fai vinile.
4: Vinile, bel vinile, realizzato a Firenze. Mm-hmm. Sarà molto bello, anche la musica sarà molto particolare.
2: Mi dicevi prima, quando parlavamo così io e te, che il mare è protagonista.
4: Il
2: un
4: mare,
2: po' di tutti i dischi, sì, perché tu sì, che Linde Mare ce l'hai sempre,
4: sì,
2: no?
4: Sì, però questa volta ho scritto molti testi al mare, magari per fare un esempio sulla spiaggia, eravamo in Albania quest'estate in tour e ho fatto, perché i miei pezzi prendono sempre lo spunto un po' da quello che sto vivendo, da quello che leggo, da quello che vivo, che conosco, e quando c'è una similitudine un po' con la nostra vita, con quello che stiamo vivendo noi, ecco, mi piace scrivere su quello. Lì guardavo la sabbia e vedevo la sabbia di diverse grandezze, la sabbia fine, poi i sassi un po' più grossi, eccetera. Poi ci sono le spiagge con i sassi messi artificialmente, portati da
2: fuori,
4: certo. E non è la stessa cosa, però noi siamo un po' come la sabbia, perché la sabbia è in balia del mare, avanti e indietro, giorno dopo giorno, noi magari siamo
2: e
4: convinti
2: noi,
4: di essere
2: mi viene
4: liberi,
2: da dire
4: e
2: in balia
4: siamo
2: di chi?
4: Noi, non farmi dire da chi, perché poi mi tolgono i dischi dall'America. Non farmi dire da chi.
2: No, è sul questi... pezzo però il Marco Zappa.
3: Ogni riferimento è casuale.
2: Ciao Cerno. Quindi non lo diciamo. Senti, lui ha portato la chitarra, no? Se al posto di mettere la canzone gli facciamo fare, ad esempio, Mare. Che cosa ti viene in mente pensando al mare che possiamo...
4: Ma io, per esempio, posso darvi un accenno... Del brano di cui parlavo adesso, Siamo Sabbia.
2: Ah, quindi però, già nuovo, cioè di quelli sì, che saranno. Hai visto? Vedi, allora qua stanno emergendo già le differenze tra gli artisti di quelli no e quelli sì, di oggi. A un altro, cioè tu mai potresti dire:
3: fammi sentire,
2: c'è
3: nuovo,
2: un disco che arriva l'anno prossimo e già ti faccio un nuovo, direbbe no, esclusiva.
4: No, questo è l'anteprima.
2: Invece lui non se la mena e dice: facciamo Sabbia.
4: Giusto. Così buttata lì, però prima vorrei il testo, no? Siamo sabbia in balia del mare, avanti e indietro, sospinti dalle onde, incalzati dal vento che muta ogni giorno, ogni ora nel mondo, convinti sempre ancora di essere liberi. Siamo sassi, a volte belli, colorati dall'acqua, sassi vivi, appariscenti più che mai. Altre volte grigi, brutti, inermi, abbandonati al sole senza forza di reagire, eccetera, eccetera. Questo è il...
2: Eh sì, perché ci sono le varie situazioni che rappresentano i vari umori, i vari momenti della vita. No. Facciamo un accennino proprio.
4: Un accennino.

0: Marco Zappa! Marco
1: Zappa! Su Radio 3 Marco Zappa Live, bellissimo.
2: Torniamo tra poco?
3: Torniamo tra poco.
2: Torniamo tra poco.
4: I tre tenori con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
6: Beh, visto il costo della benzina.
5: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
7: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
9: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
10: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
13: Salve, dove la porto?
14: Dal mio partner BMW, grazie.
13: Andata e ritorno?
14: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days, dal 9 al 30 settembre, può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
13: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
15: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
16: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.

0: Quando c'è questa canzone è d'obbligo mandare un saluto al Check, Check Formenti, trombettista. Conosci il Check, trombettista?
1: No.
0: Che poi d'estate va in giro in barca sul lago di Lugano. Lui è Formentera.
1: Ciao Check.
0: Allora, c'è Marco Zappa con noi, oggi è venuto a trovarci, carico di novità, perché l'anno prossimo il suo primo disco compie 60 anni.
2: E abbiamo sentito tra l'altro in anteprima, uno dei singoli. Insomma.
0: Esce il nuovo disco, no, ma è il primo che ha fatto.
2: Ah, ok.
0: 60 anni,
2: è vero, 64 forse. Appunto, 67. Era nel 64 che hai fatto il primo.
0: Ha quasi la vostra età, 67. Voi di che anni siete?
2: 68.
0: Tu e il Boris, 68, 68. Vedi?
3: Quasi
0: la vostra età.
2: Vero.
0: Cosa c'è?
3: No, dicevo se si avvicina un pochino.
0: Al microfono.
3: Ecco, perfetto.
0: Al microfono quando parli. Allora, c'è anche un messaggio, né?
2: Sì, ce n'è uno molto carino che dice: ciao tenori e soprattutto ciao Marco, sempre piacevole sentirti, peccato che non si sentono le tue canzoni degli esordi come Lo Sceriffo. Un caro saluto da Enzo, scuola media Minusio.
1: Oh, ricordi? Ricordi, ciao Enzo.
2: Ecco,
1: sì.
2: Vedi?
0: Ecco. Sì. Allora, lui mi ha detto una volta al telefono una roba che mi ha colpito, che è un po' legata a quello che dice questo ascoltatore qua. Perché stavamo chiacchierando e così in confidenza mi dice: sai che guardavo le canzoni che ho fatto dall'inizio adesso, sono quasi 500, no?
2: Caspita.
0: E mi spiace che i ragazzi di oggi sono così disaffezionati alla musica d'autore, alle cose che facevamo noi. E mi spiace sapere che magari non rimarrà niente, come niente. È un patrimonio quello che tu hai fatto.
1: No, capisci, ci vuole qualcuno come te, per esempio, adesso, che dica: ecco, questo vale la pena ricordarlo, vale la pena tenere.
0: Ma sai qual è il
1: se
0: guaio?
1: Non c'è gente come voi, queste cose
0: certo,
1: vanno perse.
0: Ma sai qual è il
2: però
0: guaio?
2: Credo che vada in base all'età, effettivamente. Quando noi più avanti non ci saremo, determinati.
0: Ecco, l'hai detto.
2: Sì, no, nel senso,
0: il guaio è quello che aspettano che Marco Zappa schiata per dire tutto. Per dire tutti.
1: No,
0: ma... Ah, Marco Zappa, Marco
2: quanto
0: Zappa.
2: Quanto era bravo quel ragazzo.
0: Quanto... Senti la canzone di Marco Zappa. È vero?
2: È vero.
0: E invece
1: così
0: tu,
1: per tutti.
0: Tutto rimane, così, cioè, tutto rimane, Marco. Tu hai lasciato un repertorio che è immenso, di tantissimi generi diversi, e non finiremo mai di rivalutarlo, perché comunque è lì. Vedi che questo ascoltatore si ricorda, ha citato una canzone in particolare, no?
2: Sì, Lo Sceriffo.
0: Lo Sceriffo.
1: Sì, sì. Lo Sceriffo era uno spazzino di Minusio molto particolare che incontravo quando andavo la mattina o la sera al lago a piedi. Dallo studio era vicino al lago e mi raccontava la sua vita.
0: Lo chiamavano Lo Sceriffo?
1: Lo Sceriffo, sì.
0: Perché?
1: Perché aveva un cappello da sceriffo con una stella da sceriffo qua. E quindi per quelli di Minusio era Lo Sceriffo, sì.
0: Ecco, ma per ricordare quei tempi lì, visto che l'ascoltatore diceva i tuoi pezzi dei debutti, ti viene in mente qualcosa da accennare per lui?
1: Ma andiamo forse al debutto proprio, si parlava del disco dei Teenager che l'anno prossimo festeggia 60 anni.
0: Ah, è lui proprio il disco lì, ok.
1: Io potrei accennarlo con una versione così acustica. Certo. E parlava, pensate, 60 anni fa, delle difficoltà per una persona nel Lucarnese di attraversare la strada perché c'era troppo traffico 60 anni fa. E la canzone si intitolava Complication.
2: Che potrebbe anche essere attuale, effettivamente.
0: Sulla A2 potresti farlo. Sulla A2. Non hai mai fatto una canzone sul traffico, andare a casa e venire sulla mattina?
1: Io stavo facendo una canzone con una musica molto, molto veloce di uno che ha fretta di andare sul lavoro, anche se in teoria non ha fretta perché. Se col traffico di arrivare mezz'ora dopo, però non l'ho ancora finita e quindi non entrerà nel prossimo disco.
0: Invece comunque, questa qui? Di questo
1: no, questa
0: qua
1: è Complication.
2: Complication.

0: Marco Zappa su Radio 3, ma che bello questo pezzo, davvero molto.
1: Complication, però mi ha fatto venire in mente Svalutation, no?
0: Sì.
1: Io,
0: beh, il periodo
1: amore
0: era quello,
1: mio,
0: no?
1: Non capisco perché. Fare gallo, ma fai l'uovo
2: cantate voi,
1: per me.
2: Vediamo un po' come canta. Cantate voi.
1: Allora, aspetta che troviamo il testo.
2: Bene, allora cerco anch'io, un dato momento.
1: Svalu.
2: Un attimino.
1: Che poi possiamo anche aggiornarla, no? Perché qua, insomma...
2: Certo.
1: Allora, aspetta, dov'è? Testo.
0: La benzina ogni giorno.
1: Vedi che
2: allora,
1: ci sta ancora.
2: Allora, comincia così.

0: Bellissimo! Ma che momento, bravi, ragazzi, bravi, bellissimo! Bravi.
1: Che cosa ha significato per te Celentano?
2: Ma Celentano è un personaggio innanzitutto, perché diciamolo tra di noi, se Celentano, adesso lui non mi sente, però se Celentano dovesse partecipare oggi a un concorso per giovani, voci, eccetera, non sarebbe preso, non verrebbe preso, perché Celentano era un personaggio, certo. Poteva ogni tanto permettersi il lusso di interpretare, magari anche non essendo al 100% intonato,

0: Ma sto andando,
1: no, ma perché?
0: No, ma hai detto delle verità.
2: È vero.
0: Adesso però mi hai fatto venire voglia del risotto con i mirtilli. È già due giorni. Ti piace il risotto con i mirtilli?
2: Lo
0: fai? Metti anche il fungo.
2: Certo.
0: Senza.
2: No, senza,
0: che buoni, risotto con mirtilli.
2: Lei fa anche lo yogurt in casa con i mirtilli.
0: È vero?
2: Eccetera.
0: Vedi, poi la cita sempre, ma come fai a non amarla la Elena? È speciale.
2: Sì. Infatti io e lei non avevamo il testo, cantavamo na na na na na na.
0: Marco Zappa, grazie.
2: Grazie
0: per essere venuto a trovarci. Prossimo concerto in zona?
2: Sì, io una cosa interessantissima, sarò a Novaggio alla clinica domenica pomeriggio alle 2, sì, con un workshop su come si compone una canzone, quindi parlerò un po' del nuovo disco, ma è una cosa piuttosto per intimi, ma chi
0: che
2: vuole
0: bello,
2: partecipare,
0: cioè, racconti come si compone,
2: sì,
0: una canzone,
2: sì, anche per poche persone, chi vuol venire è veramente ben accetto. E poi molto importante, il 3 di ottobre suonerò davanti alla chiesa di San Nazaro nel Gambarogno, assieme a mia figlia al violino, assieme a mio nipote all'arpa, assieme a Iliri, il mio percussionista. Questa
0: bello.
2: È una cosa dove suoneremo già alcuni pezzi in anteprima del nuovo disco.
0: Del nuovo disco.
2: E poi si continua, ci vedremo l'anno prossimo con un grande tour che stiamo organizzando.
0: E presto a Voci, il podcast che ospiterà molto volentieri Marco Zappa, e poi avremo modo di rivederci anche coi tenori, perché abbiamo detto che c'è tanta roba sul fuoco, il disco
3: quando
0: nuovo,
3: c'è qualcosa,
0: 60
3: noi ci siamo.
2: Perfetto,
0: benissimo.
3: Grazie Marco, grazie, è stato un piacere davvero,
0: ciao,
3: grazie mille.
0: Ciao.

0: In onda Marco Zappa, gli abbiamo fatti sentire a lui.
1: Sì, sì, sì,
0: dunque,
1: sì,
0: ringrazio
1: sì,
0: a tutti che ha mandato un po' tutto l'ambaradano allo 079 449 9537.
1: Ragazzi, ma che bel momento, oh, sì, cioè, veramente
0: che bella cantante. Mi è piaciuto cantare na na na, però
1: però ha detto che siamo stati bravi,
2: sì,
1: quindi già,
2: ha detto con una prova in più con una prova in più sarebbe andato bene,
0: eh? un bel tour. Poi lui ha sentito tutta la famiglia
1: certo,
0: che suona,
1: sì, certo,
2: cioè, sì, sì, sì,
0: ha fatto belle cose.
2: Bello.
0: Allora, 15:36, dopo torniamo un attimo. Anche
2: potrebbe valutato di più, però, secondo me, perché Marco Zappa è un po' il Lucio Dalla della Svizzera.
1: Sai cos'è? Dovremmo farlo riconoscere anche le nuove generazioni, è questa la
2: però
1: cosa
2: viene,
1: che diceva lui,
2: viene,
1: appunto,
2: viene,
1: anche prima.
2: Viene, andrebbe valutato di più. Cioè, adesso noi lo stiamo facendo come radio privata, no? Ma anche, voglio dire, con la RSI lì ne ha fatte tante di cose, no?
1: Anche
2: però non, secondo me non è stato dato a Marco quello che meriterebbe.
0: Ma adesso siamo a quel solito discorso che i tempi cambiano, le situazioni cambiano, certo, la gente
2: ma
0: cambia,
2: perché sempre dopo?
0: Non lo so, cioè quello che dicevi
2: dopo,
0: tu prima è vero,
2: non lo so, è brutto da dire,
0: ma però è,
2: ma è la realtà. Invece è un patrimonio che è ancora vivente, vedi, oggi è venuto qua, ci siamo divertiti tantissimo, no? Perché poi, certo, quando hai la voglia di fare la musica inventi queste cose, non te ne frega più niente di fare la canzone nuova prima che esce o cantare quella del Celentano.
1: Assolutamente.
2: Ti diverti perché ami la musica.
1: Sì, l'esempio che ha fatto lui poi dei mirtilli, che adesso sono talmente grossi ma non hanno sapore, è un po' quello che è la musica di oggi, fondamentalmente. La
2: sì, metafora è stato elegante, è stato molto più elegante di me nell'esprimere certi concetti.
0: Tra poco torneremo a parlare di Natale perché ci sono tanti messaggi, prima però c'è la reclama.
3: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Auto Ronchetti presenta.
10: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
9: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
10: Allora sì che è spaziosa.
9: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
11: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
12: Ah, la so. Il traffico.
11: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
12: Ah, la so. Il tramonto.
11: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
12: E vabbè, ma così è troppo facile.
11: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
12: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
11: Chiamala Trapletti pittori.
3: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: Sono i pinguini tattici nucleari con il loro amaro, ci accompagnano alle 15:43.
1: Hola!
0: Oh, oh.
2: Sì? La canzone del tenore!
1: La canzone del tenore!
0: Hai fatto oh oh perché pensi a Babbo Natale?
1: Più o meno.
0: Più o meno.
1: Oh, oh, oh. La però canzone del tenore.
3: Potremmo metterla anche la canzone del panettone, che è un anno che non va.
1: Bella idea, mi piace.
0: Dobbiamo trovare.
1: Abbiamo
0: la troviamo.
1: La troviamo?
0: Sì,
1: c'è,
0: sì,
1: vai
0: sì,
1: tranquillo
0: sì,
1: che c'è.
0: Panettone.
3: Comunque, vabbè, adesso c'è la canzone del Vale. Salutiamo Casanziani di Novazzano.
1: Sì, che ci stanno guardando direttamente da lì. Ci fa
3: chissà
1: molto,
3: se,
1: molto
3: ci sono, se ce ne sono altre. Mandate qui il messaggio che vi salutiamo anche a voi.
1: Esattamente. Beh, allora, la canzone che ho scelto io riguarda anche un compleanno, perché oggi avrebbe compiuto gli anni Ray Charles, perché nasceva proprio il 23 settembre del 1930, quindi sono un bel po' di anni fa. Io l'ho scoperto chiaramente quando ero ancora piuttosto giovane, diciamo, e mi ha sempre colpito questa sua energia. Poi, avendolo rivisto anche nel film, non so se l'avete visto, Ray, che è qualcosa di veramente eccezionale, mi piace ricordarlo con una sua canzone, ed ho scelto questa, che è Hit the Road Jack, Ray Charles, su Radio 3.

0: Ray Charles con Hit the Road Jack. Dura pochissimo questa canzone, 1 minuto e 51. Un po', pensa un po', una volta si facevano le canzoni che duravano così. Tuttora, adesso, abbiamo le canzoni che durano più o meno 2 minuti.
1: Mi ricordo una versione forse un po' più rock, no? Perché questo è un classicone, sì, che poi è stato ripreso. Me lo ricordo nell'angolo rock.
2: Ma questo
1: proprio
2: l'ha fatto anche Celentano, eh?
1: Anche Celentano.
2: Dove vai, Jack? Non vedi che fuori piove, piove, non te lo ricordi?
1: Piove, vai, sì, prendi l'ombrello.
0: Lui, tra l'altro, è autore anche di Unchained My Heart, che poi ha avuto successo anche con Joe Cocker dopo, successivamente. Quindi grande personaggio.
1: Bene, allora auguri. Non c'è più,
0: forse
1: però
0: tra
1: lo
0: noi magari sì.
1: Quanti anni avrebbe compiuto?
0: Del 30, quindi fai i calcoli. 1930,
2: 96.
0: Bel
1: 96, tanta roba.
0: Ci ha lasciato nel 2004.
1: Ecco, oggi è una giornata, comunque il 23 settembre ha lasciato il segno, perché oggi veramente tanti tanti compleanni illustrissimi, avremo modo poi di parlare di altri compleanni, giusto?
0: Però ha a che fare molto con l'arte questa giornata,
1: esatto,
0: e con la musica.
2: Allora, sì, c'è qualcosa, visto che siamo partiti con quando fare l'albero di Natale, tanti hanno scritto, cioè nel senso la discussione...
1: Ma voi lo farete quando?
0: Ma io penso comunque solitamente intorno al 6 di dicembre,
1: quindi tradizione,
0: San Nicolao,
2: sì, tradizione, sì, sei, tradizione. Dovrò litigare come sempre, però non...
1: Perché lo vuol fare prima?
2: Si vuole fare prima,
0: ecco, credimi, io però non sono come Boris che ci mette un bel po' a farlo, io
1: tac,
0: pronto, cioè
1: ecco,
0: essere pronto via.
1: Attenzione,
2: no, voglio, perché?
1: Non, però ho detto una cosa interessante, perché la tendenza che c'è negli ultimi anni... Ce ne sono due di tendenze. Una di prenderli quelli già pronti.
0: Certo. No, non
1: adesso
0: a quel
1: li
0: livello,
1: fanno
0: però
1: tecnologici, che stacchi la spina e già tutto lì pronto, no? E quindi viene a mancare il fascino della costruzione.
2: Sì. Devi...
1: E due, c'è chi all'albero e al presepe, il presepe oramai pochissimi lo fanno ancora. Però c'è chi preferisce adesso fare tutta la casa.
0: È vero.
1: Negli ultimi anni sempre di più, sempre più americani.
2: Ma perché i gadget diventano tanti e ci sono diverse situazioni. Però
1: e anche
2: la bellezza...
1: costa meno, perché una volta l'illuminazione costava, cioè succhiava più corrente.
2: Sì. Però la bellezza sta nell'andare nei mercatini di Natale, che iniziano comunque subito dopo Halloween, come novembre. C'è anche chi parte a ottobre. Però tu ti fai il giro dei mercatini, compri tutte le cose belle, magari una boccia sola all'anno. Perché c'è chi fa questo, poi ci sono bocce che
1: quella
2: sono
1: dell'anno,
2: anche 50 franchi come sono fatte.
0: Mi viene in mente.
2: E poi fai questa cosa qui, che piano piano prepari tutto il tuo Natale.
0: Mi viene in mente, cioè, una cosa, ma non possiamo fare una boccia con i tre tenori? Potrebbe
2: pensiamo,
0: essere una buona idea.
2: Pensiamo,
0: che dici? Dici che qualcuno la vorrebbe?
2: Perché no? Basta non farla di plastica.
0: No,
2: però,
0: no, bella.
1: Mi veniva già
0: bella
1: in mente lo slogan.
0: E qua?
1: I tenori a Natale, due palle.
0: Tre palle.

0: Ciao tre cari ragazzi. Allora, io non ho più fatto l'albero e la mia riflessione è stata: cosa sento nel cuore verso il Natale, che è diventato la festa del commercio? Voglio prima ritrovare qualcosa da mettere nel cuore, poi magari anche l'albero.
1: È una bella riflessione,
2: però, certo.
1: Sì.
2: Caspita.
3: Bella, allora, bella. Secondo me la prima cosa da fare è togliere quegli aspetti che rendono la festa di commercio. Ad esempio, a casa mia, vuoi che adesso dobbiamo stare attenti a cosa mangiamo, a tutte quelle robe lì, già da un paio d'anni abbiamo tolto quella roba che il pranzo di Natale deve essere per forza che arrivi, no? Al primo, che poi non hai più fame perché ti sei già, no?
2: Vero.
3: E questa roba qua già cambia e ti fa anche bene. Stessa roba la fai sui regali.
2: Certo.
3: Ad esempio, noi ci siamo detti: perché dobbiamo farci il regalo per forza a Natale? Ma se io voglio te lo faccio anche ad Halloween, nel senso, quando
2: anche
3: viene l'idea.
2: Effettivamente abbiamo un po' tutto, quindi effettivamente.
3: Chiaro che quando hai dei figli, i bambini devono festeggiare giustamente il Natale.
2: Ma bastano anche cose piccole, bastano anche cose molto piccole.
3: No, lì però sei un po' più.
2: Sì, forse.
3: No? Quando mia figlia era piccola eravamo obbligati a mettere le robe sotto l'albero, il Babbo Natale che Babbo Natale c'è, esiste, eh?
1: Certo che c'è Babbo Natale,
3: no, prima che venga messo in dubbio, però da queste cose parti, no?
2: Vero, proprio da lì. Beh, intanto noi continuiamo con la musica, tra poco l'informazione.
3: Perché ridi?

0: Tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Freino Ranco. Suzuki Piz Sulai.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
9: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.
10: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
11: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
12: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
0: Una parola può cambiare tutto.
13: Game over.
0: Una parola può farti vincere premi in denaro.
14: Non ci posso credere!
0: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare.
15: 15:58.
16: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Piz Sulai 4x4.
0: Ticino News.
17: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Non è un compromesso, così UBS critica fermamente quanto deciso oggi al Consiglio degli Stati sulla regolamentazione delle banche sistemiche. Secondo l'istituto si va verso un inasprimento eccessivo. Giorgio Doninelli.
18: Non è un compromesso, non affronta le cause profonde del crollo di Credit Suisse, ignora le preoccupazioni di più ambienti. UBS bolla così quanto deciso oggi dal Consiglio degli Stati in merito ai requisiti di capitale delle banche sistemiche. Una scelta che, se venisse confermata al termine dell'iter parlamentare, comporterebbe un eccessivo inasprimento della legislazione elvetica in materia, detta dell'istituto bancario, già tra le più severe al mondo. UBS in particolare dovrebbe detenere circa 33 miliardi di dollari di capitale di base di prima classe in più dall'acquisizione di Credit Suisse. L'istituto guidato da Sergio Ermotti inoltre rammenta che la stragrande maggioranza delle parti interessate aveva chiaramente respinto le proposte del Consiglio federale. L'esito di oggi alla Camera dei Cantoni, conclude la nota, ignora il sostegno finanziario degli azionisti di UBS nel proteggere la reputazione della Svizzera attraverso l'acquisizione di Credit Suisse.
17: Critiche arrivano anche da Economy Suisse, secondo cui la scelta del Consiglio degli Stati comporta notevoli costi al paese, va quindi corretta. La Svizzera, afferma l'associazione, ha bisogno di una piazza finanziaria competitiva e di una grande banca in grado di accompagnare le imprese, offrendo finanziamenti e coperture a condizioni concorrenziali. Restiamo a Berna con il no del Consiglio nazionale ad aiuti di emergenza in caso di catastrofi naturali. Il plenum ha respinto una mozione del Consiglio degli Stati che chiedeva di introdurre questo tipo di sostegno. Recenti eventi eccezionali hanno dimostrato che la Confederazione è già in grado di intervenire nell'ambito delle competenze che le sono attribuite. Secondo la maggioranza, la gestione delle catastrofi spetta in linea di principio ai cantoni. Di fronte all'aumento dei premi di cassa malati, cresce in Svizzera la disponibilità degli assicurati ad accettare maggiori costi personali per contenere la spesa. Secondo uno studio citato dal Blick, c'è chi appoggerebbe una tassa per chi si rivolge al pronto soccorso per casi lievi, ma verrebbe comunque garantita un'elevata qualità dell'assistenza. Lo abbiamo chiesto all'ex capo ufficio malattia Bruno Cereghetti.
19: Qui è una questione veramente di priorità che non viene assolutamente affrontata a livello federale, nonostante esistano dei modelli che potrebbero andare in questa direzione, primo fra tutti quello di aiutare maggiormente la popolazione nel pagamento dei premi dell'assicurazione malattia, solo che ciò significa investire maggiori risorse della Confederazione in questo ambito, quando noi sappiamo che la politica federale è orientata su diversi altri settori che non è certamente quello della salute pubblica, da un lato, e dall'altro implementa delle politiche di risparmio, per cui qualsiasi proposta che vada nel senso di aumentare l'intervento federale per aiutare la popolazione nel pagamento dei premi finora trova ostacoli incommensurabili e non è mai stato implementato, né lo sarà prossimamente al momento dell'annuncio dei premi del 2027.
16: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
17: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 3 km di colonna con attese di circa 30 minuti tra Quinto e Airolo in direzione di Lucerna. Rallentamenti vengono poi segnalati sulla strada cantonale da Gravesano a Manno, su quella da Agno a Caslano verso Ponte Trese, nel senso opposto da Magliaso a Agno e nel Mendrisiotto infine da Stabio alla Dogana del Gaggiolo.
20: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956, 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Abbiamo conosciuto i One Republic con questa versione di Timbaland di Apologize, che è un loro successo, e così abbiamo voluto aprire la seconda ora del nostro appuntamento di questo pomeriggio.
1: Tra l'altro loro devono molto di One Republic a Timbaland, sì, perché da lì sono diventati gruppo mondiale.
0: Diciamo che fino a quel disco lì pochi li conoscevano.
1: Esatto, invece quindi, da lì poi hanno avuto una serie di successoni oni.
0: Vero, vero.
1: Buona merenda, chi sta facendo merenda alle 4 e 7 minuti del pomeriggio? Stamattina ho mangiato, dopo che ho pedalato, una fetta di melone.
0: Ma di quello
1: freddo.
0: Invernale? Di quello,
1: no, melone quello
0: giallo,
1: così, come okay, il microfono.
0: Sì, sì.
1: Le fette arancioni, sì, sì, no? Era fresco, oh che buono.
0: Ma io mi farei mandare delle foto dei nostri ascoltatori della loro merenda attuale.
1: C'è ancora chi fa merenda?
0: Ma secondo me sì,
1: alle 4
0: o uno spuntino, basterebbe anche un caffè, che ne so, qualcosa, insomma, qualcosa, qualcuno che fa merenda.
2: Visto che sei sul cibo,
1: ve li ricordate i tempi della merenda?
0: Ma come
2: sì,
0: no,
2: pane
0: dai,
2: e cioccolato, pellegrini.
1: Pane e cioccolato, anche salame.
0: Pane,
1: salame,
0: burro e zucchero, anche.
2: Pane e salame è arrivato dopo, forse
1: buono
2: dopo,
1: però
2: mi ricordo il classico, se c'era o il brunch, dunque il cioccolato, quello, il coso lì, sì, la barrettina, oppure proprio il classico pane e cioccolato, cioè c'era
0: mi hai fatto venire una voglia di brunch adesso, nominandolo, mi hai fatto venire una voglia pazzesca.
2: Sono buonissimi quelli col cioccolato amaro,
0: sì,
2: quelli nella confezione nera.
0: Ecco, io no, preferisco quelli col cioccolato al latte,
2: sì,
0: non so, è il mio cruccio.
1: Buono.
2: Vabbè, o se no la fetta biscottata, lo zibac con su un po' di qualcosa.
1: Tutto sì, dolce però.
2: Quasi sempre sì. Sì. C'erano
0: tu
2: amici,
0: salato,
2: mi ricordo.
0: Sì, più salato.
1: Più salato.
2: Se facevano la polenta a casa,
1: buono,
2: c'era chi prendeva la polenta e mettevi sullo zucchero.
0: Mm-hmm.
2: E mangiavi anche quella. E diventava ottima.
1: L'ultimo weekend che ho sbragato un attimino anche nelle colazioni, mangiavo il pezzettino di formaggio con sul tucchelin di marmellata.
0: Wow, buonissimo.
1: Buono.
0: E beh, ci sta effettivamente il contrasto tra il
1: di colazione,
0: il dolce,
1: la colazione.
0: Sì, sì, sì. Ci sta.
2: Allora, tra poco, visto che parliamo di situazioni mangerecci, mangiare da soli sta diventando sempre più cool.
0: Perché noi ci cambiano orario, ma noi parleremo sempre di cibo.
1: Ma certo, è l'anima.

0: Prego.
1: Sì, hai detto apro, sì. E noi stavamo chiacchierando.
0: Siete voi le due suocere, bla bla bla bla bla.
1: Senti, c'è qualcuno che ci ha mandato la merendina degli aborigeni, sono pure buoni, ce lo dice Pat. Ma che cos'è, secondo voi? Cosa
0: non l'ho visto, c'è una foto?
1: Sì, c'è la foto.
0: Vedere.
1: Prova a vedere. Secondo te cosa sono, Boris?
0: Allora, sono i bacchi da seta.
1: Bacchi da seta. Come
0: non
1: merenda?
0: Lo so se gli aborigeni. Magari sai, li metti dentro, fanno il bozzolo, non lo so. Provo a farli vedere in tele.
1: Vediamo se tu. Sì, dai,
0: se
1: ci
0: riesco,
1: sta.
0: Se
2: infatti
0: riesco...
2: mi viene in mente la processionaria, anche se è un'altra roba, la ricorda.
0: Allora, magari qualcuno che guarda da casa ci sa illuminare su...
1: O magari ce lo dice proprio Patrick, che l'ha scritto.
0: Eccoli qua. Sembrano dei bacchi da seta, sono un pochettino più piccoli però, forse, dei bacchi da seta.
1: Certo che però pensarli come merenda, non lo so, anche no.
0: Che adesso ci sono tutte queste novità, cioè certo. Novità, poi non lo sono
1: però
0: più.
1: Però in questo caso gli aborigeni, quindi magari loro, in Australia, ecco.
0: Qualche cavalletta, non so, qualcosa del genere.
1: Avete mai provato a mangiare cavallette, per esempio?
0: Sì.
2: Allora, una volta il Maxi B...
1: Me lo ricordo questo.
2: Mi hanno fatto mangiare la cavalletta fritta. Ma sai che sono stato male 3 giorni?
0: Ma perché?
2: Ma uno schifo tremendo.
0: Ma come? Cioè, ma se non lo sapevi che non era una cavalletta,
2: no,
0: di
2: perché
0: patatine,
2: al momento, sì. Esatto, ecco. Al momento pensi che sa di patatine. Io, buono, Poi ho iniziato a lievitare dentro, sono stato male 3 giorni.
0: Non era fritta bene, ha cominciato
1: Mamma
0: a andare,
1: si muoveva ancora. Con le
2: che
1: zampette.
2: Scherzaccio, veramente.
0: Allora, il solo dining non è più considerato un tabù o un sinonimo di solitudine. Dunque, il godersi il cibo in totale libertà e staccare dalla frenesia quotidiana è diventata una cosa che si usa sempre di più. Vuol dire stare a tavola da soli, anche quando vai al ristorante.
2: È bellissimo. Ecco. E se riesci anche a stare staccato, perché normalmente chi sta da solo, almeno a me capita quando vado da solo, guardi sempre il telefono. Invece dovresti proprio staccare,
0: esatto, vero,
2: anche quella roba lì.
0: Ecco. Perché se tu mangi
2: senti
0: col telefono...
2: Sapori.
0: Sai, se tu mangi col telefono, alla fine poi magari chatti con qualcuno, scrivi, fai, è come essere in due.
2: Gusti,
1: infatti,
2: niente.
1: Quindi a quel punto lì è meglio che vai con qualcuno.
2: Invece lì assaggi bene i sapori, ma poi non è per fare il curiosone, ma è bello anche guardare in giro, sentire l'ambiente del ristorante dove sei, osservi tutto diversamente.
1: Ti capita spesso? Di andare
2: a
1: da
2: me
1: solo?
2: Okay. Non spessissimo, però sì.
0: Sì, anch'io.
2: Sì.
0: Io magari mangiare una pizza o qualcosa.
2: Sì.
0: È chiaro che se vai in un posto dove conosci,
2: no, meglio
0: magari
2: di no.
0: Esatto, perché sennò arriva magari qualcuno,
1: sì,
0: ti mette lì, chiacchiere.
1: Ti
0: invece, se vai in un posto totalmente sconosciuto, ti metti lì da solo. Vai.
2: Tant'è
0: che dalle nostre parti si dice che in un anno le prenotazioni al tavolo da soli è salita del 15,3%.
1: Mica poco.
0: Che
1: non è male.
0: E negli Stati Uniti addirittura del 29%.
2: Certo.
0: Però c'è il rovescio della medaglia,
2: cioè?
0: Perché in momenti in cui il ristorante è pieno, magari un sabato sera, ci sono dei ristoratori che non vogliono darti il tavolo.
2: E questa è una
0: perché in ogni
2: cosa,
0: caso
2: sì.
0: Tu in un tavolo puoi stare anche in tre.
2: Certo. È successo,
0: e dove mangi, non è che puoi stare in piedi, andare in giro, devi prenderti un tavolo e stai seduto da solo. Ti è successo?
2: Sì. Beh, ve l'avevo raccontato. Vabbè. A me è successo a Sanremo.
1: Ma proprio perché eri da solo?
2: Di una volta,
1: detto,
2: sì,
1: no.
2: Di entrare e dire sono da solo. No, e mi sono arrabbiato tantissimo perché era vuoto. E mi ricordo che gliel'ho detto, no? Perché il ristorante era vuoto. Io gli ho detto: ma scusi, ma è vuoto? No, hanno tutti prenotato, no? Allora io l'ho guardato e gli ho detto: guardi, io dovevo fare una roba veloce, quindi sicuramente non riempie ora. E poi io avrei mangiato comunque tanto, molto più di quello che mangiano anche. Perché ci sono i due tavoli, che, i due o tre che prendono il piattino,
1: certo,
2: io all'epoca mi mangiavo dall'antipasto all'amaro.
0: Sai che...
2: e quindi non devi fare il venale su ste robe da solo, allora no. Adesso però ti fanno entrare, secondo me è cambiato.
0: Adesso leggevo che i ristoratori più attenti stanno modificando il design e l'architettura dei locali. Cioè
1: è
0: praticamente che cosa fanno? Stanno introducendo dei banconi spaziosi con vista sulla cucina, perché sulla cucina non lo so, oppure delle sedute singole affacciate sulle vetrine. Dunque le chiamano dei micro degustazione posti,
2: sì,
0: pensati per chi mangia da solo.
2: Ma
0: certo.
2: Anche un tavolo. È chiaro, cioè, che come dici te, il sabato sera magari anche no, oppure fai come fanno in molti il secondo giro.
1: Ma scusa,
2: no?
1: Però se io sono da solo vado comunque, che sia sabato sera o domenica vado.
2: Devi mangiare.
0: Vabbè, pensiamoci, non so se a casa
2: sentiamo
0: già capitato
2: i ristoratori
0: qualcuno.
2: Che ci stanno ascoltando, ci sarà qualche ristoratore all'ascolto?
1: Sì, magari ancora non hanno hanno cominciato, ecco, il turno.
2: Voi quindi avete difficoltà in questa roba perché, magari ci spiegano un perché che sta in piedi, che non è solo quello del tre persone valgono più di una, giusto, economicamente.
1: Sì, magari, no? Ci sono altri svolti, insomma.
3: I tre tenori con Boris Pirbaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Auto Ronchetti presenta.
8: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
7: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
9: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
3: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
10: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
11: Centro Serramenti Ticino.
10: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Ci sono tante testimonianze che arrivano da casa per quanto riguarda appunto il mangiare da soli o meno, ma soprattutto il trovare posto al ristorante.
1: Vero, anche quello. C'è qualcuno che scrive invece: a me piace fare colazione da sola, tranquilla, leggo il giornale e ascolto la radio. Ecco, visto che stavamo parlando di quello.
0: Andare al ristorante, dov'è che era questo qua? Dunque, il ristorante conosciuto nella zona, era pieno, non ho riservato, ero da solo, mi dicono di aspettare, dico ok, va bene, nel frattempo arrivano due ragazzi senza riservare, li fanno sedere. Conclusione, non mi vedono più.
2: Però
1: ti fa arrabbiare quella roba lì.
2: È successo anche a me sabato sera al mare, eravamo lì pieno, arriviamo noi, cioè, avevamo prenotato però, no? Però la cosa strana è che poi arrivano due tipi che erano palesemente amici del coso, perché oh, come stai? Sì.
0: A dove sei andato a mangiare?
2: No, ero in Liguria.
1: Tra l'altro, in Liguria parla così.
2: Esatto, doveva essere infatti. Me la son tirata dietro perché io
1: troppe volte.
0: No, vabbè.
2: Avevo appena detto alla Gabri certe cose e io quando le dici poi te le tiri dietro. Comunque, vabbè, si siedono sti qua. E nel giro di un attimo gli hanno portato lì il fritto misto e quell'altro, no? La Gabri, che non sta mai zitta, quando ha visto arrivare ste cose che, ma veramente loro erano arrivati, noi, cioè tanto che eravamo lì, dovevamo ancora ordinare, loro sono arrivati dopo, gli hanno dato la roba e lei a voce alta ha detto: c'è qualcosa che non mi quadra. E uno dei due romanazzi l'ha guardata malissimo. Perché funziona così, sì. Cioè se ti arriva l'amichetto che conosci lo fai passare avanti, però non pensate che gli altri clienti siano così sprovveduti, lo vediamo.
1: Certo,
2: no?
1: Si vede, talmente evidente.
2: Poi è chiaro che se sei, almeno personalmente, non me la meno più di tanto, se è al ristorante deve essere un momento di
1: tranquillità. Però è una cosa che dà fastidio, se aspetti mezz'ora e gli altri sono serviti prima, è peccato.
0: Io volevo sentire il punto di vista, come dicevi tu, di un ristoratore, se qualcuno ci sta ascoltando mentre prepara per questa sera. Magari ci faccio sapere come
2: in percentuale,
0: funziona.
2: No, ma anche solo per confermare il fatto che c'è questo aumento di richieste di solitari a pranzo o a cena. Ecco.
0: Voilà, prego, signor Pellegrini, il suo turno.
3: La canzone del tenore.
2: Allora, oggi non so se anche tu hai scelto il compleanno, comunque andiamo canzone del tenore legate ai compleanni, perché il Vale ha fatto così, io faccio anche così.
0: Io volevo fare quella del Vale, lui l'ha fatta prima.
1: Ah no, ma no.
2: Però ce n'è, ce n'è un altro di compleannone.
0: Sì, no, ma esco dai compleanni, ho trovato qualcosa
2: però
0: che mi piace.
2: Però dopo lo celebriamo quell'altro.
0: Certo. Qual è? Ce ne sono 500.000.
1: Oggi. Mettiamo la canzone.
2: Pensami.
0: Ah, no, allora faccio quello?
2: Oppure,
0: no, però metto
2: la valigia sul letto, quella piace.
0: Dai, andiamo a scegliere quella dopo. Dai, va bene.
2: Io invece celebro il compleanno di Gino Paoli, anzi questa sera, di sera di notte, ci sarà proprio uno speciale dedicato a Gino Paoli, che oggi avrebbe compiuto 92 anni. Questa mattina mi sono emozionato, perché ho sentito questa canzone con la storia che c'è dietro e vorrei raccontarla prima di farla ascoltare, di modo che poi uno sta attento al testo. Perché questa canzone qua, Gino Paoli, l'aveva scritta per farla cantare alla Vanoni. Dovevano addirittura duettare questa notte.
0: Ti piace?
2: Sì, perché erano tra il compleanno di lei ieri e il compleanno di lui oggi.
1: Già.
2: Guarda sta roba, no? E dovevano fare sto duetto. Quando poi è successo quello che è successo, la canzone è rimasta lì. Lui, pensate, questo è un punto importante da sottolineare, ha 91 anni, perché questa canzone l'ha registrata pochi mesi fa, ha deciso di volerla comunque incidere, quindi è entrato in studio e l'ha incisa. Perché emoziona? Perché questa canzone è sentita in questo momento, no? Cioè lei era andata ma non ha potuto cantare, lui l'ha cantata e poi è andato. La canzone si chiama Quando ti rivedrò. È stato un grande amore mai finito. E se pensiamo che a spingere sta storia è stata la moglie di Gino Paoli, lei, questa qua è una grande signora, perché l'ha amato fino all'ultimo, ma lei stessa riconosce che questo è stato un grande amore, perché possiamo fare così ciupa ciupa i gelosoni, ma certe cose non le cancelli nella vita, no? E allora, adesso che sapete tutta questa roba, ascoltate bene il testo di questa canzone. Tra l'altro lui la canta benissimo. Quando ti rivedrò, Gino Paoli, auguri.
4: Quando ti rivedrò

0: male, gli ultimi concerti con lei, tutto
1: anche
0: quanto.
1: Emotivamente,
0: ma che, soprattutto sì, in quel
1: suonato
0: momento,
1: lì,
0: soprattutto, cioè,
1: certo. Grande voce, anche... qualcuno l'ha notata, che voce a 91 anni questo qua, 91 sì. anni. Parlavamo l'altro giorno della voce di Mina in Tempo di Cambiare, sì. no? La voce di Mina negli anni è ancora bellissima, ma è cambiata.
2: Certo.
1: Quella di Gino Paoli molto probabilmente l'avranno aiutato con gli effettini, ma
2: sì,
1: neanche
2: se
1: troppo.
2: Di base, se di base non c'è la voce, è difficile
1: perché
2: tirarla
1: lo senti
2: fuori,
1: quando è naturale questa certo. voce qua, no?
0: Beh, poi chi guardava in televisione si è visto una carrellata di foto bellissime proprio di Gino Paoli e Ornella Vanoni, anche se una delle ultime volte che sono apparsi assieme in televisione era
1: da
0: Fazio, e lei che urlava: mi senti? È vero che dormi tutto il giorno? E lui: cosa? Era un po' così quell'intervista lì, però ci stava. Dai, va bene, sono le 16:31, buon pomeriggio, i tre tenori.
2: Arriva di Gotthard con Francis Rossi, questa è Bye Bye Caro.

0: Che bello, questo è veramente, veramente sempre bello da riascoltare.
1: Sì. Cioè, poi perché, è bello energico.
0: Sì, poi c'era stata la novità quando con Francis Rossi
1: degli Status Quo,
0: avevano fatto il pezzo.
1: Sì.
0: Signor Pellegrini, cosa fa?
1: Posso aggiornarti? Scusami, posso aggiornarti sulla viabilità?
2: Sto taggando il mondo, eh?
1: Posso aggiornarvi sulla viabilità?
2: Sì.
1: Perché sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio il traffico è fortemente rallentato, così anche come tra Lamone in Ostarietta e Vezia, traffico fortemente rallentato, e Riazzino direzione Cadenazzo, anche qui.
2: Ecco, quindi inizia a esserci il rientro qua tra una roba e l'altra. Siamo già mercoledì sera, sta volando questa settimana di autunno, perché oramai siamo entrati veramente, non c'è più scusanti.
0: Adesso siamo in autunno,
2: posso più dire
1: dalle 2 di stanotte.
2: Basta.
0: Adesso quando c'è l'aria fresca di notte, la brezza, al mattino diventa. Beh, mattino è ancora chiaro, ci sta. La
2: comunque
0: sera
2: si è
0: invece
2: rinfrescato anche il mattino.
0: Ma per fortuna.
2: Si è rinfrescato molto.
0: Ma per
1: però
0: fortuna.
1: Attenzione, ci sono le cimici, non so se anche voi.
2: Certo.
1: Vogliamo parlarne di questa roba qua?
2: Una bruttissima
1: cosa
2: roba,
1: facciamo
2: tra
1: con le cimici?
2: Voi, ecco, vi faccio
0: prendile
2: questa domanda.
0: Con le mani e usare come profumo.
2: Figurati. Schiacciare una cimice.
0: No,
2: è un
0: ma
2: disastro.
0: Non devi schiacciarla, devi solo prenderla e mandarla fuori dalla finestra.
2: Dai. Ma non
1: lo
2: va
1: so,
2: via,
1: lo so, però quando sono tante.
0: Non va via.
1: No, non va via.
2: Devi prendere il fazzolettino, la metti dentro. Stringi fortemente.
1: No, però lì riesce a far sentire l'odore.
2: La puzza, anche se la metti nel fazzolettino.
1: Anche.
2: Terribile.
1: Ma scusa, ti rimane anche sulle
2: anche
1: mani.
2: Sulle mani.
0: Ma se tu la prendi con la mano senza stringerla e lei non vola via, la mandi fuori la finestra così.
2: A casa mia sembra
0: non avrò mica le cimici speciali.
2: Se vai in giardino sembra che nevica in questi periodi qua.
1: Vero,
2: perché
1: la
2: Gabri le prende col fazzolettino e butta giù nel prato. Perché dice se le metto nella lì,
1: no, ma veramente, ma se qualcuno ha un rimedio, ce
2: le
1: lo dica,
2: cimici.
1: Insomma, anche perché penso che questo
2: tra
1: problema
2: l'altro
1: non ce l'abbiamo
2: sono resistenti
1: solo noi.
2: In una maniera incredibile. Vero. Non mollano mica.
0: Vorrei vedere te se non ti mette nel fazzoletto. Nina Zilli o Serena Brancale?
2: Brancale, dai.
0: Brancale, sì, dai, Brancale, aspetta, facciamo così.
2: Ah, ma questa
0: e
2: è
0: poi
2: anime co. Ma non possiamo mettere la Brancale,
0: no,
2: con
0: no, va bene così.
2: No,
0: dai,
2: il suo pazzo.
0: Dopo la cerchiamo.
2: Va bene, anime co, Brancale.

0: canti, canti.
1: No, no, io volevo dire sta roba qua perché è giusto che Cesare prenda quel che è di Cesare, perché oggi tutti la Rete 1, Fiume Ticino,
0: già ieri sera.
1: Ma chi è arrivato prima lì?
0: Noi.
1: Avanti.
2: Ma su che cosa spieghiamo?
1: Stiamo parlando dei VadVook. Perché comunque noi abbiamo la roba preferente. Vi ricordate che ieri mi ha chiamato il Donald che eravamo in onda, no?
0: Sì.
1: No, però insomma, tiriamocela un attimo. Siamo stati i primi ad annunciare questo disguido.
2: Esatto.
0: Disguido. Questo disguido.
2: Tutto il resto sarà sempre una
0: copia. La detta giusta Cerno, è stato un disguido alla ticinese.
1: Alla ticinese. Comunque vabbè, per chi non ha saputo ancora, visto che uno dice ma di che cosa stiamo parlando, i VadVook avevano in una loro canzone inserito una frase di Trump che è stata rilevata dagli algoritmi, chiamali come vuoi. Risultato, i distributori americani del disco l'hanno tolto da tutti, esatto, i portali.
2: Che tra l'altro, se volete, c'è il nostro podcast direttamente sul sito, se volete riascoltare la puntata,
1: esatto,
2: di ieri, c'è questa possibilità.
3: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi. All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
8: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
9: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
10: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
9: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
11: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
12: Sto pensando di cambiare auto. Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
13: Davvero?
12: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
14: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
15: Fratelli Albertolli. Da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli. Prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli. Sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Questa è Radio 3i.

0: chi stai taccando?
1: Sono tutto impegnato.
2: Il Gianluca Verga. Gianluca Verga, che ieri sera, ecco, se avete perso ieri sera, beh, la, c'è stata la chiacchierata a voci con il buon Gianluca Verga, che è un maestro, perché io ho imparato tantissime cose ascoltandolo. Cioè, quando lo senti parlare,
3: ma si trova la puntata da qualche parte?
2: Sì, su, adesso l'ho fatto la storia sull'Instagram, il mio e anche quello della radio, e ho messo il link su YouTube, c'è. Poi l'ho messo anche sul Facebook.
3: Ok, quindi ce l'ha per tutto.
2: Sì, sì, sì.
0: Dunque sei uno spammer.
2: Sono uno spammer. Sono
3: volevo
2: spammer.
3: Ringraziare Maria Rosa che ci ha mandato le indicazioni per le cimici. Insomma, per cercare di fare in modo di tenerle un po' lontane. È una barriera olfattiva che viene fatta con questo olio puro di, non so se si pronuncia NEM o NIM.
2: Comunque io credo alla roba lì dell'odore.
3: Eh sì, perché comunque questo va diluito dentro uno spruzzino con dell'acqua. Sono 10 ml in un litro d'acqua e lo si spruzza intorno agli infissi, le porte, le finestre, eccetera, eccetera. Dovrebbe funzionare.
2: A te le zanzare ti pungono?
3: Anche a me.
2: Ma come no? Prendi anche tu la spirina, la cardiospirina.
0: Sì.
2: Tu prendi pastiglie?
3: No, nulla, però mi pungono.
2: Eh no, giusto.
3: Ah, ecco, vedi.
2: No, nel senso che...
0: A me mi pungono anche. No. Ma io ho fatto anche la cura dei granelli, quella che
2: sì, quella che dicevamo l'altra volta.
0: Diciamo l'anno scorso stessa
2: allora
0: cosa,
2: non
0: no?
2: Prendi le... Io chissà che tipo di pastiglie prendo. Perché?
3: Perché a te non pungono?
2: No, abbiamo provato anche quest'estate in situazioni dove ce n'erano tante, tutti venivano punti con visi gunisci, zero, cioè mi passano via e non ho neanche avuto una puntura in tutta l'estate.
3: Caspita.
2: E mi è stato spiegato da una dottoressa che non è la mia dottoressa, che è per tutte le pastiglie che prendono, loro sentono questa roba, che non ho il sangue buono.
3: E quindi non ti pungono.
0: Dal momento che è stato provato che la zanzara non ti punge per il sangue, ma per l'odore della pelle.
3: Esatto.
2: Cioè, allora dici che puzzo.
0: No, no, l'opposto, perché più sai di sudore, e più
2: attiri.
0: Esatto, poi dipende cosa hai mangiato, che cosa hai
2: bevuto.
0: Si vede che il tuo sudore non sarà piacevole per le zanzare.
2: Anche cioè, quando vado a camminare, per dire, no?
0: Bevi birra?
2: No.
0: No, perché chi beve birra è attaccato in un modo incredibile, a quanto pare. Sì,
3: ah, sì?
0: Sembrerebbe proprio di sì da quello che rilasci.
2: No, io bevo
0: poi ci sono
2: acqua.
0: Delle sostanze che chiamano di più, altre
2: però
0: meno.
2: Ho notato sta roba, per quello chiedevo, siccome tu prendi alcune pastiglie che prendo anch'io, volevo sapere se era uguale. Non è la cardioaspirina.
0: Ma cosa racconti che dopo non mi assicurano più Pellegrini, insomma, dai.

0: Vabbè, quello delle pastiglie e pastigliette eccetera eccetera è un bel discorso, uno non si rende conto, ma vai avanti, diventano compagne di vita, ecco. Poi dopo dipende per cosa, per come, però è una situazione già anche solo quando hai un pochettino di febbre, situazione sì. del genere.
1: C'è Daniele che dice sì. Ciao tenori, sfatiamo questo mito della birra, io ne bevo tanta ma morsicate pochissime, quasi niente,
0: e si vede che non la suda nel modo giusto.
1: È vero lì.
2: La birra, il sudore,
1: Daniele,
2: però
1: colpa
2: loro
1: tua.
2: Sentono.
0: Poi dipende, ma poi vedi, le teorie sono talmente tante di quelle, di quello che leggi, di quello che trovi. L'unica cosa è metterli e fare l'esperimento sulla tua pelle. E dunque vedi, io all'inizio stagione non sono stato punto tantissimo, adesso in questi ultimi giorni qua, corrono dietro.
1: Ma se usi un repellente tipo gli spray, così funziona?
2: Sì, no? Che repellenti usate voi?
1: E quelli spray, l'Autan, mi sembra, adesso non ricordo il marchio, però
0: sì, qui c'è l'antibrum.
1: L'antibrum, sì.
2: A me piacevano un po' crudele, la luce violetta che fa zzz.
0: Ma lì si sono fatte furbe, no? Poi entrano le farfalle, tanto, poverine, entrano quegli altri animali che sentono dentro. Cioè, sai che c'era, non so se hai visto il film Bugs. Cioè era un film animazione sugli insetti, è stato presentato anche Locarno, bellissimo, e c'è il momento in cui gli insetti, c'è questa famiglia che mette la luce viola fuori, che per loro diventa un'attrazione, no? Allora vedi questi insetti che iniziano a dire la luce blu,
2: andiamo alla festa,
0: e allora vanno la luce blu, e c'è qualcuno che no, all'ultimo momento non andate alla luce blu perché altrimenti diventa la sedia elettrica, ecco, no? E dunque è una cosa così, è come se
2: ti
0: mettono un salame e tu corri dietro.
2: Una volta
0: è pericoloso. Vabbè,
2: mi viene in mente quello là che ho visto un po' una roba una volta, che c'era uno che aveva una panza incredibile, no? E allora cosa hanno fatto? Gli hanno legato una cintura, da dietro c'era una canna da pesca che andava davanti con la salsiccia, e lui correva
0: ancora. Da quello che mettiamo davanti al muro,
2: è una buona idea,
0: carota.
2: Prendere la salsiccia
1: è un'ottima idea.
0: Ci fermiamo, c'è qualche consiglio, poi l'informazione.
3: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
5: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
6: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
8: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
9: Cosa vede qui?
10: Un body check lungo la balaustra.
9: Un body che? E qui?
10: Un gol in power play.
9: E nient'altro?
10: Ah sì, era in fuorigioco.
9: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
11: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
12: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
13: Sagra dell'uva del Mendrisiotto. 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
14: Amore, mi compri una nuova cucina?
15: Fatto.
14: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
15: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: 16:58.
16: Ticino News.
17: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Ferma condanna di UBS per i requisiti di capitale delle banche sistemiche decisi oggi dal Consiglio degli Stati. Non è un compromesso e non affronta le cause profonde del crollo di Credit Suisse, scrive l'istituto bancario in un comunicato diffuso questo pomeriggio. Se confermata al termine dell'iter parlamentare, la scelta di oggi comporterebbe un inasprimento eccessivo della legislazione elvetica, secondo la banca, già oggi tra le più severe al mondo. Ricordiamo che la Camera dei Cantoni questa mattina ha deciso che UBS dovrà garantire una copertura delle filiali estere per il 90% con capitale di base di prima classe. Il plenum si è dunque discostato sia dalla proposta del Consiglio federale, che chiedeva una copertura al 100%, sia da quella della commissione preparatoria. Ne è membro il senatore ticinese Fabio Ragazzi.
18: Sul principio di inasprire le condizioni eravamo sostanzialmente tutti d'accordo. La divergenza è nata proprio sulla modalità con cui garantire questa copertura. Noi ritenevamo che con la soluzione proposta si raggiungesse lo stesso obiettivo, ma con alcuni vantaggi e non da ultimo anche quello di non penalizzare eccessivamente UBS, che è chiamata a operare a livello internazionale dove vigono regole meno stringenti di quelle che ci apprestiamo ad adottare. Adesso vedremo, perché la partita è appena iniziata, la palla passerà al Consiglio nazionale e sono curioso di vedere cosa uscirà dal Consiglio nazionale.
17: Un tema che verrà trattato anche a Ticino News ore 18. Per qualche anticipazione saluto in studio Laura Zucchetti.
19: Buon pomeriggio, sì, torneremo tra l'altro anche a parlare del caso Zali, lo faremo perché oggi il Consiglio della Magistratura ha per così dire assolto il PG Pagani, sostenendo che agì con professionalità, lo ha fatto dopo le verifiche seguite a una segnalazione della sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio in merito ad alcune richieste della 52enne poi deceduta Melide. Torneremo a parlare del piano di ristrutturazione di FFS Cargo, un programma che continua a fare discutere. Oggi le ferrovie hanno incontrato il Consiglio di Stato per parlare soprattutto dei collaboratori toccati da questa ristrutturazione, del futuro dell'azienda. Svizzeri sempre più assenti dal lavoro per malattia e infortunio. È necessario fare di più per lottare contro i certificati medici compiacenti, è quanto sostiene una mozione sul tavolo degli Stati, per la quale i dottori dovrebbero fornire più informazioni ai datori di lavoro. Sentiremo le voci dei protagonisti. Parleremo anche di un tema molto delicato, quello delle adolescenti che vengono adescate online, manipolate e a volte spinte anche fino al suicidio. È un quadro inquietante quello che emerge da un'inchiesta condotta dal Tages Anzeiger, che rileva una rete di organizzazioni di sadici decentralizzata, un fenomeno che purtroppo è presente ed è presente anche in Svizzera. Parleremo poi del Festival dei Diritti Umani, che torna a Lugano a metà ottobre, e naturalmente di sport con le ticinesi di hockey, entrambe vittoriose ieri all'inizio di una settimana che si chiuderà con il derby di sabato alla Corner Arena. L'appuntamento, lo hai detto tu Barbara, è per le 18.
17: Grazie Laura. Noi chiudiamo con una notizia che ci riporta alle Camere federali. In Svizzera i lupi dovrebbero poter essere abbattuti quando la loro popolazione raggiunge una determinata soglia. È quanto prevede una mozione approvata oggi dal Consiglio nazionale, la cui maggioranza ha ritenuto che le conseguenze per gli allevamenti e i cittadini sono ormai drammatiche.
20: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
21: L'infotraffico.
17: In autostrada al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione di Lucerna. Forti rallentamenti vengono poi segnalati in A2 su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso, e poi lo stesso anche sulla strada da Quartino a Cadenazzo, sulla cantonale da Gravesano a Bioggio su più tratti, da Lamone a Vezia, da Magliaso a Ponte Tresa e infine via Swiss. Ci dà una segnalazione anche per quanto riguarda il traffico ferroviario: a causa di un guasto tecnico ci sono disagi sulla tratta tra Bellinzona e Lugano, dunque sono da prevedere ritardi e soppressioni di treni.
16: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
21: Previsioni del tempo.
17: Domani ben soleggiato e da metà giornata arrivo di velature in quota con temperature massime sui 24 gradi.
22: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Ecco, te l'ho detto.
1: Te l'ho detto. Basta. Max Gazzè con il solito set. Sì, c'è tutto.
2: Gli ha telefonato, non c'era, gli ha lasciato un messaggio.
0: Perché la canzone è uscita nel 2008. Cosa c'entra il tre tenori adesso? Siamo noi il tre tenori. Allora, dicevo, la canzone è uscita nel 2008. C'erano già i cellulari, ma erano quelli che parlavi, pochi messaggi, poche cose.
2: Costava anche di più.
1: Posso fare un saluto, ragazzi, perché mi hanno chiesto, dice, mi salutate il gruppo di ritrovo Cugine creato da Marina, 16 donne spettacolari, sparse tra Ticino, Vallese e Salento. Il nostro motto è fate i gargarismi con lo spritz e vi passa tutto.
2: Spritz.
1: No, volevo... Ti salutiamo.
2: Parlo... Cioè... Io c'ho l'acqua.
1: Giusto.
2: Posso fare un gargarismo? Ti faccio sentire così, strano.
1: Vediamo come lo fai il gargarismo.
0: Oh. Cos'è?
1: Si è strozzato.
0: Dunque, allora, nel 2008 abbiamo detto tutti il telefono, nel 2026, secondo voi qual è l'orario ideale per inviare un messaggio dopo il primo appuntamento? Si dice mandare un messaggio subito dopo un appuntamento romantico può sembrare troppo impulsivo, mentre aspettare giorni fa apparire disinteressati.
1: Allora, quindi quando c'è, lo mandi, un tempo, secondo
0: c'è un
1: te?
0: Tempo, okay. C'è un tempo, c'è
2: un paio
0: tempo.
2: D'ore, mi manchi già.
0: Insomma, questo è quello che ha detto lui nella canzone. Lui nella canzone ha detto com'era all'inizio,
1: adesso non mi ricordo le parole, sentito
0: proprio,
1: però
0: le parole iniziali, e diceva sono passate solo due ore, sì, praticamente di telefono,
2: non ce la faccio già più.
1: Quindi due ore secondo te?
0: No, dai.
2: Però è tatti. Io penso che devi seguire il tuo cuore, se ti viene di farlo subito lo fai, certo. Perché sennò è tattica.
1: Però sai, sì, c'è questa statistica che dice che non è così, due ore sono troppo poche.
0: Dipende cosa fai, perché sono le classiche cose che poi, io le vedo sempre nei film, ti accompagno a casa, salgo, non salgo, vieni, sì, non vieni, vuoi il caffè, vuoi il bicchiere, vuoi quello.
2: La collezione di farfalle.
0: Ma quello era diverso.
1: Una volta la collezione di farfalle.
0: Allora, l'orario ideale per inviare un messaggio dopo un primo appuntamento, te lo dico tra un attimo.
1: Ma ecco. Come? Ma
2: no, però sai cosa?
1: Ma non puoi lasciarmi
2: così. C'è da calcolare. È vero che se lo fai subito l'impulso, sì, però dall'altra parte se lo fai subito potrebbe anche essere presa come questo qua,
0: infatti,
2: se si fa già così pesante,
1: troppo invadente,
0: c'è un tempo, c'è un tempo.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Giulie e Biagio Antonacci è l'ultima canzone. C'è qualcuno che dà ragione a Riccardo, perché c'è questo nostro flottore che dice: tenore, una volta ho fatto il disinteressato, fidatevi che mi sono mangiato le mani fino ai gomiti, è uscita con un altro. Non fate tattiche, come dice Ricky, fate quello che vi dice il cuore, almeno non avete rimpianti.
1: Oh, come andate, andate.
2: No, ma non è tattica, è questione di... Beh, fatto il disinteressato, cosa vuol dire? Che, cioè, non è che sei disinteressato se scrivi il giorno dopo, scusami.
0: Beh, ma no, lui
1: però
0: ha fatto
1: il
0: giorno
1: tardi,
0: dopo. Però
1: no,
0: magari è troppo tardi.
1: Beh, allora attenzione però, perché se questa qui è uscita con me stasera,
0: questa qui
1: e usciamo a cena,
0: esci questa
1: e
0: sera.
1: Domani mattina se ti scrivo è già tardi, è perché comunque c'ha fretta lei,
0: ecco, può anche essere.
1: E allora forse è un segnale anche quello, se è tardi lasciala andare, fai quello che vuoi, no?
0: Ecco.
2: Vabbè.
1: Se ti dicevo è tardi, mi sono già messo insieme a un altro.
0: Vero.
2: Ma vabbè, ma scusa, se esce con te prima, dopo, allora vuol dire
1: 12 ore.
0: Cioè, però aspetta, se passa solo la notte, voglio dire, non è che chi esce di notte?
1: No, ma appunto, se usciamo stasera, no? Sì. E io scrivo domani mattina.
0: Ah, domani mattina sì, secondo
1: o
0: me
1: a mezzogiorno,
0: ci sta domani mattina.
1: No? A mezzogiorno. E questa mi dice, oramai è tardi.
0: Ah no, così non è, non so, ma anche
2: scusa,
0: perché...
2: dalla sera alla mattina in mezzo c'è che ormai è tardi.
1: L'ha detto questo qua.
0: Sì, lui dice che praticamente ha lasciato perdere, nel senso che ha fatto il disinteressato e poi qualcuno...
1: No, lasciar perdere mai, devi sempre verificare.
2: Sì, ma disinteressato, secondo me, perché una volta, leggevo, c'era la regola dei 3 giorni.
1: Cioè,
2: in teoria ti dicevano, quando conosci qualcuno...
0: Però lui diceva, adesso scrive un paio di giorni.
2: Ah, vedi,
0: per quello,
2: una volta dicevi, incontro qualcuno, non devo farmi sentire, ma anche perché era diverso, perché in ogni caso non è che potevi telefonare, passami, c'era il papà a casa, cioè adesso con lo smartphone è diverso.
1: Guardala, guardala da un'altra parte, no? Cioè, se io esco con te, no? Esco con te, e stiamo bene stasera... Io non ti scrivo per 2 giorni, perché la regola è un paio di giorni. Tu per 2 giorni dici, non sono piaciuto.
0: Infatti, ma la regola non è un paio di giorni, è molto meno.
2: Infatti, l'orario...
1: Un messaggio in bacino, no?
2: L'orario ideale per inviare un messaggio dopo un primo appuntamento, dunque vuol dire che ti sei già visto, è la mattina del giorno successivo. Preferibilmente nella fascia oraria tra le 9 e le 11, dunque non le 8:55, non le 11:05, tra le 9 e le 11.
1: Mi viene in mente un'altra roba, mi è venuta in mente un'altra roba molto bella a proposito di attese. Non vi è mai capitato quando eravate nell'epoca della scuola, no?
0: Sì.
1: Che la mattina andavi a prendere il treno o il pullman per andare a scuola e c'era la tipina che ti piaceva ma non conoscevi, e allora ti giocavi quell'attesa del treno con degli sguardi, no?
0: Sì, certo.
1: E non concludevi niente, poi ognuno saliva sul treno e tutto il giorno aspettavi domani mattina.
0: Sì, aspettavi quel momento per rivedere o per incrociare anche solamente
1: il suo sguardo.
0: E magari
1: la mattina lo vedevi col Boris.
0: Esatto. Sì, poteva capitare.
2: Comunque, la mattina dopo è per il messaggio, quello tosto, quello che dici, amore, la sera stessa, invece,
1: fai capire.
2: Un breve messaggio per assicurarsi che l'altra persona sia arrivata a casa sana e salva è ampiamente apprezzato.
1: Oh, tutto dunque, ok, sei arrivata.
2: Esatto, sei corsa a casa, è andato tutto bene, grazie per la bellissima sera.
1: Hai già
2: tutte
1: fatto capire che ti è piaciuto.
2: Poi il giorno dopo, tra le 9 e le 11, scrivi.
1: Non vorrei essere invadente.
2: Se proprio non ce la fai, c'è anche il pomeriggio successivo, dopo lì diventa tardi.
1: Se poi ti risponde subito dopo, ciao, andiamo a cena.
2: Ecco.
0: E lei ti dice, no, ma a cena io vado da sola, come dicevamo prima.
1: Lo dicevate alla radio, vado da sola.
0: Scusa.
2: Ecco, invece noi dovevamo telefonare, non c'era il messaggio, e lì dovevi aspettare che il telefono era libero, e poi ti controllavano se spendevi 40 centesimi o 60, diventava...
1: E se non trovavi il modo di chiamare, andavi su tutte le furie.
0: E quando chiamavi ti rispondevano i genitori.
2: Giusto, no, ho sbagliato numero. Al prossimo tocco saranno le 17:17.

0: La riflessione è giusta, tenore Pellegrini, questa viene a lei, ma uno potrà uscire e conoscere più persone, certo, e poi decidere?
1: Certo che sì.
2: Come sì, no? Però la persona che hai conosciuto magari si aspetta un commento, non è che devi per forza... Secondo me la vita è bella per quello, ma anche, soprattutto, allora, se ti leghi, conoscere più persone, conoscere. E anche, cioè, se io sono con mia moglie, no? Non è che con questo divento quello che non deve conoscere più nessuno.
0: No, ma qui no, parliamo, certo, però certo. Quello sì, ci sta. Sì.
2: Però sei libero, sei... ancora di più, cioè non hai vincoli, non devi nulla a nessuno.
1: No, qui però il discorso è diverso, perché c'è un interesse, capisci, per quello, evidentemente.
0: Scusa, poi c'è chi l'interesse invece lo consuma subito.
1: Infatti.
0: Cioè, mentre stai mangiando la pizza, dice niente caffè, che lo beviamo a casa mia.
2: No, beh, ma se si è in due, perché...
1: Ti faccio vedere la collezione di farfalle.
2: Se si è in due, perché no? Bisogna pensarla così, nello stesso modo, in due.
0: Giusto,
2: però.
0: Giusto.
2: Mai fanno... forzare l'altra persona.
0: Comunque fanno morire, ma è sempre nei film. Questa cosa qui, quei film gnognò che hai, che è sempre sotto casa la porta e ti guardi.
1: Sì, ma quelle cose lì succedono nei film e basta.
0: Ma, sai, ma no, ma non è vero, dipende. Perché penso che anche nella vita reale sia successo a qualcuno di essere lì e non sapere se dire, allora chiedi, chissà se mi invita, e lui non fa il primo passo, e allora tu dici devo dire io salgo a bere qualcosa e non riesci a dirlo, no? Allora, cioè, è una cosa un po' strana, o lei, insomma, cioè, certo, dipende, perché può essere anche una lei che ti accompagna,
1: o la ragazza,
0: no?
1: Pensa,
0: cioè, non deve essere per forza lui che fa sempre il primo passo a portare lei, o lui o quello che poi, insomma,
2: la ragazza... cioè, età ogni età, sì, la sua, sì, roba.
1: Quella, no, ragazza pensa, non mi sono depilata le gambe, quindi non so, potrebbe anche
2: io
1: essere,
2: facevo,
1: no?
2: La battuta quando avevo 20 anni che avevo la macchina, no, cioè, le prime macchine, le prime uscitine, per capire come andava, sai cosa dicevo? La guardavo a un certo punto e gli dicevo: senti, ma la prossima volta vieni con me in un posto? E mi diceva: dove? In via Campora.
0: Signor Pellegrini.
1: Okay. E lei cosa ti diceva?
2: Se sorrideva è perché gli piaceva l'idea.
1: Ok.
2: Se non sorrideva, gli dicevo: vabbè, insomma, via Campora è... No?
3: Siete noi, con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna! Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere, in collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
6: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Giotti Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
9: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
10: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
11: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
12: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
13: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
14: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.

0: E stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo. Andiamo.
1: Che bella voce che ha.
2: Sì, poi scrive anche molto bene. Bruno Risas con Per due come noi. Beh, lui ha scritto l'ultimo successo della Nannini, quindi.
1: Sono le 17:28, buona quasi fine pomeriggio in compagnia di Tre Tenori. Abbiamo ancora tante cose perché c'è ancora la gara. Ma prima abbiamo. No!
3: No, è la sigla!
1: Falla così!
3: Ferma, ferma! Aspetta, che non ho capito! Tira via, dai! Non hanno sentito niente.
2: Nessuno.
1: No, perché non c'era.
3: Vediamo un po', facciamo la gara. Sì. Avete sentito qualcosa? Avete capito chi c'era sotto? Vediamo se qualcuno scrive al volo.
2: Un pochino.
3: Qualcuno ha vinto, ha capito qualcosa, vince qualcosa. Ecco. Mettiamo 10 franchi a testa, un trentello.
1: Ma come me?
2: Allora, secondo me, vediamo se scrivono. No, che canzone c'era in sottofondo. Capito,
1: posso andare con quello lì? Vediamo.
3: È andata bene.
1: Sì. Allora, è la mia canzone, che non era quella che avete sentito, ma una parte, perché fa parte di quel qualcosa che vogliamo proporvi per la mia canzone del tenore.
3: Vabbè, sì.
1: Io non ho capito.
2: Vabbè, c'è un altro compleanno importante, no?
1: Sì. Sì, sì, qualcuno ha capito qualcosa, sono curioso.
2: No.
1: Anche perché si è sentito veramente bene, è partito, sì. Però gli anni sono passati. Che anno era qua?
2: Beh, qui era 78, credo, della canzone.
1: Allora, tanti auguri a lui!

0: Pensami.
1: Baciami.
0: Sai che la compagnia dialettale di Mendrisio, magari c'è anche qualcuno all'ascolto, tanti anni fa
1: la faceva.
0: Avevano fatto un pezzo all'interno di una commedia che non mi

0: peso. Dunque aveva una poesia incredibile questa pensami di Julio
1: Lui
0: Iglesias.
1: Lui compie 83 anni oggi, eh.
2: Ale.
0: Compie 83 anni.
1: Non lo so, sinceramente non
2: io però, eh.
0: Aspetta che è arrivata una foto di cosa? Okay. Vedi che è arrivata la sua... Ah no, questo sei tu Pellegrini.
2: Cosa
0: ha
2: fatto?
0: Non lo so, sei tu con i capelli.
1: Ho trovato un ricordo con i capelli. Vabbè, ma è un fotomontaggio questo, no?
0: Sì che è un fotomontaggio. Pellegrini blu e verde. Allora, dai, la canzone Se mi lasci non vale.
2: La valigia sul letto!
0: La valigia e andiamo, con Julio Iglesias e i suoi 83 anni.

0: Io voglio sapere chi era mamma nel 1978, una mamma giovane che non era innamorata di Julio Iglesias.
1: Ma tutte lo erano,
0: tutte le mamme di quell'epoca.
1: Caspio,
0: e poi ancora adesso. Sì. Ancora adesso chi se lo ricorda era tutto.
1: A me viene sempre in mente mio papà che cantava la canzone a mia mamma.
2: E per far,
1: pensami.
2: Ah, pensami.
1: E per farla arrabbiare storpiava il finale, no? Perché gli diceva bacia tutta la mia pele.
2: Che in effetti lui la pronuncia così,
0: così
2: pele, dice
1: si può arrivare alle stelle.
0: Dopo quanti figli ha avuto? 72.
2: Chi, cioè. Julio?
1: Beh, chi certo. Quello famoso è Enrico, no?
2: Enrique, sì, Enrique, e boh, poi gli altri non li conosco.
0: Poi dopo ce n'è una marea.
2: Poi credo abbia avuto diverse mogli.
0: Ovunque,
2: comunque.
0: Sì.
1: Beh, insomma, era un bel uomo.
0: La Carrà raccontava di come dietro le quinte ha tentato di sedurla.
1: Certo. È vero?
0: Raffaella.
2: Lui che tra l'altro ha un passato... Perché ridete? Scusate.
0: Perché diciamo così, Raffaela.
2: Lui che ha passato da calciatore, ha fatto anche il era portiere del Real Madrid nelle giovanili, chiaramente. Quindi anche
1: tu sei la mia paella,
0: Raffaela. Dobbiamo, mi sa, andare in gara, sai.
1: Di già?
0: Sì, sì.
1: Nos vamos alla mia casa con los tacos.
0: Andamos a vedere la corrida.
1: A mangiare lo taco,
0: corrida. Sai suonare nacchere? Sai suonare qualcuno?
2: No,
0: mai
2: so
0: provato?
2: Come suonare, ma non ho mai provato.
1: Ah, però è bello.
0: Le porto, dovrei averle.
1: Hai le nacchere.
0: Devi mettere un dito in mezzo, se non sbaglio.
2: Certo,
0: così,
2: perché devi dare praticamente...
0: E poi dopo devi, con una è ferma e l'altra è quella
2: che
0: e dopo
2: bello.
0: Da lì ci sono quei movimenti che sono...

0: Mi viene in mente il flamenco, che è quanto infatti, sensuale, infatti, bellissimo, infatti, il flamenco. Infatti,
1: Raffaela.
0: Raffaela.
2: Scontro di hit, tre canzoni, un solo vincitore
0: e solo voilà, uno che canta, sì, qua, vogliamo dirlo?
1: Dai, allora, dove andiamo?
0: No, quest'oggi volevamo mettere in gara tre canzoni di Lucio Dalla, visto che c'è in lavorazione questo film, se ne è parlato molto, abbiamo visto ieri anche delle immagini dove c'è appunto il figlio di Gianni Morandi, 13 Pietro, e l'attore che interpreta Lucio Dalla, che giravano per Bologna, insomma, stanno facendo le riprese.
3: Esatto,
0: insomma,
3: belle quelle immagini. Sì, lui davvero, è impressionante proprio, il Pietro.
0: Assomiglia
3: con quel vestitino molto, molto bello, anni 60.
0: E anche Lucio, l'attore, sì, è veramente molto molto simile. Tre canzoni che sono veramente tre capolavori, ed è difficilissimo quest'oggi la gara, comunque scegliete voi quale volete sentire. La canzone numero uno da scegliere è questa.
2: E voglio ben assai.
3: Ehi, ai, ai.
0: Ragazzi.
2: Ma tanto, tanto bene sai.
3: La canzone numero due è questa.
2: Siamo angeli, con le rughe un po' feroci sugli zii.
1: Mentre la canzone numero 3 è questa.
2: Il suo nome detto questa no, mette già paura.
0: Tantissima roba, veramente dura dura. Canzone numero 1, questa se volete.
2: Io ben assai.
3: Canzone numero 2.
2: Siamo angeli.
1: E canzone numero 3.
2: Il suo nome detto questa no, mette già paura.
0: Votate 079-449-9537.
4: I tre tenori, con voi Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
9: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
10: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
11: E i consumi?
10: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
11: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
12: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
13: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
14: Marino Bernasconi.
13: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Chi guardava in TV o in internet ha visto così una carrellata di foto tra i quali c'era anche Sorrento e tra i quali c'era Lucio Dalla proprio su quel famoso balcone dove sì. suonava il pianoforte e ha interpretato questa Caruso che
1: era appunto l'Hotel Excelsior praticamente, esatto, che bellissimo. È stato praticamente il luogo dove Enrico Caruso visse nell'ultima parte della sua vita, insomma la convalescenza. Beh, insomma, abbiamo ritrovato questo pezzo che avete scelto voi tra quelli in gara oggi.
2: E lui, allora, l'ha scritta, sì. L'avete già raccontata la cosa, no?
0: Non hai neanche ascoltato cosa abbiamo detto, guarda. Sta lì fa pim pim pim pim pim e poi dopo diceva.
2: Ma perché lui era lì con la barchetta, no? Gli si è rotta la barca.
1: Sì.
2: E quello dell'hotel lì l'ha visto, ha detto: ma ce l'ha Lucio, andate a prendere lui. L'hanno recuperato e gli ha detto: guarda, nel frattempo, mentre metto a posto la tua barca, ti do la stessa camera del Caruso. E lui, mentre era lì a guardare dalla finestra che vedeva il mare, gli è venuta l'ispirazione.
1: Ha scritto un capolavoro.
2: E ha scritto questa canzone qua.
0: C'è anche chi dice che lagna, cioè...
2: No,
0: che
2: lagna.
0: Adesso
2: sì, no, può essere una lagna, però ragazzi,
1: è un capolavoro, è libero di dire ciò che vuole, ci mancherebbe giustamente, altro, però...
0: Allora, 17.46, tra poco magari uno sguardo se c'è qualcosa di particolare sulle strade, eventualmente aggiornateci, 079 449 9537.
1: Intanto c'è The Weeknd con noi.

0: Ciao tenori, beh, ciao. A proposito di Lagna, se vi può interessare, è entrata in autostrada Lugano Nord, direzione sud, solita coda. Fermi. Ecco. Ciao.
1: Ciao,
2: ciao, segnalo coda su più tratti, in direzione Mendrisio.
1: Vabbè, dopo se riusciamo vediamo i tempi per mandare il tenore Pellegrini a casa, se stasera va bene.
3: Cantonale comunque.
1: Sì, ma io vado sempre in autostrada.
3: Mi rilassa.
1: Ma tu, in autostrada.
3: Perché in autostrada ti spingono, che dicono vai.
1: Ma perché tu vai a 40 all'ora.
3: Saluti i ciclisti.
2: Lo sorpassano i ciclisti, tra l'altro.
3: Ciao, saluto tutti.
1: Tu sei uno di quelli che contribuisce a creare le code anche quando non ci sono. Dunque, tu vai in cantonale che io.
3: Sì, infatti ogni tanto qualcuno incazzato c'è che mi suona dietro.
1: Quindi dice, appena finito 3 ore di trasmissione, smettila. No,
2: cioè, ma del resto, lavorare. Ma se il limite è quello, scusami, dov'è che vogliono andare? Cioè,
3: appunto.
2: Quindi.
1: 80 però.
3: No, in autostrada sulla canto no, 80.
1: Ah no, in autostrada, 50, cioè, ci mancherebbe.
2: C'è lei on bridge ora?

0: Dunque, da Lugano, non da Lugano Nord, da Lugano abbiamo tre tempi, uno sono 25 minuti sulla 2, uno 29 minuti tramite la strada normale, dunque la tua canto, e dallo svincolo di Lugano Sud prendendo la 2 diventano 32 minuti.
1: Ecco, perfetto. Perfetto. Se così non fosse, poi domani ci scrivete.
0: Ah, non lo so, prendetevela con le applicazioni.
1: Va bene, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento.
0: Abbiamo praticamente terminato. Finito. Dov'è? Sì, no, abbiamo ancora 4, 3, 2, 1, vada.
1: Domani saremo qui alle 15, grazie.
2: 92 giorni a Natale.
0: Sì, l'albero.
2: L'albero
0: dopo...
2: un po' meno, l'albero un mesetto.
0: 6 di dicembre.
2: Se lo facciamo a novembre.
0: Ciao. Bye bye.
1: Ciao, domani.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
2: Tanti puntini a forma di disco.
1: E con l'altro?
2: Due bastoni che si incrociano. È grave.
1: No, signora. È ok.
3: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi. Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
5: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
6: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Sono le 18.
11: Ticino News, sera.
10: Per evitare un intervento dello Stato in caso di crisi, come avvenuto con Credit Suisse, il Consiglio degli Stati inasprisce i requisiti patrimoniali delle banche sistemiche, discostandosi però sia dalla proposta della sua commissione sia da quella del Consiglio federale. UBS critica con fermezza: non è un compromesso, è un inasprimento eccessivo e dannoso per l'economia elvetica. Quanto guadagnano i membri del consiglio d'amministrazione di AIL? Una domanda per anni rimasta senza risposta. Nell'edizione faremo un po' di luce. Il presidente Lucas Bernasconi non commenta le cifre, ma dichiara: siamo in linea con le altre aziende svizzere. La ristrutturazione ha richiesto molto impegno. Caso Zali, il Consiglio della Magistratura assolve il PG Pagani, agì con professionalità. È quanto emerso dalle verifiche seguite alla segnalazione della sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio. In questione la gestione di un incarto del 2021 riguardante segnalazione al Ministero Pubblico di comportamenti dubbi del ministro nei confronti di altre donne. FFS Cargo, il Ticino scriverà ai vertici dell'ex regia federale per valutare dove possa essere sviluppata una presenza maggiore delle ferrovie in Ticino. Sulla ristrutturazione per 3 dipendenti su 77 non è stata ancora trovata una soluzione occupazionale. Il governo auspica una risoluzione. Adescate online, manipolate e spinte fino al suicidio è il quadro inquietante di un'inchiesta condotta dal TAGES Anzeiger, che rileva una rete di organizzazioni di sadici decentralizzata. Le vittime sono prevalentemente ragazze minorenni. Il fenomeno sbarca in Svizzera con 20 casi analizzati dalla Polizia federale. Ok, si è inaugurata positivamente per le ticinesi la settimana che si concluderà con il primo derby stagionale. I bianco-blu si sono imposti in casa del Bien, mentre i bianconeri all'overtime hanno strappato la vittoria allo Zugo, fin qui imbattuto. Meteo al sud, domani ben soleggiato con velature in quota a tratti dense, temperatura minima attorno agli 11 gradi, massima sui 24, dal pomeriggio tendenza favonica. Mercoledì 23 settembre, ben ritrovati a Ticino News Sera, e dunque in apertura alla politica federale, perché la decisione politica, appunto, perlomeno da Berna, più attesa della settimana è giunta questa mattina dal Consiglio degli Stati. La Camera Alta era infatti chiamata a decidere come inasprire le norme patrimoniali delle banche sistemiche che operano all'estero, quindi de facto UBS, in modo da scongiurare un intervento dello Stato come è successo dopo la crisi della stessa UBS del 2008 o più di recente il tracollo di Credit Suisse. Il servizio di Giorgio Doninelli.
12: Per cambiare il regime attuale, da una parte c'era la proposta del Consiglio federale, sostenuta da FINMA, BNS ed esperti, una copertura delle filiali estere del 100% con capitale primario di classe 1. Dall'altra, quella della commissione preparatoria, vista di buon occhio dalle associazioni economiche e giudicata accettabile dalla stessa UBS, una copertura sempre del 100%, ma per la metà con fondi liquidi e l'altra metà con le giuridicamente controverse obbligazioni a T1. Ma alla fine la maggioranza del Consiglio degli Stati ha optato per una terza via. UBS dovrà garantire una copertura delle filiali estere per il 90% con capitale di base di prima classe, una soluzione che per Fabio Regazzi, consigliere agli stati ticinese, nonché membro proprio della Commissione Economia e Tributi, non rappresenta però un compromesso.
13: Il vero compromesso, a mio avviso, era quello che era uscito dalla maggioranza della Commissione, che però non ha trovato una maggioranza, per cui è stata adottata questa soluzione di una copertura al 90%, quindi non totale come chiedeva il Consiglio federale e anche come chiedeva la maggioranza della Commissione, anche se poi fra le due varianti, Consiglio federale e quella della maggioranza della Commissione, vi erano delle differenze per quel che riguarda il tipo di copertura che bisognava adottare.
12: Una via, quella infine scelta dalla Camera dei Cantoni, proposta proprio dal centro, il partito di Regazzi.
13: Noi decidiamo autonomamente, per me questa soluzione non era convincente, quindi io mi sono rimasto sulla posizione originaria.
12: Una soluzione originaria con cui UBS avrebbe potuto convivere, ha ribadito ancora ieri in occasione del Finance Forum di Zurigo il CEO Sergio Ermotti, che teme ora un indebolimento della banca nel confronto internazionale e di riflesso della piazza finanziaria svizzera tutta. Timori sottoscritti anche da Regazzi.
13: Con questa soluzione è chiaro che i costi che UBS dovrà sopportare in termini di capitalizzazione e di costi annui ricorrenti è pesante e andrà a ripercuotersi inevitabilmente sull'economia reale, quindi sulle piccole e medie imprese, ma anche sulle cittadine e cittadini.
12: A non pensarla così è invece Karin Keller-Sutter, secondo cui la concorrenzialità di UBS verrà preservata. Intervenuta nel dibattito alla Camera Alta, ha piuttosto posto l'accento sui rischi di una copertura insufficiente delle filiali estere, Credit Suisse insegna.
14: Die Credit Suisse verlor jegliches Vertrauen.
15: Credit Suisse ha perso ogni fiducia, i clienti hanno ritirato il loro denaro e la banca è crollata. I contribuenti hanno dovuto assumersi un rischio di 109 miliardi, una somma superiore al bilancio annuale della Confederazione. Sono andati persi migliaia di posti di lavoro e molti continuano tuttora a essere soppressi. Vorrei sottolinearlo, il pericolo maggiore per i posti di lavoro è la crisi, non la prevenzione delle crisi.
12: Riduttivo però per Regazzi sostenere che un inasprimento delle norme patrimoniali per le cosiddette too big to fail trasferisca il rischio dal contribuente all'azionista.
13: Non è stato un problema di capitale proprio che ha portato a questa crisi, è stato un problema di management, di pessime decisioni, di una strategia sbagliata, ma anche di una mancata sorveglianza da parte della firma, che non ha fatto quello che invece avrebbe dovuto e potuto fare.
12: Toccherà ora al Consiglio Nazionale esprimersi, il quale potrebbe anche mostrarsi più accomodante nei confronti di UBS.
10: E l'ex UBS sarà al centro anche della puntata di Radar mercoledì, subito dopo l'edizione, alla conduzione come sempre Laura Milani. Ciao Laura.
16: Buonasera. Sì, noi cercheremo in sostanza di capire se questo compromesso uscito dagli stati è la via da seguire per garantire da un lato la sicurezza senza però tagliare le gambe a UBS. Lo faremo mettendo a confronto anche delle posizioni molto agli antipodi. In studio ci saranno Anna Biscossa, già deputata del PS, Paolo Beltraminelli, già consigliere di Stato del Centro. Avremo anche in videochiamata da Berna Simone Giannini, non su UBS. Con loro affronteremo anche l'ennesimo botta e risposta tra Ticino e Berna dopo le dichiarazioni di Di Parmiolet.
10: Grazie mille Laura Milani, allora buon lavoro. Noi veniamo a Lugano, dove da anni si dibatte sulle remunerazioni nei consigli d'amministrazione delle aziende municipalizzate, tra queste c'è AIL. La domanda finora è sempre rimasta senza risposta, ma noi questa sera siamo in grado di fare un po' di chiarezza. Il servizio è di Andrea Leoni, Filippo Susli e Laura Milani.
17: Il dibattito sulle aziende pubbliche di Lugano è rovente, questioni di governance e di trasparenza. Tra gli aspetti più delicati e dibattuti c'è quello delle remunerazioni dei consigli d'amministrazione delle aziende municipalizzate. CDA di nomina politica, come quello delle aziende industriali di Lugano, le AIL, società al 100% pubblica con i suoi 511 milioni di cifra d'affari e i 12 milioni che ha riversato nelle casse comunali, è tra i gioielli di famiglia. Ma quanto percepiscono i membri del CDA? Una domanda posta a ripetizione negli anni da diverse forze politiche, una domanda finora senza risposta, ma sulla quale siamo in grado di gettare un po' di luce grazie a documenti che abbiamo consultato. Le cifre si riferiscono al primo semestre del 2026 e sono al lordo. L'emolumento si compone di una parte fissa e di una parte variabile dovuta al numero di gruppi di lavoro e di riunioni alle quali partecipano i singoli consiglieri. La parte fissa non è uguale per tutti, ma dipende dalla carica che si ricopre nel CDA. Quelle che vi proponiamo sono delle forchette, poiché l'emolumento preciso dipende da variabili non calcolabili con precisione. Il presidente di AIL, Luca Bernasconi, nei primi sei mesi dell'anno ha percepito tra gli 80 e i 90 mila franchi, e membro della Commissione Strategie e Finanze, nonché di quelle risorse umane del CDA. È stato eletto in quota Lega e ricopre la carica di capogruppo in Consiglio Comunale. Filippo Zanetti, vicepresidente, siede nella Commissione Strategie e Finanze e presiede la Commissione Risorse umane. Per lui il guadagno è tra i 70 e gli 80 mila franchi, è in quota PS ed è copresidente della sezione di Lugano. Mario Antonini, segretario del CDA di AIL, presiede la commissione strategie e finanze e ha percepito tra i 35 e i 45 mila franchi, è in quota PLR. Fabio Forer presiede la commissione gestione e rischi e ha guadagnato tra i 30 e i 40 mila franchi, anche lui è in quota PLR. Paolo Beltraminelli fa parte della commissione gestione e rischi, ha percepito più o meno tra i 25 e i 35 mila franchi, è consigliere comunale e presidente del Centro di Lugano. Stessa cifra per Marco Chiesa, membro della commissione gestione e rischi e municipale UDC. Filippo Lombardi non fa parte di alcuna commissione e per lui la forchetta va dai 20 mila ai 30 mila franchi, è municipale del Centro. Potenzialmente un consigliere d'amministrazione di AIL può quindi guadagnare più di un municipale, tuttavia, lo ricordiamo, le riunioni e i gruppi di lavoro incidono in modo significativo sugli emolumenti e questo può modificare la proiezione sui 12 mesi e di anno in anno.
10: E ora sentiamo le spiegazioni del presidente del consiglio di amministrazione di AIL, Lucas Bernasconi.
18: Allora, innanzitutto grazie per questa intervista, perché è sempre importante contestualizzare. Gli emolumenti non sono probabilmente la cosa più importante. La cosa più importante è la società, l'azienda, il lavoro che si sta facendo e soprattutto i risultati.
19: Quindi voi lo giustificate, diciamo così, con un periodo particolare che sta vivendo AIL?
18: Allora, sicuramente AIL sta vivendo una ristrutturazione straordinaria che è in atto adesso da già un paio d'anni, che comporta un impegno profondo da parte di tutti. Io ad esempio lavoro più giorni a settimana solo per AIL, però questo, diciamo che questo lavoro ha portato ad avere anche dei risultati importanti. Oggi abbiamo una trasformazione dell'azienda che è sempre più pronta alle sfide che l'attenderanno in futuro. Faccio un esempio. Abbiamo ristrutturato tutta la parte della direzione, abbiamo allargato la direzione per avere un management più condiviso e adesso ultimamente abbiamo avuto anche la votazione da parte del personale, sono andati a votare oltre il 90% e il 70% ha detto sì al nuovo regolamento. Quindi oggi io posso dire anche con un certo orgoglio. L'azienda, ricordo, è ormai la numero 6 in Svizzera tra i distributori di elettricità. Vende la maggior parte dell'energia non all'interno del comprensorio ai clienti vincolati, ma al di fuori. Abbiamo clienti in 20 cantoni della Svizzera, e questo è un grande successo ed è una continua crescita. Ma soprattutto abbiamo risultati buoni, un'azienda solida e abbiamo il personale con noi.
19: Quindi il presidente di AEL dice questi emolumenti sono meritati rispetto al lavoro che abbiamo fatto.
18: Io dico, gli emolumenti non li commento, sicuramente non sono fuori rispetto a quello che è il benchmark delle altre società svizzere.
19: Si chiede la cittadinanza, ma anche la politica luganese, che sappiamo sta facendo un ampio dibattito su questo, perché un'azienda pubblica come AEL non può rendere pubblici e trasparenti esattamente gli emolumenti che prendono i consiglieri di amministrazione.
18: Allora, non è una decisione di AEL, noi rispettiamo quelle che sono le norme e la giurisprudenza in vigore, quindi rispondiamo alla legge oggi.
19: Ma avete una volontà di andare verso una maggiore trasparenza?
18: All'interno abbiamo fatto la discussione, c'è la volontà di andare verso una maggiore trasparenza e l'idea è in futuro, quando pubblicheremo il nostro rapporto integrato, avremo anche un capitolo dedicato alle remunerazioni del Consiglio di amministrazione.
19: È chiaro che queste remunerazioni possono fare discutere, anche perché voi come membri di CDA siete nominati su nomina politica. Ecco, da questo punto di vista anche lei stesso ricopre un ruolo in Consiglio Comunale, come la vede?
18: Allora, è vero che siamo di nomina politica, però è anche vero che all'interno del CDA di AEL ci sono delle ottime professionalità, quasi tutti siamo anche diplomati, siamo board member, quindi abbiamo fatto le formazioni specifiche, quindi è sbagliato dire che è solo una nomina politica, perché la politica deve nominare le persone giuste al posto giusto.
19: E lei intende proseguire con la politica in futuro?
18: No, io con la politica non intendo proseguire, anche perché c'è in atto questo dibattito sulla governance e quindi diventa sempre più inopportuno.
10: Caso Zali, nessun seguito disciplinare alla segnalazione sul PG Pagani. Il Consiglio della Magistratura fa sapere che non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare e sanzionare il magistrato. Sentiamo.
20: Nessun seguito disciplinare per il procuratore generale ticinese Andrea Pagani dopo la segnalazione presentata dalla sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio. A comunicarlo è il Consiglio della Magistratura, che ha deciso dunque di non aprire un procedimento e di non sanzionare il magistrato. Al centro della segnalazione la gestione di un incarto del 2021 riguardante l'allora consigliere di Stato Claudio Zali. La donna, che nei mesi scorsi ha reso pubblici alcuni audio di telefonate con il leghista, aveva segnalato al Ministero Pubblico il comportamento del politico nei confronti di altre donne. Dopo averla incontrata, il procuratore generale aveva deciso di non aprire un procedimento, ritenendo che non vi fossero le condizioni necessarie. Dopo un'approfondita valutazione, il Consiglio della Magistratura ha dunque stabilito che non emergono violazioni dei doveri professionali né elementi di complicità o sudditanza da parte di Pagani. L'organo di sorveglianza ha inoltre sottolineato di poter esaminare soltanto ciò che il magistrato conosceva o poteva conoscere nel 2021 senza considerare gli sviluppi successivi. Secondo il Consiglio, il decreto di non luogo procedere emesso nel novembre dello stesso anno rientrava nelle competenze e nel margine di apprezzamento del procuratore. Anche gli altri fatti riferiti dalla donna, comprese possibili minacce o reati sessuali, non presentavano allora indizi sufficienti per aprire appunto un'indagine. Pur escludendo responsabilità disciplinari, il Consiglio invita il Ministero Pubblico a introdurre, nei casi più delicati, un doppio controllo fra magistrati e a raccogliere maggiori informazioni a tutela delle presunte vittime.
10: Collaboratori e futuro dell'azienda al centro dell'incontro tra FFS e Consiglio di Stato sul discusso programma di ristrutturazione di FFS Cargo, andato in scena oggi. Scopriamo com'è andata nel servizio di Robert Kritschmer.
21: 77 collaboratrici e collaboratori hanno trovato un posto di lavoro
0: o in Ticino o in Svizzera interna se voluto, e per tre invece non abbiamo trovato una soluzione.
21: Questa, come spiegato dalla direttrice della Regione Sud FFS Roberta Cattaneo, la situazione attuale degli 80 dipendenti toccati negli ultimi due anni dalla ristrutturazione di Cargo. Questo è stato il primo grande tema discusso oggi nell'incontro avvenuto tra il governo e i rappresentanti delle FFS e dei sindacati, tema per cui anche il Consiglio di Stato ha espresso preoccupazione. La presidente Marina Carobbio Guscetti.
22: Il governo anzitutto auspica che si trovi una soluzione per quelle persone che oggi non hanno ancora delle prospettive occupazionali nel settore ferroviario nel nostro cantone, quindi abbiamo espresso questo auspicio, questo invito all'FFS a trovare una soluzione.
21: Richieste apprezzate e condivise dai sindacati. Il segretario sindacale del SEV, Thomas Giedemann.
23: Si è comunque prospettato che potrebbero esserci delle soluzioni a breve e medio termine, anche se però diciamo che la realtà non è ancora concretizzata, quindi questo ci lascia un attimino in attesa, perché chiaramente questi collaboratori sono in sofferenza, le loro famiglie con loro. Sarebbe opportuno che ci fossero delle soluzioni concrete subito.
21: Sentiamo a riguardo Roberta Cattaneo.
0: Queste tre persone hanno rifiutato delle offerte di lavoro sottoposte da FFS, sono tutelate al momento a livello con degli avvocati, quindi non posso entrare nella discussione di merito.
21: I membri del comitato no allo smantellamento di FFS Cargo hanno anche parlato di un licenziamento antisindacale, perché tra i collaboratori di cui si parla vi è il vicepresidente di un sindacato. Le FFS hanno respinto l'accusa dicendo che non si è trattato di un licenziamento legato al sindacato. Inoltre i membri del comitato hanno anche detto che FFS Cargo International sta iniziando un processo di assunzione di nuovi macchinisti.
0: Abbiamo saputo di questa possibilità da parte dei sindacati, dei partner sociali di FFS, non ne sono a conoscenza, parlano di a mesi dovrebbero uscire questi posti, se escono i posti tutti possono concorrere, soprattutto personale interno FFS ha la precedenza per un colloquio, quindi sicuramente si possono aprire delle possibilità, ma senza promesse.
21: Il secondo grande tema sono state le prospettive future di FFS in Ticino. Il governo ha ribadito l'importanza di garantire il mantenimento di posti di lavoro qualificati nel nostro cantone.
22: Noi riteniamo che ci sono delle competenze e delle possibilità di sviluppo future in questo ambito nel nostro cantone che devono essere approfondite, e quindi proporremo con una lettera alla direzione dell'FFS di avviare congiuntamente una riflessione per vedere in quali ambiti si possono costruire nuove prospettive, nuovi posti di lavoro qualificati.
0: Noi abbiamo detto al governo che verranno creati dei posti in Ticino dove sono necessari e che siamo disposti assieme al governo di riutilizzare ancora di più lo strumento che già utilizziamo assieme al cantone, che è la prospettiva generale Ticino, che dà un respiro a tutto quello che fa le ferrovie qua in Ticino da qui a 10 anni almeno.
21: Nonostante il comitato si dica preoccupato per una perdita di clienti di FFS Cargo, per quanto riguarda questa seconda opzione del futuro in Ticino emergono anche parole di fiducia. Matteo Pronzini.
24: Da questo punto di vista, questo secondo punto, tenuto conto che le FFS hanno preso atto e non hanno chiuso a questa possibilità, evidentemente, come si dice, mostriamo un cauto ottimismo.
10: Ora vi vogliamo parlare di un fenomeno preoccupante che è sbarcato anche in Svizzera. Il Tagesanzeiger ha infatti messo in luce una rete di organizzazioni di sadici che adesca online ragazze minorenni e le spinge ad atti di autolesionismo fino ad arrivare alla fine più drammatica, quella del suicidio. Il servizio è curato da Samuele Quadri.
25: Mi chiamo Simona e ho 14 anni. Non sto vivendo un bel momento della mia vita e fatico a relazionarmi con i miei coetanei a scuola. Su X, Instagram, Snapchat e TikTok mi sento diversa, mi sento accettata. Pensate, online c'è chi mi dà attenzioni e mi fa sentire bene. All'inizio era solo un diversivo per uscire dalla quotidianità della realtà. Ora ho uno scambio di messaggi abituali con una persona. Penso che mi sto innamorando.
26: Questa è la miccia di un candelotto di dinamite pronto a scoppiare.
1: Simona è un personaggio di fantasia, ma rappresenta un numero sostanzioso di giovani ragazze. Un quadro preoccupante messo in luce dall'inchiesta condotta dal TAG Sanzeiger. Le vittime, prevalentemente ragazze tra i 12 e i 18 anni, vengono adescate online da persone poco più grandi e spesso anche minorenni. Si instaura un rapporto, attenzioni, dati personali, racconti di vita. La relazione sfocia poi in richieste sempre più gravi. Autolesionismo, torture, violenza nei confronti di terzi, persone o animali, fino ad arrivare al filmato del proprio suicidio. 20 casi in Svizzera attualmente, conferma la FedPol al giornale zurighese. Un terzo sospetti, due terzi vittime, e tocca tutte le regioni linguistiche. Abbiamo raggiunto Paolo Attivissimo, giornalista informatico, che ci spiega come funziona il cyberadescamento.
2: L'adescamento online lavora attraverso i dati che gli utenti depositano nei social network. Basta lasciare un accenno a un problema di depressione, a un momento di tristezza, che si può essere schedati dai social network come persone potenzialmente depresse e quindi suggerite come persone interessanti a non solo persone che ci potrebbero aiutare, ma anche persone che potrebbero volerci del male.
1: Nell'inchiesta si fa riferimento ad alcuni gruppi online in cui gli adescatori operano. Si chiamano 764, 1414 e Decom, abbreviazione di Community. Una rete sadica, nichilista, decentralizzata a livello mondiale che sfrutta la manipolazione per ottenere qualcosa in cambio.
2: Purtroppo questi algoritmi vengono sfruttati da queste persone, non so neanche come definire, questi mostri, questi orchi, per trovare i loro bersagli. Chi ha questo tipo di devianza tende a cercare persone verso le quali ha un'esclusiva. Cioè, io sono il primo, questa persona giovane è ancora, come dire, pulita, pura, e io sono il primo a usarla. È un fenomeno che viene chiamato molto spesso efebofilia, cioè l'attrazione verso le persone particolarmente giovani dai tratti non adulti.
1: Come dice Attivissimo, questa devianza è aiutata dall'esclusione sociale, a cui poi si aggiunge il controllo. I minori diventano bersagli ideali.
2: Quello che ho visto è che l'interesse deriva principalmente dal fatto di avere maggiore facilità nel controllo. Cioè, un adulto nei confronti di un minore è quasi automaticamente più autorevole. Il minore è più vulnerabile, quindi è più facilmente manipolabile. Molto spesso di fronte a una situazione di questo genere non viene creduto, non viene ascoltato, e quindi a volte questo crea una situazione in cui paradossalmente il torturatore è l'unica persona alla quale ci si può rivolgere.
1: Come arginare il fenomeno? La prevenzione è essenziale. In Ticino i servizi disponibili sono il numero 147, Pro Juventute, la protezione dell'infanzia, clickandstop.ch e aiuto alle vittime di reati. La prevenzione passa poi anche da chi svolge le indagini. Un lavoro difficile da sopportare, e Paolo Attivissimo lo sa bene. Sentiamo.
2: C'è anche da dire che non è facile trovare persone che abbiano la forza d'animo di gestire casi come questi, perché a me è capitato per lavoro e ho ricordi che vorrei cancellare. Restano con te per tutta la vita.
10: Grazie alla nostra rubrica Click, ora voliamo a New York, dove si sta svolgendo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un evento in cui è stato condannato l'agire di Israele, che ha reagito con una campagna social. Barbara Venneri questa sera parte proprio da qui.
15: Tra chi ha parlato della situazione in Medio Oriente c'è stato il segretario generale Antonio Guterres, condannando le violenze nei territori palestinesi occupati. Lo ha fatto con anche dei toni particolarmente duri, più duri del solito, mentre anche da più parti sono arrivate delle condanne nei confronti di Israele per la guerra a Gaza. Ecco, Israele ha risposto a quanto è stato detto a New York con una campagna social in cui l'ONU viene rappresentata come un coro di pappagalli che accusa Tel Aviv. Un video, quello che stiamo vedendo, che fa parte di una campagna denominata l'industria delle bugie dell'ONU. Ecco, ogni pappagallo viene rappresenta un paese diverso e ognuno di loro dice date la colpa a Israele. Tra chi ha preso posizione a New York sulla situazione in Medio Oriente, anche il presidente francese Emmanuel Macron, che ha affermato è uno spettacolo che ci fa vergognare tutti.
10: Ci spostiamo adesso in Spagna perché c'è stata paura alla corrida dell'Arena Murcia.
15: Sì, dunque i fatti sono accaduti alla Plaza de Toros a Murcia, quando un toro di circa 500 kg ha puntato un torero vicino alla recinzione. Però l'animale ha saltato questa recinzione finendo praticamente addosso al pubblico che guardava la corrida in prima fila, poi dopo è andato verso il corridoio di uscita. In realtà non è stato neanche il primo salto di questo toro, perché poco prima aveva superato la barriera fermandosi però al corridoio. Ecco, non si registrano feriti, tuttavia almeno guardando i commenti sotto questo filmato diventato virale, si è sicuramente riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle arene, ma anche per quanto riguarda il tema animalista.
10: A proposito di video virali, noi chiudiamo proprio con un video che da qualche giorno ormai è diventato decisamente virale sui social network.
15: Si è rimbalzato per tutto il web il momento in cui una nave cargo di oltre 200 metri e dal peso di 750 tonnellate urta un peschereccio nelle acque del Mar Cinese meridionale, quindi attorno a Singapore. I membri dell'equipaggio inizialmente osservano, probabilmente non potevano fare nulla, osservano questa imbarcazione che si avvicina e poi ha un impatto contro il loro peschereccio, ecco, decisamente più piccolo. Questo evento ha comportato anzitutto del fumo, però soprattutto il peschereccio si è inclinato su un fianco. Al momento fortunatamente non si registrano feriti.
10: Grazie mille Barbara Venneri per questo giro di notizie dal mondo in un click. Noi ora torniamo in Ticino, parliamo di cinema, un cinema che si vuole strumento per interrogare il presente, raccontare storie capaci di aprire domande e creare confronto. È proprio questa l'essenza del Festival dei Diritti Umani che torna dall'11 al 18 di ottobre per la sua 13ª edizione. Ne parliamo nella nostra rubrica Eventi. Ed è con piacere che accolgo e ringrazio per essere collegato in diretta con noi Roberto Pomari, presidente del Festival dei Diritti Umani. Buonasera.
3: Buonasera.
10: Allora, avete presentato proprio oggi alla stampa la 13ª edizione. Che cosa dobbiamo aspettarci?
3: Ma principalmente ci rivolgiamo a un pubblico che è sensibile già di natura per quelle che sono le tematiche che riaffiorano di anno in anno nei film che presentiamo al nostro festival. Si tratta di temi importanti, di temi che evidentemente spaziano in tutto il mondo e sono organizzati con la rassegna tradizionale alla quale si affianca il concorso ufficiale che quest'anno vede la partecipazione di 8 film, di cui 7 in anteprima svizzera, e che saranno giudicati e concorreranno per i 3 premi messi a disposizione, che sono il premio del pubblico, che è stato organizzato tradizionalmente chiamato Premio Città di Lugano, c'è un premio della giuria e un premio che viene assegnato dalle ONG che collaborano con noi, che quest'anno viene attribuito da Amnesty International, sezione svizzera.
10: Ecco, ha citato lei il concorso internazionale perché sappiamo che il festival, ne parliamo tra poco, il festival è anche molto altro, ma naturalmente il centro, il fulcro è il cinema. Tra l'altro proporrete anche Nazza, un film di cui tanto si è parlato in questo periodo.
3: Certamente, abbiamo ritenuto la conferma questa mattina durante la conferenza stampa. Il film verrà proiettato con ogni probabilità sabato 17 alle 20:30 al Cinema Corso e si tratta di un film potente e importante perché va ricordato che è una produzione israeliana che smaschera in un certo qual modo quelle che sono le ipocrisie, le bugie raccontate dallo Stato di Israele in margine alla tragedia di Gaza. E il film è in sé, ha ottenuto un premio speciale della giuria al Festival di Venezia recentemente,

0: discutere e confrontarsi su tutti questi temi.
1: Assolutamente. Cito un nome perché è il primo che mi viene in mente, ma ne abbiamo decine di ospiti. Tra l'altro parecchi registi, autori dei film ci raggiungono a Lugano, ma in particolare vorrei ricordare che abbiamo la serata d'apertura l'intervento di Filippo Grandi, che è stato alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite e che è appena rientrato dall'Afghanistan e quindi potrà fornire anche qualche informazione di prima mano. E in più adesso stanno scorrendo le immagini, vedo, di un film di Rosine Bacham che sarà insignita del premio, un ulteriore premio che noi attribuiamo, però questo da sempre, all'autore e all'autrice. In questo caso è una regista camerunense che abita in parte in Belgio e che è stata segnalata dal settimanale New Yorker come una delle più interessanti autrici attualmente attive sul questo genere di documentario, che si rivolge o che rivolge la sua attenzione alle realtà africane in questo caso.
0: Ecco, io vorrei ricordare anche il grande lavoro che voi fate insieme alle scuole, anche a mo' di sensibilizzazione per i temi di questa di così di stretta attualità. Poi c'è Oltre Festival, quindi il festival che esce sulla città. Il programma è vastissimo, io direi magari di invitare chiunque fosse interessato a visitare il vostro sito internet festivaldeidirittiumani.ch, perché appunto il programma è veramente quasi infinito, viene da dire, 8 giorni, un sacco di film, un sacco di incontri.
1: Ma certo, abbiamo degli incontri, abbiamo anche delle attività che portano al di fuori del cinema e che si spargono per la città, perché il concetto è quello anche di rendere vivo il festival al di fuori delle proiezioni dei 26 film che presenteremo. E soprattutto ci tengo a ribadire, l'ha detto già lei, il coinvolgimento dei giovani e delle scuole, con le quali abbiamo un'ottima collaborazione da parecchi anni, è una delle colonne portanti del nostro festival e teniamo veramente a sviluppare e a consolidare questa collaborazione nel tempo, così come abbiamo fatto fino ad oggi, proprio perché riteniamo che oggi sia importante e fondamentale che i giovani si familiarizzino con i temi correlati con i diritti umani.
0: Roberto Pommari, io la ringrazio per essere stato con noi. Ricordo le date del Festival dei Diritti Umani dall'11 al 18 di ottobre, www.festivaldirittiumani.ch. Grazie mille e buon lavoro a lei, buona serata.
1: Grazie, buona serata.
0: Lasciamo il cinema per parlare di sport. Ben ritrovata Letizia Ricciardi, oggi parliamo di hockey.
2: Esatto, buonasera anche da parte mia. Serata decisamente positiva quella di ieri per le ticinesi. Iniziamo dall'Ambrì, che era impegnato in trasferta a Bienne, dove ha trovato un'altra fondamentale vittoria imponendosi per 4-3 sulla squadra di Dubé. In rete 4 giocatori diversi, tra cui Jarventi, al suo primo gol, e Zaccheo Dotti, che a fine partita ha analizzato quanto proposto sul ghiaccio dalla squadra. Sentiamo.
3: Un bel Ambrì, penso soprattutto al fatto che non abbiamo mollato, malgrado siamo andati sotto, li abbiamo ripresi, siamo andati in vantaggio, poi loro hanno segnato di nuovo, non abbiamo panicato e alla fine l'abbiamo, penso, meritatamente appunto portata a casa. Questo è un bellissimo segnale, una bella vittoria. Questo è quello che vogliamo fare ogni sera, fa parte del nostro DNA, il nostro punto forte che vogliamo, su quale vogliamo puntare. Questa sera siamo riusciti bene, li abbiamo schiacciati bene nel secondo, non riuscivano a un certo punto a uscire dal terzo e questa è la maniera come vogliamo giocare. Poi non sempre riesce perché hai sempre un avversario davanti, ma quando funziona è dura per tutti. Segnare fa sempre bene, va bene al morale e stasera fa bene soprattutto alla squadra, perché gol del pareggio era importante, quindi sicuramente vado a casa contento.
2: E sul ghiaccio della Tissot Arena i bianco-blu hanno ritrovato anche una vecchia conoscenza, mi riferisco chiaramente a Dominik Sverger, che tra l'altro ieri sera ha trovato anche la sua prima rete. Sentiamo allora le parole a caldo.
4: Ja, sehr viele Emotionen, auch schöne Emotionen gegen meinen alten Verein zu spielen.
5: Ho provato davvero tante emozioni ad affrontare la mia vecchia squadra. Quando ho segnato non ho pensato a nulla, stavo solamente provando a spingere il disco in porta. Alla fine però abbiamo perso, avremmo voluto vincere ma non ci siamo riusciti. Complimenti a Lambrì.

0: Non siamo rimasti sorpresi dal loro gioco, sappiamo quanto sono forti. Hanno vinto 3 delle prime 4 partite, sono una buona squadra e lo hanno dimostrato anche contro di noi. A livello personale mi sono ambientato molto bene qui a Bien. Mi sento a mio agio, la squadra è forte e il club fantastico. Ora vogliamo continuare a svilupparci, migliorando di gara in gara, in modo da vincere più partite possibili.
1: Jetzt wollen wir uns weiterbilden, stärker werden von Spiel zu Spiel und nachher mehr Spiele gewinnen.
2: E anche il Lugano ha ritrovato il successo, una sfida non facile, quella contro lo Zugo, che fino a ieri era rimasto imbattuto con addirittura 11 gol realizzati in sole 2 partite. Bianconeri che nonostante abbiano subito per la terza volta un gol in power play, sono riusciti a rimontare 2 volte gli ospiti, imponendosi poi definitivamente all'overtime grazie a una rete di Ebischer. Sentiamo allora il commento dell'allenatore Thomas Mittell.
3: Penso che questa sera contro lo Zugo abbiamo probabilmente disputato la nostra miglior gara della stagione, considerando tutti i 60 minuti più il tempo supplementare. Sono quindi soddisfatto della reazione della squadra e dell'atteggiamento con cui abbiamo affrontato lo Zugo, che è una formazione decisamente forte. Sono contento della prestazione e penso che abbiamo meritato i 2 punti. In vista della sfida di sabato, dobbiamo lavorare sul power play. È un aspetto che va migliorato con il passare del tempo. Durante la preparazione abbiamo avuto giocatori che entravano e uscivano dalla formazione. Ci serve quindi un po' di tempo per trovare i giusti automatismi, ma ci stiamo lavorando e cercheremo di migliorare il più rapidamente possibile.
2: Prima di chiudere diamo rapidamente uno sguardo alla classifica con l'Ambrì che si trova attualmente in seconda posizione alle spalle dello Zurigo, squadra che i leventinesi incontreranno venerdì sera alla Gottardo Arena. Il Lugano invece, che con una partita in meno è in settima posizione, può già pensare al derby di sabato in programma alla Corner Arena. A tal proposito vi ricordo che la sfida tra le ticinesi sarà naturalmente trasmessa in diretta su Teleticino.
4: Grazie mille Letizia Ricciardi, buon lavoro a te e a tutta la redazione sportiva. Noi siamo quasi in chiusura, prima vi ricordo che però essendo mercoledì alle 19:30 torna Marco Bazzi con Matrioska, il titolo di questa sera piromani e pompieri. Vediamo in grafica i suoi ospiti: Alessandro Mazzoleni, vice coordinatore della Lega, Cristina Maderni, deputata PLR, Tamara Merlo, deputata di Più Donne, Maurizio Agustoni, capogruppo del Centro. Prima di salutarci, le 3 da ricordare. Per evitare un intervento dello Stato in caso di crisi come avvenuto con Credit Suisse, il Consiglio degli Stati inasprisce i requisiti patrimoniali delle banche sistemiche, discostandosi però sia dalla proposta della sua Commissione sia da quella del Consiglio federale. UBS critica con fermezza: non si tratta di un compromesso, è un inasprimento eccessivo e dannoso per l'economia elvetica. Quanto guadagnano i membri del Consiglio d'amministrazione di AIL? Una domanda per anni rimasta senza risposta. Nell'edizione abbiamo fatto un po' di luce. Il presidente Lucas Bernasconi non ha commentato le cifre, ma ha dichiarato: siamo in linea con le altre aziende svizzere. La ristrutturazione ha richiesto molto impegno. Siamo in chiusura, vi ricordo, dopo di noi Radar mercoledì e poi Matrioska e Radio Arriva la Patti. Buona serata.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
1: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
5: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
4: Per non parlare del risparmio.
5: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
6: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
8: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
9: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
8: Più stile, più comfort, più valore.
9: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
8: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
9: Vivi il cambiamento.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: E voilà, detto fatto, accendi il giorno, no, spegni il giorno, accendi di sera, non ho ancora imparata. Ben ritrovati, io sono la Pattia Scatti, questa è Radio 3, resterete con me sino alle 22 e nel nostro contenitore ospiteremo tantissime voci declinate in varie modalità. Ci sarà prima l'attualità, poi ci saranno i racconti, ci sarà la musica, ci saranno sicuramente le vostre opinioni da mettere a confronto attraverso il nostro numero di WhatsApp, lo 079 449 95 37. Abbiamo detto la parola magica attualità?
0: Te le raccontiamo.
1: Direttamente dalla TV in radio con lei che ha appena terminato la conduzione di Ticino News Sera, Laura Zucchetti. Ben arrivata Laura.
2: Grazie Patti, buonasera.
1: Come sempre tu ci porti dei temi che sono belli tosti, eh?
2: Stasera sì, stasera però devo dire che è tutto il pomeriggio che ne parliamo in redazione perché ha colpito un po' tutti. Magari anche voi l'avrete letto, perché oggi devo dire che ha fatto questa inchiesta al TAG Sanzeiger, che poi è rimbalzata un po' su tutti i media, e sono su questi personaggi che adescano spesso minorenni, spesso ragazze online, le manipolano e le spingono all'autolesionismo, a volte a compiere dei gesti crudeli sui propri animali, e le spingono nel caso estremo fino al suicidio. Sembra una realtà così lontana, invece la FEDPOL, che è la Polizia Federale, ha confermato che purtroppo ci sono stati 20, almeno hanno indagato su 20 casi, che sono quelli casi conclamati, casi appurati. Quindi anche FEDPOL dice: noi non sappiamo se questo sia la punta dell'iceberg, se sia un fenomeno che è più dirompente, oppure ancora, che è quello che si spera, no. Il problema è che esiste il problema e tocca tutte le regioni linguistiche, quindi noi non siamo riusciti ad avere, perché non ci sono nello specifico dati relativi al nostro cantone, ma FEDPOL specifica sono toccate tutte le regioni linguistiche, quindi insomma, anche perché sappiamo che quando si viaggia online i confini non esistono, no? E quindi niente, il problema esiste ed è gravissimo. Noi sappiamo che la questione di viaggiare online sui social network, perché poi qui entrano in campo appunto i contatti che si fanno soprattutto su Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, soprattutto le ultime, visto che si tratta di ragazzini molto giovani, quindi Facebook magari lo usano più gli adulti. E quindi dobbiamo capire come fare a tutelarci, perché poi spesso le vittime sono le ragazzine più delicate già caratterialmente, più fragili in qualche modo. Abbiamo sentito anche l'intervista a Paolo Attivissimo e ci diceva: spesso sono gli stessi social network a dare l'input. Quando tu fai capire che hai una fragilità, mandano input sia in positivo, quindi a chi potrebbe venire a contattarti per aiutarti, sia purtroppo in negativo. Quindi,
1: e tra l'altro,
2: persone.
1: È vero, tra l'altro il vostro ospite Paolo Attivissimo, che comunque è abituato a intercettare situazioni di questo genere online, dice di essere rimasto particolarmente colpito in negativo da alcune situazioni che professionalmente ha dovuto affrontare. Dice: ed è difficile dimenticare determinate cose, mi accompagnano sempre nel ricordo. Cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Perché il tema è sicuramente d'attualità, è molto delicato, però non ci possiamo smarcare da questa cosa, è una realtà?
2: È una realtà, tant'è che ricordavamo oggi, soltanto pochi giorni fa la Commissione Europea ha varato questo, ne avevamo parlato anche con te, l'EU Kids Act, che è questo regolamento per tutelare i più giovani, soprattutto i minori di 13 anni in rete. Quindi ci sono dei divieti che vengono posti alle piattaforme, appunto soprattutto ai social network. Non possono venire creati degli account da minori di 13 anni, quelli tra i 13 e i 15 devono essere comunque vidimati da un genitore. Ecco, è questo che volevamo capire, in che modo i nostri ascoltatori si approcciano i social network, se sono genitori, in che modo, perché vietare del tutto a un ragazzino è quasi impossibile, perché vuol dire anche tagliarlo fuori da una parte,
1: esatto,
2: no? Di quella che è la nostra realtà. In che modo gestire quindi il permettere loro di vivere una realtà che in realtà viviamo tutti, ma tutelandoli da quelli che il nostro ospite chiamava gli orchi, che purtroppo in rete spesso trovano,
1: esistono,
2: terreno fertile.
1: Certo, cioè voi come vi comportate? Come, perché chiaramente vivere la vita stessa, per definizione, ha una componente bellissima, ma anche un margine di rischio, no? E quindi questo rischio bisogna saperlo affrontare, avere gli strumenti per poterlo affrontare. Diceva Paolo Attivissimo, e questa è effettivamente una cosa che ci fa molto riflettere, quando non c'è ascolto per questi ragazzi così giovani, quindi magari una situazione di malessere non viene esplicitata perché si ha paura del giudizio, si ha vergogna di dirlo ai genitori, non si ha magari un tessuto sociale di relazioni amicali molto forte, e viene intercettato questo malessere, viene messo sui social. È vero che l'algoritmo dice magari ti dirigo verso qualcuno che ti aiuta, ma ci sono questi orchi che dicono è una persona fragile, approfittiamo della fragilità e quindi incrementiamo questa fragilità offrendo che cosa? Una bella esca, l'ascolto che non ha.
2: Esatto, anche perché se poi pensi, ci cadiamo anche noi adulti, mm-hmm, nelle truffe, in queste cose. Figurati poi un ragazzino che, oltre ad essere probabilmente in un momento, perché non deve necessariamente essere fragile come persona, è in un momento di fragilità,
1: certo,
2: non ha nemmeno la maturità di avere dell'esperienza, no? Che semplicemente l'esperienza
1: certo,
2: che tu vivendo fai, quella maturità lì ti dà, e spesso ti trovi confrontata con chi dall'altra parte è più adulto, ha delle cattive intenzioni,
1: sì,
2: sa probabilmente come raggirarti, e quindi sei in una posizione di estrema debolezza. Anche nella vita reale, mm-hmm, i rischi ci sono, ma online è ancora più subdola questa cosa, perché una persona dall'altra parte può farti credere di essere chi vuole,
1: certo,
2: perché tu non lo vedi, magari le foto che mette sono fasulle, insomma è ancora più difficile. E quindi io mi chiedo come tutelarci. Poi tutti dobbiamo farlo, perché in realtà appunto anche noi adulti spesso
1: non siamo esenti, certo.
2: A chi non ha letto, ci sono stati anche film eccetera di persone che si sono innamorate e poi sono state truffate eccetera. Quindi come gestire i rapporti interpersonali, e soprattutto come gestirli quando ci sono dei figli, dei ragazzini di mezzo, no? Io appunto penso soprattutto ai genitori, ma anche a chi ragazzino stesso magari ci ascolta e ci può raccontare come usa, come gestisce i social. È un tema molto delicato, perché devo dire che io, mm-hmm, ho dei nipoti che sono in pieno in quest'età, e nelle discussioni in famiglia loro puntano per averli, e mio fratello dice io non so fino a che punto posso lasciare o tenere, perché, mm-hmm, a un certo punto devi dare la libertà, lo devi allungare questo filo, no? Mm-hmm. Però non ti vuoi dare la fiducia, ma non ti fidi non di loro. Insomma, penso che sia molto complicato in questo.
1: La metafora dell'elastico funziona sempre.
2: Sì.
1: Si allunga, e nei casi di necessità si accorcia. C'è Nicola, che penso sia un papà, perché scrive: niente social sino ai 14 anni, e sinceramente non sembra risentirne.
2: Quanti anni ha adesso? Cioè, vorrei sapere se fino a 14 noi adesso li hanno fatti, o magari il figlio,
1: ecco,
2: o la figlia ne ha 12 e per il momento va via tranquilla, perché poi secondo me c'è un'età in cui sei ancora bambino e magari non ti interessa, poi nel momento in cui fai il passo verso la preadolescenza,
1: sì,
2: perché alla fine è quello,
1: e
2: dopo magari hai da parte gli amici, i compagni di scuola che li hanno, parlano di quella roba, se tu non ce l'hai ti senti escluso, quello che credo che sia molto complicato.
1: Ci ha risposto, ne ha 12,
2: ah, ecco,
1: quindi sta cominciando a entrare, è la preadolescenza, no? Quindi sta cominciando a entrare in quel mondo lì, Come scusa Nicola, prendiamo te perché sei stato il primo ad aprire le danze, diciamo, di questo discorso molto, molto delicato. In che senso non sembra risentirne? Cioè vive benissimo senza i social, ha un telefonino solo per chiamate d'emergenza con quei 3-4 numeri fondamentali, ma non può entrare in rete. Se riuscite a come dire, a spiegarci meglio, magari riusciamo anche a essere d'aiuto a qualche ragazzo o ragazza che è giovane, che ci sta ascoltando e che può farci una pensatina su questa cosa.
2: Che poi appunto c'è anche la possibilità di avere degli account in qualche modo controllabili dal genitore. Io so che per molti la transizione, no, dal no al sì, la sfumatura grigia di mezzo è quella, sì, ma con un certo tipo di controllo e soprattutto con certi limiti verso alcuni utilizzi, no? Quindi si apre man mano a un utilizzo che poi diventa completo negli anni.
1: Nessun telefonino, comunichiamo noi, ci risponde questo papà. Accede sotto la nostra supervisione per un tempo limitato, ma non ho una ricetta per tutti. Infatti Nicola, io credo che non sia la questione di trovare la ricetta che vada bene per tutti, ma la ricetta che vada bene per il tuo contesto familiare, per il tuo rapporto con i figli. Ognuno deve trovare un modo efficace, perché non si hanno figli tutti uguali fatti con lo stampino.
2: No, e poi non siamo tutti genitori uguali, nel senso che c'è sicuramente chi è più timoroso, c'è chi magari lascia più libertà, perché sai, è proprio anche questione caratteriale, quindi immagino, mi rendo solo conto che per un genitore è un momento molto complicato.
1: Infatti c'è Max, non è padre ma è zio, e scrive: poveri ragazzi, bombardati da maree di informazione, un mare che può essere piacevole ma insieme anche burrascoso e pericoloso, in cui puoi annegare, in cui puoi perderti. È una bella immagine che rende bene il caos in cui si trovano queste figure così fragili di cui avete parlato nel servizio.
2: Anche perché a volte sono ragazzini talmente in momenti così difficili che non hanno neanche la consapevolezza o la forza di dire ho bisogno di andare a chiedere un aiuto, perché poi nel servizio li abbiamo ricordati, oggi anche Fed Paul ricordava che ci sono tutta una serie di strutture, di enti, di organizzazioni che sono pronti a dare una mano. Io adesso così su due piedi mi viene in mente appunto Pro Juventute, c'è l'ASPI, quindi ci sono, però a volte è più facile sedersi al computer o accendere il telefonino e trovare quello che sembra inizialmente essere un amico dall'altra parte, molto più facile.
1: Con cui confidarsi, con cui raccontare le proprie cose, perché si ha la sensazione, ma ce l'hanno anche gli adulti, quindi ragazzi tranquilli, ce l'hanno anche gli adulti, il fatto di pensare di chiedere aiuto e di avere un bisogno sia una vergogna, perché si viene giudicati, oppure non si viene ascoltati, oppure si pensa che una cosa non sia vera. E in realtà anche per un dodicenne, una cosa che a noi può sembrare semplice, per un dodicenne può essere importante, e quindi va riconosciuta l'importanza, commisurata, congruente rispetto all'età, e va comunque accolta e ascoltata.
2: Sì, guarda, devo dire che anche quando poi parliamo in generale, adesso siamo qui a parlare di questo fenomeno che a me ha veramente abbastanza colpito, però quando si parla in generale di adolescenti, magari di qualche disagio, la parola che viene sempre fuori è l'ascolto, la necessità dell'ascolto da parte di noi adulti. A volte siamo talmente di corsa, stressati, presi da mille cose, che non perché non ne abbiamo voglia, ma perché siamo distratti, non ci rendiamo conto che magari una piccolezza racchiude una grandissima richiesta d'aiuto, e se non viene da noi, questi ragazzini vanno a cercarla altrove.
1: Ecco, questo è un buon punto di ripartenza. Informazione traffico e riprendiamo l'argomento.
0: Questa è Radio 3i, Tele suona. Radio 3i. La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambripiotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match, un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
6: Allora vuoi un HR-V?
7: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
9: Solo?
8: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
9: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
10: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
11: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
12: Centro Serramenti Ticino.
11: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
13: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
14: Casino Lugano.
1: Sono le 19.
0: L'infotraffico.
1: Come promesso, vi aggiorniamo sulla situazione traffico. Tra Rancate e Stabio il traffico, ci informa Via Swiss, in questo momento è fortemente rallentato. Passiamo sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, dove anche in questo caso i rallentamenti sono importanti. Tra Agno e Caslano il traffico è congestionato.

0: Siamo con Laura Zucchetti e stiamo parlando di un tema molto, molto, molto delicato. Quale?
1: Il rapporto che abbiamo con i social network e soprattutto che hanno gli adolescenti, perché abbiamo visto appunto che c'è stata questa inchiesta condotta dal TAG e Sunsiger che ha fatto emergere questa rete di organizzazioni di orchi, come li ha chiamati il nostro ospite, che adescano adolescenti, soprattutto ragazzine, online, le manipolano e fanno loro fare atti di autolesionismo fino all'estrema alla fine estrema, che può essere quella del suicidio. Ecco, è venuto fuori che anche FEDPOL, quindi la polizia federale, ha aperto 20 inchieste in questo senso, quindi vuol dire che 20 casi sono stati conclamati anche in Svizzera, sappiamo che è coinvolto anche il Ticino. In realtà si pensa che sia solo la punta dell'iceberg, perché quando questi casi emergono spesso è perché hanno avuto delle fini tragiche, però in realtà ragazzini, ragazzine che vengono adescati da adulti che hanno, o comunque da persone, perché spesso non sono neanche troppo adulti, sono comunque ragazzi, però sicuramente più grandi, e che poi li manipolano, ne sfruttano le fragilità e li manipolano per fargli fare delle cose, perché poi fanno fare degli atti di autolesionismo o di brutalità anche sugli animali, eccetera, e poi se ne vantano, perché poi ci sono questi siti che sono fatti veramente di persone orribili. Ci si chiede come possano succedere queste cose, però purtroppo succedono, e quindi è anche giusto rifletterci, anche perché tanti di noi hanno nipoti, figli, in qualche modo sono zii, nonni, genitori di ragazzini che possono essere a rischio, allora bisogna tutelarsi.
0: E la chiappo, scusate il termine, si gioca sull'ascolto, quindi se manca l'ascolto tra gli amici, tra i conoscenti, soprattutto in famiglia, questi orchi, come sono stati definiti da Paolo Attivissimo, acchiappano soggetti in situazioni di fragilità attraverso l'ascolto, e attraverso l'ascolto poi creano questa fidelizzazione, prendono il controllo perché sono molto abili nella manipolazione, nella gestione del controllo, e fanno fare queste cose indicibili che tu hai appena raccontato. Faccio fatica io da adulto a smistare e eliminare conversazioni, foto, messaggi che reputo pericolosi. È vero, c'è un tessuto sociale molto sfaldato e poco attento. Una volta si diceva non accettare caramelle dagli sconosciuti, è una frase che andrebbe ricalibrata sui tempi nostri, sui tempi più tecnologici. Vuoi leggere tu il messaggio di Franco?
1: Sì, mi veniva giusto in mente la frase non accettare caramelle dagli sconosciuti. Io credo che il mestiere di genitore sia sempre stato molto difficile in ogni tempo, perché comunque i ragazzini sono sempre esposti a pericoli, eccetera.
0: Sì.
1: Ma oggi, secondo me, è ancora più difficile, perché appunto essendoci la rete, dove veramente trovi di tutto. E dove è veramente molto complesso avere un controllo, perché comunque è una realtà, no? Dicevamo, come genitore non puoi semplicemente proibire,
0: no,
1: e basta. È una realtà, tutti noi ci siamo, anche noi adulti, sappiamo che anche i ragazzini usano i social network, quindi se tu a tuo figlio, a tuo nipote impedisci totalmente, rischi di tagliarlo fuori una parte, quindi ognuno deve trovare questa via di mezzo, fino a dove posso concedere, fino a dove invece per il suo bene lo proteggo, no? Credo che sia veramente molto molto complicato. Allora, Franco ci dice: se fosse per me bandirei e proibirei fino ai 18 anni qualsiasi forma di social. Abbiamo visto invece l'ascoltatore di prima ci diceva 14.
0: Sì.
1: Vedi ragazzini di 10, 11, 12, 13 anni sopraffatti dagli eventi e totalmente imbesuiti. È vero, perché poi c'è questa cosa dello scrolling completo che fa perdere la capacità di concentrarsi su qualcosa che sia più lungo di 30 o 50 secondi, no?
0: Certo.
1: Quindi anche per la concentrazione, per l'attività intellettuale dei ragazzini sono pericolosi, al di là di questi adescatori, però ci sono tanti pericoli che hanno che creano i social.
0: Certo, faccio un'aggiuntina se posso a quello che hai detto tu prima, che diventa sempre più difficile il mestiere di genitore, proprio perché non si ha il libretto di istruzioni e quindi si impara sul campo, ma diventa altrettanto difficile il mestiere di figlio, nel senso che bisogna imparare anche a essere figli.
1: E certo, quindi, ma anche perché dove ti giri c'è un pericolo, cioè capisci che sembra che diventi sempre più complicato a livello di sicurezza, ma lo stiamo vedendo nel nostro piccolo,
0: certo.
1: Anche qui ne parliamo sempre più spesso a livello di cronaca, e ti dici ok, lì non posso andare perché c'è questo rischio, lì non posso andare perché c'è questo rischio, allora mi chiudo in casa, vado sui social, ed è ancora il problema è che bisogna dare secondo me ai ragazzini gli strumenti, e come dicevi tu l'ascolto, mm-hmm, e il dialogo, dare loro gli strumenti per cercare di farcela, anche perché come genitore, come appunto zii, nonni eccetera, come adulti possiamo star loro vicino, ma non possiamo farli vivere sotto una cupola di vetro, perché a un certo punto bisogna fare le esperienze, bisogna fare le esperienze avendo gli strumenti che ci permettano di capire dove c'è il pericolo, no? Il problema è che farlo online è molto complicato, perché dall'altra parte la gente ti si vende come vuole vendersi.
0: Eh certo. Allora, è un tema molto delicato, quindi noi ascoltiamo gli audiomessaggi. Nel caso, poi prendiamo provvedimenti.
2: Ciao, per favore non mandate il vocale in onda.
0: Ecco, grazie, hai fatto bene, così almeno non lo mandiamo del tutto.
1: Allora dopo lo ascoltiamo, perché magari ci racconta qualcosa che gli è successo.
0: Vuoi leggere tu?
1: Come fa Dani?
0: Sì.
1: Allora, lei dice: a casa nostra è successo che i miei figli venivano adescati addirittura mentre giocavano con la PlayStation, a quei giochi in cui partecipavano tutti. Io ho sempre detto che se non parlano la vostra lingua in primis, di lasciare stare, di non dare corda. Anche però chi parlava in italiano era sempre questione di tenere gli occhi aperti, magari lei pensava sono altre culture, non sai bene come, è già strano che qualcuno di un'altra cultura venga, insomma, comunque sì, anche quando si gioca a questi giochi di società dove in realtà giochi tu da qua ma i partecipanti arrivano da tutto il mondo, probabilmente gli adescatori arrivano anche da lì.
0: Chissà se si può trovare un punto di incontro della serie, perché il no autoritario si è visto più volte, non funziona, no? Erogare un no semplicemente come no e basta non viene mai accettato. Un no autorevole è un no motivato, no? Quindi è un po' più facile da digerire, ma se il no autorevole si trasforma in no, però se lo facciamo insieme potrebbe diventare un sì, questo può anche fare la differenza, ipotesi, butto lì.
1: Sì, alla fine ci sono appunto tanti step, dicevamo, che ognuno deve trovare un po' il suo, perché dipende anche dalla maturità del ragazzino, dall'esperienza eccetera. Si possono fare degli step tra il no e il sì totale. Ci sono delle app che permettono al genitore di controllare alcune cose, altri blocchi o blocchi parziali che permettono di accedere solo a un certo tipo di servizi e non ad altri.
0: Certo.
1: L'ascoltatore di prima ci diceva lo guardiamo solo insieme con un account fatto da me, che è quello che ad esempio l'Unione Europea ha stabilito sotto i 13 anni, no solo con account dei genitori. Insomma, ognuno deve un po' trovare la sua ricetta, anche mm-hmm, perché c'è chi
0: certo
1: vuole dare più libertà, chi invece è magari più timoroso, dipende anche tanto dall'esperienza, perché di solito poi chi è rimasto scottato tende a essere più stretto dopo,
0: chiaro,
1: no? Quindi dipende anche dal vissuto.
0: C'è Simo che scrive: il danno grosso secondo lui è stato fatto quando da piccolini sono stati dati i tablet, spesso i tablet sono stati dati per distrarre, per tenere buono e quant'altro, quindi secondo lui un errore alla fonte, quindi risalendo a quando sono proprio piccolini, già abituandoli. C'è Nicola che fa un'aggiuntina, dice comunichiamo, no? Ma non ho una ricetta per tutti, infatti volevo dire che non c'è una ricetta per tutto, perché è possibile sbagliare, e certo è solo tentando che si può cambiare e trovare la strada giusta.
1: È quello che dicevi tu prima, no? In realtà io penso che chi diventa genitore deve imparare a fare il genitore, nessuno di noi è nato
0: perfetto,
1: è nato genitore, idem tandem per fare i figli, quindi si va un po' a tentativi. È vero che in questo caso specifico il tentativo rischia di avere una conseguenza molto grossa, quindi non lo so, forse un eccesso in più a livello di tutela che piuttosto uno in meno, no? Perché poi a dipendenza di dove stai, del terreno sul quale ti stai muovendo, puoi fare tentativi più ampi o tentativi più stretti, perché le conseguenze sono diverse.
0: Certo. Vuoi leggere tu l'aggiunta di Max oppure preferisci leggere Vani?
1: Allora lui dice: io ho trovato negli anni un sistema semplice e virgolette, sappi che io ci sono sempre e per qualsiasi cosa, ma non deve essere una frase vuota, un semplice ciao zio, puoi non sbagliare così in modo semplice. Quando chiedono devi esserci, se scivoli una volta sei tagliato fuori.
0: Caspita, okay.
1: Lui dice che devi essere sempre molto attento, e anche lui dice, vedi, sappi che io ci sono sempre per qualsiasi cosa. Torniamo all'ascolto, l'apertura, il dare la sicurezza a figlio o nipote che può appoggiarsi su di te in qualsiasi caso, e lui dice ci devi essere però
0: perché,
1: quando chiedono, perché altrimenti perdono la fiducia.
0: Lui dice se lo dici, se lo dichiari, lo devi dichiarare con un senso di autenticità e di realtà dentro, cioè della serie se tu mi chiedi qualcosa ci devi essere veramente, sì. Non che quando arrivo con un malessere, scusa non ho tempo perché...
1: Eh no, esatto, quando poi chiedono tu ci devi essere, perché è lì che ti giochi poi la fiducia, no? Secondo me nel momento in cui hanno bisogno tu ci sei, allora è a posto.
0: Anche perché non c'è stupidata, perché può essere stupidata agli occhi di un trentenne, un quarantenne, un cinquantenne, un sessantenne e via di decennio in decennio. Ma per una persona di 12, 13, 11, metteteci l'età che volete, può essere che quella che apparentemente può apparire una stupidata a noi adulti è una cosa importante, e quindi diamo importanza.
1: Certo, ma quello poi anche se pensi tra noi adulti, perché una cosa che può avere una grande importanza per me a te magari può sembrare... Però se vedi che è una cosa importante per me, allora l'ascolto ci deve essere.
0: Ascolta, è certo.
1: Tanto più con i ragazzini.
0: Leggo Vani.
1: Vai.
0: Ho una nipotina di 17 anni appena compiuti e sono ben consapevole dei pericoli dell'online. Nonostante lei abbia un controllo da parte della mamma sui social, sappiamo bene tutti i pericoli che ci sono all'interno. Sappiamo che le ragazze a quell'età non si sentono capite o magari non piace il loro corpo, porta un esempio, no? Prime delusioni amorose le abbiamo passate tutte. Io parlo di tutti i pericoli, droga, sesso, le persone poco serie che trovi in rete. Faccio il mio dovere di nonna e lei mi ascolta. Parliamo con i nostri ragazzi, questa secondo me è sempre la soluzione.
1: Che alla fine è quello che dicevamo, in realtà l'essere perfettamente consapevoli dei pericoli, parlarne e restare in ascolto, in realtà poi penso che tanto tanto di più non si possa fare oltre a mettere in campo quelle cose che dicevamo prima, quindi un minimo di controllo eccetera. Però alla fine l'ascolto e la presenza,
0: ed è la cosa che diceva Paolo Attivissimo, perché l'inganno, l'inghippo si gioca sull'ascolto, è quella la forza degli orchi ed è quella però anche la forza dei genitori, degli zii, degli amici, di chi ti è vicino. L'ascolto è un mezzo potentissimo e quindi, visto che siamo tutti potenzialmente capaci di ascoltare, esercitiamo la nostra capacità di ascolto.
1: Anche perché, come diceva appunto Attivissimo, spesso poi quando è l'ascolto che cercano questi ragazzini, mm-hmm, nei momenti di fragilità, quando non lo trovano nella vita reale, lo vanno a cercare in
0: altrove,
1: rete.
0: Certo.
1: E il problema è che se c'è dall'altra parte una persona... La persona giusta può essere anche un ascolto. Mm-hmm. Se c'è una di queste persone, purtroppo l'ascolto poi si trasforma in un'altra cosa.
0: Pensa che, ti porto un esempio, ho conosciuto una ragazza giovane, adolescente, che mi ha spiazzato dicendomi: i miei genitori non mi ascoltano come io vorrei.
1: Ah,
0: veramente. E quindi vuol dire che ci vuole, non è semplicemente ciao, cos'è che hai da dirmi? Dimmi un po', cos'è che vuoi raccontarmi? Ma sedersi di fianco e dire, allora raccontami, ti sto ascoltando, cosa vuoi raccontarmi?
1: E poi, sai, intanto che mi raccontavi mi viene in mente, perché poi sono le nostre vite, no? che vengono fuori, anche la capacità, perché a volte magari un figlio, soprattutto in queste età un po' delicate, ha questa forma di ribellione nei confronti dell'autorità, che può essere l'autorità parentale, eccetera. Quindi magari non è il momento per il figlio, o magari sono dei problemi di cui, che ne so, un po' si vergogna, eccetera, e non trova il canale, non di ascolto, perché quel canale non c'è, magari lui semplicemente non ha voglia di parlare di quella cosa lì con la mamma o con il papà. Io ho un'amica in particolare che a volte mi dice, senti, tu che sei la zia acquisita, che in realtà non c'è un legame di sangue, mm-hmm. ma lei è una delle mie più grandi amiche, quindi io capisco che mio figlio ha questo problema, con me mi rendo conto che non è il momento, vuoi andare tu e fartelo raccontare?
0: Fantastico.
1: E a volte questo ragazzo si apre con me, e quindi comunque l'importante è che ci sia una persona adulta di riferimento,
0: certo,
1: fidata, e va benissimo, anche lei dice, io in questo caso da mamma faccio un passo indietro, vai tu, per me va benissimo, non vuole neanche sapere, perché dice, se me lo vuole raccontare lui, fa lui, però almeno qualcuno c'è.
0: Volevo scusarmi con Lori, che ha mandato un messaggio di un minuto e mezzo. Purtroppo questi messaggi così lunghi non riusciamo a mandarli in onda. Se riesci a fare un lavoro di sintesi, adesso siamo quasi in chiusura, se non volete che il vostro messaggio venga letto o mandato in onda, ditelo subito, scrivetelo subito, perché così noi siamo allertate immediatamente.
1: Come ha fatto l'ascoltatore.
0: Esatto. Non mandate in onda questo messaggio, boom. Quindi,
1: però sono curiosa,
0: sì,
1: perché se ce l'ha mandato vuol dire che qualcosa voleva raccontarci.
0: Se tu vuoi parlare, io mi prendo l'impegno di ascoltarlo in privato e però
1: facciamo dopo, perché tanto se non vuole, esatto, che lo mandiamo in onda, probabilmente non ha neanche voglia. Ecco, anche lui ci dice ascoltatelo voi a fine trasmissione, magari sono comunque delle riflessioni che ha voglia di condividere, quindi dopo ce lo ascoltiamo.
0: Va benissimo, grazie a Laura Zucchetti per il tema molto delicato e anche molto interessante che ci hai portato, e ti auguriamo una buona serata.
1: Grazie mille e buona serata a tutti voi.

0: Stai ascoltando Di Sera Compatti.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answerlift.
1: Answerlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey Noranco. Suzuki Piz Sulai.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
10: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.

0: rispetto al tema che ci ha portato Laura Zucchetti, ma si riserva di partecipare nelle prossime serate, perché ho specificato che a di sera diamo spazio all'attualità immediatamente dopo il TG di Teleticino dalle 18.45 alle 19.15, più o meno l'orario è variabile ma sempre quello. Quindi grazie per aver comunque detto la tua. Noi invece procediamo con il nostro programma, che prevede in questo orario e a questo punto della trasmissione un racconto proprio per voi.
1: Di sera ti racconta.
2: Questo mercoledì sera vi voglio raccontare la storia di un film, Gli Intoccabili, diretto da Brian De Palma nel 1987 e ambientato nella Chicago degli anni del proibizionismo. La storia si svolge nel 1930. La città è controllata dal potente gangster Al Capone, interpretato da Robert De Niro, che domina il traffico illegale di alcolici grazie a corruzione e violenza.
3: Adesso vi dirò una cosa. Se qualcuno si mette contro di me, io mi metto contro di lui. E se qualcuno mi ha derubato, io gli dico: tu hai rubato. Non gli chiedo perché ha sputato sul marciapiede. Sono stato chiaro? Ora, io non ho fatto niente per danneggiare queste persone, ma mi hanno fatto arrabbiare. E sapete in che modo? Si sono inventati delle imposte sul reddito, ma con questo non hanno ottenuto niente, soltanto di annoiarmi. Vogliono comportarsi da uomini? No, solo infastidire un uomo pacifico.
2: A contrastarlo arriva Elliot Ness, un giovane agente federale interpretato da Kevin Costner. Ness si rende conto che la polizia locale è profondamente corrotta. Per questo forma una piccola squadra di uomini fidati, il veterano Jim Malone, interpretato da Sean Connery, il brillante contabile Oscar Wallace e il giovane poliziotto italo-americano Giuseppe Petri, interpretato da Andy Garcia. Il gruppo viene soprannominato Gli Intoccabili perché sembra impossibile corromperlo. La loro strategia è colpire Capone dove fa più male, cioè nei suoi affari e soprattutto sul piano giudiziario.
4: Se vuoi Capone, devi fare così. Lui tira fuori il coltello, tu la pistola. Se manda uno dei tuoi all'ospedale, ne mandi uno dei suoi all'obitorio. È così che si fa la guerra a Chicago. Solo così puoi prendere Capone. Allora, te la senti di farlo? Sei pronto per questa guerra? Ti sto offrendo un patto. Accetti o rinunci. Io ho giurato di togliere di mezzo quell'uomo usando tutti i mezzi legali di cui potrò disporre, e lo farò.
2: Una curiosità riguarda Sean Connery. Per il ruolo di Jim Malone vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista. La sua interpretazione è ancora oggi considerata uno dei punti di forza del film.
5: Ti senti bene, amico?
6: Ho avuto una giornata dura.
5: Non vai a casa?
6: Lo stavo facendo.
5: Bene, allora hai rispettato la prima regola per essere un buon poliziotto. Assicurati, quando hai finito il turno, di tornare a casa vivo. Fine della lezione.
2: Anche Robert De Niro si preparò con grande attenzione. Per interpretare Al Capone

0: situazioni sono state modificate o inventate per rendere il racconto più drammatico. Ma vogliamo parlare anche della musica? Firmata dal compositore Ennio Morricone, che contribuisce a sottolineare i momenti di grande tensione e di grande emozione. Il risultato è un gangster movie diventato un grande classico che ha unito storia, azione e grandi interpretazioni attoriali.
1: Radio 3i Telesuona.

Non sapevo che foste grandi appassionati / appassionate del film Gli Intoccabili. Effettivamente è una meraviglia di film. È vero che nel mondo della cinematografia ci sono tanti bei film, però effettivamente quello ha lasciato il segno. Devo dire che quando viene ucciso Sean Connery, adesso non mi ricordo più il nome del personaggio, io mi sono commossa perché è stato un momento molto molto forte emotivamente. È un film oggettivamente fatto bene, anche se non ha rispettato al 100%, come vi raccontavo, la verità storica, per privilegiare la sceneggiatura del film, che poi si è visto al cinema, è stato dato anche in televisione. Però è una meraviglia, grandi attori, grandi voci, come diciamo sempre, non ci dimentichiamo mai delle voci. E c'è addirittura Fra, a cui piace tanto questo film, che mi ha scritto: l'ho visto.

visto 10 volte è da Guinness dei primati, non lo so. Ringrazio Matt che è andato al mercato e ha fotografato, e non so se li ha comprati, comunque ha fotografato questi girasoli bellissimi, e quindi grande gusto, devo dire, soprattutto quando vedo giallo mi illumino d'immenso, ecco. Bene, vedo che c'è qualcuno terrazzato, vuol dire che le temperature sono ancora favorevoli e lo consentono, pronte per consumare la cena. Ho capito che ci sono spaghetti, ho capito che ci sono pomodori, forse ci sono peperoni, ma può essere che io abbia anche visto male. Quindi se state cenando o se state cucinando, vi faccio accompagnare da una band fantastica. Loro sono i Verve, Lucky Man.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
6: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo, Autors, a Giubiasco.
7: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
8: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
9: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.

Anche questa è una canzone che ha un suo grandissimo, enorme, non so quali altri aggettivi poter usare per segnalarla, gli Earth, Wind and Fire con Fantasy. Faccio i complimenti a David che in questo momento sta grigliando e devo dire che la sua grigliata, che è ancora in fase di elaborazione, mica siamo alla fine, è molto molto invitante, quindi devo dire. Ah, e poi torna Max al quadrato, ogni tanto fa la sua comparsa, ben arrivato. Mi sono sempre chiesto, ti danno una scaletta per i dischi o li scegli tu? Allora, li scelgo io dalle 21 alle 22, ecco qua, detto proprio paro paro, terra terra, facile facile, quindi dalle 21 alle 22 musica particolare, la scegliamo Riccardo Pellegrini ed io. Detto questo, dopo gli Earth, Wind and Fire, lo so che il contrasto è pazzesco, ma c'è anche questa musica, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Un repertorio molto corposo, possiamo anche dire ciccioso, vista l'ora, così definire simpaticamente il repertorio musicale di Zucchero, che abbiamo ascoltato con una canzone di fine anni 90, You Make Me Feel Loved.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
4: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
3: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
6: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
3: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
7: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
9: No, troppo moscia, più convinta.
8: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
9: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
8: Trappleti Pittori.
9: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
8: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
9: Dai, vi aspettiamo.
8: Per un bianco
9: o per un rosso.
0: Sono le 20.
10: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
11: Questo appuntamento è offerto da
10: Zurich, Agenzia Generale,
11: Michele Panarelli, Lugano.
1: L'infotraffico.
0: Una sola segnalazione al momento da parte di Via Suisse riguarda la A2 in direzione sud, perché tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è ancora fortemente rallentato.

Proprio ieri sera parlavamo dell'importanza di ascoltare i testi di alcune canzoni. Non tutti magari hanno voglia di ascoltare un testo, ma a volte ci si sofferma su delle canzoni in particolare e si scopre che il testo non è bello, è meraviglioso. Ieri sera vi raccontavo che avevo visto su Instagram, sul profilo della casa discografica Sugar, se volete c'è ancora, potete andarlo a guardare, questo ritrovo che hanno fatto Caterina Caselli, che è appunto il capo della Sugar, con il maestro Pennino, Paolo Fresu, che sono musicisti amici di Caterina Caselli, per ascoltare in anteprima il nuovo singolo di Gino Paoli, perché Gino Paoli, prima di lasciarci, aveva registrato un singolo, ma questo è vero solo in parte. Riguardo questo singolo c'era l'embargo, cioè arrivava il comunicato stampa con scritto: non si può suonare prima della mezzanotte del 22 settembre, perché hanno deciso di pubblicare questo singolo a metà, per non far torto a nessuno dei due, tra il compleanno di Ornella Vanoni e il compleanno di Gino Paoli, e questo è stato fatto ed è stato rispettato. Il titolo del singolo è Quando ti rivedrò. È una canzone che Gino Paoli ha voluto dedicare a Ornella Vanoni, con cui avrebbe voluto cantare questa canzone, ma la scomparsa di Ornella ha lasciato un vuoto e quindi questo ha contribuito a rendere più intenso e significativo questo singolo. La voce di Ornella non poteva essere sostituita e per questo motivo Gino Paoli ha scelto di colmare, riempire l'assenza della voce di Ornella Vanoni mettendo nel singolo il suono dei fiati di un grande musicista di cui vi parlavo ieri sera, Paolo Fresu, che è tra i più importanti musicisti jazz italiani, che riesce a rendere l'emozione del pezzo. Ma vi leggo anche le dichiarazioni di Gino Paoli quando ha registrato questa canzone e di Paolo Fresu quando è stato chiamato da Caterina Caselli a metterci la parte strumentale. Parla Gino Paoli e dice: come nasce una canzone? Credo che la domanda che mi è stata rivolta più spesso in quasi 70 anni di carriera sia questa. Così come credo di non aver dato mai la stessa risposta, perché la verità è che una regola non esiste, almeno per me. Però di una cosa ero certo sì dal principio. Volevo che a cantarla con me fosse Ornella. Invece lei ha avuto la pessima idea di andarsene prima di registrarla. L'aspettavo a casa mia, a Nervi, di lunedì. E invece, tipico suo, in fondo, nessuno poteva prendere il suo posto. Però riempire quel vuoto con la tromba di Paolo Fresu, che oltre ad essere uno straordinario musicista, era un grande amico di Ornella, mi è sembrata la soluzione migliore. Secondo me, per una volta, non avrebbe brontolato nemmeno lei. E devo dire che non solo le parole di Gino Paoli, che questa canzone piena d'amore l'ha scritta pensando ad Ornella Vanoni, ma anche Paolo Fresu, che era grande amico di Ornella Vanoni, dice anche lui: come nasce una canzone? Nasce dalla vita che questa racconta, dagli incontri e dalle passioni, dalla ilarità, dalla tristezza e dai vuoti che riempiono le vite. Così è stato con Ornella, che ha fatto suo tutto questo con lucidità e visione. Dovevo necessariamente suonare l'appuntamento al suo funerale. Me lo aveva chiesto e glielo avevo promesso. Avevo paura di non poterci essere, ma anche in quello Ornella si è mostrata essere una regista perfetta. Gino la attende per registrare la sua voce su Quando ti rivedrò, ma lei decide di andarsene 3 giorni prima. Caterina Caselli mi chiama una settimana dopo e mi chiede d'andare in studio per mettere la mia tromba sul brano. La voce di Gino è profonda ed emozionata, il testo è magnifico
e il brano scritto da Adriano Pennino è la quintessenza di ciò che Ornella è stata e di ciò che Gino vorrà essere. Il 10 dicembre la mia tromba diviene la voce di Ornella e tutto si ricompone. Anche Gino decide di andarsene senza avvisare nessuno. Tipico loro, in fondo. Del resto lo ha scritto lui su Ornella. Come dargli torto? Devo dire che sono delle riflessioni di una certa rilevanza, quelle fatte da Gino Paoli prima che ci lasciasse e da Paolo Fresu, che è stato chiamato per una missione davvero molto difficile, soprattutto se sei amico di entrambi. E quindi ascoltiamolo questo singolo di Gino Paoli. Ci doveva essere anche Ornella, c'è la tromba di Paolo Fresu.

Ma è successa una bellissima cosa tra i nostri ascoltatori. Mi hanno scritto in parecchi che si sono emozionati sentendo quella canzone. Del resto andava contestualizzata, perché se la si sente così, si sente che per una parte canta Gino Paoli e poi c'è solo musica, uno dice cosa sta succedendo, e in realtà quel suono di tromba di Paolo Fresu è la voce di Ornella Vanoni, e quindi capisco l'emozione, ed è bellissimo che l'emozione sia passata sia attraverso le parole di Gino Paoli sia attraverso le parole di Paolo Fresu, che ci tenevo proprio a raccontarvi, perché secondo me resta una chicchina. Sapete quando c'è una chicchina preziosa? Ecco, per me assume i contorni proprio di una chicca preziosa, delicata, che deve essere rispettata, perché è molto fragile, da tanto è delicata e da tanto riesce ad essere emozionante.

0: stai ascoltando di sera.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

Dopo che ci siamo un po' tutti emozionati, parliamo anche di cose un po' più frufru, un po' più leggere. Abbiamo ascoltato Marco Mengoni e guarda caso, proprio oggi, scorrendo le pagine di Instagram, ho trovato un filmato che adesso non so esattamente dove sia in corso una delle tante settimane della moda che adesso stanno cominciando, e Marco Mengoni è sempre invitato. Era vestito benissimo, non mi ricordo per quale stilista, ma in ogni caso comunque uno stilista, e lui appunto era tra gli invitati, gli ospiti d'onore, e devo dire che è sempre uno spettacolo. Vestito benissimo, è bello, infinitamente bello, ecco, lasciatemelo dire, Marco Mengoni, quindi pronto a correre a vedere la sfilata. C'è un compleanno da festeggiare, lo facciamo insieme. Jean che ci scrive: perché Amélie, che è sua figlia, oggi compie un'età importante, compie 18 anni, e quindi non solo la festeggiano come si deve in famiglia, ma coinvolgono anche la radio, quindi un pubblico molto vasto che festeggia virtualmente insieme a te, soprattutto ad Amélie, che è protagonista di questa giornata, il compimento dei 18 anni. Auguri Amélie! Spero che ti siano arrivati tutti i regali che desideravi, se no, grande festa! Okay.

Non sbaglia un colpo il nostro, anzi il mio assistente di studio serale, che ha subito individuato che si trattava di ieri, 22 settembre, sì effettivamente è successo ieri, in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, dove appunto Marco Mengoni come dire, è un po' sfuggito dal security e è andato tra la gente, insomma, a salutare, a farsi fare qualche foto, ma molto velocemente, e aveva questo giubbino scuro un po' largo con una cintura molto molto alta, un look firmato chiaramente, ma non sto a citare. Tra l'altro, non solo Marco Mengoni era ospite speciale, mentre Gali ha sfilato, quindi sempre di più si attinge al mondo della musica per trovare o ospiti speciali, questo è abbastanza facile, ma per mandarli in passerella ci vuole anche un po' di coraggio, e devo dire che Gali ha fatto la sua ottima figura, sa sfilare.

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

Di questa canzone di Kate Bush vi ho raccontato anche la storia, è stata protagonista di un nostro racconto. Veniamo invece a tempi più vicino ai nostri. C'è Olivia Rodrigo, lei parla di una canzone stupida.

Ma voi avete ascoltato i tre tenori oggi pomeriggio? Vi siete accorti? Avete notato? Avete sentito, mentre va via la mia voce, che Riccardo Pellegrini se n'è uscito già facendo il conto di quanti giorni mancano a? Perché mi è venuto in mente sentendo Michael Bublé, che spesso si ascolta in quel periodo là. Sì, ha già iniziato a fare i conti. Oltre a fare, a tenere il conto preciso del cambio delle stagioni e della riduzione della quantità di luce giornaliera, tiene anche quel conto lì.

0: Sì, qua c'è entusiasmo nella chat di WhatsApp per Tupac con Dear Mama. Adesso pronti per le coccole?
1: Questa è Radio 3.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
0: Sono le 21.
8: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
9: Di sera e di notte.
0: Quando parla lui vuol dire che resto con voi ancora per un'oretta sino alle 22 per tenervi compagnia, per coccolarvi, per farvi rilassare e tarallallero trallallà. Poi il compito sarà in prosecuzione con Riccardo Pellegrini, con lui arriverete sino a mezzanotte, ma facciamo un passettino alla volta. Radio 3, Patti a scatti, siamo in Di Sera Extra Large Coccole, che vi piace tanto, perché vi rilassate, questa è una gran bella cosa, vi rilassate voi ma mi rilasso anch'io. Allora cominciamo subito con il nostro compitino. Questa è una canzone che abbiamo sentito spesso, ma è stata rifatta, ci hanno rimesso mano e l'hanno resa ancora più gradevole. Già

stavo pensando, sulla base dei messaggi che state scrivendo a quest'ora, che se qualcuno per caso accendesse la radio in questo momento per la prima volta, no? E sente una terrazzata che saluta una sgabellata che saluta un'altra terrazzata che a sua volta saluta un poltronato, cioè uno dice i nomi non esistono più? No, diciamo che siamo un gruppo un po' fuori di testa a quest'ora, perché ognuno si identifica con la posizione o la seduta in cui si trova per ascoltare la radio, e noi notoriamente che facciamo questo mestiere, raccontavo l'altro giorno, siamo sgabellati. Solo che vi state assicurando se io sono sgabellata con cintura di sicurezza. Spiego questo perché qualcuno ogni tanto mi fa un trappolone e io scoppio a ridere e hanno paura che cada dallo sgabello, ma devo dire che è talmente tanto comodo, con uno schienale fantastico, per cui ho una buonissima stabilità su questo sgabello radiofonico. Però vabbè, cercate di non farmi troppi trappoloni. Non vi faccio un trappolone, ma vi chiedo: ma ce l'hai con le terrazze e gli sgabelli? No, Barbara, è semplicemente perché chi ci sta ascoltando dalla terrazza, quindi terrazzata, c'è chi ci sta ascoltando dalla poltrona e poltronata, io parlo con voi dallo sgabello, sono sgabellata, quindi ci siamo date questa definizione e così ci riconosciamo. Non sono impazzita, non ti preoccupare Barbara, sono ancora in grado di intendere e di volere. No, volevo chiedervi, visto che questo è l'angolino dedicato particolarmente a noi, al relax, allo stare bene, mi raccontate se è successo qualcosa anche di piccolissimo, di carino, vi è successo qualcosa di carino nella giornata di oggi? Possiamo come sempre usare la nostra chat di WhatsApp, quella attraverso cui ridiamo, ce la raccontiamo su lo 079 449 95 37, anche una cosa piccolissima, un regalino, un incontro speciale, qualcosa che vi siete concessi, ecco quello.

Mentre ascoltavamo la canzone dei Gaben, devo dire che è successo di tutto avete scritto e davvero ho fatto fatica a stare seduta composta, come diceva la maestra, sullo sgabello. Ma vedo di andare con ordine, c'è chi scrive, Andrea, che bella domanda che hai fatto, e io gli ho risposto, e tu dammi una bella risposta, perché per esempio oggi se io devo pensare a qualcosa di carino che è successo, una persona che non ho mai visto mi ha salutato con un entusiasmo pazzesco, e queste cose mi fanno un sacco di piacere, sono piccole cose però possono veramente fare la differenza, soprattutto quando stai per cominciare la giornata. Poi Barbara invece, dopo aver sentito tutte le cose che ci siamo detti, beh, allora dice aspettate che vado a riprendere il suo messaggio. Allora, sono sedentata, vuol dire che lei è seduta sulla sedia, ottimo. Poi si è fatto vivo Francesco chiedendo una canzone degli Earth, Wind and Fire. Francesco, non posso accontentarti perché abbiamo già suonato Fantasy, quindi dovrai aspettare il prossimo giro, ma è un bravissimo papà perché dice ha tirato un po' lungo perché ha preparato la cena per sua figlia, e quindi apprezziamo tantissimo. Jack mi ha fatto ridere perché ha detto questa canzone è la canzone del mal di pancia, e io gli ho detto guarda che ascoltatori e ascoltatrici invece considerano la canzone di Gaben una storia d'amore, la canzone della fisarmonica, quindi vedi che punti di vista diversi. E adesso ho delle persone, no mamma mia, no non è possibile, lo sapevo che mi avrebbero fatto un trappolone, lo sapevo. Perché qualcuno mi dice sto aspettando l'assaggio della torta, e io ho detto c'è forse qualcosa da sapere. No, mi hanno praticamente modificato l'immagine e mi hanno vestita da sposa mentre taglio la torta nuziale, ma il fatto è che non so con chi mi sto sposando. Quindi va bene così, fermi lì, va bene da sola con la torta. Adesso cercherò di distribuirla virtualmente a tutti. La Gabri è arrivata, ciao Patti, ciao a tutti, ascolto già tutta la settimana ma non riuscivo a salutarti, grazie per le belle canzoni, ci mancherebbe. Gabri, mi hanno messo addosso il vestito da sposa e c'ho pure il velo, cioè ti rendi conto? Vi rendete conto di che cosa fanno le ascoltatrici e gli ascoltatori alle mie spalle? Andrea scrive: felicissimo della giornata, oggi ho visto un cliente di Lodrino che non vedevo da tantissimo tempo sul bus. Beh, queste sono cose molto carine. Sì, ridete, ridete perché mi avete messo l'abito da sposa, io piango invece.

0: No, va bene che è mercoledì e da domani è tutta discesa, però è partita la stupidera, ve lo dico, è partita la stupidera. Quindi mi avete fatto il trappolone, mi avete trasformato in Patti con l'abito da sposa e cominciamo a sentire il primo messaggio, che è questo.
1: Sera Patti, sera. Ma di quella bellissima torta. Sto ancora aspettando il pezzo.
0: Sì, sì.
1: Ho visto la foto, ma sai che sei magnifica.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Sì, sì, grazie. Perché adesso l'avete combinata bella, perché io non so chi sia la persona, vedo la foto ma non c'è il nome, che ha scritto eccomi con il cilindro da cerimonia, ho le fedi, cioè ragazzi vi rendete conto di cosa state combinando oppure no? Allora eccomi, c'è poi la foto del cilindro, ho le fedi, rosa rossa, adesso cosa faccio? Cosa faccio? Poi è arrivato Lupo, ma Lupo è già impegnato con la sua rosa rossa, forse vuoi venire a fare da testimone alle nozze, non lo so, a questo punto sono... dovete parlare con le mie manager, le mie manager sono Biggie e Lidl, quindi dovete per forza parlare con loro, quindi contattatele. Loro condurranno la trattativa e poi vedremo se si raggiunge un accordo. Vabbè, c'è Alex Baroni.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
3: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
4: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

giustamente quando qualcuno non ha una manager sola ma ne ha due, quindi sono fortunata, mi dicono anche come mi devo comportare. Mi raccomando, non ridere troppo forte, perché altrimenti arrivano quelli della redazione a controllare. Sai che c'è però una fortuna del fatto di essere in questa tipologia di studi, che sono insonorizzati, quindi io non sento chi parla fuori, non sento chi ride fuori, loro non sentono quando io rido, e rido proprio in maniera, come dire, bella, bella forte, bella sentita, perché mi sento proprio la stupidera addosso questa sera, grazie, per colpa vostra, che grazie a voi, per colpa vostra, e quindi nessuno mi sente, ma nessuno mi sente neanche quando canto, quindi il vantaggio di avere uno studio insonorizzato è che ti puoi, come dire, sfogare, ridere, scoppiare a ridere, iniziare a cantare, stonare soprattutto, perché quando si canta con le cuffie si stona di bestia.

0: grazie per avermelo ricordato, perché questa è una cosa misteriosa e quindi quando si usa l'aggettivo misterioso, eh sì, dobbiamo farcene una ragione. C'è chi mi scrive: mi sto chiedendo se la mia stupidera derivi dal fatto che non c'è il trasporto eccezionale. Me ne ero quasi dimenticata, mi sono addirittura disabituata. Questo è un mistero che dovremo tutti quanti impegnarci ad indagare a fondo. Quindi voi che state ascoltando la radio, che l'ascoltate fino a tardi, facciamoci insieme questa domanda. Adesso ci prenderanno per pazzi, ma facciamo finta di niente, era un inciso, eh? Pensiamoci profondamente. Come mai il mercoledì non ci viene più segnalato il trasporto eccezionale? Sarà mica sparito?
1: Saranno stati anche gli

0: Stai ascoltando? Stai ascoltando?
1: Di sera. Con Patti.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

Beh, lui non è un pinco pallo qualunque o qualcuno che si è improvvisato a cantare. Lui è Marvin Gaye, Let's Get It On. Anche l'artista che arriverà tra poco non è per niente male, voce di quelli importanti, una canzone che è stata cantata da un sacco di interpreti. Apro una parentesi, restate all'ascolto di Radio 3, perché quando comincerà il programma di Riccardo Pellegrini di Sera di Notte ci sarà uno speciale dedicato a Gino Paoli, quindi vale la pena di essere ascoltato. Dicevo, St. Clair, questa è Wake Up Everybody.

0: Di sera con la Patti Scatti su Radio 3, tra poco comincia Di Sera di Notte con Riccardo Pellegrini. Io torno domani a partire dalle 18.40 e vi auguro una fantastica serata.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Sabato alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
1: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Di sera è un contenitore ricco di attualità, di suoni, di voci e di racconti. Punto d'incontro, dove si narrano fatti e si ascoltano opinioni, quelle degli ascoltatori. E poi la musica, una grande coccola sonora che riconcilia col mondo che ci gira intorno.

0: E come sempre ci si ritrova a quest'ora della notte per chiudere la giornata, in questo caso la giornata di mercoledì 23 settembre. Ben trovati, vi ha accompagnati sin qui la Patti nella prima parte, quella serale di Sera di Notte, e adesso raggiungiamo la mezza, raggiungiamo il giovedì, siamo in discesa. Andiamo a chiudere questa giornata ricca di compleanni celebri, perché oggi veramente sono nate tantissime persone che hanno segnato la storia della musica, a partire da Ray Charles, che ricordiamo naturalmente, è nato nel 1930, al boss Bruce Springsteen 1949, Julio Iglesias, l'abbiamo celebrato anche oggi con i tenori, Julio Iglesias, e poi menzione particolare, menzione speciale per il grande Gino Paoli, che oggi avrebbe compiuto 92 anni.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo.
0: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, cantava Gino Paoli nel 1991. Anche se le canzoni di Gino Paoli che abbiamo nella testa sono tantissime e magari un po' più datate, tipo questa. Quando

0: Il cielo in una stanza, brano che naturalmente ci riporta a Mina, no? Perché comunque è stata lei poi a rendere questa canzone davvero unica. Gino Paoli di canzoni d'amore ne ha scritte tantissime, ma forse tra tutte queste spicca proprio Una lunga storia d'amore.
1: Quando t'ho vista arrivare

una lunga storia d'amore, il cielo in una stanza, sono tantissime le canzoni di Gino Paoli che hanno segnato il tempo. E come dimenticare la gatta?

Sapore di sale, sapore di mare. Eh sì, il grande Gino Paoli anche in questo caso ha lasciato un segno indelebile che si trasmette da generazione a generazione da oramai tantissimi anni, ed è una canzone che d'estate torna puntualmente perché la fischietti, la canti, ti fa stare bene. Oggi Gino Paoli, come dicevamo, avrebbe compiuto 92 anni e c'è una storia legata a questo compleanno, perché è uscita Quando ti rivedrò, una canzone che è un inedito che Gino Paoli aveva scritto per Ornella Vanoni, che avrebbe dovuto cantarlo e avrebbe dovuto duettare con lui nella notte tra il 22 e il 23 settembre, quella che incrocia i compleanni dei due artisti che, come sappiamo, insomma, sono stati protagonisti anche di una storia d'amore importante. E ascoltando questa canzone, che poi Gino Paoli, visto che lei non ha potuto cantarla perché se n'è andata, ha voluto interpretare, e la cosa fa specie perché l'ha interpretata praticamente pochi mesi, pochi giorni prima di andarsene. Con una voce ancora perfetta, direi, tra poco la sentiamo, ma ascoltando questa canzone e il testo di questa canzone vengono quasi i brividi, sapendo appunto anche il rapporto che c'era tra i due. Quindi questo è un altro pezzo che penso Gino Paoli consegna alla storia. Quando ti rivedrò.

0: Che meraviglia, eh? Questa è la tromba di Paolo Fresu a chiudere Quando ti rivedrò, questo pezzo che abbiamo ascoltato con Gino Paoli, che interpreta questa canzone che avrebbe dovuto cantare la grande Ornella Vanoni, uscito oggi in occasione del compleanno di Gino Paoli, no? Sarebbe stato il suo 92esimo compleanno. Ieri sarebbe stato invece il compleanno della Vanoni, ed è uscito anche in questo caso un singolo che anticipa un album, Vivere il mio concerto più bello, che arriverà poi il prossimo mese, a novembre, uscirà il 13 novembre. Ecco, si tratta di un album dove ci sono tantissimi artisti coinvolti, da Calcutta, con la Pesce, Di Martino, Drusilla, Elisa, La Mannoia, Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgi, Mahmood, è lunga la formazione, Malika Ayan, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e anche Patti Pravo. Ad anticipare questo album è uscita questa versione di Almeno tu nell'universo, dove la Vanoni duetta con Elisa.
1: Questa canzone è una canzone di Mia Martini, ma una volta in un film, non so che film fosse, tu eri giovane, molto giovane, l'hai cantata piano voce solo, per quello ti ho chiesto di rifarla.
2: Grazie.
1: Perché mi ha incantato.

0: Grazie Elisa, grazie. Sei meravigliosa.
1: Vivere il mio concerto più bello, questo è il titolo del disco che uscirà a novembre, il 13 novembre, con la Vanoni che duetta con tutti gli artisti che ho citato prima. L'anticipazione, questo grande pezzo della Mimi in versione Ornella Vanoni e Lisa, appunto. Allora, siamo partiti da Gino Paoli, poi la Vanoni, poi Elisa. A questo punto, visto che stiamo comunque parlando di pubblicazioni nuove e recenti, chiudiamo con Mina, che ha pubblicato questa anticipazione di quello che sarà il suo prossimo album di cover, e qui l'omaggio è a Pino Daniele.
0: Il ricordo

Questa si chiama fusion, praticamente fusion, una fusione di suoni, una fusione di ambientazioni, una fusione di tantissime cose. Fusion, semplicemente fusion. E in questo caso i protagonisti erano in mezzo forte con Garden Party, grande classico che arriva proprio dai repertori fusion. Siamo negli anni 80, la fusion è stata un'anticipazione di quella che poi si è trasformata in easy jazz. Siamo proprio alle radici di quello che poi è stato il mondo hip hop negli anni 90 e via dicendo. Fusion, semplicemente fusion. Tra i grandi della fusion anche i Level 42, ad esempio, che poi insomma sono diventati molto popolari per una serie di singoli che hanno pubblicato che uscivano un po' dalla fusion, ma loro arrivavano da quel mondo lì. Mark King con il suo tocco unico nel basso, e poi hanno pubblicato diversi pezzi appunto popolari come Lessons in Love, Running in the Family, Something About You, Hot Water. Ecco, Hot Water è un pezzo che tra l'altro in certi sensi si avvicina molto a Garden Party dei Mezzo Forte. Ma se dovessi andare, anzi ci vado, a pescare nella discografia dei Level 42, mi verrebbe da tirar fuori questo lentazzo qua, che è una meraviglia.

i Level 42 su Radio 3 di sera di notte nel nostro viaggio in questa notte di metà settimana. Sì, siamo già a metà settimana, anzi siamo oramai in discesa verso il fine settimana, perché si avvicina giovedì, poi venerdì, ed è un attimo, no? Allora, abbiamo aperto queste nostre due ore insieme celebrando un po' così a modo nostro, quindi a suono di musica, quello che sarebbe stato il 92esimo compleanno di Gino Paoli. Ma come dicevo all'inizio, oggi di personaggi celebri ce ne sono tantissimi che hanno segnato questa data, quindi 23 settembre è un giorno che ha portato fortuna a molti. Auguri anche a chi non è così famoso ma festeggia il compleanno o qualcosa in questo 23 settembre, che ne so, magari adesso sta tornando a casa qualcuno che è andato a festeggiare al ristorante. Oggi ha compiuto 77 anni anche il boss, che qui ascoltiamo in una cover, però in una cover di un grande classico, Night Shift.

Night Shift, grande omaggio di Bruce Springsteen a questo super pezzo dei Commodores, che tra l'altro segnava il ritorno dei Commodores dopo che li aveva mollati Lionel Richie. Le percussioni iniziali di questo pezzo me ne hanno suggerito un altro.

La bellezza di condurre un programma come Di Sera Di Notte sta proprio nel fatto che hai due ore dove viaggi nella musica da un ambiente all'altro. Siamo partiti con la storia musicale di Gino Paoli questa notte, poi la morbidezza della Vanoni, Elisa, Mina, il sound dei Mezzoforte, e dalla fusion siamo passati al Boss e adesso ai Rolling Stones di Sympathy for the Devil. E beh, questa è un po' la storia della musica, no? E allora, per chiudere questo momento, poi ne apriremo altri perché comunque stiamo insieme fino alla mezza, se dici Rolling Stones dici anche Beatles, e ho scelto questo pezzo qua.

sono delle canzoni che se devi trasmettere per poi tagliarne una parte perché durano troppo, cose di questo tipo, evitano, vanno trasmesse intere perché vanno oltre all'essere delle semplici canzoni. Questa è sicuramente Musica È, è il caso di Musica È, il brano che abbiamo ascoltato, 10 minuti e 51 secondi, quindi 11 minuti proprio come si faceva una volta, pezzo strepitoso con Eros Ramazzotti, c'è anche il grande Bocelli, pezzo di storia che radiofonicamente non si è sentito molto proprio per questo fatto, no? Dura troppo. Però ogni tanto di sera di notte ce lo concediamo ed è sempre un bellissimo viaggio. Per chiudere questa prima delle due ore insieme di questa notte, rimaniamo su Bocelli con un altro classico della musica italiana. In questo caso il pezzo lo aveva portato al successo Gianni Morandi. Qui con Bocelli c'è anche Stevie Wonder che suona l'armonica in Canzoni stonate.

I Want Your Love, che meraviglia questo brano che ci ripropone il classico delle Chic, degli Chic, ma anche a me viene ancora da dire delle Chic, perché tu vedevi quelle tre lì davanti, in realtà gli Chic, il gruppo di Nile Rodgers, qui rivisitato da Papik con Francis Alina Shone, che ha messo la voce in questo pezzo che rievoca proprio Chic in uno dei loro pezzoni. Want Your Love era nell'album dove c'era Le Freaks e Chic. Subito dopo quell'album uscì Good Times.

Beh, qua siamo entrati nel 1979, anno d'oro per la disco music, come dico sempre, l'anno che ha visto pullulare discoteche un po' ovunque nel mondo, l'anno del chic, l'anno anche delle Sister Sledge.

are Family, Sister Sledge, prima Chic, due grandi creazioni di Nile Rodgers. Momento movimentato, momento dance, a di sera di notte. Ogni tanto capita anche questo, no?

Radio 3 di sera di notte con Seasoal Sister e I Don't Feel Like Dancing, brano che ci ha riportato in ambient disco. Sì, sì, questa è di sera di notte. Abbiamo avuto una parentesi disco con mostri sacri della disco music, Chic Sister Sledge, e adesso invece Seasoal Sister, che era già anni 2000. Queste discoteche che vanno scomparendo un po' in tutto il mondo, New York, Berlino, centri dove ci sono stati i locali più storici nella storia della disco music, lamentano il fatto che, insomma, i locali club stanno chiudendo perché le tendenze stanno cambiando e in molti casi questi locali vengono sostituiti da localini più piccoli dove piuttosto che fare notte in discoteca fai prima con gli aperitivi e robe così. Insomma, cambiano le cose che vogliono i giovani. Tra l'altro, sondaggi dicono che i giovani stanno proprio cambiando mentalità, nel senso che una volta andavano a dormire il mattino, invece adesso vogliono andare a dormire sempre prima per alzarsi il mattino e vivere la giornata in un modo diverso. E questi sono segnali, direi, anche abbastanza positivi, no? Quindi bandite le discoteche, spero non la musica disco, spero che ci siano ancora pezzi disco che ci facciano emozionare come quelli che abbiamo ascoltato, e spazio alle emozioni. Vabbè, insomma, di sera di notte va a nozze però con una tendenza così, e ci permettiamo di goderci canzoni come questa. Got it right.

classic, Adrian Gurwitz, e così anche questa notte apriamo il nostro angolo dei lenti. Che cosa ci mettiamo vicino ai ad Adrian Gurwitz? Vado a recuperare, più o meno siamo negli stessi anni, perché mi ricordo che anche in discoteca li mettevano vicino, i Chicago, quelli di Hard to Say I'm Sorry, ve la ricordate? Era il 1982.

The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, nel nostro momento dei grandi lenti, momento che chiudiamo così.

Siamo entrati nella parte finale del nostro viaggio di questa notte e arrivano tre documenti veramente incredibili, storici, perché dopo i Queen di We Want to Live Forever è il momento dei Dire Straits con un album che l'anno scorso ha compiuto 40 anni. Sto parlando di Brother in Arms. Questa è la musica di Radio 3 di sera, di notte. These mist-covered mountains.

momento ipnotico, di sera, di notte, per chiudere questa giornata con Brother in Arms, i grandi Dire Straits. Prima c'erano i Queen di Who Wants to Live Forever, e per fare Tris, per chiudere il cerchio e chiudere questa giornata di mercoledì 23 settembre, arrivano i Pink Floyd. Insomma, qui c'è Shine On You Crazy Diamond. Che cosa vuoi aggiungere se non grazie per l'ascolto, grazie per essere stati con me anche questa notte. Noi ci ritroviamo domani con i Tenori al pomeriggio dalle 15 alle 18, e poi domani sera nuovo viaggio dopo le 22, dopo la party, per chiudere un'altra giornata. Shine On You Crazy Diamond, Pink Floyd, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani. Appuntamento.

Grazie, grazie per la sigla a Renato Torre. È vero, io scrivo le parole, ma poi ci vuole una voce che dia così corpo, e lui lo fa sempre molto bene. La sigla di Cominciamo Bene, proprio questo è il programma che da adesso fino alle 2 vi terrà compagnia. La voce narrante è quella del sottoscritto. Maxi B, piacere di incontrarvi se è la prima volta, fosse mai la prima volta che vi affacciate a questa radio, che è Radio 3, allora bene, benvenuti, ma benvenuto anche tu che ci ascolti sempre, che magari stai lavorando, magari ti stai rilassando, magari stai finendo le ultime cose, magari stai infilando nel Tupperware alcune cose che ti sei messo a cucinare proprio sul tardi, oppure stai infornando un gâteau e poi tra poche ore magari i tuoi ragazzi si svegliano e via che lo mangi ancora tiepidino, sai, quelle cose belle che sanno proprio di sanno di bello, di bello. Allora ci terremo compagnia, con un po' di chiacchiere, con un po' di curiosità, ma soprattutto ovviamente accompagnati dalla musica. Partiamo con i Negramaro, Estate, poi Elisa con Seta e poi Tiziano Ferro con Il Vento. Anche oggi si parla e si parte con un trittico tutto italiano. Benvenuti.

0: Il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, quando soffia il vento.
1: Il vento si chiama proprio così, è questa canzone del 2015 firmata da Tiziano Ferro, il Tizianone Ferrone, che noi così ospitiamo sempre volentieri. Ci catapultiamo a New York, non a Los Angeles, dove ha ormai casa, credo fissa, il buon Tiziano, ma andiamo a New York tra i suoi grattacieli, ed è proprio il grattacielo da sogno al 432 Park Avenue che da sogno è diventato un incubo. Allora, negli ultimi 10 anni 432 Park Avenue è diventato uno dei simboli più controversi della cosiddetta Billionaire's Row di Manhattan, la diciamo serie di grattacieli di lusso costruiti sulla 57esima strada, che sono tutti piccolini, cioè sembrano piccolini, in realtà sono enormi, ma sembrano proprio dei tubi, delle sigarette, ecco, lunghissime, molto strette. Progettato dall'architetto uruguaiano Rafael Viñoly, tra i più celebrati e noti a livello internazionale, e completato nel 2015 con i suoi 425,5 metri di altezza distribuiti su 96 piani, di cui 84 effettivamente abitabili, è stato per anni il più alto edificio residenziale del mondo. Però, tuttavia, a meno di un decennio dal suo completamento, il grattacielo è oggi al centro di una lunga serie di dispute tecniche e legali legati a crepe diffuse, problemi strutturali e disservizi che stanno mettendo in discussione l'intero modello dei super tall residenziali. Super tall vuol dire i super alti, ecco, i grattacieli, insomma. Già a pochi anni dalla sua inaugurazione, diversi residenti avevano segnalato infiltrazioni d'acqua, rumori insoliti e guasti ricorrenti agli ascensori, ma ciò che inizialmente sembrava un insieme di disagi minori si è rivelato sintomo di una fragilità strutturale più profonda, il che non è bellissimo, soprattutto se abiti al 94esimo piano. Secondo quanto emerso da analisi tecniche indipendenti e documenti depositati in tribunale, la facciata in cemento bianco, elemento distintivo del progetto e voluto fortemente dal team del suo creatore, presenta oggi centinaia di crepe e segni di deterioramento visibili anche a grandi distanze. Insomma, il calcestruzzo sta dando segni di cedimento che, ripeto, già in una casa normale è preoccupante, quando è così alta, ecco, vediamo come andrà a finire. Al momento ci sono un sacco di dispute, ma non si arriva al dunque. È vero che molti ricconi hanno detto bye bye al grattacielo più noto di New York.

Ti fanno santa, però si chiama Pazza, la canzone di Loredana Bertè, prodotta tra l'altro da Takagi e Ketra, quindi insomma due produttori che hanno fatto un sacco di hit. Ma perché ho messo questa base matrimonio? Cambiamo. Se siete amanti degli animali, i gatti, i cani, in questo caso i gatti, vi piacciono i video, vi piacciono le foto particolari, vi consiglio di andare a trovare questa gatta nera che dà alla luce un cucciolo con una rara vitiligine che sembra un cielo stellato, cioè mentre la mamma è completamente nera, lui sembra il cielo stellato di notte perché è nero con tutti questi puntini bianchi che sembrano proprio le stelle, no? Nel firmamento. Una gatta nera ha dato alla luce un cucciolo con tantissimi minuscoli puntini bianchi, creando un motivo davvero particolare che ricorda il cielo pieno di stelle. Online molti hanno definito queste macchie vitiligine, ma non è detto che sia così. La vitiligine nei gatti generalmente compare nel corso della vita e non è solitamente presente alla nascita. Invece qua è proprio nato così. Secondo i veterinari, un aspetto simile potrebbe avere altre spiegazioni, come il cosiddetto fever coat o più raramente una particolare caratteristica genetica del mantello. Ecco, qualunque sia la causa, una cosa è certa: questo piccolo gattino sembra uscito direttamente da una galassia. Veramente ve lo consiglio, proprio è impressionante, è vero? Se lo metti lì da lontano e lui rimane lì a guardarti, ti sembra un pezzo di galassia nella notte, insomma. Sai quando vedi nei film ad esempio di fantascienza che stanno per arrivare gli alieni e c'è qualcuno che guarda sempre il cielo stellato di notte? Ecco, sembra proprio questo, in realtà è un cucciolo di gatto. Noi torniamo indietro nel tempo, lo facciamo con Nick Kershaw con la sua Wouldn't It Be Good, era il 1983. Poi torna a trovarci Gammon, Nessuno Vale Quanto Te, che da rapper è diventato stand up comedian, e poi DJ Snake con gli Stray Kids con In The Dark. Io sono Maxi B, questa è Radio 3.

Un piccolo riassunto, Radio 3i, cominciamo bene, Maxi B, benvenuti in queste due ore che partono da mezzanotte, si protraggono ovviamente fino alle due, vi tengo compagnia tutti i giorni da martedì a sabato, quindi sapete, poi dopo di me c'è Ruben Bassi per altre due ore e poi dalle 4 alle 6 Valerio Ventura, così è strutturata la notte che vi tiene compagnia tutti i giorni tranne la domenica e nel mio caso sono l'unico anche il sabato. Volevo parlarvi di cibo, soprattutto di frutta, perché su consiglio della mia compagna ho cominciato a bere succo di guava, non lo conoscevo nemmeno il guava, ho provato il succo buono anche senza zuccheri, veramente buono, e poi ho scoperto che il guava ha 4 volte più vitamina C delle arance, abbassa la glicemia del 26% dopo i pasti, quindi è una bella cosa, io ormai la bevo la mattina, ho preso questo vizio e da lì mi sono informato, come sempre vai un po' a cercare guava, ho trovato questo articolo appunto che mi diceva le proprietà del guava, non solo, ad esempio io sono uno ghiotto di mango e papaya perché purtroppo ho problemi con i frutti locali, non riesco a digerirli e quindi mi dirotto su quelli tropicali che sembra per fare il figo ma non è così, è proprio una questione di stomaco. I semi di papaya eliminano i parassiti intestinali in 7 giorni, l'enzima papaina distrugge il virus della dengue e ricostruisce le piastrine. Infatti molte volte quando mettevo oltre al mango la papaya nello yogurt, la mia compagna, che ormai è un'esperta, diceva mettici dentro anche 2 semini, no mi fanno ribrezzo, mangiali, vedrai che ti fanno bene. Poi la graviola, avete mai sentito parlare della graviola? È un frutto che è 10.000 volte più potente della chemio contro le cellule del cancro al colon e lascia completamente inalterare le cellule sane. Vi sto leggendo tutte cose provate, poi ovvio che non sostituiscono una cura, ci mancherebbe. Il jackfruit è il frutto più grande del mondo, contiene giacalina che blocca direttamente l'HIV dall'entrare nelle cellule. Pensa la frutta che cosa può fare, ovviamente poi le dosi, quelle vengono inserite in medicinali e quant'altro, però la frutta veramente ci dà una botta di vita, come si dice, come questo singolo del 98 dei Five, Everybody, get up!

0: Torniamo ancora a New York. Ci siamo stati nella prima notizia di questa sera parlando di un grattacielo molto noto di New York che però presenta un sacco di lacune. Invece parliamo di neve, anche perché così, sentendo gli amici meteorologi di Locarno Monti, dicono: ma non sappiamo dirti che inverno avremo. Certo che così a istinto non sarà poi pieno di neve. Mai dire mai, anche loro lo dicono, le previsioni a lungo termine non sono facili. Beh, New York si portano avanti. New York cerca già spalatori per l'inverno. Da quest'anno pagherà $30 all'ora. Mancano ancora diversi mesi alle prime nevicate, se mai ci saranno. È vero che New York ha un clima diverso dal nostro nel Canton Ticino, ma la città ha già comunicato che cerca persone da chiamare quando ci sarà bisogno di liberare dalla neve. Fermate degli autobus oppure attraversamenti pedonali, idranti e altri spazi pubblici. Gli emergency snow, così si chiamano, esistono da anni e vengono utilizzati dai dipartimenti, insomma, vari, di attrapompieri e quant'altro, durante le nevicate più intense per affiancare il personale comunale. La novità è soprattutto quando verranno pagati. Lo scorso inverno la tariffa ordinaria era di $19.14, questa volta arriverà ai $30, quindi insomma un bel guadagno. Si vede che hanno visto che la gente per quei soldi lì, spalatela tu, hanno detto cambiamo. Si chiama Magnifico, è una canzone di Francesca Michelin, però lei poi l'ha fatta sentire a Fedez ed è diventata anche di Fedez.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

Antonello Venditti, che fantastica storia è la vita. Già il titolo è tutto un programma, devo dire, molto bella. Ci siamo ascoltati prima Fedez con Francesca Michelin, magnifico. Siete su Radio 3i, cominciamo bene la trasmissione. Io sono Maxi B, siamo arrivati al termine, non del tutto, solo della prima metà. Quindi ci immergiamo ancora in un tre canzoni meravigliose, partendo dalla sorella di Michael Jackson, Janet Jackson, poi Simona Mezzanotte con Anna e poi Nat James con The Message, sicuramente il suo singolo più famoso. E poi saremo nella seconda ora con ancora tante cose su cui chiacchierare e raccontarci qui su Radio 3. A cominciamo bene.

The Message, come detto, Nate James. Eccoci qua nella seconda ora di Cominciamo Bene. Ancora benvenuti da Maxi B, qui al microfono con voi fino alle 2. Entriamo nel cinema. Sapete che sono un amante della settima arte, ma soprattutto mi intriga molto il nuovo film firmato Brad Pitt, firmato nel senso che è il protagonista insieme a un pastore tedesco. Il trailer intriga, e tra l'altro Brad Pitt stabilisce un record della sua carriera, cioè un traguardo storico per la star di Hollywood. Il nuovo film Art of the Beast, cioè Il cuore della bestia, questa è la traduzione, ha debuttato con un impressionante 96% su Rotten Tomatoes, superando colossi acclamati della sua filmografia come, non lo so, 12 anni schiavo e molti altri. Cioè quel 96% è il gradimento, vuol dire che il 96% del pubblico di questo Rotten Tomatoes, che è uno dei più grandi portali legati al cinema, dice: wow, bravo Brad, sei tornato alla grande. Al centro della pellicola c'è un intenso e teso thriller di sopravvivenza che racconta una profonda storia di resilienza, eroismo e amicizia. Ad accompagnare Brad Pitt troviamo una costarsi di eccezione, Odin, un vero cane da soccorso in montagna che interpreta il cane Uber. Non vi dico altro perché non mi sembra giusto, cioè non vorrei rovinare, visto che insomma è al cinema da poco, quindi giusto non spoilerare nulla. Non l'ho ancora visto, però sono molto curioso. Voi andreste a vederlo? Se so che andare al cinema ormai con tutte le piattaforme viene un po' meno così evidente, ma ci andreste a vederlo? Io sì. Vi dico, ho visto il trailer, c'è.

Tra l'altro c'è Paola che scrive al nostro numero di WhatsApp perché ascolta la trasmissione. Stavo parlando del nuovo film di Brad Pitt che ha stabilito un record di gradimento molto elevato. Il 96% delle persone fa pollice su per il suo The Art of the Beast, di questa storia di sopravvivenza, di resilienza, di amicizia tra lui e questo pastore tedesco che tra l'altro è un vero cane da soccorso di montagna, quindi insomma anche già addestrato, e si vede già dal trailer. Io ho detto: andreste a vederlo anche se al cinema è sempre più difficile? Lei invece dice: io voglio andarci, ci andrò con mio marito, siamo già d'accordo perché scegliamo una volta uno, una volta l'altro. Noi siamo ancora molto legati al fatto che 1-2 volte al mese ci si prende una bella serata e si va al cinema. Ci piace ancora l'effetto surround, il volume alto, lo schermo gigante, quindi insomma, malgrado tutte le piattaforme, vedi che ancora qualcuno ha in sé quell'amore, no, per il cinema, che davvero io tantissimo mi piace. Poi quando ci sono i popcorn, quelli giusti, ciao. Lana Ricci ci dice hello, poi Artful Dodger e poi Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.

vedo l'ora, vi dico la verità, che anche qui a Radio 3 inizia a passare il nuovo single di Cesare Cremonini. Perché? Perché tratto da una storia vera. Singolo molto bello, molto orecchiabile, al suo interno anche un bel assolo di chitarra, una bella schitarrata che non è un classico di Cesare Cremonini, ma ci sta alla grande. Il singolo si chiama Paparazzi, noi ci siamo ascoltati Ora che non ho più te. Ora che non ho più te era dedicata, o è dedicata, alla sua ex fidanzata, con cui si è lasciato molto male. Perché? Perché lei lo ha beccato in pieno sui social a flirtare, insomma a provarci con un po' di fan, non con una, un po' di fan, ok? E c'è stato un trambusto, perché lei ha scritto un libro su questa cosa, è andata in TV, insomma puntando il dito contro Cremonini. Molti hanno giudicato, come siamo bravi tutti a fare, come se fossimo tutti santi, però vabbè, lasciamo stare questo. Cesare ha metabolizzato, è un cantante, è un cantautore, quindi ci ha scritto sopra una canzone, e proprio in questo Paparazzi racconta il disagio e forse anche una bella ammissione di colpa per essersi comportato male, ma dicendo anche sei andato a parlare con i Paparazzi, non sei venuta da me, insomma hai messo tutto in piazza, cosa che magari potevi evitare. Mi piace però, perché quando un cantautore, di solito lo fanno i rapper, si mettono in gioco anche nella vita privata e poi tirano fuori una melodia cattivante come quello che è il nuovo singolo di Cremonini, allora le cose ci guadagnano. Noi invece torniamo indietro nel tempo, andiamo addirittura nel 1965. Vi piacciono i Beat Boys o i Beach Boys, che è meglio? Barbara Ann.

E subito dopo Alicia Keys con la sua New Day ci siamo goduti anche la voce rauca, bella, presente di Noemi col suo nuovo singolo Bianca. Allora, cose che succedono al fast food, ok? Non dirò il nome del fast food, ma potete immaginarlo. È successo qualcosa di particolare. Una bimba di 7 anni ieri avrebbe trovato, ebbene sì, della marijuana all'interno del giocattolo del suo Happy Meal in un noto fast food di Middletown nel Connecticut. A raccontarlo è stata la zia, cioè la zia quindi prende dalla sorella, immagino, la sua bimba, te la porto io, la faccio svagare io. Ecco che succede questo. La bambina avrebbe aperto il giocattolo dicendo di aver trovato dei sassolini. Quando la donna li ha controllati si è accorta che erano proprio, insomma, delle cimette di marijuana. La vicenda è stata segnalata alla polizia, che sta indagando per capire cosa sia successo e come il materiale sia finito lì. Immaginate la faccia della zia quando ha capito che non erano sassolini. Ecco piccola, con questi sassolini non ci devi giocare. Mangia, mangia.

Lenny Kravitz con la sua honey, dolcezza, vuol dire miele, ma può essere anche trasportato in dolcezza. Tra l'altro, no, ve l'ho detto che lui ora è anche protagonista di un Big Jim, è diventato il Ken della Barbie, ora ha le sembianze anche di Lenny Kravitz, è ufficiale, è una partnership ufficiale. Abbiamo il doppio regalo musicale, prima ve li faccio ascoltare stavolta e poi ve li presento.

solito faccio il contrario, cioè prima presento il doppio regalo musicale e poi giustamente li mando. Questa volta ho voluto cambiare un po', se no è sempre la stessa zuppella, non va bene. Allora ci siamo ascoltati nell'ordine Bob Sinclar alla produzione con la voce di Robin Williams, Elettrico Romantico, questo è il titolo, e poi così per avvicinarci al Natale già sul finire di settembre, Michael Bublé con Feeling Good, che ovviamente non è una sua canzone ma è una cover che lui però ha trattato davvero alla grande. Per noi è tutto, da Maxi B un saluto gigantesco, buona continuazione qualsiasi cosa voi stiate facendo, ci risentiamo domani a partire da mezzanotte qui su Radio 3 con Cominciamo.